funziona? Beh, questo con i sistemi complessi non è possibile. Concetto più complicato sui sistemi complicati adesso. In un sistema complicato con n elementi, ci saranno n fattoriale possibili modi di assemblarli, quelle che chiamiamo permutazioni. Visto che n fattoriale è un numero che dipende dal numero degli elementi, cioè dal numero n, questo rende il sistema, che quando il numero degli elementi cresce, il numero dei possibili modi per poterlo assemblare crescerà in maniera esponenziale. Comunque, al di fuori di queste combinazioni ce n'è solo una che funziona. Mi spiego. Abbiamo visto in un precedente incontro il problema del commesso viaggiatore. 100 città che vanno percorse e visitate almeno una volta, in modo da però trovare il percorso più rapido. Bene, se ciò n città è n uguale a 100, 100 fattoriale è il numero di percorsi possibili. Anzi, per l'esattezza, è 99 fattoriale diviso 2, il numero di percorsi singolari, unici. Ognuno di questi avrà una lunghezza diversa e io devo scegliere qual è quello più corto. Ovviamente non potrò sceglierlo facendo tutte le permutazioni, ma so che di tutte queste permutazioni possibili, che è un numero che si esprime quasi con 100 cifre decimali e 100 cifre digits, è praticamente una soltanto quella che definisce il percorso più breve. In un sistema complicato c'è di solito una o al massimo due possibilità che, assemblando in quel modo i vari pezzi, il sistema funzioni bene. E in un sistema complesso non ci sono in realtà componenti atomiche, tranne che per convenzione, cioè che noi le individuiamo come tali. Ciascun elemento a sua volta è complesso ed è fatto di elementi che non sono interamente spiegabili tramite il suo funzionamento. Ad esempio, se prendiamo un componente di un organismo umano, un rene, il cuore, ma anche una giuntura come quella del ginocchio, ognuno di questi componenti in realtà è composto di altri componenti. E ognuno dei componenti base di questi componenti è a sua volta composto di altri componenti ancora. Quindi è per convenzione che noi, come dire, tentiamo di isolare dei componenti, sapendo bene che se vogliamo sostituirli, cioè estrarne uno e poi rimetterli a posto, dobbiamo seguire una serie di precauzioni che ci permettono di vedere, di far credere al sistema, in questo caso complesso, che l'elemento che estraiamo è come se non avessimo estratto, cioè riusciamo a simulare, dobbiamo tentare di simulare nel sistema che quell'elemento in qualche modo c'è ancora. E siccome il sistema è complesso e quindi anche flessibile, si adatta, anche se non siamo perfetti nella simulazione, lui per un certo tempo riesce a far finta di crederci. E ugualmente al componente che abbiamo estratto, dobbiamo immergerli in una soluzione che gli fa credere, fra virgolette, di stare ancora all'interno del suo organismo. E anche se questa simulazione numero 2 non è perfetta, siccome il sistema è complesso a sua volta, è fatto di altri sottocomponenti complessi, lui si adatterà per un certo tempo a far finta di crederci. Ecco, questa è una differenza ancora più fondamentale. Ancora, in un sistema complicato, gli elementi possono essere tolti dopo che il sistema ha funzionato per un certo tempo e quindi reinseriti senza che il futuro funzionamento del sistema ne risenta. Ed è quello che abbiamo detto prima. Quello che non possiamo fare con un sistema complesso, estrarre i componenti e dopo un po' rimetterli a posto come se niente fosse. Possiamo farlo con un sistema complicato. Tant'è vero, ognuno di voi avrà avuto l'esperienza di dover cambiare il disco rigido del suo computer e magari ne ha giovato, perché ne ha preso

migliore, più rapido, eccetera, più grande, quello che volete. Qui ripetiamo un concetto che è importante però sottolineare. In un sistema complesso nessun elemento può essere estratto e reinserito senza modificare il comportamento del sistema. In altre parole, se rimetto a posto, come dire, qualcosa nel sistema, per esempio,

tutte le precauzioni, tenute presente tutte le precauzioni che vanno adottate per fare questa operazione, che è complessa di per sé. Non è come quella di cambiare la candela al motorino o di cambiare il disco rigido al computer. Nonostante questo, una volta che riusciamo a eseguire questa reinserzione, il sistema non funzionerà esattamente nello stesso modo, cioè terrà conto della modifica che noi abbiamo fatto. E adesso un concetto che abbiamo già delineato, ma che diventa importante ancora di più adesso. In un sistema complicato, il sistema più opera, no, a lungo, o rimane nel suo stato, cioè rimane fermo, un aereo che rimane nel suo hangar per un certo tempo, oppure che fa molti voli, più opera quindi, e più peggiore il suo funzionamento. E il tempo non fa altro che, il tempo di stasi o il tempo di funzionamento, non fa altro che aumentare l'entropia dell'intero sistema. Perciò il tempo agisce sul funzionamento di un sistema complicato come un parametro di degrado. In altre parole, chiunque di noi ha un motorino, una macchina, sa benissimo che dopo un po' che la usa, deve portarla dal meccanico o dal rivenditore per fare manutenzione. Che significa fare manutenzione? In realtà significa che funzionando il comportamento lentamente è degradato. Alcuni componenti si sono usurati, altri si sono sporcati, si è accumulato rumore, si è consumato olio e quindi gli elementi non scorrono più nello stesso modo, per cui l'entropia, cioè il disordine interno di quel sistema, è aumentato nel tempo. Portandola dal manutentore, io richiedo l'intervento esterno di un agente il quale riorganizza, riabbassa l'entropia, cambia i componenti, pulisce alcuni componenti, inserisce l'olio dove andava inserito perché si è consumato e quindi ridà ordine al sistema. Questo per i sistemi complicati è possibile, questo però ci porta a dire che in un sistema complicato più funziona o più sta fermo e più si degrada. In un sistema complesso le cose sono ancora diverse. Un sistema complesso cresce e si trasforma nel tempo. La sua entropia decresce a spese di quelle dell'ambiente nel quale è immerso. Perciò, in un sistema complesso, il tempo è un parametro che contribuisce alla sua aumento di complessità. In altre parole, l'esempio che facevamo prima delle cellule che si moltiplicano continuamente in maniera esponenziale nel tempo e quindi aumentano la complessità del sistema perché aumentano i gradi di libertà del sistema, poi ogni cellula nuova a seconda del sito che è andata a occupare, lo spazio che è andata a occupare, si specializza in un certo modo o migra verso certe altre regioni. Quindi abbiamo una caratterizzazione e una percezione che il sistema ha del tempo completamente diversa. Questi sistemi complessi nel tempo hanno la loro crescita. Poi agirà anche alcune componenti con l'anzianità che sono tipiche dei sistemi complicati, cioè si degradano. Però abbiamo perlomeno due forze. La più importante nel momento in cui il sistema complesso nasce è quella della crescita e dell'aumento di complessità nel tempo. Veniamo a un altro punto che distingue questi due sistemi. Un sistema complicato è costruito aggregando i suoi elementi intorno a dei centri locali di progettazione, seguendo una dinamica centripeta, cioè io aggrego verso il centro i pezzi. Un sistema complicato cresce aggiungendo elementi a quelli che sono stati già aggregati. Quindi un sistema complicato cresce tramite un input di energia esterno al sistema stesso. Se sono io, essere umano o in altri casi una macchina, che aggiunge dei pezzi e quindi l'energia è esterna al sistema, il sistema di per sé non ha energia se non quella che io gli aggiungo tramite i pezzi che aggrego in punti specifici. Sempre seguendo però determinate regole che sono quelle che sono state progettate perché il sistema operi in un certo modo. Questo sembra abbastanza scontato.

per tutti. In realtà, i sistemi complessi funzionano in maniera molto diversa. Un sistema complesso cresce invece non aggregando pezzi verso l'esterno, ma differenziandosi internamente, espandendosi verso l'esterno, sia nello spazio che nel tempo, e seguendo una dinamica centrifuga. Quindi cresce la sua complessità nel tempo e cresce tramite un input endogeno, cioè l'energia gli viene dall'interno perché si espande verso l'esterno nel tempo e nello spazio. Quindi ha una dinamica che potremmo definire opposta a quella del sistema complicato. Il sistema complicato ha una dinamica centripeta, cioè dall'esterno verso l'interno. Il sistema complesso ha una dinamica generalmente opposta, cioè centrifuga. Dall'interno si espande verso l'esterno. E questo ci fa capire che ha una energia interna che esplode verso l'esterno. Questo ci porta a dire che un sistema complicato ha uno o più stati di riposo. Immaginate un mouse, no? Il quale, se viene messo in una posizione stabile, rimane in quella posizione almeno che non ci siano forze esterne che lo costringano a cambiare posizione. Per cui ha un sistema complicato delle posizioni, delle situazioni nelle quali la sua energia potenziale e cinetica tende a zero o è zero. Immaginate anche un computer, quando lo spengo, tolgo la corrente, lui è in una posizione di riposo assoluto. Lo stesso un aereo. Ok, non è la stessa cosa per un sistema complesso. E qui la differenza è molto sottile e va colta. Un sistema complesso non ha mai uno stato di riposo stabile. È strutturalmente squilibrato un sistema complesso. Questo significa che la sua energia potenziale, cioè ciò che può fare, e cinetica, ciò che fa, non è mai zero. L'esempio è molto semplice in realtà. Il cuore, quando si ferma, uccide la persona. È sempre in movimento, non ha mai riposo. Il fatto che è strutturalmente squilibrato perché va da una parte e va dall'altra, oppure i polmoni, stesso discorso, la respirazione, come dire, espirano, ispirano, espirano e ispirano. Sembra che i polmoni all'interno dell'organismo non abbiano una situazione di riposo possibile, sono sempre squilibrati, quindi sempre alla ricerca di compensare il movimento precedente a quello che hanno fatto. Questo si dice per i polmoni, per il cuore, ma pensate anche al corpo umano. Una persona che rimane ferma, stesa in un letto per molto tempo, va in decubito. È come se gli organismi complessi non potessero stare fermi, non debbano stare fermi, e per cui sono strutturalmente instabili e quindi non esiste per loro uno stato di riposo. O meglio, lo stato di riposo in cui l'energia cinetica è potenziale zero e quando sono morti. Mi sembra una differenza da tener conto. Ancora un'altra differenza. In un sistema complicato, le singolarità sono un disturbo che è necessario che venga eliminato o smorzato. Riflettiamo un attimo su questo concetto. Adesso vedremo più in dettaglio tra poco cos'è una singolarità. Però è un evento che noi potremmo dire un po' borderline, cioè un evento raro, ok? Gli eventi rari sono quelli che chiunque di voi ha fatto analisi statistica ha visto nominati come outlier, cioè borderline, fuori scala. E ovviamente gli è stato insegnato che ovviamente quegli dati fuori scala, come dire, o vanno addolciti, o vanno addirittura rimossi perché disturbano l'analisi. Ugualmente, in una macchina che a un certo momento, in alcuni momenti in cui si cambia, no, si usa il cambio, e magari nel momento del cambio va fuori giri. Ecco, quel fuori giri, magari che dura pochi secondi, è un disturbo
che gli ingegneri

Ingegneri che hanno progettato la macchina, se sanno che avviene in maniera, come dire, rara ma ripetuta, devono tentare di eliminare. Quindi le singolarità in un sistema complicato vanno eliminate o vanno smorzate. Ok? Normalmente con i dati gli statistici usano smorzare alcune singolarità usando il logaritmo di quel numero, no? In modo che tutto diventa un pochino più schiacciato, ma l'ordine dei numeri rimane lo stesso. Questo in un sistema complicato. Ma guarda caso, in un sistema complesso, le singolarità sono parte del funzionamento di quel sistema. E adesso lo vedremo più in specifico. Proviamo a riassumere adesso alcuni concetti che caratterizzano ciò che intendiamo con sistema. Un sistema genericamente inteso è una regione compatta dello spazio e o del tempo. E qui facciamo presto. Un sistema dinamico è invece generato dalla interazione locale e parallela dei suoi componenti atomici nel tempo. E qui ancora non abbiamo una distinzione tra sistema complesso e sistema complicato. Fino a qui sono simili. Adesso la faccenda diventa diversa. Un sistema è complesso quando la sua dinamica globale, cioè il suo comportamento globale, è impredicibile dal punto di vista del comportamento locale degli suoi componenti e quando questa dinamica non è uguale alla somma delle dinamiche dei suoi componenti. Ed ecco qui c'è la divaricazione. Un sistema complesso ha queste caratteristiche, mentre un sistema complicato non le ha, cioè tutti i suoi componenti e l'informazione che essi contengono spiega il funzionamento del sistema quando viene messo insieme. Un sistema complesso, di conseguenza, è un sistema i cui componenti mantengono la loro identità e la loro funzione solo quando lavorano insieme. In un sistema complicato, questo abbiamo visto, non avviene, no? La candela rimane una candela del motorino anche se la metto sopra un portacenere. Non lo fate, però, per darvi un'idea. Possiamo quindi concludere che un sistema complesso è un sistema multifase e che presenta molte singolarità. Riflettiamo un attimo sul concetto di sistema multifase. Un sistema multifase è un sistema che è non stazionario, che presenta diversi regimi di funzionamento. Se dobbiamo immaginarlo visualmente, in due dimensioni, per renderci l'esempio, come dire, visualizzabile, potremmo dire che è un sistema che presenta delle valli molto profonde, divise da grandi barriere che sembra non comunichino tra di loro. Immaginate un po' una catena montuosa come quella delle Alpi, no? Dove avete diverse valli che sono isolate tra di loro da grandi barriere montagnose. Ecco, un sistema complesso ha molti modi di funzionare, spesso non collegati tra loro in maniera banale. Se noi dovessimo rappresentarci un sistema complicato in maniera visualmente analoga, dovremmo immaginarci invece una valle soltanto che ha un suo minimo globale che poi risale, una sorta di parabola il cui minimo globale ci descrive il funzionamento di riposo di quel sistema. Non è così. Ora, queste valli che definiscono i diversi regimi di funzionamento di un sistema multifase, di un sistema complesso che è multifase, come si passa da una valle all'altra, superando in maniera incredibile queste barriere che visualizziamo come montagnose, ma che sono delle barriere di energia in realtà, diventa un problema complesso. Come si passa da una valle all'altra? Ecco, i passaggi da una valle all'altra sono quello che chiamiamo singolarità. E adesso proveremo a approfondire questo concetto. Concludiamo dicendo che le regole che apparentemente ci sembra che governino la dinamica di un sistema complesso sono semplicemente l'effetto del suo funzionamento nel tempo e non delle regole che lui sta seguendo perché qualcuno
gliel'ha scritte prima.

quindi nascono dal modo in cui funziona. Immaginate un bambino che dopo un po' che interagisce con i suoi genitori impara a fingere di essere triste per essere consolato, sta imparando una regola che prima non conosceva e dall'interazione che ha avuto con gli altri genitori inclusi ha appreso che deve costruirsi questa regola in cui simula di essere triste perché sa che ne viene una ricompensa. Tutte queste considerazioni ci portano a una conclusione molto semplice, riassumibile in una sola frase. Un sistema complesso è di conseguenza un sistema adattivo. Ripeto, non tutti i sistemi sono adattivi, alcuni se sono costretti ad adattarsi si rompono come i sistemi complicati, non resistono a determinate perturbazioni. Un sistema complesso è adattivo dalla nascita, cioè nasce già complesso, nasce per adattarsi all'ambiente e per adattare i suoi componenti all'ambiente e per modificare l'ambiente per adattarlo a sé. Quindi, quando ci occupiamo di sistemi artificiali adattivi, stiamo dicendo che vogliamo costruire sistemi artificiali che si comportano come i sistemi naturali adattivi, cioè come i sistemi complessi. È come dire, per comprendere l'inglese bisogna parlare l'inglese, per comprendere i sistemi naturali e culturali che sono sistemi complessi, bisogna costruire sistemi artificiali adattivi che si comportino in maniera analoga e quindi che possano metterci nelle condizioni di capire di che cosa ci stiamo occupando. La domanda che vi lascio dopo queste riflessioni è semplice. Quali sono le differenze fondamentali tra sistemi complicati e sistemi complessi? E adesso focalizziamoci su alcune caratteristiche, una in particolare, dei sistemi complessi. Ne abbiamo viste molte, le abbiamo definite molte. Occupiamoci di una di queste, perché ci aiuterà a capire che cos'è l'intelligenza artificiale con l'approccio informativo, cioè con l'approccio che tenta di estrarre dalle basi di dati informazioni nascoste e non visibili al primo sguardo o all'analisi statistica convenzionale. Cos'è una singolarità? In matematica una singolarità è in generale un punto rispetto al quale l'oggetto matematico non è definito, o è un punto dove l'oggetto matematico cessa di comportarsi in maniera definita, in un modo specifico, e quindi diventa difficile farne la differenziazione o farne una analisi. Per esempio, prendiamo una funzione reale come questa, f di x uguale 1 su x. Sappiamo che presenta un punto singolare con x uguale a 0, dove la funzione sembra esplodere, tra più e meno infinito. Cioè, quando x uguale a 0, la funzione non è definita, non posso tracciare le derivate, non posso sapere come ci si comporta. È un po' come, scusate la metafora ingenua, quando ci si chiede che cosa c'era al momento del Big Bang. È una singolarità. Cioè è un punto non derivabile. Noi intorno al Big Bang abbiamo delle difficoltà a capire un attimo prima e un attimo dopo che cosa poteva avvenire. Un attimo dopo magari sì, un attimo prima no. La singolarità quindi è quella che alcuni economisti hanno chiamato il cigno nero, cioè un cambiamento improvviso delle condizioni in cui un sistema o un processo funzionava. Queste sono singolarità dette della prima specie, per le quali è ovvio che non possono essere calcolate le derivate. Ovviamente sono rare. Proviamo qui a vedere alcune funzioni, alcune normali e altre meno normali. La prima a sinistra è una funzione lineare, come vedete, y uguale mx o m l'angolo. Benissimo, questa è una funzione lineare che conosciamo e non ci presenta particolari problemi. La seconda, quella la cui etichetta dice non linear function, è un sigmoide. Oh,

Quali sono le caratteristiche? L'equazione è quella che vedete. Le caratteristiche sono che è non lineare, cioè in questa funzione non esiste una proporzione tra gli scostamenti che avvengono sulle x e gli scostamenti che avvengono sulle y. Ok? Vedete che la funzione si muove in maniera molto più proporzionale intorno allo 0, quando x uguale a 0 e y uguale a 0,5. Ok? Mentre agli estremi, come dire, questa proporzionalità manca del tutto. È una funzione monotona, per cui se qualcosa sulle x cresce, crescerà di pochissimo o di molto anche sulle y, ma è non lineare. È una funzione estremamente importante. Il calcolo delle derivate prime ci dicono come intorno al punto 0 delle x si ha la derivata di quantità massima, no? Che è il punto flesso. La terza, f di x uguale sen x diviso x, sembra una singolarità, cioè, però è una singolarità rimovibile, in qualche modo eliminabile. Mentre andiamo a quelle che sono sotto, f di x uguale seno di 1 su x, e vedete che qui il comportamento della funzione è abbastanza curioso. Vedete che è abbastanza semplice, anche se non lineare, con x minore di 0. Poi quando ci si avvicina allo 0, il comportamento comincia a essere, come dire, strano, salta da un punto all'altro in maniera repentina. Stiamo parlando di singolarità della seconda specie. Le singolarità della prima specie sono queste che vedete nella figura in basso a destra, delle funzioni che addirittura sono non connesse. Una parte della funzione compare da una parte e una parte della funzione compare dall'altra. Quello che è importante capire è che le funzioni e che le singolarità sono dei luoghi, dei punti dove le derivate non sono, come dire, calcolabili, e per cui il comportamento intorno a quel punto non è ben definito. Vediamo di calare adesso questi concetti teorici nella nostra realtà dell'intelligenza artificiale, approccio fisico o informativo. Quello che vediamo a sinistra è il dorso di un gatto in bianco e nero. Nero è il gatto, bianco è lo sfondo. L'immagine successiva che vedete, strana, è semplicemente, voi sapete che ogni immagine presentata al computer in toni di grigio è un pixel che può prendere un colore combinando diverse cose tra 0 e 255. 0 è il nero assoluto e 255 è il bianco assoluto. Nell'immagine che voi vedete a sinistra, vedete il gatto. Ecco, vedete che siamo intorno allo 0 nella forma del gatto e vicini al 255 nello sfondo perché è bianco. Però se io prendo questa immagine e la porto su Excel, Excel di Microsoft, e la traduco in numeri, siccome sono ogni pixel un numero, ogni pixel, ogni cella di Excel sarà un numero da 0 a 255. E dopo aver fatto questo, la vedo nell'insieme. Vedete che la forma del gatto è rimasta, eppure lì ci sono soltanto dei numeri. Adesso facciamo uno zoom su un orecchio del gatto e possiamo vedere come i valori numerici di questa parte dell'immagine sono caratterizzati da tre zone. La zona interna è intorno al 20, vedete qui, quindi siamo su un nero non completamente nero. Una zona esterna che la vediamo qui intorno, che è lo sfondo, che siamo sul bianco, tra 240 e 250 mediamente. E poi c'è questo bordo che definisce il contorno dell'orecchia, cioè le mura che dividono l'esterno dall'interno. Queste mura, vedete, sono sui valori 0, 1, 9, 12, 1, 2, eccetera. Ecco, queste sono come le mura di una città. Queste mura sono il contorno del gatto, cioè sono lo strumento tramite il quale noi, nell'immagine

numero uno, quella a sinistra, riconosciamo che c'è un gatto sullo sfondo bianco. Rappresentano quantitativamente non più del 2-3% di tutte le immagini, quei pixel, forse anche meno. Se noi li togliessimo perché sono degli outlier, cioè dei borderline, dei valori fuori scala rispetto all'andamento medio, cosa otterremmo? È che non vedremmo più il gatto perché gli avremmo tolto il contorno. Questi edges, cioè contorni, questi spigoli che definiscono la forma di qualcosa rispetto a qualcos'altro, beh, questi spigoli sono delle singolarità. Quindi i valori borderline sono i luoghi che assicurano l'esistenza al sistema. Cioè il sistema senza quei valori non esisterebbe, perché non avrebbe contorno, non avrebbe spigoli. Ma molto spesso questi valori sono invisibili. Cioè, nell'esempio che noi abbiamo fatto, capivamo benissimo qual era il contorno e quindi quali erano le singolarità che mettevano in evidenza il gatto dall'esterno, dallo sfondo. In altri casi non è detto che siano visibili, ma quando questi spigoli, che sono spesso invisibili, sono quelli che assicurano però al sistema la sua esistenza, all'intero sistema, gli assicurano la visibilità. È come dire, no? Immaginiamo una scena a Cinecittà dove c'è un ambiente western, ovviamente costruito per fare un film. Immaginiamo che noi, stando al centro della strada di questa scena western, vediamo il saloon, la banca, lo studio, l'ufficio dello sceriffo. E li vediamo come se fossero veri. Però se andiamo dietro a queste impalcature, vediamo che dietro non c'è niente magari, ci sono soltanto delle travi che tengono, come dire, in piedi questi disegni che visti dalla strada sembrano, come dire, reali. Ecco, talvolta gli edges, i borderline, le singolarità sono nascoste all'interno del sistema, ma la loro esistenza permette al sistema di apparire come appare. Se volessimo spingerci un po' oltre, non lo faremo, ma forse lo faremo anche, potremmo dire che sono un po' i noumena di Kant, cioè le condizioni di possibilità di apparizione dei fenomeni. Questi sono spesso le singolarità. Quindi questi spigoli di un sistema sono sempre delle singolarità, che sono quelle che abbiamo definito poco prima. Faccio un altro esempio, qui vedete una fotografia di un fiore. Facciamo sempre lo stesso gioco, portiamolo su Excel in termini numerici ed ecco che il fiore mantiene le sue forme, anche su Excel. E qui si tratta semplicemente di numeri che hanno o tre cifre, o due cifre, o una cifra. Ma questa differenza, la sistematicità di questa lunghezza dei digit, permette di riconoscere il fiore. E adesso un esempio un po' più complesso. Cosa c'entra tutto questo con l'intelligenza artificiale e con l'approccio informativo, cioè quello che ha lo scopo di svelare le informazioni nascoste nei dati? Quella che vedremo è un esempio di singolarità nascoste dentro un'immagine. Cioè di bordi nascosti, ma quei bordi che consentono all'immagine di apparire come la vediamo adesso. Qui stiamo vedendo una raffigurazione, una delle tante, della Gioconda, fatta di pixel, quindi anche un po' rozza, se volete. Adesso noi proveremo a trasformare ogni pixel in un agente che comunica con gli altri, cioè tenteremo di fare un gioco diverso da quello che si fa con le convoluzioni quando si analizzano i bordi dell'immagine. Con le convoluzioni siamo noi che diamo delle regole e le applichiamo all'immagine e la riscriviamo secondo le regole convolutive della tabellina che abbiamo stabilito. Bene, significa vedere le cose dall'esterno. L'immagine è in fronte a me, io ho delle regole, applico il mio retino, che chiamo tabellina convolutiva, all'immagine mi compare un'altra immagine, di solito i contorni evidenti. Ma non sto guardando l'immagine dal suo punto di vista. Adesso noi useremo una rete neurale in cui ogni pixel è un neurone che comunica

con i primi vicini. E si modificano con dei pesi l'un l'altro ai primi vicini. Però quindi tutti i pixel possono interagire con ogni altro passando tramite i pixel intermedi e ogni pixel è un agente che si esprime. Ora, ovviamente, la sua espressione dipende dal valore del tono di grigio di quel pixel. Comunicherà ai vicini: guardate, io sono il tono di grigio 128. E lo comunicherà con dei pesi, gli altri risponderanno: io sono il 33, io sono 41, io sono 255, e cominceranno a scambiarsi questi messaggi. Pian piano questo pettegolezzo tra pixel comincerà a trovare un accordo secondo le equazioni con cui questa rete è disegnata. Quando l'accordo è trovato, comparirà una nuova immagine. E noi dovremo valutare se questa nuova immagine ci porta informazioni significative sull'immagine originaria oppure se ci ha accumulato rumore. Questa è la prima occasione nella quale mostro una rete neurale che non lavora su milioni di immagini per impararle come gli è stato detto, ma lavora su una sola immagine, quella che voi vedete, e tenta di farne emergere le informazioni nascoste. Stiamo guardando, quindi, l'immagine, e la vedremo, come i pixel la vedono e si vedono all'interno dell'immagine, non come io esterno con le mie regole applico quelle regole all'immagine. Proviamo a fare questo esperimento e vediamo che cosa ne esce. Useremo un programma di ricerca ed ecco che i pixel cominciano a parlare tra di loro. I pixel parlano, si modificano l'un l'altro. E man mano che il processo di interazione dei pixel, cioè dei neuroni, continua, l'immagine si modifica. Ora vedremo se dopo un ragionevole tempo, cioè quando i neuroni si sono messi d'accordo, i pixel neuroni si sono messi d'accordo, l'immagine nuova che noi abbiamo e che ci si sta trasformando di fronte agli occhi ha un senso. Adesso ce la vediamo con calma qui. Era questa. Ora, come vedete, esistono delle cose che vanno rilevate. Vedete, questo è il bordo dietro la testa della Gioconda, e qui questo bordo riappare. Fu notato da molti critici che questo potrebbe essere considerato un errore, in quanto il bordo qui inizia, le montagne o gli alberi iniziano a questa altezza e poi ricompaiono a un'altezza diversa. Notate che invece nella elaborazione che abbiamo fatto, il livello in cui il bordo inizia qui, lo sfondo, rinizia esattamente nello stesso punto dietro la testa della Gioconda, per cui è come se già questa elaborazione ci avesse corretto un'informazione che non era evidente nell'immagine iniziale. Inoltre, possiamo notare come la faccia della Gioconda, quella che noi vediamo nell'immagine a sinistra come la faccia, è diventata una sorta di maschera, come quelle maschere veneziane che si usavano durante il carnevale. E dietro quella maschera, ben messa in evidenza, compare un nuovo volto, più frontale. Lo vedete? Vedete qui c'è una sorta di barbetta, qui c'è uno spigolo di bocca, qui ci sono. Iniziano gli occhi e qui ci sono i capelli che sono completamente diversi. Vedete? Ecco. Poi c'è un'evidenziazione di questa zona e poi qui un'evidenziazione luminosa di questo polso, come se fosse stato bucato. Allora, non voglio dire nulla perché il campo è troppo popolato di critici esperti di questo argomento, voglio dire soltanto che tramite una semplice elaborazione fatta con un tipo di rete neurale nuova, capace di trovare i segreti dentro un'immagine e che è stata utilizzata già e pubblicata per trovare stenosi nascoste nelle arterie e altri fatti simili, è stato possibile modificare una banale raffigurazione della Gioconda, perché questa è una delle tante. E ottenere delle informazioni nuove che lasciano immaginare che dietro la Gioconda ci sia un'altra immagine
nascosta nelle variazioni.

delle tonalità di grigio. In questo senso abbiamo che questo volto nuovo che compare dietro la maschera della Gioconda rappresenta un pochino quelle singolarità nascoste che ci permettono di vedere la Gioconda come la vediamo. Non voglio entrare in discussione con gli esperti della Gioconda, mi servo di questo esempio solo per comunicarvi quanto è importante usare sistemi artificiali adattivi per far emergere informazioni di sistemi complessi sottostanti. Adesso proviamo a riassumere nelle ultime lezioni alcune parole chiave, quattro in particolare che abbiamo utilizzato e che anche se appartengono a momenti diversi dei nostri incontri, dobbiamo sempre tenere in mente. Innanzitutto, come funziona il processo scientifico. Secondo, la differenza fondamentale tra le procedure di analisi top-down, cioè dall'alto al basso, e bottom-up, cioè dal basso verso l'alto. Ne consegue la differenza fondamentale tra sistemi complessi e sistemi complicati che abbiamo esaminato in questo incontro. E infine, singolarità e bordi, questi due concetti che caratterizzano in maniera significativa il comportamento dei sistemi complessi. La domanda di questo secondo argomento è: che cos'è quindi una singolarità? Questa ve la lascio. Vediamo tutte le domande che abbiamo affrontato, non sono molte. In questo incontro ci siamo chiesti, e vi lascio la domanda, quali sono le grandi differenze, le principali differenze tra i sistemi complessi e i sistemi complicati. Ne abbiamo viste moltissime. E che cos'è fondamentalmente una singolarità? Maggiori approfondimenti potrete trovarli sul sito dell'Ateneo, nelle pagine relative a questo corso. Per il momento vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso, nella quale parleremo di neuroni. Il titolo è Dal neurone formale al percettrone. Gli argomenti che tratteremo sono essenzialmente due: il neurone formale, l'END, l'OR e l'OXOR, e dal neurone formale al percettrone. Iniziamo con il primo argomento, il neurone formale, l'END, l'OR e l'OXOR. In questa parte ripercorremo la storia dei neuroni, partendo dalla proposta di McCulloch e Pitt del 43, fino ad arrivare ai problemi studiati e analizzati intorno agli anni 50-60 della formulazione di McCulloch e Pitt, che poi hanno la cui soluzione ha portato all'idea del percettrone. Cominciamo con la definizione formale del neurone.

neurone. Il neurone formale è visto come un insieme di n input, S1, S2, S3, in una notazione matematica diciamo che il neurone iesimo appartiene, prende valori in uno spazio S e I corre da 1 a N. I neuroni sono connessi con il neurone formale con i pesi sinaptici. In questo caso è un vettore di n pesi, ho introdotto la notazione matriciale per comodità e sarà utile soprattutto quando passeremo al percettrone. I pesi sono numeri reali, sono indicati con 1, 2, 3 n e così via. L'altro parametro del neurone formale è la soglia teta. La soglia teta appartiene ai reali, è un numero reale, e l'uscita del neurone è indicata con Y, che prende valori in un generico spazio Y grande. Introduciamo un po' di nomenclatura. Gli SI sono i cosiddetti neuroni presinaptici, Y è il neurone postsinaptico, WI1 in questo caso sono i pesi sinaptici e la teta è la soglia di attivazione. In analogia con il neurone biologico, il neurone formale esegue una somma degli input moltiplicati i pesi sinaptici con i rispettivi pesi sinaptici. Se la soglia è maggiore, se il valore è maggiore di una certa soglia, si mette un segnale sul neurone di output. Dal punto di vista matematico è una mappa, la funzione F è una mappa fra uno spazio di input SN e uno spazio di output Y. Formalmente, nelle slide che seguono, indicherò con S barra l'insieme di tutti i neuroni presinaptici, con W l'insieme dei pesi sinaptici e avremo quindi che S barra appartiene a SN e Y appartiene a Y grande. Questo è il punto di vista formale. E formalmente quello che è nel disegno si può scrivere come SN, la funzione F mappa in Y o in una maniera più usuale diciamo per voi, come Y è uguale a una funzione dei pesi, questi sono i parametri della funzione e dell'input. Quindi a seconda dei parametri che questa funzione ha, mapperà un input in un punto diverso dello spazio target Y. Cerchiamo di capire meglio questo discorso sulla mappa o sulla funzione di trasferimento. E facciamo un caso semplice in cui i neuroni formali prendono valore in 0 a 2, cioè possono assumere valore o 0 o 1, quindi lo spazio di input è 0 a 2 alla n, dove n è il numero di neuroni, i pesi sono reali e anche l'uscita ZY può assumere valori in 0 a 2. Allora, come ben sapete, se io ho n oggetti che possono assumere due valori, ho 2 alla n possibili stati. Qui per esempio ho fatto il caso di n uguale a 3, ho 8 possibili stati, diciamo è facile dimostrarlo, y assume valori in 0, 1 e quindi ha solo 2 possibili stati. La funzione f che mappa lo stato di input e lo stato di output non fa altro che classificare gli 8 punti dello spazio di input in due classi, vero o falso. Quindi diciamo è un classificatore binario. Facciamo un esempio, ho 8 persone in una stanza, voglio classificare biondi o mori. A seconda del criterio di classificazione cambia le classi vere o false. Le 8 persone possono essere le stesse 8 persone possono essere classificate come maschio o femmine e così via. Quindi diciamo una mappa da 0 a 2 alla n a 0 a 2 è essenzialmente un classificatore binario. Qui formalmente indichiamo quello che vi ho detto prima. Se io cambio i parametri della funzione,

eseguo una diversa mappatura dello spazio di input. Dando i parametri W1 e θ1, eseguo questa mappa, questi 4 sono mappati come F+, e questi altri 4 sono mappati come F-, cambiando i valori in W2 e θ2, mappo questi 4, cioè questi in F+, e questi altri 4 in F-. Quindi, diciamo, in qualche modo un neurone formale può eseguire delle logiche binarie nello spazio degli output. In questo esempio, cambiando i pesi sinaptici alla soglia, la mappa cambia, indichiamo quello che abbiamo visto prima, guardando lo spazio di output. La classe F+ è composta da questi quattro oggetti, e cambiando i pesi la classe S+ è composta da questi altri quattro. Otteniamo quindi una diversa classificazione degli stati di input. Il punto essenziale in tutto questo discorso è l'apprendimento. Cioè, essenzialmente, come faccio a indicare i pesi giusti per eseguire una funzione ben specificata che a me interessa. Prima di tutto però chiediamoci questo: quanti sono tutte le possibili mappe che posso fare da Z2 alla N in Z2? Cioè, quante funzioni posso costruire che mi proiettano uno spazio Z2 alla N in uno spazio Z2? Allora, abbiamo detto che se abbiamo n oggetti che assumono valore 0, 1, gli stati in input sono 2 alla n. Uno stato in input può avere in output due valori, 0, 1, perché lo spazio di output è 0, 2. Quindi ognuno di questi 2 n stati è moltiplicato per 2. Quindi i possibili stati in output sono 2 alla 2 alla n, che con n sufficientemente grande è un numero abbastanza grande, cioè cresce, questo numero cresce in maniera più che esponenziale al variare di n. Torniamo alla domanda: come possiamo scegliere i pesi sinaptici e la soglia in modo da determinare in maniera univoca la mappa desiderata? Abbiamo visto che se lavoriamo in spazi binari 0,1 il numero di funzioni cresce molto con n, e la domanda è: come facciamo a scegliere una di queste funzioni binarie in mezzo a centinaia o migliaia di altre funzioni? Partiamo da un caso semplice: n uguale a 2 e poniamo, diciamo, a livello formale lo spazio essere Z2, i neuroni in input assumono valore in Z2, quindi 0, 1, l'indice è 1 e 2, lo spazio finale Z2 alla 2, lo stesso per il neurone in output, assume valore in Z2, i pesi sono reali e le soglie sono reali. E la funzione, in maniera esplicita, è la funzione θ, che abbiamo già visto, di S1 W1 più S2 W2 meno teta. Questa è la somma degli valori dei neuroni presinaptici mediati le sinapti e viene confrontata con la soglia. Lo spazio in input, essendo N uguale a 2, è fatto da quattro stati: 0, 1, il neurone S1 vale 0, il neurone S2 vale 1, 1, 0, viceversa, 0, 0 e 1, 1. Io voglio classificare questi quattro stati in due possibili stati, vero o falso. Quindi stiamo lavorando con logica binaria, che di fatto poi è la logica che è alla base del funzionamento dei computer tradizionali. La risposta di un gate può essere 0,1, e l'elaborazione dell'informazione, che sono, diciamo, le sequenze di una data stringa di bit 0,1 a un determinato tempo, vengono fatte con le classiche operazioni

logica binaria, l'AND, l'OR, l'OXOR e così via. Abbiamo preso come funzione di trasferimento la funzione θ di Edelweiss. La funzione θ è essenzialmente definita così: la risposta rispetto a un valore sigma è 0 se sigma è minore o uguale di 0, o è 1 se sigma è maggiore, o, è maggiore di 0. Quindi diciamo, se io ho teta di meno 1 la funzione vale 0, se ho di teta di 1 la funzione vale 1. In alcuni casi è più facile lavorare, lo vedremo nelle prossime trasparenze, con uno spazio diverso. Invece di prendere valore 0,1, lo spazio è sempre binario, ma i neuroni assumono valore meno 1,1. La logica non cambia di molto, perché diciamo, posso scrivere la funzione di trasferimento come la funzione segno della somma mediata dei neuroni presinaptici mediata dai sinapsi meno teta. Adesso cambia semplicemente il valore della funzione segno. Se l'argomento sigma è minore di 0, minore o uguale di 0, invece di prendere 0, la funzione sigma prende valore di meno 1. Nel caso in cui sigma è maggiore di 0, l'argomento prende valore 1. Queste funzioni, diciamo, le funzioni che implementa un neurone, sono chiamate funzioni di attivazione, oltre alle varie cose, e vedremo che c'è una certa libertà nell'usare le funzioni di attivazione, soprattutto legati al fatto che sia la funzione teta sia la funzione segno sono funzioni discontinue. In zero c'è un rapido cambiamento del valore della funzione. E siccome molti algoritmi che vengono usati nell'addestramento di reti neuronali lavorano su funzioni continue, la presenza di una discontinuità crea dei problemi formali. Vedremo tutto ciò nel seguito. Allora, quanti sono le possibili mappe? N uguale a 2, abbiamo detto 2 alla 2 alla 2, che fa 16. Qui c'è l'elenco di tutte le 16 possibili funzioni: 00, 01, 10, 11 è lo spazio di input, i neuroni S1 e S2 assumono questi valori. Al valore 00 può corrispondere una uscita 0, 1, 0, 1, 0, 1 e così via. E al valore 0,1 un'uscita 0 nella prima funzione, 0 nella seconda e così via. Se noi guardiamo in verticale, leggiamo in verticale questa tabella, cominciamo a vedere delle funzioni note nell'algebra booleana, per esempio l'AND. Allora, l'AND è quella funzione booleana o dell'algebra proposizionale che dice E, vado a prendere il gelato e il caffè. Questa assume valore verità 1 solo quando tutte e due le condizioni sono soddisfatte. Infatti, se nessuna delle due assume valore vero, quindi non vado a prendere il gelato, non vado a prendere il caffè, l'uscita della funzione è 0, in questo caso non vado a prendere il gelato e vado a prendere il caffè è ancora 0, qui prendo il gelato ma non il caffè 0, diventa 1 quando i due argomenti della funzione, vado a prendere il gelato e il caffè, sono entrambi veri, 1-1. Qui la 14 è un'altra funzione nota, che è l'OR, o vado a prendere il gelato o vado a prendere il caffè. Posso fare uno o l'altro o tutte e due. Quindi questo assume valore falso, 0, solo quando né vado a prendere il gelato né vado a prendere il caffè. L'OR inclusivo, questo è chiamato l'OR inclusivo. Poi esiste lo XOR, che è l'OR esclusivo, cioè non posso fare contemporaneamente tutte e due, quindi la funzione assume valore 1 solo

se vado a prendere il gelato o vado a prendere il caffè. Ma contemporaneamente, per esempio, non potrei prendere il gelato e il caffè, nel senso che è un po' difficile mangiare gelato e nello stesso tempo prendere il caffè. Le altre funzioni sono o la negazione di una funzione nota, per esempio questo è il NOR, che come vedete è la negazione dell'OR, assume il valore opposto dell'OR, oppure sono funzioni lecite nell'algebra booleana, ma che non hanno un senso o non hanno un significato nella logica proposizionale. L'idea è quella di capire come per queste semplici funzioni possiamo definire i pesi sinaptici e le soglie e in qualche modo realizzare un dispositivo che mi implementa la funzione cercata, quindi fa della computazione basato sull'emulazione del neurone, cioè usando il neurone formale di McCulloch e Pitt. La cosa di per sé è molto semplice concettualmente, si parte dalla tabella della verità. Io voglio implementare l'AND, quindi l'uscita è 1 solo quando i due ingressi sono 1. Valuto i pesi per i quattro stati di input, questo, questo, questo e questo. Semplicemente moltiplicando S1 per W1, S2 per W2. Ora, in questo caso, io W1 e W2 e θ li voglio fissare, quindi sono le mie incognite. Quello che so, per esempio, che nel primo caso S1 uguale a 0 ed S2 uguale a 0, questi due termini nella somma sono assenti. Una volta valutati per ogni caso il valore sigma della somma meno la soglia, uso la definizione della funzione theta di Edelweiss, cioè uso la funzione di attivazione che voglio usare per implementare la cosa. Quindi è molto semplice. Cominciamo. Questa è la formula generale, S1 uguale a 0, S2 uguale a 0, quindi sigma è uguale a meno teta nel primo caso. Nel secondo caso, S1 uguale a 0, S2 uguale a 1, quindi questo è 0, questo diventa W2, sigma è W2 meno teta. Nel terzo caso, S1 uguale a 1, S2 uguale a 0, quindi sigma è W1 meno teta. Va da sé che nell'ultimo caso S1 uguale a 1, S2 uguale a 1, la somma è W1 più W2 meno teta. Ora, se voglio usare la funzione teta, teta sarà 0 se l'argomento è minore o uguale di 0, teta sarà 1 se l'argomento è maggiore o uguale di 0. Allora, nel primo caso 0, 0 avevamo trovato che sigma è uguale a meno teta. Quindi, nel secondo caso 0, 1, sigma è uguale a W2 meno teta. 1, 0, sigma è uguale a W1 meno teta. 1, 1, sigma è uguale a 2 meno 0. Applicando questa funzione, siccome l'uscita nel primo caso deve essere 0, l'argomento, quindi meno teta, deve essere minore o uguale di 0. L'uscita nel secondo caso deve essere uguale a 0, l'argomento della teta deve essere minore o uguale di 0. Stesso nel terzo caso, solo nell'ultimo caso in cui l'uscita è uguale a 1, l'argomento sarà maggiore di 0. Quindi vedete, semplicemente usando le definizioni della funzione d'attivazione, sono arrivato a dover risolvere un semplice sistema di diseguaglianze, in cui i miei tre argomenti, le mie tre incognite, W1, W2 e θ, sono da fissare. Ora, posso fissare, per esempio, la prima cosa, θ, questo risolvere quindi il seguente sistema di eguaglianze. Se io prendo θ uguale a 3 mezzi,
e quindi meno teta è minore o uguale di zero.

e prendo W1, W2 uguale a 1, vedete subito che le tre diseguaglianze sono risolte. Cioè, con questi tre

funzione di attivazione è questo: S1 più S2, perché W2 è uguale a 1, meno 3 mezzi uguale a 0. Questa equazione, diciamo implicita, nel piano S1-S2 rappresenta una retta. Questa è proprio la retta indicata da questa equazione. Ora, i miei quattro possibili stati in questo piano sono 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Questi punti 0, 0, 0, 1, 1, 0 hanno valore f meno. La funzione end è 0. Nello spazio questo f più ha valore 1, perché in 1, 1 la funzione end ha valore 1. Vedete che la retta definita dai parametri che ho fissato separa nettamente in due lo spazio f più dallo spazio f meno. Quindi in qualche modo esegue in maniera perfetta quella classificazione binaria dei quattro punti in input, questi quattro, in due classi, f più f meno. Ripetiamo la stessa cosa per il neurone formale, andando un po' più veloci, visto che il concetto l'abbiamo spiegato. L'input è 0, 0, l'output è 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Valutiamo il valore sigma per i quattro stati e usiamo la funzione theta di advice. Lascio a voi come esercizio arrivare a questo sistema di diseguaglianze. Vedete, rispetto al primo cambia il segno di queste due righe, W1 W2, che corrispondono al fatto che la funzione OR ha, nel caso di input 0110, valore 1 rispetto all'end. Quindi cambia il segno di questo. Se pongo sempre, per esempio in questo caso, W1 uguale a 1 e W2 uguale a 1 per l'OXOR, ottengo che theta uguale a 1/2. Faccio come vi ho mostrato prima, vado a vedere come si posiziona la retta ottenuta dai pesi e dalla soglia su determinati, e vedete che in questo caso la retta si sposta, prima era qui, adesso è qui, e separa anch'essa in maniera netta in due lo spazio in cui la funzione assume valori 1 sugli input e quello in cui la funzione assume valori 0. Ora, questa retta chiaramente non è l'unica, perché tutte le rette che passano tra questi tre punti e questa sono delle soluzioni al mio problema. Quindi c'è una larga rappresentabilità di valori per W1, W2 e theta. Lavoriamo con l'OXOR, che è l'OR esclusivo. Cioè pongo a zero l'uscita nel caso in cui l'input è 1 e 1. Valutiamo i quattro stati, usiamo la definizione, quindi ripetiamo esattamente, arriviamo a questo sistema di diseguaglianze. Ora, è semplice dimostrare, anche qui fatelo come esercizio, che questo sistema non è risolvibile. Perché? È perché non c'è nessuna scelta che io posso fare per theta W1 e W2 che mi soddisfano contemporaneamente queste quattro diseguaglianze. Perché è un bel mistero se non arriviamo a guardare in dettaglio come è fatta la funzione XOR. Quindi questa è la tabella di verità e questo è praticamente lo spazio degli input con la classe assegnata. 0,0 va in F meno. 1,0 va in F più, 0,1 va in F più, 1,1 va in F meno. Ora vedete che se voi volete tracciare una retta
nello spazio degli input, che vi separa.

Guarda, F più da F meno è impossibile. E quindi, in qualche modo, il neurone formale non può essere implementato da un, scusate, l'oxor non può essere implementato da un singolo neurone formale. Questo problema banale, apparentemente banale, ha bloccato la ricerca sui neuroni formali di McCulloch e Pitt per una quindicina d'anni, fino a che si è capito che i neuroni formali possono risolvere l'oxor se e solo se li uso in combinazione e in cascata, cioè creo quello che si chiama un layer di neuroni. Questo è il mio input, il primo layer esegue queste due operazioni, l'AND e l'OXOR, poi faccio il NOT dell'uscita dell'AND e moltiplico per 1 l'identità per l'uscita dell'OR e poi faccio l'AND. Se vado a vedere la tabellina della verità di questi oggetti, 0,0 mi dà l'OR qui, mi dà 0, l'AND qui mi dà 1, è perché è il NAND, quindi è negato 0, negato 1, l'uscita è 0 e così via. Quindi in forma, diciamo, a cascata, applicando diversi neuroni formali uno dopo l'altro, riesco a implementare la funzione XOR. D'altronde si sa benissimo dall'algebra di Boole che il neurone formale non è una funzione primitiva, cioè può essere espressa in termini di funzioni elementari tipo AND, OR e NOT. Dove sorge il problema? Abbiamo detto nel caso dell'AND e dell'OXOR. Io posso trovare una retta che mi separa nettamente in due la classe più dalla classe meno. Nel caso dell'OXOR, no, usando un singolo neurone formale. Quindi la separabilità lineare, cioè posso separare con una retta, sembra una caratteristica ed è una caratteristica essenziale per poter implementare o no un'algebra booleana con un neurone formale. Formalmente si dice che una funzione a due valori f, definita in uno spazio Sn dimensionale, è linearmente separabile se è possibile trovare un iperpiano n-1 dimensionale che separi lo spazio S in due regioni f più e f meno, dove la funzione assume valori 1 e 0 rispettivamente. Ora, nel caso precedente avevamo un piano bidimensionale, l'iperpiano n-1 dimensionale è una retta e diciamo si parlava di retta. Se aumento le dimensioni, chiaramente la retta è equivalente a un piano in uno spazio tridimensionale e così via. L'AND è una funzione separabile, quindi l'OXOR no, fondamentalmente. La separabilità lineare, cioè il fatto che qui ci sia una retta e io cerco una retta, viene direttamente dal fatto che l'argomento della funzione d'attivazione, questo qua, è una conseguenza diretta della linearità dell'argomento della funzione di trasferimento. Chiaramente si può cambiare la forma dell'argomento della funzione di trasferimento, ma le cose diventano maledettamente più complesse. Ora, quindi abbiamo visto che l'AND è linearmente separabile, l'OXOR no, ma questo è chiaramente da intendere se voglio usare un singolo neurone formale. Abbiamo visto che l'OXOR si può risolvere con un'architettura di neuroni formali e cerchiamo di capire perché è stato possibile far ciò. In realtà vediamo che noi eseguiamo dallo spazio iniziale, cioè questi quattro punti, delle mappe non lineari, cioè il primo strato mappa lo spazio iniziale in uno spazio intermedio, il secondo strato mappa lo spazio iniziale in un terzo spazio intermedio e andiamo a vedere come sono connessi i quattro possibili stati 0, 0, 0, 1,
1-0 e 1-1 nel

lo spazio in input all'ultimo neurone. Si può fare l'esercizio, se facciamo questo vediamo che i quattro stati in realtà sono stati mappati in tre, di cui questi due assumono valore F+, e questo F-. In questo nuovo spazio io posso eseguire una separazione lineare di esso. Quindi un'applicazione successiva di layer di neuroni formali mi permette di poter affrontare il problema, questa è un'affermazione tutto generale, in maniera molto più generale rispetto l'approccio a singolo neurone di formale stesso. Con questo abbiamo concluso questo argomento, vi lascio il solito spunto di riflessione che è un esercizio. Derivare il sistema di diseguaglianze per la funzione binaria data dalla tabella seguente, calcolare i pesi sinaptici e soglia e disegnare la retta separatrice sul piano degli input. La funzione non ha nome, all'input 00 corrisponde 0, a 01 corrisponde 1, a 10 0, 111. Il suggerimento è di seguire l'end, l'esempio dell'end che abbiamo fatto durante il primo argomento. Passiamo al secondo argomento che è dal neurone formale al pescettrone, diciamo essenzialmente parleremo di come generalizzare quel che abbiamo visto da uno spazio che classifica in maniera binaria, continueremo a lavorare con funzioni binarie, a uno spazio che classifica in 2, 4, 8, 16 classi, cioè 2 alla n classi. La definizione, la generalizzazione è diretta, questo è il neurone formale, questo è il percettrone. Il neurone formale ha n valori di input, un vettore di pesi sinaptici, un solo output. Il percettrone invece è definito con avere m output, quel che qui era un vettore di pesi diventa una matrice, cioè ogni neurone vede tutti i presinaptico vede tutti i neuroni postsinaptici e diciamo formalmente indichiamo SI appartenente a S, in realtà Z2 perché lavoriamo con neuroni con I che va neuroni binari con I che va 1 2 3 N. L'uscita YI va da 1 2 M. E quel che comincia a diventare pesante nel calcolo è che la matrice sinaptica diventa una matrice, quindi è una matrice n per m. Quindi diciamo il peso, il numero di parametri dovuti ai pesi sinaptici cresce in qualche modo in maniera quadratica col numero dei neuroni input e col numero di neuroni output. La mappa è sempre da Sn, stavolta però in ym. Allora, il problema è del tutto generale sulla separabilità, sulle funzioni separabili. Quel che abbiamo visto con il neurone formale di McCullough e Pitt vale per il pescettrone. La funzione F adesso non ha due valori, ma YM valori, definito in uno spazio n dimensionale, è linearmente separabile se è possibile trovare m-1 iperpiani n-1 dimensionali che separano lo spazio Sn in m regioni. Sembra difficile, non lo è, se uno ci riflette è l'immediata generalizzazione nel caso semplice. Il punto essenziale è che io qui in realtà faccio una classificazione che è binaria nella classe, ma può avere un numero potenza di 2 di classe. Con un neurone 01 classifico vero-falso. Con due neuroni ho quattro possibilità, 01, 10, 00, 01, 10, 11, che potrebbe essere vero-falso, bianco-giallo e così via.
quindi diciamo, diciamo il problema, il neurone, il percettrone risolve problemi ben più complessi. Come già detto,

sito, lavoriamo con funzioni Z2 per capire meglio le cose, fissiamo N ed M e supponiamo che sia nota la funzione di trasferimento, che è sempre, o la mappa, che è sempre una tabella booleana, come nel caso precedentemente vista, ma a molti più livelli, perché per i due N valori di input devo dare 2 alla M valori di output. Però in ogni caso noi assumiamo il fatto che conosciamo perfettamente la mappatura dallo spazio degli input allo spazio degli output. Vi ricordo che il problema è, una volta nota la tabella della verità della funzione che vogliamo implementare, il problema è determinare i pesi. Ora, la domanda è sempre la stessa: com'è possibile determinare i pesi sinaptici per realizzare il mapping voluto? Il punto è che per un sistema semplice bastava impostare un sistema di diseguaglianze. In un caso come il percettrone multiplo, visto che il numero di parametri cresce con le dimensioni del numero di neuroni del layer in input e del layer in output, risolvere un sistema di diseguaglianze, già impostarlo e poi risolverlo diventa di fatto impraticabile. Quindi si sceglie una strategia diversa, cioè si cerca di costruire un processo iterativo che in qualche modo mi porta alla soluzione iniziale. Allora, seguiamo questa logica. Iniziamo scegliendo i pesi a caso. E siccome conosciamo perfettamente la F, sappiamo calcolare per questi pesi a caso l'uscita del mio sistema. Quindi questo punto, tramite i pesi WA, mi viene mappato in questo punto qua. Ora io adesso conosco il valore che voglio avere, che è questo, y1 barra, e nello spazio degli output posso in qualche modo definire quanto è distante il valore ottenuto prendendo i pesi a caso da quello che io voglio avere. L'idea è di costruire un processo tale che la prima mappatura mi porta a una certa distanza. Io calcolo una correzione ai pesi in modo tale da diminuire la distanza, quindi calcolo una delta sui pesi iniziali A in modo tale che sia funzione della distanza fra YA con Y barra, in modo tale da ottenere un WB, cioè dei nuovi pesi, in cui il valore ottenuto dalla funzione è più vicino al quello che voglio desiderare, che voglio avere. Quindi creo proprio un cammino nello spazio degli output di pesi, in cui cambio i pesi in maniera opportuna, fino a cadere nei pesi giusti. Il problema è complicato. Questo algoritmo esiste. La soluzione che io ho è unica, perché se non è unica ho problemi. E soprattutto il tempo necessario per eseguire tutti gli spazi è finito. A dispetto del fatto che il problema sembra semplice, in realtà la situazione dal punto di vista formale è piuttosto problematica. Non abbiamo nessun teorema che ci garantisce l'esistenza dell'algoritmo, però se noi sappiamo che la W, i pesi ottimali esistono, abbiamo un teorema che ci garantisce che questo cammino abbia tempo di esecuzione finito. Il teorema è questo: se esiste una classe W star che separa F più F meno, sotto ben precise condizioni un programma di apprendimento arriverà alla soluzione separatrice W star passando attraverso una procedura di somma e sottrazione in un numero finito di volte indipendentemente da N.

dalle dimensioni dello spazio. In generale non è facile definire, derivare la regola dell'apprendimento per il percettrone, però la sua forma è abbastanza semplice. Allora, definiamo i vettori target Y grande, cioè che sono quelli che io ottengo con i pesi giusti. Definiamo output i vettori Y piccolo, che sono quelli che ottengo con i pesi che man mano cambio. Qui mu rappresenta che questo è l'elemento muesimo dell'output, dove mu è il numero di possibili input e lo spazio e le dimensioni dello spazio di input essenzialmente. Quello che posso dimostrare è che se io modifico il peso WK in questo modo, cioè la variazione WK è uguale alla somma su tutti i vettori in input, quindi io presento alla rete tutti i vettori possibili in input e prendo essenzialmente la differenza fra i vettori target, le Y, e i vettori correnti, cioè quelli da dei pesi, questa modifica mi porta progressivamente in un tempo finito a trovare i pesi giusti per implementare questa mappatura. Ora, è chiaro che un algoritmo del genere non può essere eseguito a mano, ma viene eseguito da un programma, un algoritmo su un computer che, dati i vettori in input, dato i pesi iniziali, mi cambia i pesi fino ad arrivare alla soluzione corretta. Il valore di epsilon, questo parametro che è messo davanti, è l'ampiezza della correzione. Come vedremo, questo valore gioca un ruolo molto importante e fondamentale nelle procedure concrete di calcolo dei pesi sinaptici. Perché se prendo epsilon molto grande, significa che a un dato step della procedura iterativa eseguo una grande correzione. Se prendo epsilon troppo piccolo, eseguo una piccola correzione. Quindi valori di epsilon piccoli indicano una necessità di più step iterativi. Valori grandi mi diminuiscono il numero di step iterativi. Il rischio è che però se sono vicino alla soluzione, avendo un valore di epsilon grande, mi fa andare oltre la soluzione stessa. Quindi diciamo, questo parametro in qualche modo è un parametro che nell'esecuzione concreta deve essere tunato, accordato, calibrato con molta attenzione. Questo diciamo è in generale. Ora, in quanto tempo l'algoritmo converge alla soluzione finale? Dipende fortemente dalla scelta dei valori iniziali dei pesi sinaptici e delle soglie. A priori non c'è nessun criterio per capire, una volta scelti i punti iniziali, quante iterazioni sono necessarie per arrivare ai pesi ottimali, ai parametri ottimali. Diciamo, in generale quello che sappiamo solo è che l'algoritmo ha un numero di step finiti, però non sappiamo che se questo finiti può significare giorni e giorni di elaborazione. Chiaramente diciamo, per noi il tempo è in qualche modo soggettivo nel caso di determinazione dei pesi, cioè ci cerca di ottenere su sistemi abbastanza complessi la determinazione dei pesi ottimali in qualche ora, cioè, e così via. Quindi una volta fatte le scelte dei pesi iniziali, definita l'architettura, i tempi di convergenza sono dovuti al problema e a priori non determinabili. Con questo abbiamo finito anche il secondo argomento, i soliti spunti di riflessione, e sono anche questi degli esercizi.
determinare un esercizio, determinare i pesi sinaptici della funzione end,

utilizzando la regola di apprendimento del percettrone, l'ultima che abbiamo presentato, e utilizzare in questo caso la tabella della verità data al lato, che è la tabella che lavora nello spazio meno 1, 1. Meno 1, 1 corrisponde a meno 1, meno 1, 1 corrisponde a meno 1, 1, meno 1 corrisponde a meno 1 e 1, 1 corrisponde a 0. Diciamo, ha lo stesso valore semantico della tabella espressa con 0 e 1 in ogni caso. Facciamo il riepilogo dei nostri spunti di riflessione, dei due esercizi. Il primo è derivare il sistema di diseguaglianze per la funzione binaria data dalla seguente tabella, calcolare poi i pesi sinaptici e soglie e disegnare la retta separatrice sul piano degli input. La tabella è questa funzione strana. Il secondo esercizio, il secondo spunto, è determinare i pesi sinaptici dell'end utilizzando la regola di apprendimento del percettrone, utilizzare la tabella di verità data al lato. La lezione termina qui, vi ringrazio e vi ricordo che approfondimenti sulla lezione possono essere trovati, come al solito, sul sito di Ateneo nella parte inerente al corso.

Uninettuno University, in the future, since ever. What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninettuno University, in the future, since ever. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninettunouniversity.net. Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso. In questa lezione parleremo di crisi della forma classica, il cinema moderno. Questi gli argomenti al centro della lezione: la rottura neorealista, le infrazioni della Nouvelle Vague, le sgrammaticature della New Hollywood. Vediamo dunque la rottura neorealista. In questa lezione affronteremo quindi la crisi, o meglio la critica dello stile classico hollywoodiano. Abbiamo già visto con Hitchcock che in qualche modo ha messo in crisi lo stile classico hollywoodiano. Lui è stato definito anche un sabotatore, ma è rimasto comunque all'interno degli stilemi della Hollywood classica e dello studio system. In questo caso andiamo più a fondo a questa crisi della forma classica perché analizziamo questa complessa rivoluzione che ha messo

progressivamente in discussione lo stile classico nella sua ambizione di essere non solo la forma di scrittura convenzionale del sistema hollywoodiano, ma anche una lingua cinematografica franca, adatta a veicolare i prodotti artistici in qualsiasi contesto produttivo e a soddisfare qualsivoglia urgenza creativa. È quel complesso movimento di varie scuole cinematografiche che gli storici e critici del cinema racchiudono sotto la definizione di cinema moderno. Ora, il cinema moderno ha un punto temporale di importante come riferimento che è la Seconda Guerra Mondiale, perché la Seconda Guerra Mondiale è stato uno spartiacque su tanti fronti, fronte culturale, fronte sociale, fronte tecnologico. Ebbene, tutti questi movimenti partono da quel momento di rottura e operano una critica appunto allo stile hollywoodiano e c'è un rinnovamento dell'estetica tipica dello stile classico. Un rinnovamento che significa anche un rinnegamento del montaggio invisibile americano e soprattutto della sua continuità narrativa. Rinnovamento e rinnegamento che però non significano una totale bocciatura dello stile classico hollywoodiano. Non potrebbe essere una bocciatura tout court dello stile classico hollywoodiano perché anche queste correnti cinematografiche che attraversano soprattutto il cinema internazionale e in particolare europeo rimangono comunque fortemente indebitate alla forma e allo stile classico hollywoodiano, però innovano lo stile classico hollywoodiano che rimane comunque un punto di riferimento ineludibile anche per queste correnti cinematografiche e lo è tuttora anche per il nostro cinema della nostra contemporaneità. Bene, entriamo appunto in quello che è il capostipite di questa sorta di rivoluzione, capostipite che ci riguarda da vicino perché capostipite di questa rottura è il neorealismo italiano, il neorealismo cinematografico italiano, ci concentreremo in particolare su questi tre film che vedete, Ladri di biciclette, Paisà, La terra trema, che sono film noti in tutto il mondo perché i riverberi che il neorealismo ha avuto non si sono limitati assolutamente al nostro territorio italiano, ma hanno avuto una ricaduta planetaria e tutt'oggi hanno una ricaduta sul modo di fare cinema. Beh, in cosa consiste la rottura degli schemi classici operata dal neorealismo? Beh, innanzitutto c'è una critica che dipende anche dalla situazione del momento, vale a dire si mirava a restituire la realtà del dopoguerra, che era una realtà drammatica, una realtà tragica, le macerie lasciate dalla guerra dovevano essere restituite sullo schermo senza artifici. Ecco che il neorealismo, naturalmente, non lo possiamo definire, come tutti questi movimenti cinematografici, una vera e propria scuola con dei manifesti scritti e precisi. Ma possiamo definirlo più a fondo come una comune sensibilità che ha accomunato appunto tanti registi, tanti critici e teorici del cinema, tutti tra loro anche magari assai diversi come indole e come formazione, ma tutti accomunati e ispirati alla stessa maniera dalle difficili condizioni politiche e sociali degli anni della ricostruzione. Un personaggio importante del neorealismo italiano, come Cesare Zavattini, che è stato uno dei più importanti sceneggiatori dei film del neorealismo, pensiamo al suo binomio indissolubile, ad esempio, con Vittorio De Sica. Bene, lui diceva che il neorealismo, più che un programma estetico o politico condiviso da tutti, espresse uno stato di crisi, di ricerca di una nuova
cultura, di un nuovo pensiero, di una nuova arte. Questa nuova cultura, nuovo pensiero e nuova arte faceva sì che si muovessero in questa situazione eccezionale come quella del dopoguerra e cercassero appunto di incarnare una nuova idea di mondo. E come si faceva a far tutto questo? Attraverso innanzitutto una forte responsabilizzazione del ruolo del regista. È il regista che si cala nella realtà circostante e con questo spirito di investigazione si muove tra le macerie, tra l'Italia da ricostruire, con spirito di denuncia, con spirito di presa di coscienza di un mondo che è cambiato. L'elemento comune fra tutti questi registi, che ovviamente sono accomunati sì da questo spirito simile, ma anche molto diversi, come in tutti i movimenti, nelle loro personalità, nella loro indole, sono caratteri e formazioni anche diverse, ma tutti mettono al centro un rapporto stretto con il referente, cioè con il mondo stesso. Cioè il neorealismo poggia su questa calcolata organizzazione del discorso in vista della restituzione della verità di quanto mostrato. E in che modo si restituisce la verità, la realtà? Ovviamente la troppa artificialità del decoupage classico, come sapete, costituito da tutta una serie di regole non scritte che alimentano il montaggio invisibile e ne fanno una grammatica del cinema, non poteva essere applicato alla realtà del momento perché era la realtà a reclamare il suo spazio. E in quale modo? I pilastri su cui poggia il neorealismo innanzitutto sono la intrusione della realtà bruta nel cinema, che significa realtà di luoghi innanzitutto, quindi il rifiuto di girare in studio, in set artificiali per scendere per le strade attraverso quello che veniva definito proprio da Zavattini un pedinamento del reale, il rifiuto del divismo, quindi realtà di uomini e dunque predilezione per attori non professionisti, per attori appunto presi dalla strada che fossero capaci di restituire in tutta la sua immediatezza la realtà del momento e anche realtà di avvenimenti. Non troveremo praticamente mai o quasi mai delle sceneggiature rigide per i film del neorealismo, ma si rincorre sempre l'immediatezza proprio dell'ispirazione che si apre anche alla imprevedibilità del reale, all'improvvisazione sulla base di quello che la realtà del momento suggeriva. E il secondo e interessante pilastro è quello che potremmo definire uno scardinamento della posizione privilegiata comunemente assegnata allo spettatore, cioè questo linguaggio che punta a restituire una osservazione della realtà tout court, della realtà nella sua drammaticità, più che a costruire una rappresentazione a uso e consumo dello spettatore, quindi centrato sulla sua esperienza di visione, centra il nucleo della rappresentazione appunto sul mondo, su ciò che esprime la realtà stessa. Quindi, per dirla schematizzando, se il cinema hollywoodiano metteva al suo centro di tutto il suo apparato, dei suoi obiettivi, lo spettatore, il neorealismo mette al centro della sua rappresentazione la restituzione del reale e quindi sposta volutamente, deliberatamente lo spettatore da quella posizione privilegiata, rassicurante e consolatoria che il cinema americano gli aveva assegnato. Per capire questo scardinamento entriamo proprio nel vivo e cerchiamo di farlo attraverso dei film, quei film che ho enucleato prima, e vediamo di capire in che modo questo avviene.
Parliamo appunto di Ladri di biciclette, che è così uno dei capolavori riconosciuti del neorealismo italiano, di Vittorio De Sica, e qui possiamo parlare di un montaggio debole. Qui viene raccontata la storia di questo attacchino che, a cui viene rubata la bicicletta, per l'appunto, e che quindi si trova nel dramma di non avere più il mezzo che gli permetteva il sostentamento quotidiano, il suo lavoro quotidiano. E in questa sequenza noi vediamo appunto il protagonista Antonio Ricci alla ricerca della sua bicicletta rubata. E in cosa consiste il montaggio debole? Beh, consiste proprio nella applicazione eterodossa del sistema dei raccordi codificato dall'industria cinematografica hollywoodiana. Perché in questo caso vediamo come il personaggio del neorealismo ha minor spazio nell'inquadratura rispetto all'ambiente, cioè è l'ambiente ad essere il centro dell'inquadratura. E quindi in queste sequenze possiamo vedere Antonio insieme a suo figlio Bruno che camminano in questa città che è indifferente al loro dramma, è una città fredda e indifferente, e non li vediamo quasi nelle inquadrature e facciamo fatica a capire dove sono. C'è quindi un allentamento di quelli che sono alcuni raccordi fondamentali del cinema hollywoodiano. Pensiamo appunto al raccordo di direzione, al raccordo di movimento. Non siamo in presenza di raccordi sbagliati, siamo in presenza di raccordi deboli, approssimativi, rispetto a quelli a cui è abituato lo spettatore hollywoodiano. Sono raccordi che hanno spesso sono gravati da vistosi cambi di scala o di direzione da un'inquadratura all'altra. Qui vediamo che esce da un lato e poi lo rivediamo apparire da un altro lato, quindi c'è un allentamento del raccordo di direzione. Oppure vediamo anche dei vistosi cambiamenti di scala. Qui lo vediamo in questa inquadratura e poi nell'inquadratura successiva fatichiamo a capire da dove arriverà, perché lo vediamo piccolo in questo modo. Quindi capite come la centralità dello spettatore si perda, cioè lo spettatore diventa un osservatore come gli altri della realtà, viene spostato il suo centro privilegiato in cui lo aveva posizionato il cinema hollywoodiano. Un altro caso interessante è quello che potremmo definire il montaggio brusco di Roberto Rossellini. Anche qui prendiamo come esempio un film notissimo, che è il film Paisà, un film a episodi che racconta l'avanzata la liberazione dell'Italia, l'avanzata anche delle truppe americane. In questo caso la sequenza che analizziamo racconta l'approdo delle truppe americane in Sicilia, lo sbarco in Sicilia del luglio del 43. Anche qui vediamo che non c'è nessun rispetto per lo spettatore classico. Vediamo in particolare in questa sequenza la protagonista Carmela che passa alcuni momenti di intimità con un soldato americano, mentre gli altri soldati perlustrano la zona dove Carmela li ha condotti. Bene, la situazione sembra che porti ad una intimità tra i due, no? Anche un momento di intimità rispetto alla drammaticità del momento. Ebbene, a un certo punto noi possiamo vedere, ecco, come in questo momento, con questo montaggio appunto brusco, abbiamo visto come Rossellini, abbiamo visto il protagonista che si accascia, colpito evidentemente da un soldato tedesco. Bene, non abbiamo fatto a tempo neanche a capire cosa stava succedendo, che Rossellini ha staccato sul soldato tedesco e sulla sua canna del fucile.
il montaggio hollywoodiano avrebbe fatto diversamente, ci avrebbe preparato a questa situazione. Tant'è che il distributore americano, perché questo film, come tanti altri del neorealismo, ebbe anche mercato negli Stati Uniti, pensò bene che questo fosse un grossolano errore di montaggio da parte di Rossellini, tant'è che in pratica fece retrocedere l'inquadratura del soldato con la canna di fucile in modo tale che lo spettatore fosse preparato al momento dello sparo. Quindi capite la rottura anche di certi schemi spettacolari, di certi schemi stilistici. Un altro tipo di rottura la possiamo vedere in quest'altro film molto, molto noto del neorealismo, che è un film di Luchino Visconti, La terra trema, del film del 1948, che porta sullo schermo un adattamento del romanzo dei Malavoglia di Verga. È un'opera che possiamo definire puramente neorealista per la sua fedeltà anche ai luoghi, alle persone, agli eventi reali. Questo film è girato proprio ad Aci Trezza in quegli anni. E in questo caso noi vediamo montaggio lungo, perché vediamo questa lunga inquadratura che nella sua interezza è un piano sequenza che dura circa 2 minuti. Vediamo la contrattazione tra i pescatori e i grossisti nel paesino di Aci Trezza. Ad impersonarla sono appunto attori non professionisti, e quindi proprio personaggi del luogo. Visconti in questo caso fa parlare la macchina da presa più che i tagli di montaggio, cioè i movimenti di macchina sostituiscono i raccordi classici. Questa modalità di montaggio lungo è la cifra stilistica che contraddistingue questo intero film, perché qui ogni inquadratura, la media delle inquadrature è di circa 17 secondi, che è moltissimo rispetto allo standard dei film dell'epoca. Quindi in che modo Rossellini utilizza questa tipologia di modalità di ripresa? Ovviamente non è l'unico ad aver utilizzato il montaggio lungo, il piano sequenza nei suoi film. Già 8 anni prima, no? Possiamo citare il noto caso di Citizen Kane, del film di Orson Welles, che fa un uso oculato del piano sequenza, ma Rossellini è il primo ad utilizzare il piano sequenza, diremo, in modo espressivo, e quindi rifiuta il sezionamento dello spazio profilmico basato su questo sintagma dell'alternanza tra campi e controcampi, e quindi si perde anche quella che è la gerarchizzazione significante delle azioni. È lo spettatore stesso a dover fare un suo decoupage interno per capire come stanno andando le azioni, a capire dove puntare l'attenzione. E questo naturalmente è un qualcosa che ha avuto da parte dei critici un grande apprezzamento. Pensiamo allo stesso André Bazin, che è il capostipite, il fondatore dei Cahiers du Cinéma, che ora vedremo tra poco in particolare di cosa sono, secondo cui il piano sequenza, nel suo mantenere questa continuità spazio-temporale non più spezzettata dalla successione delle inquadrature, riportava il cinema a un maggiore realismo e quindi alla sua vera natura ontologica. Quindi lo spettatore è spodestato da quel metaforico centro del mondo in cui lo aveva messo la rappresentazione hollywoodiana, perché è il mondo stesso in fondo ad essere cambiato. A non concedere più alla narrazione artificiale hollywoodiana di raccontarci il mondo, perché il mondo deve essere raccontato
così come è nella sua realtà, senza troppi artifici. Questo, in sostanza, dice il movimento neo.

realista. Vediamo alcuni spunti di riflessione. Perché il neorealismo italiano può essere definito come un momento di rottura rispetto allo stile classico hollywoodiano? Quale posizione assegna allo spettatore il neorealismo? Quali sono le peculiarità che caratterizzano le tipologie di montaggio utilizzate da De Sica, Rossellini e Visconti? Entriamo dunque in quelle che sono le infrazioni della Nouvelle Vague. L'abbiamo già accennato un po', no? Della Nouvelle Vague, parlando di Hitchcock, questa loro battaglia portata avanti per promuovere lo status di autore di Hitchcock, questa nuova ondata, nuovo corso, no? Così potremmo tradurre Nouvelle Vague, collocabile tra gli anni 50 e gli anni 60, è appunto caratterizzata dall'infrazione linguistica, fa proprio dell'infrazione linguistica rispetto allo stile classico il perno della sua estetica, ma è anche un'estetica meta cinematografica, perché è un cinema che riflette molto su se stesso, sul suo statuto, sulle sue facoltà affabulatorie. E in senso stretto, per Nouvelle Vague noi consideriamo appunto questo gruppo di autori cresciuti come critici attorno alla rivista Cahiers du Cinéma, che abbiamo già introdotto, fondata nel 1951 appunto da André Bazin, questo critico e teorico del cinema molto, molto noto, che è considerato anche una sorta di padre spirituale per questi registi. Ebbene, questi registi passano dalla critica alla pratica registica. Truffaut, Godard, Rivet, Chabrol, René e Romain sono quelli che incarnano, ovviamente ci sono anche altri nomi, ma questi sono i più importanti, incarnano il nuovo corso della Nouvelle Vague. E furono dunque tutti accomunati da questa grande cultura cinematografica, che da questa anche approfondita conoscenza della storia del cinema, che gli permette di tradurre il loro disagio generazionale in una vena dissacratoria, in una vena trasgressiva, in una vena rivoluzionaria che portava in modo diverso rispetto al cinema neorealista anche sia una nuova concezione del cinema. In cosa sta la differenza rispetto al neorealismo, di cui questi cineasti sono assolutamente debitori? Beh, se il cinema neorealista mette in discussione il montaggio classico in nome del primato della facoltà riproduttiva della macchina cinematografica, cioè in nome di quel pedinamento del reale di cui abbiamo parlato, il cinema della Nouvelle Vague mette in discussione il montaggio classico invece in nome del primato della facoltà affabulatoria della macchina cinematografica. Cosa vuol dire? Che ci si concentra soprattutto sulla prerogativa del cinema come cinema narrativo, e c'è questa volontà demistificatoria di raccontare una storia allo spettatore proprio per ricordargli la natura finzionale di quello che sta vedendo, della storia stessa. L'intento, cioè, è quello di far capire allo spettatore cinematografico che sta trovandosi davanti a un artificio di racconto, a un artificio cinematografico, e non è testimone di un evento reale. E quindi i registi della Nouvelle Vague spostano l'attenzione dello spettatore dal racconto all'atto di raccontare, dal film al cinema, ai suoi linguaggi e ai suoi strumenti. Vediamo anche qui degli esempi per capire, e ci facciamo riferimento a questo film, anche questo un po' capostipite come lo era Lati di biciclette, per questo movimento che è Fino all'ultimo respiro di Jean-Luc Godard. E qui possiamo vedere una infrazione della continuità spaziale. Lo possiamo vedere in questa sequenza iniziale, dove noi vediamo come non ci sono raccordi deboli come nel film di De Sica, ma proprio dei raccordi falsi. Il montaggio qui è fatto in aperta violazione ai principi della continuità.
perché è un montaggio caotico, disordinato.

disubbidiente. Lo vediamo in particolare in questo momento in cui il protagonista Jean-Paul Belmondo si è fermato ai lati della strada, ovviamente inseguito da, da questo poliziotto. Abbiamo visto come, ecco, il poliziotto sia arrivato da sinistra, mentre nel montaggio hollywoodiano avremmo visto, in base alla legge dello spazio a 180 gradi, Belmondo avrebbe dovuto guardare verso sinistra, in base ai raccordi tipici del montaggio hollywoodiano. Invece noi lo vediamo guardare verso destra, e soprattutto Godard ce lo inquadra in primo piano e senza farci ben capire cosa sta succedendo nell'azione, quindi ci diventa difficile capire cosa sta accadendo. In più vediamo a un certo punto, sentiamo lo sparo e vediamo cadere il poliziotto da una parte senza che noi l'abbiamo neanche visto scendere da questa motocicletta. Ecco che per forza di cose l'attenzione dello spettatore abituato a un certo tipo di vedere il cinema si sposta dal racconto all'atto del raccontare. Come mi sta raccontando questa storia? Un altro tipo di infrazione è relativo invece alla continuità temporale. Ora, nel cinema hollywoodiano salti in avanti e indietro, ellissi temporali sono assolutamente ammessi, no? Flashback, flash forward, ellissi. Ma vengono tutte questi tipi di salti in avanti e indietro sono assolutamente codificate attraverso un sistema di raccordi ben preciso. Nella Nouvelle Vague invece molti film fanno sì che questa continuità temporale venga spezzata in modi che trasgrediscono deliberatamente la chiarezza narrativa. Sono infrazioni imprevedibili, come in questo film di René, questo Hiroshima Mon Amour, questo film molto, molto noto, anche questo del neorealismo, che racconta questa storia di questa relazione di una donna francese con un giapponese subito dopo appunto la catastrofe nucleare di Hiroshima. E René lavora sul passato della donna che durante l'occupazione della Francia aveva avuto una relazione con un soldato tedesco. Bene, qui a un certo punto noi vediamo come c'è un flashback che non è introdotto, ecco qua, da una dissolvenza, ma è, come dire, viene fuori da un flusso di memoria da parte della protagonista. Non è introdotto da nessun tipo di raccordo. E questa brevissima scheggia di passato, che dura appena 2 secondi, è introdotta soltanto da una analogia formale, dal modo in cui era posizionato il suo attuale amante e il modo in cui ricorda di aver visto il suo vecchio amante. Ecco anche qui come lo spettatore è spodestato dal suo centro, e un raccordo basato soltanto sulla analogia formale e non sulla linearità spazio-temporale. Altro esempio invece quello che possiamo portare di questo film di François Truffaut, Jules et Jim, dove vediamo una infrazione della omogeneità stilistica. Cioè, omogeneità stilistica significa che abbiamo un'infrazione ogni qualvolta gli stilemi classici vengono messi insieme a forme di montaggio desuete che deliberatamente riportano alla luce, scavando nel passato del cinema, nel cinema del passato. Questo ci fa capire anche la profonda cultura cinematografica, come abbiamo visto, di questi registi, di Truffaut stesso. In questo caso Truffaut utilizza un espediente di montaggio che è un mascherino rettangolare con cui ad un certo punto vediamo isolare i due protagonisti di questa scena. Questo mascherino rettangolare era un espediente utilizzato soprattutto durante il cinema muto e che già negli anni 10
del Novecento, era caduto in disuso, eccolo il mascherino rettangolare, era caduto in disuso proprio in ragione di quel montaggio della trasparenza, dell'invisibilità, del rendere lineare il racconto. In questo caso Truffaut ci ragiona di nuovo sul cinema, è un racconto metacinematografico che utilizza questo tipo di espediente, anche perché il film

porta a quello che era il formato tipico del cinema muto. Capite dunque come appunto la Nouvelle Vague abbia portato lo spettatore a ragionare sul cinema in quanto macchina affabulatoria che organizza il discorso attraverso delle precise tecniche. Vediamo alcuni spunti di riflessione. Cosa significa che il cinema della Nouvelle Vague mette in discussione il montaggio classico in nome del primato della facoltà affabulatoria della macchina cinematografica? Quali sono le principali infrazioni linguistiche allo stile classico operate dalla Nouvelle Vague? E veniamo all'ultimo argomento di questa lezione, ovvero le sgrammaticature della New Hollywood. Parliamo dunque ora della, come definirla, crisi domestica di Hollywood, cioè entriamo in quello che è la messa in discussione dello stile classico operato da Hollywood stessa. Parliamo della Hollywood post-classica, anni 60 e 70, è una tipologia di cinema, una corrente cinematografica, un movimento che è stato definito in tante maniere, New Hollywood, seconda Hollywood, rinnovamento hollywoodiano, ma insomma New Hollywood è certamente un nome che ci racconta già l'ampia differenza stilistica e tematica di questa Hollywood rispetto alla Hollywood che l'ha preceduta. Possiamo vedere che ci sono tre fattori principali che favoriscono la nascita della New Hollywood. Il primo è sicuramente un mutamento complesso a livello socioculturale. Alcuni eventi di grande portata, anche drammatica per gli Stati Uniti, fanno sì che l'idea centrale del cinema hollywoodiano quale strumento di puro intrattenimento venga a cadere. Pensiamo soprattutto alla guerra in Vietnam, dove muoiono tantissime migliaia di giovani americani, ma anche ai problemi nati dopo l'uccisione di Kennedy, o anche dei fratelli Kennedy, e ancora allo scandalo Watergate. Insomma, sono tanti elementi che portano a uno spodestamento di quello che era stato Hollywood fino a quel momento. Ci sono anche mutamenti tecnico-industriali importanti, innanzitutto perché il cinema hollywoodiano perde quella centralità anche negli incassi che aveva nell'epoca precedente per l'avvento di altri strumenti di comunicazione, come ad esempio la televisione, soprattutto la televisione, ma c'è anche la perdita di potere da parte del codice ACE, che come abbiamo visto aveva una importanza enorme per in merito ai regimi di visibilità della Hollywood classica. Tutto questo porta a una grande libertà da parte dei cineasti hollywoodiani di allora, anche perché viene a cadere il sistema di integrazione verticale delle major che aveva dominato la scena fino a quel momento. Altra importanza è anche l'influenza, altro elemento importante è l'influenza del cinema europeo, della Nouvelle Vague, del neorealismo. I cineasti di questa epoca, tutti i nomi da voi molto conosciuti, Martin Scorsese, Woody Allen, Francis Ford Coppola, Arthur Penn, Mike Nichols, ecco, tutti questi si erano formati nelle università e nelle scuole di cinema americane, tutte fortemente in grado di analizzare in modo puntuale il cinema della Nouvelle Vague, del neorealismo, e tanto da rimanerne profondamente influenzate. In effetti si può dire che la New Hollywood è influenzata soprattutto dalla Nouvelle Vague, ma in un modo particolare, perché laddove il montaggio trasgressivo della Nouvelle Vague era un montaggio, come abbiamo visto, provocatoriamente metacinematografico, le sgrammaticature tipiche della New Hollywood sono sempre giustificate dal punto di vista diegetico, sono integralmente funzionali alle logiche della narrazione, cioè c'è una sorta di integrazione delle infrazioni linguistiche operate dalla Nouvelle Vague portate all'interno del racconto cinematografico della diegesi. Non c'è un ragionare su

cinematograficamente sul cinema. C'è sempre una dimensione affabulatoria, forte, debitrice appunto dello stile classico hollywoodiano. Anche qui, per capirlo, possiamo fare alcuni esempi importanti. Qui vediamo un film molto, molto noto come Il Laureato, che vede un Dustin Hoffman alle sue prime armi, ma già, come dire, con una capacità recitativa assolutamente importante. Il Laureato è interessante anche perché è di per sé un attacco ironico quanto dissacrante agli ideali consumistici e del perbenismo dell'America degli anni 70. Il film infatti racconta l'insofferenza del giovane Benjamin, interpretato appunto da Hoffman, rispetto alla vita futile che gli si prospetta davanti dopo la laurea, dato che i suoi genitori lo vogliono far andare a lavorare in una fabbrica di plastica, della plastica, quindi già questo è un espediente interessante. Nella sequenza che vediamo è un momento centrale perché il protagonista è alle prese con la seduzione della famigerata signora Robinson, questa avvenente donna di mezza età che è stata immortalata, resa immortale più che immortalata dalla colonna musicale, no, di Simon & Garfunkel, e con quale Hoffman intratterrà questa sua squallida relazione per poi innamorarsi in realtà della figlia. Bene, Hoffman sembra in realtà riuscire a resistere alle avances della signora Robinson fino a quando la signora Robinson gli appare nuda davanti agli occhi. Bene, in questo caso Mike Nichols utilizza una modalità di montaggio chiaramente trasgressiva rispetto alle regole della Hollywood classica, perché sceglie di montare in montaggio rapido delle inquadrature in soggettiva, quindi con lo sguardo di Dustin Hoffman, del corpo della donna. Queste cinque inquadrature del corpo della donna, secondo lo sguardo di Hoffman, rimangono sullo schermo quel tempo necessario per far capire allo spettatore questa dinamica che sta accadendo, ma appunto va contro tutte le regole del montaggio dello stile classico. Eppure il fatto che sia pienamente giustificato dal punto di vista narrativo, rende allo spettatore del tutto accettabile questo utilizzo di questo espediente di montaggio. Di conseguenza, noi capiamo perfettamente come questa tipologia di montaggio sia stata utilizzata per rappresentare queste occhiate fugaci e circospette e anche il senso di imbarazzo di Dustin Hoffman. Un altro esempio che possiamo fare di montaggio trasgressivo rispetto alle regole è quello che vediamo in questo film di Arthur Penn, che racconta la storia di Bonnie e Clyde, questi coppia celebre di criminali che agiva al tempo della Grande Depressione. Bene, anche in questo caso, in questa sequenza che stiamo vedendo, vi è una chiara trasgressione della continuità. La coppia di banditi ha appena compiuto l'ennesima rapina, ma un errore da parte del complice rallenta la loro uscita dal posto in cui erano e costringe Bonnie a sparare contro una persona che si era messa sul predellino della macchina. Ecco, il montaggio classico avrebbe reso questa sparatoria in modo diverso. Qui abbiamo invece una serie di campi e controcampi frontali che mostrano alternativamente il protagonista e la sua vittima. Tutto questo, il campo frontale, trasgredisce alla regola classica, viene mostrato cioè esattamente lungo la linea dei 180 gradi che disciplina lo sguardo dello spettatore dell'hollywoodiano classico. L'effetto è disorientante per lo spettatore perché
si vede apparire i volti di, non di tre quarti come di consueto, ma in questa posizione frontale quasi come fosse uno sguardo in macchina. Ma anche in questo caso tutto questo viene, è sì un'infrazione importante, quasi una sgrammaticatura, ma viene capitalizzata dal punto di vista narrativo, diegetico, perché finisce per enfatizzare un momento concitato e particolarmente importante ai fini della trama di questo film. L'ultimo esempio che facciamo ha a che fare anche qui con un film importante di questa New Hollywood, Easy Rider, di Dennis Hopper, dove possiamo vedere qui un vero e proprio montaggio discontinuo. Questo è un film come dire, che rappresenta la controcultura americana al suo massimo, il movimento hippie della seconda metà degli anni 70. Si segue la storia di questi due motociclisti che viaggiano dalla California alla Louisiana e arrivano in questo cimitero di New Orleans, dove prendono una pasticca di LSD. E la sequenza che ora vediamo racconta quello che a loro succede dopo aver preso appunto la droga. In questo caso il regista utilizza tutti quegli espedienti di montaggio che erano assolutamente stati messi da parte dalla Hollywood classica, cioè le inquadrature sono spesso mosse, sono sovraesposte, spesso sgranate, distorte. Ora lo vediamo meglio anche man mano che la sequenza va avanti. Ecco, vedete questa sovraesposizione, sono montate sicuramente più in accordo a quello che era il montaggio delle avanguardie artistiche che abbiamo già analizzato. Quindi assolutamente non secondo i principi del montaggio classico. Le trasgressioni sono sistematiche nel loro insieme, mostrano tutto ciò che appunto era stato bandito dal cinema hollywoodiano classico, il montaggio rapido, gli inserti extra-diegetici, il jump cut, i falsi raccordi. Ma ancora una volta, anche in questo caso, a differenza della Nouvelle Vague, qui non c'è un discorso metacinematografico o provocatoriamente anticlassico, no. In questo caso non ci si concentra tanto sull'arte del raccontare, ma di nuovo sul racconto, perché queste infrazioni, queste sgrammaticature sono utilizzate in modo tale che si abbia chiaro il turbamento della percezione naturale dei protagonisti data appunto dall'uso della droga. Vediamo alcuni spunti di riflessione per questa parte. Quali sono i fattori che favoriscono la nascita della New Hollywood? In che modo la Nouvelle Vague influenza la New Hollywood? Come si conciliano le sgrammaticature della New Hollywood con le esigenze narrative? Vediamo un riepilogo di tutti gli spunti di riflessione per questa lezione. Perché il neorealismo italiano può essere definito come un momento di rottura rispetto allo stile classico hollywoodiano? Quale posizione assegna allo spettatore il neorealismo? Quali sono le peculiarità che caratterizzano le tipologie di montaggio utilizzate da De Sica, Rossellini e Visconti? Cosa significa che il cinema della Nouvelle Vague mette in discussione il montaggio classico in nome del primato della facoltà affabulatoria della macchina cinematografica? Quali sono le principali infrazioni linguistiche allo stile classico operato dalla Nouvelle Vague? Quali sono i fattori che favoriscono la nascita della New Hollywood? In che modo la Nouvelle Vague influenza la New Hollywood? Come si conciliano le sgrammaticature della New Hollywood con le esigenze narrative? Bene, siamo giunti al termine di questa lezione. Vi ricordo che tutti gli approfondimenti per questa lezione sono presenti sul sito del corso nella pagina di questo Ateneo. E grazie.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione, il cui titolo è La valutazione neuropsicologica nelle demenze non Alzheimer. Quindi ci occuperemo oggi di capire quali sono i disturbi delle demenze non Alzheimer e quali sono ovviamente le caratteristiche cliniche. Gli argomenti di cui tratteremo sono appunto le caratteristiche cliniche delle demenze non Alzheimer, la valutazione delle singole capacità cognitive, quindi la valutazione delle capacità mnesiche, la valutazione delle capacità linguistiche, la valutazione delle capacità attentive, la valutazione delle capacità esecutive e infine la valutazione delle capacità visuo-spaziali. Bene, passiamo al primo argomento, quindi le caratteristiche cliniche delle demenze non Alzheimer. Dunque, piccola nota introduttiva, facciamo un elenco di quali sono le demenze non Alzheimer. Dunque, le demenze non Alzheimer si distinguono in demenze primarie degenerative, demenze secondarie. Quindi la differenza tra le due, appunto, nella prima abbiamo un processo degenerativo che è primario per quel tipo di patologia, mentre invece le demenze secondarie sono quel tipo di demenze che sono attribuibili a fattori non primari. Vedremo adesso quali sono. Parliamo delle demenze primarie degenerative, che a loro volta si dividono in demenze sottocorticali, quindi quelle demenze il cui processo patologico è a carico non della corteccia, ma delle aree sottocorticali cerebrali. Ad esempio, il Parkinson demenza, cioè una condizione di demenza nella malattia di Parkinson, la demenza a corpi di Lewy o LBD, la degenerazione cortico-basale o la CBD, la paralisi supranucleare progressiva o PSP, l'atrofia multisistemica o MA e infine la malattia di Huntington. Bene, queste sono le demenze sottocorticali. Abbiamo invece delle demenze corticali focali che hanno appunto come caratteristica neuropatologica una diciamo, atrofia a carico di aree specifiche del cervello, cioè a differenza della demenza di Alzheimer che primariamente coinvolge il lobo temporale ma poi si estende a tutta la corteccia cerebrale, nelle demenze corticali focali abbiamo appunto un processo di impoverimento della struttura cerebrale a danno di regioni molto specifiche, come nella demenza frontotemporale o FTD, che è una demenza divisa al suo interno in afasia progressiva primaria e variante

frontale, il cui processo degenerativo soprattutto è a carico delle aree appunto frontotemporali. Altra demenza corticale focale è l'atrofia corticale posteriore o PCA, in cui il processo atrofico è soprattutto a carico di aree parietali e della corteccia visiva. Come accennato in precedenza, abbiamo anche però le demenze secondarie, cioè quel tipo di demenze che possono essere attribuibili a processi che non sono processi primari, ma che hanno come effetto secondario quello di portare un deficit cognitivo in diverse aree. Quindi abbiamo le demenze infettive, tossiche e metaboliche, le demenze traumatiche, le demenze infiammatorie, le demenze neoplastiche, cioè quel tipo di demenze secondarie a un tumore, le demenze psichiatriche, l'idrocefalo normoteso, le malattie da prioni e le demenze vascolari. Le demenze vascolari sono quelle, sono definite appunto come quel tipo di demenze, diciamo, molto comuni ed è il primo per frequenza, la prima tipologia di demenze secondarie. Bene, parliamo ora di quali sono i deficit cognitivi nelle demenze non Alzheimer. Quindi possiamo avere disturbi a carico dei processi mnesici, quindi diciamo disturbi della memoria. La memoria è compromessa nelle fasi iniziali, in maniera seria ovviamente, solamente nella variante temporale della demenza frontotemporale e in alcuni casi nella demenza vascolare. Il linguaggio invece può essere compromesso anche in maniera molto sostanziale in alcuni tipi di demenza, come nella demenza frontotemporale, nel caso nella variante dell'afasia progressiva primaria. Qui abbiamo una riduzione delle capacità linguistiche molto sostanziosa, ma abbiamo anche una riduzione dell'inerzia, nell'inerzia verbale e nella fluenza, quindi nella capacità di iniziare un discorso e nella fluenza verbale, nella paralisi supranucleare progressiva, ma il linguaggio può essere compromesso in fase avanzata, sia nella degenerazione cortico-basale, ma anche nella demenza a corpi di Lewy. Le capacità attentive invece sono compromesse nella fase precoce, nella demenza a corpi di Lewy e nella demenza vascolare. Tardivamente, le capacità attentive possono essere compromesse anche nella degenerazione cortico-basale. Le capacità visocostruttive invece sono compromesse, e questa è un'indicazione clinica molto importante, in fase molto precoce, nella atrofia corticale posteriore. Questo è un segno distintivo di questa patologia, cioè la compromissione delle capacità visopercettive e visocostruttive. Ma può essere compromessa anche in fase più avanzata, nella atrofia multisistemica, soprattutto nella variante parkinsoniana, e nella demenza frontotemporale. Parliamo ora delle capacità prassiche, che sono compromesse in fase precoce nella atrofia posteriore, nell'atrofia corticale posteriore, ma in fase avanzata queste capacità possono essere compromesse anche nella degenerazione cortico-basale. Le capacità gnosiche, cioè quelle di riconoscimento, sono compromesse in fase precoce nella atrofia corticale posteriore, quindi l'incapacità di riconoscimento, anche questo è un segno molto precoce e molto distintivo di questa patologia, ma possono essere compromesse in fase molto avanzata anche nelle demenze vascolari. Le funzioni esecutive, invece, che vengono chiamate anche funzioni frontali, perché a carico soprattutto del lobo frontale,
Sono compromesse in fase precoce nella demenza frontotemporale, soprattutto nella variante frontale, ma anche nella paralisi supranucleare progressiva, nell'atrofia multisistemica e nella demenza associata a malattia di Parkinson. In fase più avanzata, invece, le funzioni esecutive sono compromesse anche nelle demenze vascolari. Quindi abbiamo visto, per riassumere, che le diverse capacità cognitive possono essere compromesse anche come funzione dello stato di malattia in maniera selettiva nelle diverse demenze non Alzheimer. Questo è molto importante anche per capire come fare una diagnosi differenziale, che non sempre è semplice fare, soprattutto in assenza di biomarcatori, quindi soltanto basandoci su dati di natura comportamentale e cognitiva, quindi una diagnosi differenziale tra le diverse demenze non Alzheimer, e soprattutto capire quali sono i disturbi nelle varie fasi di queste malattie. Bene, come spunti di riflessione per questa prima parte della lezione, possiamo chiedere quali demenze non Alzheimer sono caratterizzate da deficit visocostruttivi. Bene, passiamo al secondo argomento, che è quello della valutazione delle capacità mnesiche. Abbiamo detto che le capacità mnesiche, appunto, sono primariamente compromesse nella malattia di Alzheimer, ma possono essere compromesse anche in altre demenze, quelle che vengono definite appunto le demenze non Alzheimer. Andiamo a vedere come è possibile valutare le capacità mnesiche. Partiamo dalla memoria a lungo termine verbale. Nella lezione in cui abbiamo parlato della demenza Alzheimer abbiamo già visto alcuni test che possono essere utilizzati per indagare la memoria a lungo termine verbale, come per esempio il test delle 15 parole di Ray, ma qui ora vediamo anche quali altri strumenti possono essere utilizzati per valutare questa capacità. Il primo test di cui parliamo è il Free and Cued Selective Reminding Test. Questo test è composto da tre tavole con quattro stimoli colorati presentate in sequenza secondo un ordine standard. Vediamo quali sono queste tavole. Come vedete qui, la prima tavola ha un pomodoro, un leone, un letto e un martello. Nella seconda tavola c'è una noce, un cane, una forchetta e un casco. Nella terza scheda abbiamo una mela, una rosa, una tromba e un aereo. Bene, come funziona la somministrazione di questo test? Nella prima fase c'è quella che viene definita la fase di codifica, in cui noi chiediamo al paziente di indicare e denominare su cue semantico i singoli stimoli all'interno delle singole schede. Quindi chiediamo al paziente, per esempio, di indicare nella terza scheda qual è il frutto e il paziente deve indicare e denominare la mela. Nella seconda fase, invece, che è quella che viene definita rievocazione immediata e che viene condotta dopo una interferenza di 20 secondi, contando indietro partendo da 100, noi abbiamo appunto una rievocazione immediata libera e facilitata per gli item non rievocati per tre trial, quindi per tre volte. Noi chiediamo al paziente di rievocare immediatamente le figure che sono state mostrate nelle tre tavole, e questo viene fatto per tre trial consecutivi. La terza fase, invece, che è quella che viene definita di rievocazione differita, quindi memoria a lungo termine, che viene condotta dopo un intervallo di 30 minuti in cui noi facciamo con il paziente altre prove, solitamente non prove di memoria né prove verbali, ma ad esempio viso-costruttive. In questa fase, appunto, il paziente deve rievocare dopo 30 minuti, sia in maniera libera che facilitata, di nuovo per quegli la rievocazione è facilitata, quindi con un cue semantico, per quegli item che il paziente non ha rievocato nella condizione libera. Bene, vediamo una prova successiva che ha sempre a che vedere con la memoria verbale a lungo termine, in questo caso memoria di prosa. Vediamo la prova del raccontino di Babcock.
Dunque, questa prova prevede la rievocazione immediata e differita, dopo 10 o 20 minuti, questa è funzione della versione, di un breve racconto. Vediamo qui la versione A. Il racconto recita: 6 dicembre, la scorsa settimana,

Un fiume straripò in una piccola città situata a 20 km da Torino. L'acqua invase le strade e le case. 14 persone annegarono e 600 si ammalarono a causa dell'umidità e del freddo. Nel tentativo di salvare un ragazzo, un uomo si ferì le mani. Bene, il paziente deve rievocare immediatamente, cioè dopo la lettura di questo racconto, deve rievocare tutti gli elementi o il maggior numero di elementi possibili di questo racconto. Vedete che in questo testo sono divise i vari pezzettini che il paziente può ricordare. Quindi se il paziente ricorda che la data era del 6, diamo un punto, appunto, quindi questo pezzettino viene ricordato. Se ricorda anche dicembre, diamo due punti. Insomma, ogni piccolo pezzettino di questo racconto, a ogni pezzettino di questo piccolo racconto può essere attribuito un punteggio. Esiste anche la versione B, il cui testo recita: Anna Polacco, abitante alla periferia di Milano ed impiegata come donna di fatica in un ufficio, riferì al commissariato di Porta Venezia di essere stata derubata la notte scorsa di 50.000 lire e di un anello. Essa aveva 4 bambini che non avevano mangiato da 2 giorni e doveva ancora pagare l'affitto. I poliziotti, commossi dal racconto, fecero una colletta per aiutarla. Qui sotto viene riportata appunto la formula per calcolare il punteggio totale. Quindi appunto il punteggio più gli anni di età per 0,061 meno gli anni di scuola per 0,401. Se la somma totale è superiore a 15,76, il rendimento viene considerato normale, se invece inferiore viene considerato patologico. Passiamo ora alle prove di memoria a lungo termine spaziale. Abbiamo appena visto le prove di memoria a lungo termine verbale, ora vediamo una prova di memoria a lungo termine spaziale. Una prova molto classica, molto utilizzata in tutto il mondo, è la rievocazione differita della figura complessa di Ray. Bene, questa prova solitamente è preceduta da una prova di natura prassico-costruttiva in cui noi chiediamo al paziente di copiare questa figura. La vedete qui, una figura molto complessa, e il paziente, avendo la figura di fronte, deve copiare questa figura in tutti gli elementi. Successivamente, un tempo di 15 minuti dalla prova di copia, noi chiediamo al paziente di riprodurre a memoria questa figura. Bene, ho una prova ovviamente abbastanza difficile ed è anche complessa la correzione della prova del paziente. Vedete in questa immagine come è possibile correggere, vedete che ogni singolo pezzetto di questa prova è numerato. Allora, dunque, noi possiamo attribuire per ogni pezzetto di questa prova due punti se appunto quell'elemento, quel segmento è riprodotto correttamente e ben posizionato, un punto se è corretto e mal posizionato, un punto se è deformato o incompleto ma ben posizionato, mezzo punto se è deformato, incompleto e mal posizionato, 0 punti se è irriconoscibile o assente. E vedete qui come vengono codificati con i numeri i singoli pezzettini di questa figura complessa. Il punteggio appunto viene calcolato su questi 18 elementi. Come spunto di riflessione per questa sezione, possiamo chiedere di descrivere le 3 fasi del Free and Q Selective Remanding Test. Bene, queste sono alcune delle prove, ne esistono ovviamente decine, ma sono alcune delle prove, quelle un pochino più utilizzate, soprattutto nel nostro paese, per valutare la componente della memoria a lungo termine, sia nella componente verbale che nella componente spaziale. Passiamo al successivo argomento, che è quello della valutazione delle capacità linguistiche. Abbiamo detto precedentemente che le capacità linguistiche possono essere compromesse in diverse
forme di demenza non Alzheimer, ma abbiamo detto che nella demenza frontotemporale, soprattutto nella variante

appunto linguistica, quindi nella fase progressiva primaria, le capacità linguistiche sono molto compromesse, soprattutto nella fase iniziale di malattia, e questa è una caratteristica clinica distintiva di questa patologia. Dunque, esistono diverse prove per valutare le capacità linguistiche. Qui vi riporto una batteria che si chiama SAND, cioè uno Screening for Aphasia in Neurodegeneration. Questa batteria è composta da una serie di singole prove. Allora, nella prima abbiamo la denominazione di figure. Ne facciamo vedere una figura al paziente e il paziente ci deve dire il nome. Sono distinti gli item in viventi e non viventi. Questo perché nella fase progressiva primaria, soprattutto, ci può essere una dissociazione nella capacità di denominare elementi viventi come ad esempio animali o parti del corpo, o non viventi come oggetti. La seconda prova è una prova di comprensione di frasi reversibili e irreversibili. Che cosa intendiamo per frasi reversibili e irreversibili? Vi faccio un esempio. La frase potrebbe essere: la bambina spinge il bambino, la figura appunto che rappresenta una bambina che spinge il bambino, ma diciamo, tra le due scelte che il paziente deve operare c'è sia la bambina che spinge il bambino, ma anche il bambino che spinge la bambina. Frase reversibile appunto perché diciamo, l'elemento che subisce l'azione e l'elemento che esegue l'azione possono essere interscambiati. La prova successiva è la comprensione di parole su indicazione. Quindi noi diciamo una parola al paziente e il paziente deve indicare la figura corrispondente. Esiste poi la prova di ripetizione di parole, non parole e frasi, in cui noi chiediamo al paziente appunto di ripetere delle parole di senso compiuto, delle parole senza senso come ad esempio Vilka e delle singole frasi. Questa è una prova ovviamente per valutare le capacità diciamo così, fonologiche, lessicali e sublessicali del paziente. Un'altra prova è quella di lettura di parole e non parole, in cui il paziente prova molto semplice, deve leggere delle parole di senso compiuto e delle non parole. Abbiamo poi una prova di scrittura, diciamo relativamente libera, cioè noi chiediamo al paziente di scrivere tutte le fasi che sono coinvolte nel processo di lavarsi i denti. E poi abbiamo una prova di associazione semantica su indicazione. In questa prova ovviamente viene, diciamo, valutata la capacità di elaborazione semantica. Anche questa è una capacità purtroppo che può essere compromessa soprattutto nella fase progressiva primaria o nella fase semantica. Poi abbiamo una prova di descrizione di una figura in cui ci sono diversi elementi appunto all'interno di questa figura e il paziente li deve descrivere, una prova di linguaggio spontaneo però su un elemento che è appunto questa figura complessa. Questo test, questa batteria viene poi corretta ovviamente, esistono dei cutoff, sono singoli per le singole prove. Bene, come spunto di riflessione di questa parte della lezione possiamo chiedere di descrivere le singole prove della batteria Screening for Aphasia in Neurodegeneration. Bene, passiamo all'argomento successivo, che è quello della valutazione delle capacità attentive. Abbiamo detto anche qui che le capacità attentive possono essere compromesse in diverse malattie, in diverse demenze non Alzheimer. Abbiamo detto anche che possono essere compromesse nella malattia di Alzheimer, ma insomma, in alcune forme di demenza non Alzheimer possono essere compromesse in maniera sostanziosa anche nelle fasi precoci di malattia. Un test molto utilizzato è il test delle matrici attentive. In che cosa consiste questa prova? Abbiamo tre differenti matrici di numeri e il soggetto deve barrare i numeri bersaglio, uno per la prima matrice con 10 stimoli bersaglio fra altri numeri distrattori, due per la seconda con 20 stimoli bersaglio e altri distrattori e tre per la terza prova con 30 stimoli bersaglio. Vi faccio vedere brevemente in che cosa consiste. Vedete, questa è la prima condizione,
in cui il paziente ha davanti a sé una sorta di matrice con tanti numeri e deve, diciamo, segnare con una crocetta tutte le volte che compare il numero 5. Questa ovviamente nella condizione con un solo, stimolo target, ma abbiamo detto esistono anche la versione con due stimoli target e tre stimoli target. Bene, come assegnare il punteggio? Il numero di risposte esatte, il numero di falsi allarmi, cioè le volte in cui il paziente segna un numero non corretto, in questo caso, ad esempio il numero 1, e omissioni, cioè tutte quelle volte in cui il paziente avrebbe dovuto segnare lo stimolo target, ma, non l'ha segnato. Bene, un'altra prova. Per valutare le capacità attentive, quello che viene definito il Multiple Features Target Cancellation. In che cosa consiste? Abbiamo 80 stimoli quadrati vuoti che presentano due segmenti sul bordo disposte in varie posizioni. Il paziente deve cancellare gli item identici all'item target posto nella parte superiore del foglio. Ecco qui un esempio di questo test. Allora, in alto abbiamo lo stimolo target, vedete è un quadrato con due segmenti, uno posto in diagonale in alto a sinistra e uno in verticale in basso, e il paziente deve segnare con una crocetta o con una matita, insomma in qualche modo, tutti gli stimoli che sono uguali a quello dato. Vedete, questa prova richiede delle capacità visuo-attentive abbastanza importanti perché il paziente deve fare un'analisi e capire quali sono appunto gli stimoli che sono uguali allo stimolo target. Un'altra prova molto utilizzata, una cui versione l'abbiamo vista quando abbiamo parlato della valutazione della demenza della malattia di Alzheimer, è il trial making test in queste due versioni, nella versione A e nella versione B. Dunque, in che cosa consiste la versione A del TMT, cioè del trial making test? Il paziente deve riordinare in ordine crescente con una matita tutti i numeri presenti nel foglio. Quindi, dall'inizio, quindi il numero 1, il numero 2, il numero 3 e così via, il numero 4 fino ad arrivare al 26 che è il numero finale. Ovviamente questa prova è diciamo preceduta da un trial di prova in cui noi facciamo vedere al paziente come eseguire questo test e ci dobbiamo accertare ovviamente che il paziente abbia compreso la consegna. Nella versione B, invece, chiediamo al paziente di alternare numeri e lettere, cioè il task è il medesimo, quindi partendo in ordine sequenziale, dall'inizio fino alla fine, ma in questo caso invece di collegare soltanto i numeri in modo sequenziale, il paziente deve alternare numeri e lettere. Quindi questo è l'inizio, l'1, e questa è la fine, deve alternare il paziente il numero 1 alla lettera A, poi il numero 2, la lettera B e così dicendo. Quindi alternare, partendo dal numero, quindi dal numero 1, alternare numeri e lettere. Bene, come spunti di riflessione per questa sezione, possiamo chiedere di descrivere il Multiple Features Target Cancellation Test. Bene, abbiamo visto quindi quali sono alcune delle prove per valutare le capacità attentive, queste sono quelle che vengono più utilizzate nell'ambito della demenza, ma ne esistono molte altre che possono impiegare anche modalità diverse di presentazione degli stimoli, quindi non soltanto visive, ma anche uditive, ad esempio. Queste però sono quelle che nell'ambito degli studi clinici e di ricerca sulle demenze, Alzheimer e non Alzheimer, sono quelli maggiormente utilizzati. Bene, passiamo ad un altro argomento che è quello della valutazione delle capacità esecutive, quindi quelle capacità che fanno carico ai lobi frontali e che implicano appunto le capacità di pianificazione, monitoraggio, la flessibilità cognitiva, cioè tutte quelle funzioni che possono essere compromesse per un danno di natura degenerativa, ma può essere anche di natura vascolare o traumatica, e questi li vedremo in lezioni successive, che compromettono appunto queste capacità. Abbiamo detto che
le funzioni esecutive sono

seriamente compromesse, soprattutto nella demenza frontotemporale, nella sua variante ovviamente frontale. Queste capacità sono compromesse appunto dall'esordio della malattia e quindi possono essere considerate una caratteristica distintiva clinica per questo tipo di patologia. Bene, vi presento il Frontal Assessment Battery o FAB, che è una batteria composta da diverse sottoprove che valutano appunto le capacità delle funzioni esecutive. Dunque, la prima prova è quella, nella FAB, è quella di somiglianza, cioè concettualizzazione di similitudini. Vi faccio un esempio, in cosa sono simili arancia e banana, in cosa sono simili tavolo e sedia, in cosa sono simili tulipano, rosa e margherita. Vedete, in questa prova ovviamente è richiesta una capacità di concettualizzazione, di astrazione delle caratteristiche degli stimoli che appunto devono essere attivate affinché il paziente possa interpretare correttamente le similitudini. Ovviamente nel primo caso il paziente deve rispondere sono entrambi frutti, nel secondo esempio il paziente deve dire sono entrambi mobili che possono essere presenti in casa, nel terzo esempio invece sono tutti e tre, questi stimoli sono tutti e tre dei fiori. Nella seconda prova invece è una prova di fluenza fonemica. Questa capacità, diciamo le capacità che sono richieste in questa prova non sono soltanto quelle del linguaggio, ma implicano anche la flessibilità cognitiva. In questo caso, in questa prova, il paziente deve dire il maggior numero di parole in un determinato lasso di tempo che iniziano con la lettera S. Una prova successiva è quella che viene definita la programmazione di una serie motoria con la mano dominante. Quindi noi facciamo vedere al paziente questa sequenza motoria, quindi pugno, taglio e piatto, quindi pugno, taglio e piatto, lo facciamo vedere e il paziente deve eseguire questa prova per 6 volte, quindi questa prova richiede appunto una capacità di programmazione dell'atto motorio. Un'altra prova è quella in cui viene valutata la capacità, la risposta di istruzioni contrastanti, quindi la sensibilità all'interferenza. Quindi noi chiediamo al paziente di battere 2 volte quando noi battiamo 1 volta. Quindi noi battiamo il tavolo 1 volta, il paziente deve battere 2 volte e quindi questo appunto valuta la capacità di essere immune in qualche modo all'interferenza. Un'altra prova è quella che viene definita go-no-go o del controllo inibitorio, in cui noi chiediamo al paziente non batta quando io batto 2 volte. Quindi in questo caso il paziente deve inibire, controllare la capacità di inibizione. In questa prova successiva viene valutato il comportamento di prensione, quindi l'autonomia ambientale. Il messaggio è non prenda le mie mani. Quindi noi mettiamo le mani sulle ginocchia del paziente, innanzitutto vediamo come il paziente reagisce, quindi se esplora, se tocca o se prende le mani, poi diciamo al paziente non prenda le mie mani e valutiamo se il paziente riesce appunto a mantenere una autonomia ambientale. Bene, una prova molto utilizzata, un test davvero molto utilizzato, è quello che viene definito il Modified Card Sorting Test. Questa è una versione modificata di un test molto utilizzato che si chiama Wisconsin Card Sorting Test. Questa parte, diciamo, questa versione è semplicemente più breve e questa è una prova che valuta le capacità di flessibilità cognitiva. Abbiamo 4 carte stimolo e 48 carte di risposta da abbinare alle carte stimolo secondo un criterio stabilito dall'esaminatore. Molto importante dire che una volta raggiunto un certo numero di risposte corrette, l'esaminatore cambia questo criterio in modo tale da vedere se il paziente è in grado di adeguarsi al contesto e quindi se ha una adeguata

flessibilità cognitiva. Facciamo l'esempio. Qui abbiamo queste quattro carte stimolo che vedete sono caratterizzate da alcune caratteristiche. Appunto, qui abbiamo un triangolo rosso, quindi abbiamo diverse informazioni. Il numero delle cose presenti, degli stimoli presenti all'interno della carta, quindi è uno, la forma, il triangolo, e il colore è rosso. Qui abbiamo due stelle verdi, qui abbiamo tre stelle gialle, scusatemi, tre croci gialle, e qui abbiamo quattro cerchi blu. Quindi noi prendiamo e diamo al paziente la prima carta risposta, che in questo caso, come vedete qui, si tratta di due croci blu, e chiediamo al paziente di categorizzare questa carta, cioè di metterla sopra una a una di queste quattro carte stimolo, adottando un criterio che deve essere il criterio del paziente. Bene. Se il paziente adotta il criterio sbagliato, cioè per esempio quello del numero, perché noi assumiamo che il criterio giusto sia quello del colore, quindi il paziente mette questa carta sopra quest'altra perché tutte e due hanno due elementi all'interno, noi diciamo al paziente che questa risposta è sbagliata e vediamo se il paziente è in grado di adeguare la sua risposta al nostro feedback. Quindi, quando il paziente inizia invece a mettere le carte secondo il criterio che noi abbiamo stabilito e che non abbiamo, ve lo ripeto, detto al paziente, cioè quello del colore, allora noi diciamo che la risposta è corretta. Diciamo che la risposta è corretta per un certo numero di item. Poi a un certo punto cambiamo, il nostro criterio, da colore passiamo per esempio a numero, e quindi il paziente continuerà a metterle per colore, noi diciamo che è sbagliato e vediamo se il paziente è in grado di nuovamente adeguarsi al nostro feedback. Quindi in questa prova vengono valutate le capacità di flessibilità cognitiva, astrazione ovviamente e adeguamento, la capacità di adeguarsi al contesto e al feedback dell'esaminatore. Bene, come spunti di riflessione possiamo chiedere di indicare i subtest della Frontal Assessment Battery. Quindi in questa sezione noi abbiamo parlato di alcuni test molto utilizzati nell'ambito delle demenze che servono per valutare diciamo, le funzioni esecutive e abbiamo detto le funzioni esecutive che possono essere compromesse in diverse demenze non Alzheimer, ma soprattutto nella demenza frontotemporale. Di nuovo esistono diversi altri strumenti, ma questi sono sicuramente gli strumenti maggiormente utilizzati. Passiamo all'argomento successivo, che è quello della valutazione delle capacità visuospaziali. In questa sezione parliamo degli strumenti che ci servono per valutare le capacità visive, ovviamente, in rapporto alle caratteristiche spaziali degli stimoli. Abbiamo detto che anche queste capacità possono essere compromesse, soprattutto in alcune patologie, con alcune demenze non Alzheimer, come ad esempio l'atrofia corticale posteriore. Bene, vediamo quali sono questi strumenti, alcuni ovviamente di questi strumenti. Bene, il primo è quello che viene definito lo Stritz Completion Test. In questo test noi chiediamo al paziente di riconoscere 14 figure degradate, cioè sono figure di alcuni stimoli che possono essere riconoscibili, ma sono appunto degradate. Vediamo adesso nell'esempio. Il primo item che vedete qui sulla sinistra è una barca a vela. Il secondo item è un cane, in particolare un Fox Terrier, e il terzo item è un giocatore di tennis. Vedete che qui le figure sono molto degradate, quindi la capacità che viene richiesta al paziente è quello di saper rimettere insieme i pezzi in un unico elemento percettivo per poter arrivare alla risposta corretta. Bene, questa capacità ovviamente abbiamo detto può essere compromessa in alcune patologie, soprattutto nell'atrofia corticale posteriore. Un altro strumento molto utilizzato è una batteria, è quella che viene definita la Birmingham Object Recognition Battery, che viene appunto definita con il suo acronimo di BORB. Questa batteria è composta da 14 subtest che sono divisi in due gruppi. Nel primo gruppo viene richiesto al paziente di elaborare gli stimoli in maniera precategoriale, quindi le singole prove sono la copia di forme geometriche, il confronto di dimensioni, la denominazione
di figure, il matching di figure con una diversa prospettiva.

Quindi qui il paziente vede due figure che hanno prospettive diverse e deve matchare le due figure. Quindi questa è una, diciamo, sono dei subtest che richiedono una elaborazione appunto pre-categoriale. Nella invece la seconda classe di prove è quello in cui viene valutato l'accesso alle conoscenze semantiche degli stimoli che noi presentiamo al paziente. Quindi abbiamo la prova di disegno a memoria, la prova di stabilire oggetti, se gli oggetti che noi presentiamo sono reali oppure inesistenti. La associazione semantica, quindi associare stimoli che abbiano delle caratteristiche semantiche condivise, la denominazione di stimoli con la stessa classe semantica. Questa prova serve per capire se il paziente risente della interferenza semantica, perché in alcuni casi l'elaborazione semantica può essere compromessa e quindi in questa prova il paziente potrebbe, diciamo, andare incontro a una interferenza di natura semantica, come ad esempio, denominare, cucchiaio invece di forchetta. Bene, come, spunti, di riflessione per questa, sezione, possiamo chiedere in cosa si differenziano i due gruppi di test della, Birmingham Object Recognition, Battery. Bene, in questa sezione quindi abbiamo visto quali sono alcuni degli strumenti per valutare le capacità visuospaziali dei pazienti. Abbiamo detto che queste capacità possono essere compromesse in alcune forme di demenza non Alzheimer, primariamente nella atrofia corticale posteriore. Di nuovo, esistono diversi altri strumenti che possono essere utilizzati, questi sono quelli, diciamo, più comunemente utilizzati negli studi clinici e di ricerca che si occupano di demenze non Alzheimer. Bene, facciamo un riepilogo degli spunti di riflessione, degli argomenti trattati in questa lezione. Quindi abbiamo chiesto quali demenze non Alzheimer sono caratterizzati da deficit visocostruttivi. Abbiamo chiesto di descrivere le tre fasi del free and cued selective reminding test. Abbiamo chiesto di descrivere le singole sottoprove della batteria Screening for Aphasia in Neurodegeneration, di descrivere il Multiple Features Target Cancellation Test, di indicare i singoli subtest della Frontal Assessment Battery e in cosa si differenziano i due gruppi di test del Birmingham Object Recognition Battery. Bene, questa lezione termina qui, vi ringrazio per l'attenzione, se volete avere ulteriori spunti o riferimenti bibliografici potete consultare il sito web del corso, io vi ringrazio, arrivederci.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio
5: e di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord.

alto e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in Mente e Tecnologia della Società Digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di Perspective Talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

Benvenute e benvenuti. Mi chiamo Alessio Pellegrino e sarò il vostro docente di gestione della qualità. Mi occupo di sviluppo organizzativo all'interno di un contesto multinazionale e sono professore a contratto di matematica presso la Facoltà di Farmacia e Medicina dell'Università Sapienza di Roma. Durante il corso di gestione della qualità affronteremo diversi argomenti. Parleremo di qualità in senso ingegneristico, quindi andremo a studiare che cos'è la qualità per un ingegnere, perché è importante che un ingegnere, e in particolar modo un ingegnere che lavorerà in contesto industriale, conosca il concetto di qualità, che cosa significa garantire la qualità di un prodotto e in che modo è opportuno farlo. Inoltre definiremo insieme una serie di tool, di dispositivi tecnici, se vogliamo chiamarli così, tecnici e tecnologici, che costituiscono la vera e propria cassetta degli attrezzi dell'ingegnere, che l'ingegnere deve avere con sé durante tutta la propria carriera. Parleremo di storia e strumenti della qualità, quindi cercheremo di capire come è nato il concetto di qualità in senso moderno, che cosa vuol dire garantire un prodotto di qualità e capiremo per quale motivo la qualità rappresenta un elemento cardine nella gestione dell'impresa moderna. Parleremo quindi dei costi relativi alla qualità e introdurremo varie definizioni e varie riflessioni sulle modalità con cui questo elemento, appunto la qualità, può entrare a pieno titolo nella vita dell'ingegnere e soprattutto in che modo si rapporta con il suo lavoro all'interno di un contesto di carattere industriale. Parleremo del ciclo di Deming e delle metodologie Six Sigma. Il ciclo di Deming e le metodologie Six Sigma rappresentano alcuni degli strumenti in assoluto più importanti e possiamo anche dire strutturati che vengono adottati nell'ambito del quality management o, se preferite, gestione della qualità. Studieremo in che modo Deming ha definito un vero e proprio ciclo di azioni fondamentali da implementare nell'ambito della gestione della qualità e soprattutto l'approccio storico, che è un approccio molto strutturato che si basa addirittura su quello che è il metodo scientifico. Studieremo poi il concetto di Six Sigma, e già il nome Six Sigma ci fa capire quello che sarà uno degli ingredienti più importanti. Sigma è proprio la deviazione standard, quindi una misura statistica, e la statistica sarà il ramo della matematica che ci accompagnerà durante tutto il percorso di studio e analisi della gestione della qualità.

qualità. Parleremo di FMEA e FMECA, che sono delle tecniche che vengono adottate per studiare i cosiddetti failure mode, quindi le cause di failure che possiamo andare a incontrare sui nostri sistemi e che anch'esse appunto sono un vero e proprio pilastro su cui si concentra la trattazione del quality management in senso moderno. Affronteremo poi nel dettaglio l'analisi statistica, quindi la statistica nella qualità. Comprenderemo quali sono gli elementi statistici che entrano nell'analisi della qualità e dell'analisi della gestione della qualità, perché attenzione, parlare di qualità e parlare di gestione della qualità, come vedremo insieme, sono in realtà due concetti distinti. E soprattutto andremo a vedere quelle che sono le ragioni statistiche che giustificano un complesso e variegato insieme di metodi, di tecniche e di teorie che sono proprio l'ABC nel quality management contemporaneo. Parleremo di quality function deployment, ovvero sì, andremo a ragionare su come la qualità non sia soltanto qualcosa da osservare, misurare e in un certo senso garantire, ma sia anche qualcosa da progettare. Quindi inseriremo il concetto di qualità all'interno della fase di progettazione di un prodotto e andremo a utilizzare un tool importante, interessante e, consentitemi di dire, anche divertente, quale la casa della qualità, che appunto rappresenta uno dei metodi più utilizzati per andare a progettare un prodotto avendo molta attenzione, quindi avendo un focus peculiare e attento sul concetto di qualità. Parleremo di questi argomenti e parleremo anche di tanti altri argomenti, quindi vedremo insieme un set, una struttura molto completa e particolare di elementi e di tecniche che, credetemi, saranno estremamente utili in tutta la vostra carriera come ingegneri. Al termine di questo corso di gestione della qualità avrete tutti gli strumenti fondamentali e principali per andare a gestire, a studiare, analizzare e comprendere come mantenere, come strutturare la qualità in un contesto industriale. Vi ringrazio per la vostra attenzione e ci vedremo presto nelle video lezioni di gestione della qualità. Grazie.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Il progetto Educa Italia, l'Italia che educa, ha come obiettivo quello di insegnare la lingua italiana ai migranti e di insegnare l'arabo ai figli degli immigrati di seconda generazione. I corsi Educa Italia, l'Italia che educa, si svolgono sia in aula nei centri culturali Arci di Roma che a distanza per televisione e internet sulla piattaforma del Consorzio Nettuno. Grazie alla consulenza dell'Università per Stranieri di Siena, i partecipanti hanno l'opportunità di svolgere gli esami di lingua per l'ottenimento del permesso di soggiorno. I due corsi a distanza, Imparo l'italiano, il tesoro delle lettere, e Imparo l'arabo, il tesoro delle lettere, utilizzano lo stesso modello psicopedagogico ideato da Maria Amata Garito. L'insegnante di italiano Massimo Arcangeli e l'insegnante di arabo Dalilah Youaoui negli studi televisivi conducono gli allievi ad apprendere sia la lingua araba che quella italiana. Illustrano l'alfabeto, le modalità di scrittura, spiegano la struttura grammaticale, presentano gli

gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione. Si soffermano sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrivono le parole, le pronunciano correttamente e stimolano gli allievi a collegare la parola alle immagini per rafforzare la memoria, sviluppando i due canali, visivo ed uditivo. Su Second Life e nell'Isola del Sapere di Uni Nettuno sono stati costruiti ambienti virtuali tridimensionali che rappresentano una casa italiana ed una marocchina. Qui vengono rappresentate delle storie, degli eventi e dei racconti. Gli avatar diventano attori che rappresentano i componenti di una tipica famiglia italiana e marocchina. Accoglienza. Insegnamento della lingua italiana. Valorizzazione della cultura d'origine. Educa Italia, l'Italia che educa, vuole essere una risorsa per i migranti, per aiutarli a comunicare e a inserirsi con successo nel nostro paese, l'Italia, dove hanno deciso di costruire il loro futuro.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione, lezione che ha per argomento le invenzioni industriali. Gli argomenti di questa lezione: innovazione e concorrenza, invenzione industriale e know-how, modelli di utilità e modelli e disegni, diritto d'autore e software. Questi sono i quattro argomenti della lezione. Innovazione e concorrenza. Sono due elementi tra loro collegati, l'innovazione e la concorrenza. L'innovazione perché le imprese per fare concorrenza devono non solo distinguersi, come abbiamo visto in un'altra lezione, ma devono anche innovarsi e creare qualcosa di nuovo. Innovazione e progresso, la creatività umana. L'innovazione e il progresso c'è sempre stato. L'uomo, a partire dalla invenzione della ruota, l'uomo ha cercato sempre di trovare qualche cosa che aiutasse per svolgere la propria attività, per migliorarsi e così via. Quindi le invenzioni ci sono sempre state. E la creatività umana è quella che portava a trovare nuove cose o nuovi modi per creare altre cose. Nuove idee e prodotti. Per le imprese non c'è soltanto la creatività umana, ma c'è anche un'esigenza, cioè quella di avere nuove idee per produrre eventualmente nuovi beni o per produrre i beni con minore fatica o con migliore qualità. Crescita dell'economia. Lo sviluppo dell'economia è legato anche alle invenzioni, cioè alle innovazioni che consentono di avere qualcosa che prima non c'era. La ricchezza si misura anche con la capacità di produrre qualcosa di nuovo. Pensate tutte le tecnologie che sono state inventate e sono state impiegate nell'ultimo secolo. Ecco, pensate quindi che progresso c'è stato dall'uomo delle caverne all'uomo tecnologico. Ecco, c'è un abisso, questo abisso è colmato dallo sviluppo delle invenzioni. Quindi cresce l'economia di un certo paese anche con l'utilizzo

la realizzazione dell'invenzione. Progresso dell'umanità. È anche un progresso. Qualcuno dice che forse si stava meglio prima, quando si stava così in modo bucolico. Di certo, almeno normalmente, si intende il progresso come un avanzamento dello stato sociale, delle soddisfazioni degli uomini, e tutto questo avviene legato alle invenzioni. Innovazione delle imprese, nuove invenzioni o nuovi prodotti. Le imprese si fanno concorrenza cercando di fare dell'economia, nel senso che riescono a produrre un certo bene a minor costo e quindi a vendere un prodotto a un prezzo inferiore a quello degli altri concorrenti. Ma una forma molto importante di concorrenza è data dalla nuova invenzione, che consente di realizzare o addirittura nuovi prodotti o di realizzare gli stessi prodotti con minori costi. Quindi, diciamo, lo sviluppo delle invenzioni consente alle imprese di farsi concorrenza. E l'impresa che rimane indietro, che non può sfruttare certe invenzioni, un'impresa destinata a essere cacciata via dal mercato. Anche nuova forma di organizzazione del lavoro. Le invenzioni non sono soltanto i modi nuovi di produrre certi beni, anche di organizzarsi in modo diverso. Pensate il salto di qualità che c'è stato ai primi del Novecento, quando Henry Ford nell'America riuscì a realizzare un sistema per produrre l'autovettura invece pezzo per pezzo con una catena di montaggio. Naturalmente stiamo parlando di preistoria dell'organizzazione del lavoro, però anche l'organizzazione del lavoro costituisce un'innovazione molto importante. Oggi ovviamente sì, le autovetture, come tante altre cose, si producono in modo diverso dalla catena di montaggio, però il modo di organizzazione del lavoro è ugualmente importante assieme alle invenzioni vere e proprie. Vantaggio competitivo, acquisire una proprietà esclusiva. L'impresa che ha realizzato delle invenzioni o che ha il diritto di utilizzare un'invenzione acquista una proprietà esclusiva. Ho messo tra virgolette proprietà, perché in realtà non si acquisisce un bene in proprietà come si intende, se io penso ad un tavolo o un altro oggetto materiale, ma anche se fossero qualcosa di immateriale come le energie. Non ho la proprietà delle invenzioni, ma ho il diritto di escludere gli altri. Ius ad excludendum, cioè il diritto di impedire ad altri di utilizzare quell'invenzione di cui sono titolare esclusivo. Da sfruttare direttamente o in modo indiretto, licenza. L'invenzione, e questo dà un vantaggio competitivo all'impresa, in quanto può sfruttare direttamente l'invenzione stessa per la propria attività, ma può anche concederla dietro pagamento di un corrispettivo che si chiama royalty, il pagamento del corrispettivo della licenza, la royalty, in modo indiretto, quindi in modo anch'esso di sfruttare l'invenzione. Bene la proprietà intellettuale, vari tipi di idee creative. Ho parlato finora di proprietà industriale. In realtà la proprietà industriale, diciamo, fa parte di un concetto più ampio che riguarda la proprietà intellettuale, cioè tante forme di creatività, che non soltanto quelle delle invenzioni industriali, ma anche altre forme di creatività che ugualmente consentono alle imprese di realizzare il proprio scopo e di svilupparsi. Ci sono, naturalmente, nella proprietà intellettuale rientrano le invenzioni industriali, opere dell'ingegno, cioè nel senso di altre opere dell'ingegno, vedremo poi quali sono queste altre opere dell'ingegno. Diritto d'autore. Anche il diritto d'autore rientra tra la proprietà intellettuale. Il diritto d'autore non pensiamo soltanto al poeta, al letterato che scrive un'opera, al musicista che compone una musica. Pensate come anche il diritto d'autore è collegato, soprattutto a partire dall'invenzione della stampa, con le imprese. Ormai nessuno produce più, come facevano i poeti di qualche millennio fa, un'opera letteraria scrivendola e distribuendola, oppure, come faceva Omero, cantandola. E ci sono delle imprese che si occupano di commercializzare anche i beni coperti dal diritto d'autore. Per questo, nel corso di diritto commerciale rientra anche il diritto d'autore. Spunti di riflessione. Che vantaggio danno le invenzioni alle imprese? Invenzioni industriali e know-how. Le invenzioni industriali sono, diciamo, lo sappiamo tutti cosa sono le invenzioni, cioè sono delle innovazioni che operano in campo industriale
e non

Wow, invece, è qualcosa che sembra l'opposto dell'invenzione perché è un qualcosa di segreto, lo spiegherò meglio tra poco. Requisito delle invenzioni, codice della proprietà industriale. Novità, articolo 46. L'invenzione deve essere nuova, può sembrare una banalità, ma è molto importante che l'invenzione non sia un qualcosa che sia nuovo, cioè che non sia stato conosciuto prima. Di alcune invenzioni del passato non sappiamo chi è stato l'autore. Però hanno innovato, è una cosa importante. Anche nel lontano passato, pensate all'invenzione della ruota, e prima non si sapeva, non che non esistesse il cerchio o le figure rotonde, ma l'utilizzazione della ruota, quella è stata un'invenzione. La novità consiste in qualcosa che non era noto prima. Originalità, attività inventiva, articolo 48, sempre del codice della proprietà industriale. L'originalità. Bisogna che ci sia, perché si riconosca come invenzione, un'attività, si faccia un salto di qualità rispetto alle conoscenze precedenti. È un qualcosa di diverso rispetto alla novità. La novità indica che c'è una cosa che prima non esisteva. L'originalità indica che invece c'è stato un impegno, uno sforzo per passare ad una fase nuova che appunto ha portato alla risoluzione di qualche problema. L'industrialità, articolo 49, è un requisito posto dalla legge. Attenzione, per industrialità non significa che le invenzioni sono tutelate soltanto se sono utilizzabili nell'industria. Possono essere utilizzate anche nell'agricoltura. Quel che importa è che però l'invenzione sia utilizzabile in ambito di un processo produttivo. Non sono tutelate perché manca un requisito dell'industrialità, per esempio i giochi, le teorie scientifiche possono essere molto importanti, ma non sono tutelate come invenzioni industriali. Liceità all'articolo 50, può sembrare una cosa ovvia, ma l'invenzione non deve essere contraria al buon costume e quindi, o alla legge, quindi devono essere lecite le invenzioni. Procedura di brevettazione, inventore. Nell'invenzione c'è un soggetto che chiamiamo inventore. Inventore è colui che ha avuto quell'idea innovativa. Attenzione, l'inventore è titolare di un diritto morale ad essere riconosciuto lui come autore dell'invenzione. È un diritto patrimoniale, quello di sfruttare l'invenzione. In taluni casi ci può essere una dissociazione tra il titolare del diritto morale e il titolare del diritto di sfruttamento dell'invenzione. Inventore è colui che per prima ha realizzato quell'invenzione. Ci sono stati dei casi in cui ci sono stati dei dubbi su chi sia arrivato prima, perché talvolta si arrivano a certe soluzioni anche contemporaneamente da parte di più soggetti. Pensate al telefono, sono stati un italiano ed un americano, uno statunitense. Lo statunitense poi ha registrato per prima l'invenzione, che in realtà era stata pensata da un altro soggetto che non aveva i soldi però per registrarla. Domanda di brevetto. L'invenzione è tutelata in quanto sia registrata, quindi bisogna presentare un'apposita domanda, deve presentare l'inventore o qualcuno che sia stato incaricato da lui per presentarla, per registrare l'invenzione. Descrizione e rivendicazioni. La domanda di brevetto è molto importante perché bisogna che nella domanda sia contenuta la descrizione dell'invenzione. Descrizione dell'invenzione è particolarmente importante perché siccome l'invenzione è tutelata per un certo periodo di tempo e non oltre, la descrizione deve consentire, ed è un requisito per la validità della stessa invenzione, a chiunque, una volta scaduto il termine di protezione dell'invenzione, di realizzare quell'invenzione stessa. Quindi non deve essere una cosa generica, deve essere un qualcosa che consente, ovviamente a un tecnico specializzato, di realizzare l'invenzione una volta che questa invenzione è caduta in libero dominio. E le rivendicazioni devono essere, cioè bisogna anche specificare, vi ho detto specificare che cosa serve quell'invenzione secondo l'inventore stesso. Vi ho detto che l'invenzione industriale è tutelata in quanto sia utilizzabile nell'ambito di un processo produttivo. L'inventore deve dire lui stesso a che cosa serve. È successo qualche volta che l'invenzione creata, per esempio, in un farmaco per curare una malattia, si scopre poi che possa curarne anche altre malattie. Ecco, se nella rivendicazione è stata indicata soltanto la cura di una malattia,
L'inventore non può non rivendicare un'esclusiva se quello stesso

prodotto viene utilizzato per un'altra malattia. Quindi la rivendicazione e la descrizione sono gli aspetti molto importanti della domanda per la registrazione dell'invenzione. Ufficio italiano brevetti marchio per il brevetto italiano. Dove si fa la registrazione dell'invenzione? Nell'ambito dell'ordinamento italiano si fa presso l'ufficio italiano brevetti e marchi, ottenendo il brevetto italiano. Brevettazione internazionale, estensione ad altri stati. L'invenzione è un qualcosa che serve per qualunque diciamo, parte del mondo, ecco, allora c'è l'esigenza di tutelare l'invenzione anche al di fuori dello stato in cui si è avuta la prima registrazione. Quindi si può estendere la registrazione ad altri stati. C'è il brevetto europeo nei paesi designati, valido come i brevetti nazionali. L'estensione agli altri stati si chiede di estendere ad altri stati entro 12 mesi dalla prima iscrizione, la prima registrazione, scusate, la prima registrazione in Italia si può chiedere di estendere ad altri stati così si pensa che possa essere utile sfruttare quella stessa invenzione e il diritto di priorità di cui ho parlato prima serve per riconoscere la stessa decorrenza dalla prima iscrizione. Il brevetto europeo nei paesi designati, valido come brevetti nazionali, significa invece che si ottiene, invece che un brevetto nazionale o più brevetti nazionali, un brevetto europeo, in questo caso un unico brevetto, che è valido per i paesi che sono stati designati. Perché non si registrano in tutto il mondo le invenzioni? Perché la registrazione è un costo, non soltanto un costo di imposte che vengono richieste, di tasse, ma anche un costo perché c'è tutta una preparazione della domanda di iscrizione per cui vengono registrate soltanto le invenzioni che hanno possibilità di sfruttamento in quello stato o in altri stati. Invenzione dipendente, articolo 64 del codice della proprietà industriale, tre ipotesi. Le invenzioni ormai da tempo non vengono realizzate dall'inventore. Leonardo da Vinci nella sua testa aveva certe idee e poi le traduceva in pratica e altri inventori ugualmente da soli non sono riusciti a realizzare queste invenzioni. Questa idea romantica dell'inventore è finita da un bel pezzo. Ormai le invenzioni, almeno la maggior parte delle invenzioni, si realizza nell'ambito delle stesse imprese. L'articolo 64 prevede tre ipotesi diverse di invenzione dei dipendenti di un'impresa. L'attività inventiva retribuita, l'impresa che retribuisce delle persone per fare delle ricerche. Che cosa succede in questo caso? Che il diritto morale di essere l'inventore, essere riconosciuto come inventore, è di chi materialmente ha realizzato quell'invenzione. Ma il diritto patrimoniale di sfruttamento dell'invenzione non appartiene a quell'inventore, appartiene all'impresa perché l'invenzione è stata realizzata nell'ambito della stessa impresa da parte di persone che sono state assunte con quello principio o scopo. Ormai i laboratori di ricerca sono quelli che ottengono maggiori risultati. Pensate al caso del Covid, i grandi laboratori si sono impegnati con tanto personale che ricercava delle cure contro il virus. Ecco, queste cure sono state raggiunte in tempo molto breve proprio perché c'era un laboratorio di ricerca. Ovviamente l'invenzione, relativa in questo caso a quel medicinale, non appartiene dal punto di vista del riconoscimento patrimoniale a chi materialmente ha fatto l'invenzione, ma appartiene all'ente, alla società, all'impresa che ha realizzato attraverso i propri ricercatori quell'invenzione. La seconda ipotesi delle invenzioni dipendenti è nell'adempimento del lavoro. Può essere che nell'ambito dell'impresa anche i lavoratori che sono stati assunti per svolgere altre attività abbiano delle idee che consentono di arrivare ad invenzioni utili per la stessa impresa. È un caso diverso, così non è un laboratorio di ricerca, ma un dipendente che vedendo che cosa si fa nell'impresa ha delle idee che possono essere utili per realizzare appunto un'invenzione. Se realizza questa invenzione, l'invenzione appartiene dal punto di vista morale sempre all'inventore. Dal punto di vista patrimoniale, ecco, c'è il diritto di sfruttamento da parte del datore di lavoro, con l'obbligo però di corrispondere un equo compenso al lavoratore che ha realizzato, pur non essendo essendo retribuito a tal fine, ha realizzato quell'invenzione. Però deve essere un'invenzione realizzata nell'ambito dell'impresa, all'interno e durante le ore di lavoro.
La terza ipotesi, al di fuori del lavoro.

Può essere che il dipendente, al di fuori della propria attività lavorativa, abbia delle idee che possono essere utili all'impresa, quindi costituiscono un'invenzione utile all'impresa. In questo caso c'è una priorità, c'è cioè un diritto dell'impresa di acquisire prioritariamente l'invenzione, il diritto di sfruttamento dell'invenzione dal dipendente, il quale però rimane titolare sia del diritto di sfruttamento sia ovviamente del diritto morale. Tutela del brevetto, sempre il codice della proprietà industriale, esclusiva, durata 20 anni, l'articolo 60 del codice della proprietà industriale. Come tutti i beni della proprietà industriale e in generale della proprietà intellettuale, in questo bene il brevetto dà un diritto di esclusiva, un diritto di esclusiva che dura 20 anni. E attenzione, a differenza del marchio, la cui durata è più limitata ma può essere rinnovata, il diritto del sfruttamento esclusivo dell'invenzione non è, diciamo, suscettibile di una proroga. Sono 20 anni, scaduti i 20 anni, l'invenzione rientra nel dominio pubblico, chiunque la può utilizzare. Proprio per questo è richiesto come requisito, senza il quale l'invenzione, il brevetto ottenuto per quell'invenzione è nullo, di essere data una descrizione completa del realizzare l'invenzione. Brevetto di prodotto, articolo 66. Le invenzioni possono consistere in tante cose, tante possono essere innovazioni. L'innovazione può consistere nella realizzazione di un prodotto totalmente nuovo. Pensate alla plastica, ecco, forse il nome mio è un po' improprio, e prima non esisteva la plastica, è stato dato anche un primo Nobel a chi è riuscito a realizzare questo prodotto totalmente nuovo. Perché si fa questa distinzione? Perché, siccome il brevetto dà l'esclusiva all'inventore, l'inventore è in grado di individuare se c'è quel nuovo prodotto presso un'altra impresa che non ha il diritto di utilizzarlo, è molto facile dimostrare che è stato un uso illecito dell'invenzione stessa. Brevetto di procedimento, articolo 66, presunzione, articolo 67, sempre del codice della proprietà industriale. Talvolta l'invenzione serve per realizzare prodotti già esistenti, ma con un procedimento nuovo. Pensate all'acciaio. L'acciaio richiede un procedimento per realizzare l'acciaio. Questo procedimento può essere innovato, in effetti, nel corso degli ultimi secoli sono state tante innovazioni. Ecco, se l'invenzione era di processo, è più difficile per l'inventore individuare chi ha utilizzato quel processo nuovo, quel procedimento nuovo, per ottenere quello che in fondo è lo stesso prodotto, sempre l'acciaio. Allora la legge prevede, vuole favorire la tutela dell'inventore, dando una presunzione. Se chi si ipotizza che abbia utilizzato un procedimento nuovo, più conveniente ovviamente, perché altrimenti l'invenzione se non è conveniente non viene utilizzato. Se si scopre che qualcuno realizza dell'acciaio, nel caso che ho fatto prima, con un procedimento che può sembrare lo stesso di quello della nuova invenzione, l'inventore ha un'agevolazione, nel senso che si presume che sia stato violato il suo brevetto, salvo che l'impresa che ha realizzato quello stesso bene dimostri, mostrando i macchinari, le attrezzature o altro, che invece non è stato utilizzato. Quindi c'è una presunzione. Se non riesce a dimostrare come ha realizzato quel prodotto, si presume che sia stato contraffatto il brevetto. Azione a tutela civile e contraffazione. La violazione del diritto dell'invenzione industriale si chiama contraffazione, cioè fare qualcosa di vietato in violazione del diritto d'autore, e ci sono azioni civili a tutela dell'inventore. Ci sono azioni penali, articolo 473 del codice penale. La contraffazione è un fatto molto grave, per questo non c'è soltanto l'azione civile col diritto al risarcimento del danno e l'inibitore, cioè a cessare la produzione e l'utilizzazione di quella invenzione, ma ci sono anche delle sanzioni penali. Le invenzioni costano impegno per chi le realizza e la legge riconosce il diritto allo sfruttamento esclusivo proprio per riconoscere il premio, tra virgolette, perché non è un premio, è un modo per ripagarsi dell'impegno profuso. Badate bene, l'impegno profuso può essere tanto o poco. Il diritto esclusivo c'è anche se l'invenzione avviene così, può essere in un attimo l'inventore, un po' difficile.

magari, ma può essere che un attimo realizzi una, faccio una nuova invenzione. La legge riconosce sempre le scuse, è un diritto che viene riuscito sia per ripagarlo della invenzione stessa, sia per incentivare le invenzioni. Se non ci fosse una protezione, probabilmente meno soggetti e soprattutto meno imprese si impegnerebbero nella realizzazione dell'invenzione. Amministrative, sanzioni pecuniarie e confische. Ci sono poi delle azioni amministrative con le sanzioni pecuniarie e la confisca. Know-how, articolo 98-99 del codice della proprietà industriale. Informazioni che siano segrete come tale e abbiano valore. Vi ho detto che l'invenzione è un'innovazione che viene protetta però col diritto di esclusiva per 20 anni, ma anche con l'obbligo di rendere pubblica l'invenzione stessa, anzi l'invenzione viene resa pubblica immediatamente con la descrizione contenuta nella domanda di registrazione. E se c'è qualche un'invenzione che rimane segreta, che l'interessato non vuole divulgare, per anni certe invenzioni si pensavano che esistessero, ma che non erano note, perché l'interessato soprattutto non voleva renderle pubbliche. In passato si riteneva che non dovessero essere protette queste innovazioni rimaste segrete. Ora non più, anche perché il know-how, come questa espressione inglese, che indica le conoscenze, le capacità di fare qualcosa, qualcosa ovviamente di nuovo che non è noto. Sono in generale informazioni che sono tutelate quanto siano segrete, perché se si tratta di informazione pubblica non c'è possibilità di darne alcuna protezione. Siano segrete come tali ed abbiano valore, che significa non qualsiasi informazione segreta, ma qualche informazione che abbia un valore dal punto di vista della produzione industriale o anche nel campo agricolo, la stessa cosa. Vi siano misure adeguate per mantenere il segreto. Per la tutela del know-how, il know-how non comprende soltanto invenzioni che l'interessato ritiene di dover mantenere segrete, ma qualsiasi informazione importante, che abbia valore, che faccia fa parte delle esperienze, delle conoscenze dell'impresa. È protetta in quanto siano segrete e siano adottate le misure per mantenere il segreto. Il top secret è messo sopra alle cartelle dei servizi segreti, e ora non è più così. Comunque vengono messi in cassaforte, ma neanche, non è necessario. L'importante è che siano adottate delle protezioni per mantenere segrete quelle informazioni. Attenzione, ne sto parlando nel know-how nell'ambito delle invenzioni, ma non sono il know-how, non è soltanto il visore, è anche tutte quelle cose che servono per produrre e per organizzare la stessa impresa. Anche la stessa clientela, l'elenco dei clienti, cioè delle persone che hanno acquistato i prodotti di un'impresa, costituiscono, se si adottano diciamo, le cautele per mantenere segrete, hanno un valore e quindi sono protette come know-how. Come sono protette? Non sono protette però come le invenzioni industriali, sono protette con la disciplina della concorrenza sleale, cioè quindi nel senso che può chiedere il risarcimento del danno oltre che l'inibitoria. Spunti di riflessione: perché è importante la lotta alla contraffazione? Un altro argomento, modelli di utilità e modelli e disegni. Ho detto che non ci sono soltanto le invenzioni, ma ci sono anche altre, qualcuno le chiama piccole invenzioni, chiamo altre diciamo, innovazioni che sono utili al progresso e soprattutto utili all'impresa. Due gruppi di creazioni, modelli di utilità. I modelli di utilità sono qualcosa che ha una certa forma, più utile rispetto alla forma usuale, e poi spiegherò meglio facendo anche un esempio. Modelli e disegni. Sono modelli e disegni che sono nuovi, diversi da quelli conosciuti. Entrambi per oggetto una forma. Entrambe queste due creazioni hanno per oggetto una forma particolare, una forma che può essere bidimensionale o tridimensionale, però è sempre un problema di forma, una forma nuova. Ecco, questa è la caratteristica di questi due gruppi di creazione, modelli di utilità e modelli e disegni. Diversa però la loro funzione. L'una è quel modello di utilità di rendere più agevole un qualcosa che si faceva già, l'altro invece di avere
un aspetto, qualcosa

che la differenzia e che diciamo, attribuisce un valore talvolta anche artistico. Modelli di utilità, articolo 82 del codice della proprietà industriale, atti a conferire particolare efficacia o comodità. Vi faccio un esempio. Il maniglione antipanico è identico alla maniglia? La funzione è la medesima, però la comodità è diversa. La maniglia significa che qualcuno riesce a mettere la mano, e uno solo riesce a mettere la mano in una porta. Il maniglione antipanico invece si apre anche semplicemente appoggiandosi. Per questo i maniglioni antipanico sono obbligatori, dove ci sono degli esercizi pubblici con la possibilità che ci possa essere una ressa di persone che vuole uscire da un certo locale. Vedete quindi che ha una particolare comodità, un'efficacia. Manca una soluzione nuova. La porta si apre, la soluzione è la stessa, sia con la maniglia tradizionale, sia con il maniglione antipanico. Ha una protezione durata 10 anni e non c'è possibilità di rinnovarlo, ovviamente. Modelli e disegni, articolo 31 del codice della proprietà industriale. Aspetti del prodotto o di sua parte. I modelli e disegni. I modelli sono tridimensionali, i disegni sono bidimensionali. Costituiscono aspetti del prodotto o di una sua parte. Il prodotto ha una particolare forma, un foulard, un particolare disegno. Carattere individuale. Il carattere individuale significa che sono protetti in quanto queste innovazioni attribuiscono a quell'oggetto un carattere diverso da tutti quelli che gli hanno preceduto. Parlavo ad esempio del foulard. Il foulard è sempre un foulard, un fazzoletto da mettere al collo, però se ha una certa rappresentazione è diverso da quelli precedenti. Un modello? Pensate a un'autovettura, la carrozzeria di un'autovettura che serve per reggere tutto quello che sta dentro e contenere le persone che viaggiano su quell'autovettura. È un modello però particolare, si distingue da quelli di tutti gli altri, in questo può essere protetto. Ci sono i modelli di autovetture che si trovano nei musei, pensate un po', che importanza può avere il modello o il disegno. Novità, ovviamente deve essere nuovo, se si riproduce un qualcosa che già esiste in precedenza non può essere tutelato come modello e disegno. Durata 5 anni, rinnovabile fino a 25 anni. In questo caso una durata è più breve, 5 anni, però è rinnovabile pagando l'imposta fino a 25 anni. I modelli e disegni sono molto importanti, nel senso che attribuiscono un carattere, un valore talvolta artistico. L'industrial design, se ha carattere creativo e valore artistico di per sé. I modelli e disegni, lo anticipavo poc'anzi, possono avere un valore creativo ulteriore. Possono essere così importanti da rappresentare un'opera d'arte. Se hanno un carattere creativo e valore artistico di per sé, sono tutelate come industrial design. Doppia tutela anche con il diritto d'autore. Vi dicevo prima che ci sono delle autovetture che sono state messe in musei d'arte, e ci sono anche delle altre opere, modelli e disegni che sono così importanti, così creative e innovative da costituire delle opere artistiche. In questo caso c'è la tutela come modello e disegno, ma anche c'è la tutela come diritto d'autore, di cui parlerò tra poco. Il diritto d'autore, anticipo, è il diritto con cui si tutela chi ha avuto delle innovazioni in campo artistico. Disegno industriale italiano, specie per mobili e arredi. Il disegno industriale italiano è molto qualificato nel mondo, specie per i mobili e gli oggetti di arredo e l'industrial design. A partire dagli anni 50 del secolo scorso, ha rappresentato una punta avanzata nelle imprese italiane con artisti, perché chiamiamoli così proprio artisti, che hanno realizzato, pensate anche semplicemente, per non parlare di cose recenti, una sedia, le sedie le conosciamo e si conoscono da secoli, quattro gambe, un sedile e uno schienale, ecco, ci sono delle sedie, sono state fatte in modo così particolare da essere delle vere opere d'arte. Spunti e riflessioni. Perché è importante la tutela dell'industrial design? Un altro argomento, diritto d'autore e tutela del suono.

software. Che cosa c'è che unisce queste cose così diverse? Il diritto d'autore e la tutela del software. La tutela del software riguarda un'invenzione nuovissima, cioè il software. Il diritto d'autore invece tutela beni di antica tradizione. Qui che unisce l'uno all'altro è che la legge che tutela queste due cose è la stessa. Diritto d'autore, opere letterarie, scientifiche, musicali, teatrali, film e tante altre cose, dipinti, quadri e così via. Sono le opere tradizionali delle inventive umane. Non dico che siano esistite da sempre, ma certo da millenni sono state opere letterarie, scientifiche, musicali, teatrali, più di recenti film e così via. E sono opere dell'ingegno che in questo caso possono essere anche realizzate da singoli autori. Per i film un pochettino più difficile, una opera più complessa, e per questo ci sono più soggetti che partecipano, ma soprattutto c'è un'impresa alle spalle, il produttore alle spalle di chi produce un film. Nelle altre, le opere letterarie e scientifiche possono essere frutto dell'invenzione individuale. Invenzione individuale, si mette a tavolino, si scrive una poesia, un'altra opera e così via. Che c'è però? Che queste opere, ormai da molto tempo, hanno necessità delle imprese per poter essere divulgate. Protezione estesa a software e banche dati. Le opere coperte al diritto d'autore sono opere che sono tutelate in quanto sono state realizzate. La protezione estesa a software e banche dati. La legge prevede che la stessa protezione al diritto d'autore sia estesa al software, cioè agli algoritmi che servono per far funzionare il computer, e alle banche dati, la banca dati, cioè la raccolta di dati. È stata una scelta, diciamo questa, di applicare le stesse regole del diritto d'autore a queste cose, queste altre cose più nuove. Una scelta che nasce negli Stati Uniti nella seconda metà del secolo scorso e poi è stata adottata anche dagli altri stati. Forse il punto di contatto è che si tratta di innovazioni, di creazioni dell'intelletto che hanno una loro rappresentazione nella forma. Le opere classiche, il diritto d'autore nella forma espressiva, in queste altre nella loro rappresentazione, cioè nel senso che pure le banche dati hanno una forma espressiva, cioè raccolgono una serie di dati organizzati, eppure il software, adesso magari non lo si vede, però se noi dovessimo esporre in modo chiaro il contenuto di un software, vedremo che si tratta dei numeri, dei collegamenti su una certa espressione. Particolare tutela, manifestazione di idea creatrice. Perché sono tutelate queste cose? Perché si tratta di un'idea innovativa. Sono diverse ovviamente dall'invenzione, ma qua in questo caso sono tutelate per l'idea che sia stata espressa in questo modo. Diritto morale e diritto patrimoniale. Facendo riferimento alle opere classiche del diritto d'autore, cioè le opere letterarie, la pittura o d'altro, c'è un diritto morale, cioè il diritto ad essere riconosciuto autore di quell'opera, e un diritto patrimoniale, cioè il diritto di sfruttamento. Nasce con l'idea creatrice. Questo diritto, la tutela del diritto d'autore, si esplica con la idea stessa, purché sia manifestata. Attenzione, su questo punto, anche se normalmente si fa una certa confusione parlando indifferentemente di diritto d'autore e copyright. La tutela in realtà, il copyright nell'ambito anglosassone, il copyright in realtà non copre l'idea, ma copre il diritto di copia, quindi di sfruttamento di quell'idea. Per questo nel diritto anglosassone la tutela non nasce dall'idea, dalla manifestazione dell'idea, ma dal momento in cui si inizia a sfruttare quell'idea. Fino a 70 anni dopo la morte, la tutela del diritto d'autore dura 70 anni. Ma non 70 anni da quando quell'idea è stata realizzata, ma 70 anni dopo la morte dell'autore. Una tutela molto lunga. Però badate, negli Stati Uniti si è arrivata addirittura a tutelare il diritto d'autore fino a 95 anni dopo. Una cosa che può sembrare immensa, però
però allo stato è questo.

Vi ricordo, così perché bisogna essere anche aggiornati, che si sta discutendo se il diritto d'autore possa applicarsi per le opere realizzate dall'intelligenza artificiale, nel senso che se una certa opera, una canzone, una poesia, anche un disegno è stato realizzato con intelligenza artificiale, si dubita che questo abbia diritto di godere della protezione del diritto d'autore. Esclusiva

Cessione dei diritti. Contratto di edizione, una forma tipica del contratto di sfruttamento del diritto d'autore, è il contratto di edizione con cui si affida a un editore il compito di stampare e di pubblicare e vendere il libro. Contratto di rappresentazione. Se invece si tratta di qualcosa di un altro tipo di opera, pensate, un'opera teatrale, c'è un contratto per il diritto di rappresentarlo. A questo punto sorgono due diritti d'autore diversi. Uno è il diritto dell'autore sull'opera teatrale, l'altro è il diritto della rappresentazione. E per poter rappresentare quell'opera bisogna avere il diritto di, appunto, di rappresentarla, che viene ceduta dal titolare diritto d'autore, ma anche chi realizza quell'opera con la rappresentazione ha un ulteriore diritto, per cui se io voglio riprendere quella rappresentazione teatrale, dovrò pagare i diritti a chi ha realizzato quella rappresentazione. Industria della cultura e dell'intrattenimento, case editrici, musicale e cinema. A questo punto capiamo come il diritto d'autore sia strettamente legato alle imprese e allo sfruttamento che le imprese compiono di tutte queste, chiamiamo, belle cose. Sono le case editrici, musicale, c'è cioè il cinema, queste sono tutte industrie dell'intrattenimento che si avvale sulla base delle idee creatrici di un certo autore, ecco però diventa poi un'industria. Imprese di media e entertainment. Ci sono delle imprese che svolgono un'attività di diffusione di informazioni, di intrattenimento, ecco, sono tutte cose che si realizzano grazie al diritto d'autore, perché a loro volta chi per esempio, diciamo, programmi televisivi che trasmettono dei film devono pagare i diritti d'autore a chi ha realizzato quei film. Internet e motori di ricerca. Nell'ambito delle innovazioni ulteriori ci sono internet e motori di ricerca che ci aiutano a trovare cose, molte delle quali possono essere coperte dal diritto d'autore. Attenzione, vi raccomando di non scaricare, diciamo, prodotti coperti dal diritto d'autore, perché si viola appunto il diritto d'autore. Tutela del software e banche dati, legge sul diritto d'autore. Vi ho anticipato che il software, pur essendo una cosa ben diversa dalle opere classiche del diritto d'autore, è stato ritenuto tutelabile come diritto d'autore, in quanto è pensato che fosse anch'esso una forma espressiva di una certa idea. Lo stesso avviene per le banche dati. Le banche dati sono le raccolte di dati. Pensate anche alla stessa antologia delle scuole, una banca dati, l'elenco telefonico, una banca dati, però attenzione, quello che viene coperto dal diritto d'autore è la raccolta di dati che abbiano una sua organizzazione originale. Programmi in qualsiasi forma espressi, purché originale. Il software è tutelato in quanto abbia una qualsiasi forma, purché sia originale, e si tratta quindi anche di un'innovazione tutelata dal diritto d'autore, ma per certi versi è analoga alle invenzioni. Tant'è vero che se il software è applicato ad una macchina, ad un'attrezzatura, può essere tutelato doppiamente come diritto d'autore e anche come invenzione industriale. Banche dati. Le banche dati, l'ho anticipato, sono raccolte di dati che sono molto importanti. Una banca dati fondamentale, per esempio la raccolta di tutte le leggi italiane, e tutte le leggi italiane su normativa.it, ebbene però per questo, per disposizione di legge anche dell'Unione Europea, le banche dati contenenti cose o conoscenze della pubblica autorità, salvo diversa disposizione, sono di carattere pubblico e quindi devono essere accessibili liberamente. Spunto di riflessione. Il software è tutelabile con il brevetto? Riepilogo degli spunti di riflessione. Che vantaggio danno le invenzioni alle imprese? Perché è importante la lotta alla contraffazione? Su che cosa è forte il Made in Italy? Il software è tutelabile con il brevetto? E con questo ho terminato la lezione. Vi ricordo ancora che potete trovare altre indicazioni su questa lezione e il programma nel corso sul sito dell'università. Vi ringrazio.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Neuroscienze della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Bentrovati a tutti e bentrovate a tutte. Io sono Anna Silvia Bombi, ho insegnato psicologia dello sviluppo per molti anni, prima nell'Università di Padova, poi qui alla Sapienza di Roma, e ho il piacevole compito di presentarvi il corso di psicologia dello sviluppo. Questa è una materia che io spero vi catturerà col suo interesse e vi do un'idea di come sono organizzate le video lezioni che ho preparato per voi, suddividendole fondamentalmente in due grandi temi, ciascuno dei quali suddiviso in due macro aree. La prima delle tematiche riguarda i cambiamenti nella crescita visti in and out, e la prima macro area, dunque in, è la persona che prende forma, lo sviluppo del sé con le sue caratteristiche individuali tra opportunità e rischi. Chiaramente la persona, se parliamo di psicologia dello sviluppo, parte da una personcina piccola piccola, il neonato, e arriva grosso modo all'adolescenza. E di cambiamenti, come potete immaginare, ce ne sono tanti. Però non solo sono visti nel corso dal di dentro, sono visti anche dal di fuori attraverso i contesti della crescita. Infatti, la famiglia, la scuola, i coetanei e il vasto mondo attraverso gli schermi che tanto pesano nella vita di oggi sono contesti molto diversi che rappresentano ciascuno ragioni di comportamenti specifici, di sfide specifiche, di cambiamenti specifici. Il secondo grande tema riguarda le spiegazioni dei cambiamenti in discussione e anche qui abbiamo due prospettive. Una è quella del contrasto geni-ambiente, che è il dibattito centrale in psicologia dello sviluppo tra innatismo ed empirismo. È un dibattito storico di grande importanza, ma è un dibattito tuttora estremamente attuale. Diciamo, vedendolo da questo punto di vista, già entriamo in contatto, sia pure

parzialmente con l'ultima macroarea che riguarda cornici teoriche a confronto. Non si può fare uno studio scientifico della psicologia facendo a meno delle teorie. E la prospettiva stadiale piagetiana rappresenta in questo caso un punto di partenza e di riferimento per la modernità. È necessario guardare anche a questa teoria, di cui alcuni aspetti continuano ad essere di valore, ma altri sono stati superati dalla ricerca moderna, perché questo confronto è quello che ha animato la ricerca degli studiosi. Io direi che questo corso dovrebbe aiutarvi a ripercorrere il vostro sviluppo personale, perché credo sia quasi inevitabile. Dovrebbe aiutarvi a guardare bambini, ragazzi, persino i lattanti, con occhi diversi da quelli che avete usato finora. Quanti di voi sono già studenti adulti e magari hanno famiglia, potranno trovare delle riflessioni molto personali dentro questo corso, ma coloro che invece vi si accostano con più giovane età e pensando soprattutto alla professione, si renderanno conto che capire lo sviluppo è un modo per capire le persone, un modo, una prospettiva particolare che va ad aggiungersi ad altri strumenti della psicologia in un modo che li complementa perfettamente. Credo che, io spero che le lezioni vi aiutino anche con il loro apparato visivo a ricordare, a far propri i concetti che ho cercato di presentarvi, e naturalmente tutto il materiale a disposizione nel sito di Ateneo potrà complementare quello che nelle lezioni ho cercato di dirvi. Ancora, io penso che possiate in qualche modo persino divertirvi osservando i cambiamenti, possiate sfidare con la vostra intelligenza le difficoltà delle teorie, e auguro a tutti un buonissimo studio e un successo nel vostro percorso formativo. Grazie per la vostra attenzione e un arrivederci a tutti e a tutte.

0: full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
2: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
0: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
2: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutti e a tutte. Questo nuovo incontro riguarderà un approfondimento dell'approccio informativo, dell'intelligenza artificiale con approccio informativo. Vedremo che questo incontro si articolerà in due lezioni e qui analizziamo la prima parte. Argomenti di questa lezione: i dati, il database, i tipi di matrici di dati e i sistemi artificiali adattivi. Database. Un database è un insieme di dati e sono i dati che sono una rappresentazione al discreto del processo o del sistema che vogliamo comprendere. Database come campione di un processo naturale o culturale. Si tratta dell'insieme di dati che noi assumiamo come rappresentativi di un problema. I dati devono essere la sola sorgente di conoscenza del problema per essere analizzati dai sistemi adattivi. In altre parole, ogni vincolo o ogni extra conoscenza riguardo al problema deve essere espressa soltanto in forma di dati quantitativi. Stiamo dicendo che qualsiasi problema deve essere espresso soltanto sotto forma numerica. Questo può sembrare strano, ma in realtà non lo è. Perché in natura qualsiasi fenomeno, qualsiasi processo avviene per variazioni di quantità. Per cui, se noi vogliamo utilizzare una

metodologia data-driven, cioè guidata dai dati, quello che abbiamo definito bottom-up come procedura di analisi, dobbiamo esprimere in una matrice numerica tutti i dati che riguardano il problema. Per cui gli algoritmi saranno specializzati nel valutare le variazioni di quantità in quella matrice. Quindi non sono ammesse conoscenze extra del tipo mettiamo una regola che dice se le cose vanno così, se i numeri sono di questo tipo, allora. Il se allora non rientra proprio nella programmazione dei sistemi artificiali adattivi. In altre parole, ogni vincolo o conoscenza riguardo al problema deve essere espressa con dati quantitativi. In altre parole, in più, la natura e la cultura devono essere espresse loro stesse soltanto tramite quantità. Che vuol dire? Che siccome in natura qualsiasi processo avviene per variazioni quantitative, bene, è naturale poterlo esprimere in questo modo. Ma anche in quello che noi chiamiamo cultura dobbiamo esprimere con matrici di quantità, come variazioni di quantità, qualsiasi processo. E adesso cercheremo di capire meglio come e perché. Da questo punto di vista, la qualità è il risultato di una serie di trasformazioni quantitative, così complesse e non lineari, che alla fine delle quali la relazione tra la quantità che entra in ingresso e la quantità che appare come risultato sembra incomprensibile al cervello umano. Riflettiamo su questo concetto. Normalmente, quando si parla di cultura, si tende a sottolineare che la cultura è un problema altamente qualitativo. Dal punto di vista scientifico, noi non dubitiamo che nella percezione umana esistano problemi che sembrano qualitativi e non riducibili a quantità. Ma se vogliamo analizzarli dal punto di vista scientifico, dobbiamo porci un problema. Come trasformare, come leggere sotto l'aggettivo qualitativo che noi usiamo dei processi quantitativi nascosti. Cosa accade? Che spesso noi chiamiamo qualità un output, un'uscita, una trasformazione, per la quale non vediamo la proporzione tra ciò che è entrato e ciò che esce. E quindi questa trasformazione complicata tra l'input che è arrivato al sistema e l'output che esce, se il sistema è il cervello umano, meglio ancora, ci sembra incomprensibile. Quando questa trasformazione ci sembra incomprensibile, noi tendiamo a dire, bene, l'output è qualitativo. In realtà, in tutti i casi che abbiamo incontrato, si tratta di trasformazioni quantitative dell'input in ingresso così complesse che non sono più legate all'output che ne esce fuori e per cui il cervello umano, non trovando una proporzione, non trovando una causa-effetto tra l'input e l'output, si esprime dicendo, beh, questa è un'altra cosa. In realtà possiamo esprimere qualsiasi qualità sotto forma quantitativa. Lasciatemi dire, è come un po' il caso di un contorsionista che riesce a mettere il suo corpo in una forma così complicata che a prima vista non riusciamo più a capire dove stanno le gambe, come sono connesse al bacino, il bacino come è connesso al tronco. In realtà il contorsionismo potrebbe apparirci come un'uscita qualitativa rispetto all'input quantitativo che è il corpo umano prima di attorcinarsi in quel modo complicato. In realtà ha fatto una serie di trasformazioni non lineari col suo corpo in modo tale da stupire come effetto conclusivo e darci l'impressione che l'effetto sia qualitativo. Quindi anche la cultura, quello che normalmente chiamiamo effetti qualitativi, debbono e possono essere espressi come variazioni quantitative. La domanda che ci lasciamo è: che cosa rappresentano quindi i dati? Nuovo argomento, tipi di matrici di dati.
A questo punto ci chiediamo.

Benissimo, dobbiamo analizzare i dati come variazioni quantitative, quindi esprimere il problema sotto forma di matrici quantitative di dati, ma a questo punto dobbiamo chiederci quanti tipi di matrici di dati diverse fondamentalmente possiamo trovare e come i dati che normalmente ci si offrono alla vista possono essere inquadrati in queste matrici di dati. Esistono tre tipi di database che sono esprimibili come matrici: matrici statiche, matrici dinamiche e matrici iconiche. Adesso tentiamo di capire il significato più profondo di queste tre espressioni, di queste tre etichette. Ogni cosa è un insieme di matrici e cominciamo dalle matrici statiche. Quello che vedete è un piccolo dataset giocattolo. Sulle righe esistono 16 paesi europei: Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, eccetera. Sulle colonne esistono le variabili che configurano questi paesi europei: la quantità di cereali, di riso, di patate, di zucchero, di vegetali, di carne, di latte, di burro e di uova. Questo è l'anno 1994 in questo dataset, un anno preso così, per fotografare la quantità di tonnellate in un anno consumata da ognuno di questi paesi. Voi vedete un piccolo dataset, ma voi potete benissimo immaginare di prendere la colonna dei cereali, tutta la colonna dei cereali, e metterla al posto della carne e la colonna della carne metterla per prima al posto dei cereali. Il dataset cambierebbe? No, rimarrebbe lo stesso. Quindi possiamo dire che in questo database ogni permutazione di colonna non cambia la natura del dataset. Adesso facciamo la stessa operazione dal punto di vista delle righe. Immaginiamo di prendere una riga qualsiasi, quella della Grecia, tutta la riga, e sostituirla con la riga dell'Austria, e l'Austria metterla al posto della Grecia. Domanda: il dataset cambierebbe? Assolutamente no, perché che sia prima o dopo, basta che la sua identità permanga come riga. Per cui abbiamo scoperto una piccola e anche autoevidente regola, che una matrice statica è una matrice numerica dove sono permesse permutazioni di riga o di colonna di qualsiasi tipo, ma il dataset rimane lo stesso. Non è sempre così. Guardiamo adesso le matrici dinamiche. Vedete questo flusso di segnali? Potete leggere la X come il tempo e la Y come i valori che assume ogni canale nel tempo. Ogni canale è una riga di diverso colore. Bene, se lo traduciamo numericamente, otteniamo una matrice di questo tipo. Voi vedete che abbiamo un certo numero di colonne che sono le righe, le linee di questo flusso, e un certo numero di righe che sono gli istanti temporali in cui ognuna di queste variabili prende uno specifico valore. In questo caso ci riponiamo le stesse domande che ci siamo posti prima. Se cambiamo la prima colonna tutta intera con la terza e la terza la mettiamo al posto della prima, il dataset cambia? Ma in questo caso dobbiamo rispondere ancora una volta no, perché l'ordine delle colonne non qualifica il dataset in quanto tale. Adesso poniamoci la stessa domanda di nuovo per le righe. Se prendo la riga numero 15 e la metto a posto della riga numero 2 e la riga 2 la metto a posto della 15, il dataset cambia? Beh, questa volta sì, perché l'istante 15, cioè siccome sulle X c'è il tempo, l'istante 15 lo sto mettendo prima dell'istante 3 e l'istante 2 che avveniva dopo l'istante 1 lo sto mettendo dopo l'istante 15. Quindi sto alterando il flusso temporale dei segnali. Quindi sto cambiando il dataset se faccio permutazione.

situazioni di riga. Naturalmente, se il dataset lo trasponete, lo stesso discorso vale per le colonne. Adesso quello che è importante capire è che laddove la variabile che mi individua il tempo, io non posso quella riga permutarla con altre senza alterare il flusso del segnale. Quindi chiamiamo matrici dinamiche quelle matrici per cui posso invertire, scambiare, permutare le colonne, ma non posso permutare le righe se queste rappresentano il flusso temporale. Queste sono matrici dinamiche. Veniamo al terzo tipo di matrici, quelle che abbiamo definito iconiche. Vedete che questo è un disegno, seppur non molto bello, è un disegno. Ma questo disegno noi possiamo anche rappresentarlo come variazioni di toni di grigio, no? Ecco, qui abbiamo dei numeri che rappresentano la stessa cosa fondamentalmente, soltanto con dei numeri da 0 a 255, ciascuno dei quali ci indica 0 il nero, 255 il bianco e tutti i toni di grigio intermedi tra lo 0 e il 255. Quindi queste due rappresentazioni sono, non per la percezione umana, ma dal punto di vista computazionale, sono equivalenti. Benissimo. A questo punto poniamoci sempre le stesse due domande. Se io adesso prendo la colonna numero 1 e la scambio con la colonna numero 3, il dataset cambia o rimane lo stesso? Beh, in questo caso cambierebbe, perché sto spostando una parte di disegno dalla terza posizione alla prima, e la parte di disegno che era la prima posizione la sto spostando alla terza, quindi la forma globale cambierà. Quindi non posso in questo caso fare permutazioni di colonna. Ma non posso fare neanche permutazioni di riga, perché anche facendo permutazioni di riga, cioè la riga 3, scambiarla con la riga 17, metterle una al posto dell'altra, altererebbe il disegno che vedete nella figura. E per cui anche le permutazioni di riga non sono permesse se si vuole mantenere l'identità dei dati. Quindi chiamiamo matrici iconiche quelle matrici in cui non è possibile permutare né riga né colonna senza alterare la base di dati. A questo punto ci mettiamo nelle condizioni di dover rispondere a questa domanda. Perché e quando non è permesso permutare righe e colonne in una matrice di dati? Nuovo argomento. Sistemi artificiali adattivi, in sigla AAS. Con sistemi artificiali adattivi intendiamo quegli algoritmi particolari che dovremo utilizzare per analizzare le matrici di dati e trovare le informazioni evidenti e nascoste che queste matrici di dati contengono. Bene, perché sono particolari questi sistemi adattivi? L'abbiamo già visto. Non sono algoritmi in cui tu prendi un input, ci sono una serie di passaggi e ottieni un output come risultato. Sono algoritmi un po' speciali, sono algoritmi che imitano i processi naturali. I processi naturali, come abbiamo visto, ma anche quelli culturali o forse soprattutto, sono adattivi. L'abbiamo visto negli incontri precedenti, cioè sono sistemi complessi che per forza debbono essere, per essere complessi, adattivi. E quindi si modificano dinamicamente, nel loro funzionamento creano nuove regole e nuove regole creano nuovi eventi e crescono di complessità nel tempo. Alcune volte si semplificano, altre volte ricrescono, ma producono continuamente informazione nuova. Questo tipo di sistemi complessi, che rappresenta tutti i processi naturali che conosciamo, compresi quelli culturali, non può essere compreso, spiegato tramite un algoritmo che segue una o 100 regole fisse, ma va compreso dall'interno. Cioè bisogna prendere la matrice di dati, farla vedere a quell'algoritmo adattivo, questa volta artificiale, più volte, e ogni volta che questo algoritmo lo vede, lui tenta di adattarsi ai dati in modo da scoprire le connessioni, moltissime, fitte e nascoste, che esistono tra quei dati. Bene, i sistemi artificiali adattivi
sono

il corrispettivo dei sistemi naturali adattivi, o almeno questo è nelle nostre intenzioni quando li costruiamo, in modo che possiamo costruire degli algoritmi i quali trovano le regole nei dati a partire dai dati. Vi ricordate? Data driven, guidati dai dati. E allo stesso tempo scoprono le informazioni nascoste che quei dati co contengono internamente. Allora diciamo due parole su questi sistemi. I sistemi artificiali adattivi sono dei sistemi con la specifica capacità di apprendere dinamiche complesse di qualsiasi tipo di processo, soltanto a partire dai dati forniti. Questi dati forniti però devono essere forniti in un modo significativo statisticamente, perché se io gli do una base di dati, una matrice numerica con variazioni di quantità che non rappresenta il problema che voglio capire, cioè che non lo rappresenta bene, gli algoritmi adattivi faranno del loro meglio per estrarre le informazioni esplicite e nascoste dentro questi dati, però ovviamente rappresentando qualcosa che non è quello che volevamo, ce lo faranno in maniera non corretta. Per cui la rappresentatività statistica dei dati che noi mettiamo a disposizione degli algoritmi adattivi deve essere precisa, forte e misurata fin dall'inizio. Sistemi artificiali adattivi, quindi, sono degli algoritmi che non seguono specifiche regole, a priori, come nei sistemi complicati, no? Sono, come dire, non sono dei sistemi che ottimizzano linearmente le relazioni tra i dati. Cosa vogliamo dire? Un sistema che ottimizza le relazioni lineari significa che tra le varie variabili dei dati tenta di trovare una proporzionalità. Per dirlo in maniera più tecnica, tenta di costruire degli iperpiani che minimizzano i quadrati delle distanze degli iperpunti dati dal piano stesso. Cioè, tentano di trovare delle proporzioni. Queste proporzioni, però, avendole espresse con il termine iperpiani, che nel caso di due dimensioni sarà una linea, nel caso di tre dimensioni sarà un piano, nel caso di quattro dimensioni sarà un iperpiano e via dicendo, sono piatti. Per cui non i punti che rappresentano i dati, per punti intendiamo le istanze, ogni punto è definito da una serie di variabili che sono le sue coordinate. Questi punti che rappresentano le istanze, come dire, non vengono interpolati direttamente nell'ottica dell'interpolazione lineare, ma vengono, come dire, approssimati tramite un piano. Mentre i sistemi artificiali adattivi sono specifici per interpolare ogni punto o iperpunto dei dati, passandoci e trovando in maniera morbida il passaggio da un iperpunto all'altro tramite una ipersuperficie, non un iperpiano. Quindi, i sistemi artificiali adattivi apprendono direttamente dai dati e si evolvono allo scopo di definire la funzione matematica che interpola un certo input in maniera ottima o quasi ottima. Cosa vogliamo dire? Che i sistemi artificiali adattivi apprendono significa che si fanno una rappresentazione interna dei dati. Se un sistema artificiale adattivo non è in grado di farsi una rappresentazione interna, vedendo i dati più volte e facendosene una rappresentazione interna, che significa avendo delle matrici di pesi che se ne fanno una rappresentazione astratta, no? Un po' come noi quando internalizziamo delle esperienze, le internalizziamo in un modo che non è una copia di quello che abbiamo visto, ma è una mediazione tra come noi percepiamo quello che stiamo pensando in quel momento e quella esperienza che abbiamo avuto. Questa rappresentazione interna è quella che mi fa dire che quando ho visto delle cose, se chiudo gli occhi, posso reimmaginarmele senza doverle vedere fisicamente. Ugualmente, i sistemi artificiali adattivi che apprendono significa che se gli chiudiamo gli occhi, possono rappresentarsi in qualche modo un'astrazione
di quelli

dei dati a cui li abbiamo sottoposti come in addestramento. E si evolvono. Cioè stiamo parlando di sistemi che hanno non topologia fissa, cioè sono fatti in quel modo, apprendono e rimangono così, ma possono anche modificare la loro topologia in rapporto alle esperienze che hanno. Per intenderci, la topologia è semplicemente il tipo, in questo caso, di connessioni e il numero di nodi che collegano in una rete neurale ogni nodo a ogni altro. Questo ha lo scopo semplice di interpolare una funzione, cioè sono degli approssimatori universali di funzioni. In questo senso, e qui è un punto chiave, i sistemi artificiali adattivi sono modelli che generano modelli in accordo ai dati. Quindi debbono essere chiamati o possono essere chiamati metamodelli, perché essi apprendono il modello intrinseco dei dati dai dati stessi. Tentiamo di spiegare bene questo concetto, che non è proprio scontato. Quando usiamo una regressione lineare, noi in realtà tiriamo fuori un modello, no? E applichiamo un modello, perché abbiamo delle equazioni preconfezionate con le quali tariamo i pesi e i bias che devono essere costruiti perché rispetto a quei dati il piano ottimo abbia una inclinazione e una intersecazione degli assi tale che la somma dei quadrati delle distanze di ogni punto dei dati sia minima. Quindi ne esiste uno di iperpiano per una certa base di dati. Ovviamente lo scacco è che non è una rappresentazione che tiene conto molto dei dati. Tiene conto di una sorta di media distanza dai dati. È per questo che non può funzionare quando si analizzano sistemi di dati molto complessi. Ma questo è un modello. La regressione, la discriminante lineare, sono dei modelli. È come se io fossi un pescatore, avessi una rete da pesca che c'ha un certo grigliato. Una volta definito quel grigliato, io quella rete la uso in qualsiasi mare, ma se la uso nel mare A, quando la tiro avrò dei pesci dentro, ma non potrò dire che tutti i pesci che sono capitati nella mia rete sono un campione rappresentativo di quel mare, dei pesci in quel mare. Perché? Ma perché avrò semplicemente raccolto i pesci che entrano bene nel grigliato di rete che avevo precostituito. In questo senso sono dei modelli fissi. Anche se la rete la posso costruire a fantasia, alcune forme quadrate, altre ellissoidali se ci riesco, altre più grandi, altre più piccole, ma è sempre una rete costruita prima di essere buttata in un mare, per cui quando la butto in un mare o la butto nell'altro, mi tirerà fuori sempre più o meno lo stesso tipo di pesci. Bene, questo è il contrario nei sistemi artificiali adattivi. Stiamo dicendo che sono dei metamodelli, quindi abbiamo detto che sono dei modelli che interagendo con i dati generano dei modelli in accordo ai dati. Proviamo a proseguire la metafora di questa rete da pesca, che a questo punto la parola rete è in analogia con quanto diciamo. È come se noi avessimo non una rete prima di gettarla nel mare, ma avessimo della plastilina gommosa, una sorta di lattice strano morbido, che ha una proprietà che quando lo gettiamo in un mare, lui si organizza in una rete, questa volta, in accordo ai pesci che stanno navigando in quel pezzo di mare. Per cui, quando ritiro questa rete a riva, otterrò proprio un campione dei pesci specifici di quel mare. Tant'è vero che se la stessa plastilina all'inizio la butto in un altro mare, lei si configurerà in un altro tipo di rete perché terrà conto dei pesci che stanno navigando in quell'altro mare. In questo senso, la rete che viene e emerge spontaneamente da sola una volta che l'ho buttata, questa plastilina morbida, che l'ho buttata nel mare, quella rete locale è il modello di quei dati. Per cui la plastilina che ho in mano
che ancora non ho buttato nel mare, cioè non ho ancora sottoposto all'interazione con i dati, è un metamodello, cioè un modello che genera modelli in accordo ai dati ai quali la sottopongo. E adesso vediamo qualcosa che riassume in un albero quasi genealogico i sistemi artificiali adattivi. Innanzitutto cominciamo a spiegarlo dal centro. Vedete in giallo-arancio la scritta Sistemi, albero degli algoritmi adattivi, dei sistemi artificiali adattivi. Da quest'albero partono due grandi famiglie, no? Una che si chiama sistemi evolutivi, evolutionary systems. Praticamente si tratta di sistemi che adattivamente si evolvono. Praticamente tu gli dai come utente, gli dai dei vincoli, gli dai delle regole e loro spontaneamente trovano i dati che rappresentano in maniera ottima queste regole e questi vincoli. Ne abbiamo viste alcune applicazioni negli incontri precedenti a proposito dell'indovinello di Einstein o del commesso viaggiatore. Ecco, ne vedremo altri adesso di esempi. Questi sistemi evolutivi, quindi siamo nella parte sinistra del nostro albero, sono articolati grosso modo in due sottofamiglie che vale la pena di ricordare. La prima è quei sistemi evolutivi che si basano sull'evoluzione dei parametri, cioè alcuni parametri si evolvono e evolvendosi modificano il comportamento dell'intero sistema. Questi sistemi evolutivi ce ne sono moltissimi. Noi adesso ne vedremo un esempio, anche se non potremo spiegare nel dettaglio in questa sede come funziona, ma ci servirà per capire che cosa intendiamo. Si tratta di sistemi a cui tu dai dei vincoli. E loro, partendo da quei vincoli, tentano di trovare la distribuzione ottima delle cose tenendo conto di quei vincoli. Proviamo a vedere un'applicazione con un sistema che chiamiamo di Space Analytics e poi vedremo di che cosa si tratta. Allora, quello che vedete in video è un software ovviamente, e vedete che ci sono dei punti dentro il canvas con vicino il nome di una zona della Germania. Vedete in alto c'è la Bassa Sassonia, poi c'è Amburgo, poi ci sono una serie di città. Questa è la distribuzione delle città nelle quali nel 2011 avvenne un caso di infezione epidemica chiamata Escherichia coli, che si diffuse tra maggio e ottobre in Germania in maniera molto rapida e preoccupante. Quindi furono collezionate proprio all'inizio di questa epidemia le città nelle quali si era manifestato almeno un caso. Allora, i punti con le loro coordinate, vedete, sono 13 punti, per cui sono 26 numeri, perché ogni punto ha due coordinate, la latitudine e la longitudine, i punti rappresentano i vincoli. Noi chiediamo in questo momento al sistema di dirci, bene, dati questi vincoli, cioè i punti posizionati in questo modo, facci un'ipotesi su quale potrebbe essere il luogo dal quale questa epidemia è partita. Non vi sto a spiegare come questo si fa, voglio soltanto che si comprenda la logica con la quale è possibile farlo. Adesso noi facciamo partire l'elaborazione che ci dirà una linea rossa che comincerà a partire da qualche punto e finirà in un certo punto. Guardate. Vedete? E ci andate a indicare una zona che francamente non era sospettabile che è Francoforte, cioè ci sta dicendo: guarda, data questa distribuzione di punti, la stima più credibile è quella della città di Francoforte, cioè che questa epidemia abbia origine a Francoforte. Poi però gli chiedo: ma allora dimmi anche
come trasformare questa mappa fatta di tanti punti in un campo scalare, cioè dammi la zona, adesso ce lo fa rivedere, dammi la zona in mappa di calore, eccola qui, vedete, dal quale secondo questo algoritmo si è propagata questa epidemia. Dimmi adesso qual è la distribuzione attuale, dimmi quale sarà quella dopo un certo tempo, ed eccola qui, e dimmi quale sarà quella a più lungo termine. E adesso ci comparirà. Quindi abbiamo eccola qui, si ritorna su Francoforte, in altre parole. Ora, a parte che quello che avete visto è stato pubblicato nelle riviste scientifiche e ha risolto un problema pratico al tempo, chiarendo ai nostri colleghi tedeschi qual era l'origine dell'epidemia, qual era il luogo dal quale era partita e come si sarebbe diffusa. Ed ha avuto successo al punto che è stata pubblicata su una rivista tecnica proprio di Geographic Profiling. Ok? A parte questo, quello che abbiamo visto è: noi abbiamo dato a un sistema evolutivo, che in questo caso si chiama Topological Weighted Centroid, non importanza, lo incontreremo magari in futuro. Gli abbiamo dato dei vincoli, che sono i punti dove si è manifestato almeno un caso, e gli abbiamo detto: beh, considerando questi punti, trovami la distribuzione ottima delle probabilità dei luoghi dai quali, con la più alta probabilità, può essere partita questa epidemia. E lui ha tentato di farlo. Può azzeccarci, può avvicinarsi, può sbagliare. Per il momento, come dire, è stata una piccola sorpresa ogni volta. Ma questo voleva essere un esempio per farvi vedere che cos'è un sistema evolutivo basato sull'evoluzione dei parametri. L'altra sottofamiglia è invece i sistemi evolutivi che si basano sulla evoluzione di una popolazione. Alcuni li abbiamo già incontrati, per esempio gli algoritmi genetici. Adesso ne vedremo un'applicazione piuttosto originale che può aiutarci a comprendere come si muovono questi sistemi. Dunque, quello che vedete adesso, io ve lo fermo, è il dataset giocattolo che avevamo appena 5 minuti fa analizzato, quella del consumo in tonnellate di 9 tipi di cibo da parte di 16 paesi europei. Cioè, ognuno di questi 16 paesi europei ha consumato una certa quantità di patate, di cereali, di riso, eccetera. Quel piccolo dataset giocattolo. Quello che vedete qui è la matrice delle distanze, cioè non delle distanze tra il Belgio e la Danimarca, tra il Belgio e la Germania, ma le distanze di consumo di tutti e 9 i tipi di cibo tra un paese e l'altro. Questa è la base di dati. Che cosa vogliamo fare? Pensate, noi adesso vogliamo vedere, a partire da queste distanze, qual è la mappa dei paesi, come ci potrebbero comparire questi paesi in una mappa bidimensionale, dove ogni paese è un punto. E dove deve comparire ogni paese, tenendo conto delle distanze in termini di consumo che ogni paese, secondo questa matrice, ha con l'altro? Faccio un piccolo inciso. Noi sappiamo che ogni mappa bidimensionale ha una matrice delle distanze. Benissimo. Ma non è detto che ogni matrice delle distanze abbia sicuramente una mappa. Potrebbero essere, per esempio, le distanze temporali tra città percorse in auto medio. Non è detto che abbiano una mappa dove io riesco a posizionare su X e Y ogni città alla corretta distanza temporale dall'altra, cioè non ogni matrice ha una mappa che la rappresenta. In questo caso ci troviamo adesso, cioè noi abbiamo una mappa di distanze, ma non sappiamo, anzi siamo quasi sicuri che non esista una mappa, abbiamo una matrice, scusa, delle distanze, ma non siamo sicuri che esista una mappa dove ogni paese compaia con quella distanza in consumi di cibo da ogni altro. Per cui ci affideremo a un algoritmo evolutivo basato sulla popolazione, il quale tenterà, per approssimazione, di postare questi 16 paesi l'uno rispetto all'altro in modo tale da rispettare il più possibile le distanze di consumo alimentare che ogni paese ha avuto rispetto a ogni altro nel 1994. Proviamo a vedere che cosa succede.
Vedete, il sistema sta approssimando, sta anche connettendo ogni paese con ogni altro. E io adesso ve lo voglio leggere però. Innanzitutto ci dice, guarda, questa mappa è valida all'87%. Cioè, nonostante non esista una mappa che rappresenti in maniera perfetta quella matrice, quello che io ti propongo, dice l'algoritmo, vale al 87%, che mi sembra un buon numero. Secondo, guardate che ha messo questi paesi da una parte in basso. Vedete, Portogallo, Grecia, Italia, Spagna. Cioè il sistema ha identificato spontaneamente la dieta mediterranea. Eccola qui. I paesi che seguono più o meno una dieta mediterranea. Ha anche identificato il Portogallo come ponte di passaggio tra la dieta mediterranea e la Gran Bretagna. Voi sapete che c'è una lunga tradizione di comunicazione alimentare tra il Portogallo e la Gran Bretagna e lui l'ha individuato, guardate, con questa strada, con questo link. E ha detto anche la Gran Bretagna è il ponte tra la dieta mediterranea, che non è più mediterranea in Gran Bretagna, e i paesi del centro Europa, che trovate, vedete, qui a sinistra. E i paesi del nord Europa che trovate a destra. Vedete come ha letto in maniera sofisticata quella piccola matrice. Inoltre ci ha detto, guardate che l'Olanda è un caso vicino alla Gran Bretagna e connesso ad esso, ma non è connesso né al centro Europa né ai paesi del nord. Inoltre, oltre a aver ben identificati i paesi del centro Europa, Austria, Danimarca, Germania, Belgio e Francia, ha anche individuato quelli dell'estremo nord, Finlandia, Norvegia, Islanda e guardate qui, Irlanda. Irlanda è nei paesi del nord. La cosa interessante è che se andate a fare un'analisi più puntuale vi rendete conto che l'Irlanda ha un consumo alimentare che sembra quasi volersi contrapporre a quello della Gran Bretagna, come se lo mangi tu non lo mangio io, ma se lo mangio io non devi mangiarlo tu. Questo è molto interessante ed è stato rivelato da un algoritmo evolutivo basato sull'evoluzione di popolazione, analogo a quello che abbiamo visto utilizzato per il commesso viaggiatore, che è analogo a quello che abbiamo visto utilizzato per risolvere il problema l'indovinello di Einstein. Questa è un'applicazione diversa, con vincoli diversi, è cambiato l'algoritmo. Ma guardate che lavoro interessante ha fatto su un dataset estremamente piccolo e limitato. Benissimo. Passiamo adesso alla seconda parte di questo albero. Le reti neurali artificiali. In questo caso si passa all'opposto. Io ti do i dati e tu mi dai le regole che li tengono insieme. In termini più tecnici, io ti do gli iperpunti e tu mi approssimi la funzione ottima che li interpola. Le reti artificiali si dividono in due grandi famiglie, quelle supervisionate, che vedete qui, e quelle non supervisionate, che vedete qui. Nel primo caso, vedete, y è uguale a una funzione dell'input x con delle matrici di pesi da definire, che sono quelle che la rete deve trovare. In questo caso stiamo dicendo che le supervisionate sono dei dataset che tra le varie colonne le hanno alcuni che sono praticamente variabili dipendenti, cioè immaginate un dataset espresso da una banca. La banca ci darebbe ogni cliente con le sue caratteristiche anagrafiche nel momento in cui si è iscritto alla banca per avere un conto. E dopo 2 o 3 anni avrebbe la banca stessa aggiunto un'informazione su quel cliente alla fine dicendo è un buon pagatore, è un cattivo pagatore, tenendo conto dei 2 o 3 anni o più con i quali quel cliente ha avuto un rapporto con quella banca. Questo cattivo pagatore o buon pagatore è una sorta di supervisione, qualcosa che viene dopo nel tempo in questo caso, ma non è sempre così. È una informazione che a me piacerebbe avere all'inizio però, ma io non ce l'ho all'inizio perché devo osservare il comportamento di quel soggetto per sapere se alla fine dopo 2 o 3 anni è un buono o cattivo pagatore. Allora che cosa si fa? Si prende una base di dati in cui siamo sicuri di sapere se i soggetti del campione sono buoni e cattivi pagatori.
Li dividiamo in due metà, come vedremo più in là quando analizzeremo i protocolli con cui si misura l'accuratezza di queste reti supervisionate. Addestreremo una rete neurale sulla

avrà soltanto le caratteristiche anagrafiche e quindi gli metteremo le caratteristiche anagrafiche in input, la rete approssimerà una risposta con i pesi che ha addestrato nella fase precedente e noi andremo a vedere quante volte sbaglia e quante volte no. Ecco. Questo per spiegare un concetto base delle reti supervisionate. Ovviamente queste reti supervisionate possono avere un target che può essere un valore reale, un numero, e quindi parliamo di approssimazione funzionale, si tratta di stimare un valore, per esempio, che viene dopo nel tempo, come un titolo di borsa, che valore avrà domani? Avendo tutta la serie di valori che ho avuto nel passato, riesco ad approssimare il valore che avrà domani in modo che lo sfrutta a mio vantaggio o a mio svantaggio, a seconda se ci azzecco o no. E poi avremo il problema della classificazione. Vediamo un esempio pratico del primo, l'approssimazione funzionale. Qui vediamo un titolo in borsa che è il Qubit. Ecco, qui vediamo una rete che ha 28 unità nascoste, molti strati di unità nascoste, e deve predire il valore del giorno dopo di quel titolo. Vedete l'output rosso in basso è esattamente il valore che la rete sta prendendo. Qui vedete la pagina di questo software un po' complicato che è dedicato alle reti profonde supervisionate. Adesso vedremo alcune pagine. Ecco, qui vedete l'errore, che è molto bassa, già ha preso tutto. Qui vedete l'input, cioè come variano i valori passati e come varia di conseguenza il valore attuale che la rete predice. Qui vedete le unità nascoste, tre strati che si muovono in sintonia con l'input e l'output. Qui vedete in rosso il valore reale d'apprendimento e in giallo la stima che lei fa. Come vedete ha appreso quasi tutto. E qui vediamo la pagina dei pesi. Vedete che i pesi finali, cioè quelli più vicini all'input, più vicini, scusate, al target, sono quelli più attivi. Ecco. Dunque, questo è un comportamento tipico di una rete che tenta di prevedere lo step 1. È qualcosa di analogo a quello che fa ChatGPT quando tenta di prevedere la parola successiva che deve aggiungere nella risposta che vi sta dando alla domanda che avete posto. Vedete, questo è importante, lo fermerei un attimo solo per farlo vedere. Questa è, in questo momento dell'apprendimento, l'importanza che la rete sta dando a tutti i valori del passato. Abbiamo detto una finestra di 28 istanti precedenti per prevedere, no, il 29esimo, quello del giorno dopo, e vedete che non è l'ultimo valore che ha importanza, ma è il quart'ultimo che in questo momento ha molta importanza per questa rete. Ecco, qui stiamo vedendo proprio come funziona una rete supervisionata che tenta di approssimare il valore d'uscita. Ecco, andiamo a vedere un altro esempio. Quando abbiamo un problema di supervisione per classificazione, immaginiamo delle cifre scritte a mano, dallo 0 al 9, sono 10 classi diverse, sono state scritte a mano, per cui ognuno le ha scritte un po' a modo suo. La rete su un campione di training dovrà vedere come sono associate e poi gli metteremo di fronte un campione di testing per vedere, dandogli soltanto la cifra che è scritta, lei dovrà indovinare che digit è, se lo 0, l'1, il 9, eccetera. Proviamo a vedere un esempio applicativo di questa rete e abbiamo lo stesso software, ma questa volta in maniera completamente diversa. Vedete, sono 256 input, che li vedete qua sopra, 16x16 la scatola in cui viene disegnato il digit. Vedete, questa è la rete che sta imparando. Ovviamente ci mette un po' perché è un compito non semplice, ma potete vedere qua sotto che sta imparando sempre meglio. Ecco, vedete l'input, questi sono la digitalizzazione degli input scritti a mano, e qui vedete la classe 0, la classe 1, eccetera, e qui vedete la rete che sta rispondendo. Ecco, qui potremmo vedere anche, vedete come si distribuiscono i pesi, gli intervalli tra 0, tra meno, in questo caso meno 19, è adattiva, lei fa tutto da sola, ok? Benissimo. E qui abbiamo un'idea delle reti non supervisionate. Diamo anche un'idea adesso del secondo ramo di questo albero, reti neurali non supervisionate, che significa che la rete in questo caso deve riscrivere l'input in un'altra forma di input, cioè non c'è un output, non c'è una supervisione, deve trovare

come l'input è collegato con se stesso, in qualche parola. E quindi quel W che trovate qui con asterisco è la matrice o le matrici di pesi, a seconda di che rete si tratta, devono essere approssimate perché l'input venga riscritto tale e quale. Adesso vedremo che esistono due sottofamiglie a sua volta di reti non supervisionate, che, lo dico fra parentesi, sono le reti neurali più importanti e primigenie, anche se meno conosciute delle supervisionate perché più facili da capire. Le prime sono quelle che chiamiamo autoassociative. Eccola qui. Andiamo a vedere un esempio di come funziona una rete autoassociativa. Qui vedremo una SOM. È una rete che abbiamo già visto quando abbiamo presentato l'esempio delle frodi dei fondi sanitari in un incontro precedente. Andiamo a vederla e vediamo come si rapporta, vedete, con un dataset fatto di soggetti che hanno la gastrite. Alcuni hanno la gastrite funzionale, altri non ce l'hanno, ok? E non gli diremo chi ce l'ha e chi non ce l'ha, ma quando ha fatto il suo compito, cioè ha proiettato su questa griglia i casi, vedete, lo sta facendo, andremo poi a vedere a posteriori dove ha messo i soggetti con la gastrite e dove ha messo quelli senza gastrite. Vi faccio vedere una cosa. Come vedete, ha finito la fase di apprendimento, molto rapida. Vedete, più la cella ha una palla grande, più significa che ha messo in quella cella più casi di quel tipo. Benissimo. Adesso andiamo a fargli delle domande che lei non sapeva che gli avremmo fatto. Andiamo a vedere dove hai messo i soggetti con la gastrite. Ecco, i soggetti con la gastrite li ha distribuiti in queste celle, mentre i soggetti senza gastrite erano nelle celle in basso. Ok? È molto interessante, spontaneamente, soltanto dall'input, ci ha distinto due tipi di soggetti. Ecco, possiamo vedere altre cose, ma possiamo approfondire in un secondo momento. Quello che adesso è più importante vedere è quest'ultimo tipo di reti neurali non supervisionate, dette dinamiche. Sono delle reti, praticamente, che fanno negoziare le variabili tra di loro. Cioè, prima c'è una rete non supervisionata che apprende il dataset, e poi le variabili vengono stimolate dall'esterno secondo una sorta di logica what if, che cosa accadrebbe se. E le variabili interagiscono tra di loro con i pesi già addestrati e ci danno delle soluzioni. Vediamone un esempio applicativo soltanto per avere il sapore di questa variabile, di questo tipo di rete. Ecco, questa è una rete non supervisionata che apprende, sta apprendendo il problema proprio delle truffe, quelle che abbiamo visto con quel fondo sanitario. Vedete, ha minimizzato l'errore, erano 31 variabili per chi c'era. Vedete, in rosso l'input, in giallo l'output e in verde le unità nascoste. La rete ormai ha capito di che cosa si tratta. Il dataset che abbiamo dato della richiesta di rimborso da parte delle compagnie al fondo, per lei è chiaro. Vedete che quando vi fa vedere i pesi, in rosso mostra le inibizioni e in verde le eccitazioni. Ma la cosa più importante che dobbiamo fare adesso è interrogarla. Cioè, una volta che ha appreso, noi l'andiamo a interrogare. Vedete che qui, scusate, noi abbiamo tutte le variabili. Vedete? Numero delle polizze, se c'è o no la parentela tra il proprietario dell'assicurazione e un figlio, o la moglie, o il marito, se c'è se è attivo quel membro, tutte le 31 variabili, la quantità di impegno liquidato da 0 a 100 euro, da 100 a 500, tutte le variabili che in una precedente incontro avevamo già sommariamente esaminato. Adesso noi vogliamo chiederti una cosa nuova. Dopo che hai appreso questo dataset, dimmi per favore che cosa succederebbe a questo fondo sanitario se tramite una campagna marketing aumentassimo il numero degli iscritti. È chiaro, questa domanda viene direttamente dalla presidenza del fondo, perché dice: ok, mi chiedono i nostri membri del consiglio di amministrazione di aumentare il numero degli iscritti perché potremmo averne di più. Ovviamente, se aumentano gli iscritti, aumentano anche le quote, la quantità di denaro che gli iscritti versano come quote. Ma quali effetti collaterali si potrebbero avere? Questa è la preoccupazione del presidente.

Io prima di dire ok, aumentiamo il numero degli iscritti, facciamo una campagna marketing così ci entrano più soldi di iscrizione, vorrei rendermi conto anche delle conseguenze di questo. E allora abbiamo costruito questa simulazione, quindi vi sto presentando di nuovo un caso reale. Adesso metto a 1, vedete, la variabile numero delle polizze. 1 significa il massimo del numero di polizze possibili. Questa variabile partirà al massimo, tutte le altre variabili con i pesi che ha già conquistato in addestramento si addestreranno e si modificheranno. E quando il sistema andrà in convergenza, cioè troverà il suo attrattore, andremo a vedere che cosa è successo. E adesso pongo la domanda. Come vedete, dall'immagine che, ecco, vedete in rosso qui c'è il numero di quote che ho messo al massimo. Ci sono alcune variabili che si sono subito alzate, le vedete? E altre che sembrano ferme. Dopo un po' però succede una cosa strana. Alcune variabili che sembravano dormire si alzano improvvisamente e alcune di queste raggiungono i livelli massimi. Questo qui succede addirittura dopo 200 epoche di interazione. Andiamo a vederle. Queste sono quelle che conosciamo. Il nome, l'intestatario, questo sarà il numero di persone attive. Ecco, sì, ovviamente se aumentano gli iscritti, aumentano anche le persone attive che pagano il contributo. Ma andiamo a vedere queste che sono comparse all'improvviso. Ecco, aumentano in maniera drammatica gli importi da 1.000 a 5.000 euro che deve liquidare. Aumentano in maniera drammatica il numero di figli che chiede di essere rimborsata, aumentano in maniera drammatica il numero dei coniugi che richiedono di essere rimborsati, aumenta in maniera significativa i rimborsi per ticket sanitario e aumentano anche i rimborsi per visite preventive. In altre parole, cosa è successo? È successo che apparentemente aumentando il livello, il numero di iscritti aumentavano solo i soldi in cassa del fondo, ma dopo un po', qui ci diceva 200 cicli, noi non sappiamo ancora con precisione a quale tempo reale del nostro corrispondono, ma dopo un po' sarebbero aumentate anche delle spese, la cui somma, facendo i calcoli, avrebbe determinato che il fondo andava a spendere di più di quanto incassava. Il presidente presentò questa simulazione nel consiglio d'amministrazione, il quale, per fortuna nostra di ricercatori, non si fidò e quindi fece la campagna di aumento delle quote e delle iscrizioni. Fu la nostra fortuna, perché in questo modo aumentarono gli iscritti e dopo 6 mesi, che era stato aumentato in maniera significativa il numero degli iscritti, si verificarono esattamente le cose previste da questo simulatore, cioè aumentarono in maniera esponenziale di botto, di botto aumentarono le richieste di rimborso tra i 1.000 e i 5.000, anche alcune sopra i 10.000, aumentarono i figli degli iscritti alla polizza che chiedevano rimborsi, la moglie che lavorava aveva fatto un'operazione all'occhio, guarda caso anche il figlio chiedeva un'operazione allo stesso occhio, lasciamo perdere, però per dirvi che si sono realizzate grazie alla durezza di comprendonio del consiglio di amministrazione, perché se no non avremmo avuto la prova e la soddisfazione di vedere le nostre ipotesi confermate. Cosa voglio dire con questo? Che questo albero ci servirà da roadmap negli incontri futuri, perché adesso sappiamo più o meno i sistemi artificiali adattivi in quante famiglie si sviluppano e quali dovremo approfondire e come. Domanda finale quindi è che cos'è un sistema artificiale adattivo? E in tutto le nostre domande sono cosa rappresentano i dati che abbiamo visto all'inizio e perché e quando non è permesso cambiare le righe con le colonne, che abbiamo visto nel centro, e infine che cos'è un sistema artificiale adattivo. Vi ringrazio per l'attenzione, questo incontro è terminato, approfondimenti li potrete trovare sul sito dell'Ateneo.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione del corso. L'argomento è dal percettrone al percettrone multiplo. In dettaglio parleremo di deep learning, il percettrone multiplo, apprendimento come ricerca di un minimo globale e apprendimento, la definizione di backpropagation. Partiamo dal primo argomento, deep learning, il percettrone multiplo. Abbiamo già visto e analizzato il percettrone singolo, vediamo come si passa al percettrone multiplo e soprattutto tentiamo di capire come nel percettrone multiplo si possano definire degli algoritmi che favoriscano l'apprendimento. Questa è una slide già vista, è la realizzazione della funzione XOR a partire da singoli neuroni formali di McCulloch e Pitt. Abbiamo già notato il fatto che per avere lo XOR, che non è una funzione primaria in termini di algebra booleana, abbiamo bisogno di diversi strati di neuroni formali. Il problema rimane sempre, generalizzando il discorso e passando al percettrone multiplo, come trovare i presi. La definizione di deep learning è essenzialmente sistemi, reti neuronali artificiali con layer multipli, un layer di input, uno o più layer nascosti, un layer di output. I pesi connettono solo i neuroni di un layer con i neuroni del layer successivo. Cioè non c'è possibilità attraverso i pesi di costruire dei cammini fra i singoli layer che tornino indietro. Per questo reti tipo deep learning o percettroni multipli sono dette feed-forward neural network. Feed-forward, cioè l'informazione, il flusso del calcolo, viene spinto in avanti. Si parte dall'input, si processa l'informazione sui diversi layer nascosti e si dà il risultato nel layer di output. Il percettrone multiplo è un caso speciale di feed-forward neural network con funzioni di attivazione non lineare in tutti i layer. Questo abbiamo visto infinite volte, è lo schematico del percettrone in cui abbiamo un solo layer di input e un layer di output. Il percettrone multiplo è una semplice generalizzazione del percettrone singolo. Tra l'input e l'out vengono introdotti un certo numero, da 1 a teoricamente infinito numero di layer nascosti.

nascosti. Ogni layer è composto da un certo numero di neuroni e ogni layer vede il successivo da una matrice di pesi sinaptici. In questo caso vediamo che il primo layer, quello di input, ha n neuroni, il secondo layer, che è il primo nascosto, ha l neuroni, quindi le dimensioni della matrice dei pesi sinaptici che connette il layer di input con il primo layer nascosto è n per l. E così via. Generalmente l'introduzione di un layer nascosto aumenta di molto la dimensionalità dei pesi, perché diciamo il numero di pesi sinaptici appartenenti a un layer e il successivo è sempre il prodotto del numero di neuroni del layer per il numero di neuroni del layer successivo. Va da sé che reti molto complesse, quindi con molti layer nascosti, sono reti che hanno una dimensionalità dei pesi sinaptici estremamente alta, estremamente grande, quindi estremamente difficile calcolare i pesi ed avere degli algoritmi che determinino in maniera efficace i pesi sinaptici. Facciamo un esempio. Abbiamo che l'uscita del primo layer indicata con VI è funzione dei pesi sinaptici del layer che connette il layer di input con SI con il layer VI, e la seconda uscita è semplicemente la funzione d'attivazione dei pesi del secondo layer per il valore dei neuroni del primo layer nascosto. Se vogliamo scrivere l'uscita in termini di dei neuroni, l'uscita dei neuroni di output in termini di neuroni input, vediamo che stiamo applicando in cascata delle funzioni di trasferimento. Quindi questa è una funzione di trasferimento che dipende dai valori del sinaptici del secondo layer per la funzione di trasferimento dei valori sinaptici del primo layer per l'input. Questo è l'input. I pesi sono indicati con IJ, W23 connette il neurone 2 del layer precedente, in questo caso l'input, con il neurone 3 del layer nascosto, W32 connette il neurone 3 del primo layer nascosto con il neurone 2 del layer di output. Diciamo quindi rispetto al percettrone singolo in cui esisteva solo il layer di input e di output, in cui l'uscita vedeva direttamente il valore degli input, in questo caso l'uscita Y dipende in maniera implicita dallo stato dei neuroni di input, e questa è la più grande differenza tra il percettrone e il percettrone multiplo, e si riflette in maniera immediata sulle regole o le procedure che tendono ad addestrare la rete stessa. Le funzioni di attivazione che useremo non saranno generalmente le solite funzioni, la solita funzione teta o la solita funzione segno. Useremo la tangente iperbolica, che assume valore da meno 1 a 1 con una certa funzione. Vediamo che a più o meno infinito va a meno 1, a meno infinito a più infinito va 1, a valore 0 in 0 e va smooth nell'intorno di 0. O la sigmoide, che è simile alla tangente iperbolica ma traslata praticamente di 1, cioè a valori 0 per x che va meno infinito, a valori 1 per x che va più infinito e a 0 vale esattamente 0,5. Questa viene detta anche funzione logistica molte volte. Se vogliamo relazionare queste due funzioni di attivazione con quelle già presentate, la funzione segno o la funzione teta, questa è la funzione segno, questa è la funzione teta, possiamo scrivere la tangente iperbolica come il valore dell'argomento moltiplicato un parametro beta.

vedere facilmente che se io rendo beta sempre più grande, questa curva si schiaccia via via sempre più verso la funzione segno. Formalmente la funzione segno non è nient'altro il limite per beta che tende a infinito per la tangente iperbolica. Lo stesso si ha per la sigmoide. Se io prendo la sigmoide definita in questo modo, al valore dell'argomento moltiplico, il valore dell'argomento viene moltiplicato per beta, man mano che prendo beta grande, la funzione sigmoide si avvicina alla funzione segno, fino a diventare la funzione segno per beta infinito. Quindi formalmente la funzione sigmoide, la tangente iperbolica, rappresentano la funzione segno, la funzione teta, per valori di beta abbastanza grandi. Punto di riflessione per questo breve argomento: un percettrone multiplo si distingue dal percettrone semplice solo per il fatto che nel primo le funzioni di attivazione sono continue? In un percettrone multiplo, le sinapsi di un neurone di un layer nascosto connettono neuroni dei layer successivi al seguente? Passiamo al secondo argomento in cui tratteremo dell'apprendimento come ricerca di un minimo globale. Abbiamo visto che il percettrone multiplo è caratterizzato dall'avere un numero di pesi sinaptici estremamente grandi e che rappresentano chiaramente un problema nel momento in cui il numero rappresenta un problema nel momento in cui noi ci vogliamo cercare i pesi ottimali per eseguire una certa funzione di trasferimento. In questo argomento faremo vedere proprio come è possibile cercare i pesi ottimali sfruttando l'idea di ricerca dei minimi globali in una funzione complessa. Come per il percettrone, definiamo target i vettori y grandi, che sono il risultato della regola della funzione di trasferimento, della funzione attivazione che noi conosciamo. Definiamo output i vettori dovuti a una generica scelta dei pesi e diciamo, avevamo visto che la regola di modifica dei pesi sinaptici, quindi quella che ci permette di imbastire il procedimento iterativo per i pesi ottimali, era di questo tipo. E questo, diciamo, in qualche modo è significativo, e qui possiamo vedere direttamente che la regola è essenzialmente basata sull'idea di moltiplicare direttamente il valore dell'output, quindi dello strato di out, con il valore dello strato degli input. Cioè, in qualche modo, qui, siccome non c'è nessun neurone tra lo strato di input e lo strato di output, è possibile fare ciò. Cioè, se io moltiplico output con input, posso cercare di cambiare i pesi. L'output vede direttamente l'input. Lo stesso vale per il percettrone multiplo? No, perché nel caso del percettrone multiplo, l'output non vede direttamente l'input. L'out vede l'input in maniera implicita, mediato dal calcolo, quindi che i layer nascosti eseguono. Ricordate l'architettura dello XOR fatta a quattro livelli? Avevamo detto che i livelli nascosti, il primo e il secondo, permettevano di rimappare in maniera non lineare gli input. Quindi, se io usassi la stessa regola valida per il percettrone multiplo, farei un errore concettuale estremamente grave, perché considererei come veri input per l'ultimo strato gli input al sistema. In realtà l'ultimo strato, l'output, vede
un legno.

il nascosto. Quindi questa regola non può essere applicata. E dovremmo fare in modo di cercare un'altra via per poter definire un processo iterativo che mi porta, partendo da una scelta casuale dei pesi sinaptici, alla determinazione dei pesi ottimali. L'idea è banalmente quella di costruire un processo iterativo nello spazio dei pesi. Io mi muovo tra valori ben precisi di set di pesi, cercando di minimizzare una funzione quadratica, che è questa. Per come ho definito il problema, io so quello che voglio ottenere. So quello che ottengo con dei pesi scelti a caso, calcolo la differenza fra quello che voglio ottenere e i pesi i valori dell'output ottenuti con i pesi scelti a caso, quadro per avere una somma di termini positivi e calcolo la somma su tutti i valori dei neuroni di output su tutte le possibili, su tutti i possibili input, e prendo un mezzo per, se vogliamo, motivi storici. Questa, vedete, è una funzione quadratica, assume valore zero solo quando l'output corrente è uguale all'output desiderato e assume valore diverso da zero quando l'output corrente non è uguale all'output desiderato. Quindi io posso sempre, utilizzando questa funzione e cercando di trovare il minimo di questa funzione, costruire un processo iterativo. Inizio con dei pesi a caso, arrivo in un punto, calcolo il valore della funzione D, modifico i pesi in modo tale da ridurre D, arrivo a un secondo punto, calcolo il valore della funzione D, arrivo ai pesi della funzione D, quindi eseguo uno step WA, WB fino ad arrivare ai pesi ottimali, che corrisponde a un processo continuo che mi porta ai pesi iniziali ai pesi ottimali, in cui la funzione D assume un valore zero. Ora è chiaro che a livello applicativo zero significa un livello di incertezza che per me è accettabile, perché la funzione potrebbe rapidamente, questa ricerca potrebbe rapidamente portarci a un valore della funzione D che è al di sotto di un parametro, di un valore che io accetto, e poi lentamente andare a zero. Quindi è inutile sprecare tempo per cercare i pesi se sono arrivato al livello di efficienza che desidero. Ora, quindi, il punto essenzialmente è quello di capire come trovare in maniera più efficiente il minimo globale, cioè zero, di questa funzione. Ora, sappiamo benissimo, quando siamo in montagna, che la via, il modo di scendere più velocemente a valle è quella di muoversi lungo il percorso di massima pendenza. È quello che ottimizza il tempo e la distanza. In termini formali, cercare il percorso di massima pendenza in una funzione quadratica con n dimensionale è trovare il gradiente, che definiremo fra un pochino. Quindi l'idea è semplicemente questa: io parto da questo punto, trovo il punto successivo andando a vedere fra tutti i percorsi che posso fare in questo profilo della funzione D quello più veloce, e se mi muovo lungo questo percorso, in un tempo finito arrivo a trovare il minimo della funzione. Nel percorso A, B, eccetera, eccetera, il valore della funzione B deve diminuire, perché ogni step è stato costruito in modo tale da muoversi verso la direzione di massima variazione della funzione verso zero. Quindi, diciamo, al
percorso A, B, C, D e così via corrisponde un valore di WA maggiore di

valore di WD maggiore di 0, che è il punto in cui voglio cadere. Ora, prendiamo lo step, quindi calcoliamo la variazione di D rispetto al cambiamento dei pesi. Allora, questo spazio è fatto dai dei pesi WJ. Vi ricordo che stiamo parlando del percettrone, quindi ho solo una matrice sinaptica. I è l'indice del neurone di input, J è l'indice del neurone di output. A sono i pesi con cui parto, B sono i pesi in cui vorrei arrivare. A questa variazione da A a B corrisponde una variazione che è negativa perché dWB è minore di WA del valore della funzione D. Questa la indico come delta D su delta W, IJ. Ok? Mi rappresenta quanto è variata la D, cioè il valore della curva bidimensionale in questo esempio, rispetto alla variazione del peso IJ. Definisco come la variazione del peso, in questo caso IJ, come proporzionale a meno epsilon questa funzione, delta W su delta WJ. Per chi ha fatto lo scientifico vede subito, ma anche per chi ha fatto il classico credo, che questo non è che altro che il rapporto incrementale costruito sulla funzione D. Quindi nel caso di ricerca del gradiente io definisco la variazione dei pesi J come meno, perché chiaramente delta W abbiamo detto che è negativo, un parametro epsilon che mi modula di quanto mi muovo, il rapporto incrementale. Ora, se voi mandate la variazione dei pesi a zero, questo rapporto incrementale diventa la derivata. La derivata della funzione quadratica D è facilmente esprimibile in questo modo, come epsilon, la somma su tutti i possibili input della differenza tra il target della mia ricerca di minimo e l'output target, il target e l'output della rete, moltiplicata per il neurone di input per la derivata della funzione di trasferimento del, in questo caso la funzione segno tra l'input e l'output. Ora vedete subito qui c'è formalmente un problema. Avevo già accennato il fatto che la funzione segno è discontinua in zero, quindi in zero la funzione segno non è derivabile. Per questo motivo invece della funzione segno posso usare la tangente iperbolica come beta l'argomento, con beta abbastanza grande, che in qualche modo emula la funzione segno e risolvere il problema formale dovuto qui alla derivata. Questa regola E, che abbiamo derivato, è molto simile alla regola di apprendimento per il gradiente. L'unica cosa che cambia è il fatto che il prodotto dei neuroni in input, il valore dei neuroni in input, viene moltiplicato per la derivata della funzione di trasferimento. Quindi significa che se sono vi ricordo com'è fatta la tangente iperbolica, è praticamente meno 1, 1 per valori molto negativi o molto positivi dell'argomento e ha una variazione nell'intorno di 0. Quindi questo significa che la sua derivata è significativa solo nell'intorno di 0. Questo argomento, il fatto che qui compaia il termine Y' praticamente mi fa sì che in qualche modo io cambio i pesi solo quando l'argomento della funzione di trasferimento del percettrone minimo è nelle vicinanze di zero, mentre il cambiamento è praticamente nullo se sono molto lontano. Cioè in qualche modo questo mi funziona come parametro
di apprendere.

rendimento epsilon che si autoregola da solo. E diciamo in qualche modo si vede come la regola del gradiente derivata dalla ricerca del gradiente di una funzione quadratica sia molto più efficiente in termini di step, cioè possa compiere meno step per arrivare ai pesi ottimali. Detto questo, notate che però formalmente la funzione non cambia, cioè io valuto la differenza fra quello che ottengo e quello che voglio ottenere. E in base a questo e ad alcuni parametri, calcolo, la variazione dei pesi stessi. Epsilon viene chiamato, che deve essere maggiore di zero, viene chiamato il learning rate, il tasso di apprendimento in qualche modo. Se epsilon è grande, eseguo dei grandi step, se epsilon è piccolo, eseguo degli step, piccoli. In questo caso prendo un epsilon molto piccolo, vedete se parto da qui per arrivare al minimo, seguendo il gradiente, in questo caso la curva, impiego un numero di step che può essere anche molto grande. D'altronde quindi sarei portato ad aumentare epsilon in modo tale da arrivare al minimo in numero minore di step, quindi in numero minore di tempo. Però devo stare attento perché se epsilon è abbastanza grande, potrebbe darsi che la variazione dei pesi non mi faccia entrare dentro la buca di potenziale dei pesi ottimali. Per cui comincio a oscillare fra questi due stati senza arrivare a convergenza. Allora, è chiaro che dal punto di vista algoritmico la situazione migliore è quella di creare, costruire, determinare degli algoritmi che siano in qualche modo autoregolabili, cioè che regolino epsilon in base alla storia, in modo tale da iniziare con epsilon grandi all'inizio e man mano che mi avvicino ai miei pesi diminuire il valore di epsilon. Diciamo che questi tre scenari possono capitare, diciamo, gli algoritmi ormai sviluppati per fare apprendimento con la regola del gradiente sono tali da ottimizzare il tempo necessario. Qual è le difficoltà di un approccio del genere? Che il landscape, cioè la forma, il paesaggio della funzione d, che è la funzione che voglio minimizzare, potrebbe non essere troppo liscio, come abbiamo visto nella figura, cioè ci potrebbero essere molti minimi e molti minimi locali. Quindi potrebbe accadere che nella ricerca del gradiente io cada, dovuto anche a errori a rounding numerico, in un minimo che non è globale, ma è locale. Una volta caduto dal minimo, se non introduco dei concetti, dei fattori esterni nel mio algoritmo, io lì ci rimango. Quindi è come se avessi ottimizzato la mia funzione perché ho raggiunto il minimo, ma il valore dei pesi non corrisponde a quelli che io cercavo. Quindi ho dei bias, ho degli errori grandi in questo caso. Cioè il punto essenziale nella ricerca di minimi è, una volta che uno cade in un minimo locale, capire che il minimo è locale e cercare di uscire dal minimo per andare verso il minimo locale. Quindi esistono un'infinità di algoritmi, diversi algoritmi di ottimizzazione con learning rate epsilon variabili. E poi sono algoritmi, alcuni algoritmi si basano sulla storia dei gradienti calcolati nelle iterazioni precedenti per capire, se volete, il path, la storia che ha portato in un determinato punto. Continuando con le problematiche, i punti aperti, abbiamo minimi locali, ne abbiamo già parlato, l'ottimizzazione può rimanere bloccata in minimi locali anziché raggiungere il minimo globale. I punti di sella,
che sono i punti, questi punti sono punti

punti critici nel landscape della funzione D, dove le variazioni sono zero, ma non sono né massimi né minimi. È la sella di una montagna. Se vado a destra sto in piano, se vado a destra salgo, se vado a sinistra scendo. Lì la mia derivata vale zero, ma non sto né un massimo né un minimo. Questi punti possono essere dei punti in cui l'ottimizzazione si intrappola. L'altro problema è se la funzione D è discontinua e non convessa. La funzione D nel deep learning spesso è non convessa e può essere discontinua, rendendo difficile la ricerca di un minimo globale. E poi c'è il problema più serio, che era il problema di dimensionalità, il problema della dimensionalità. Con un gran numero di parametri, la dimensione dello spazio di ricerca diventa estremamente vasta, aumentando la complessità computazionale e rendendo difficile l'ottimizzazione. Come vi dicevo prima, a me non interessa in applicazioni pratiche che il tempo sia finito, perché se la macchina per addestrarsi impiega 10 anni è praticamente inutile. Io voglio che i processi di addestramento possano essere portati a termine in un periodo accettabile per lo scopo che voglio raggiungere. Chiaramente il problema della dimensionalità è strettamente legato al numero di layer nascosti che io ho e alle dimensioni dello spazio di input-output. Perché il problema della dimensionalità in un percettrone multiplo è dovuto al numero di pesi sinaptici tra input e primo layer nascosto, per il numero dei pesi sinaptici fra primo layer nascosto e secondo layer nascosto, via via via, per il numero di pesi sinaptici fra l'ultimo layer nascosto e il layer di output, per il numero di neuroni in input e il numero di neuroni. Vedete che bastano reti e architetture poco grandi, se voi pensate alle architetture che implementano, che sono dietro chat e GTP, stiamo parlando di architetture con miliardi di parametri di apprendimento, che le necessità computazionali diventano proibitive. Quindi trovare algoritmi che in qualche modo riescano a ottimizzare il problema senza doversi muovere in uno spazio così ampio è sicuramente un qualcosa di utile. Gli spunti di riflessione per questo argomento sono i seguenti. La regola del gradiente impone di muoversi nel processo iterativo di ottimizzazione perpendicolarmente alla direzione di massima pendenza? Il secondo quesito è i minimi locali della funzione D. Perché rappresentano un potenziale problema nel processo di ottimizzazione? Allora, passiamo al terzo argomento, che è la backpropagation. La backpropagation è essenzialmente uno dei possibili algoritmi, ma è il più potente, che è stato sviluppato e implementato per in qualche modo risolvere in maniera efficiente implementare il processo iterativo che abbiamo appena esposto e risolvere, dare una risposta in maniera efficiente alle problematiche inerenti la ricerca del minimo stesso. L'idea di fondo è di sviluppare un algoritmo basato sulla regola del gradiente usato nell'addestramento del deep learning per ridurre la backpropagation, essenzialmente riduce il costo e la complessità computazionale del problema. Vediamo come in un semplice esempio. La backpropagation prevede due fasi, una fase in avanti, feed forward, forward. Io presento il mio input, i pesi sinaptici sono quelli scelti a caso per la prima matrice sinaptica.

sinapsi e per la seconda. Il mio input viene elaborato dal layer nascosto, qui uso solo un layer nascosto, attraverso la matrice dei secondi pesi sinaptici passa all'out e produco un risultato. Quindi presento un esempio, determino l'uscita, presento S1, S2, determino Y1, Y2, calcolo l'errore, cioè vedo quanto Y1 e Y2 minuscoli sono distanti dai target Y1 e Y2 desiderati. Quindi in qualche modo calcolo la funzione D per questo caso. Poi dopodiché, quindi, presento S1 e S2, forward Y1 e 2, calcolo D. La seconda fase è una fase all'indietro, torno indietro. Propago l'errore indietro, cioè qui ho ottenuto un errore, cioè Y1 e Y2 correnti dovuti ai pesi non corrispondono a quelli desiderati, al target. Quindi io torno indietro. Calcolo la variazione dei pesi solo del secondo layer, continuo a spostarmi indietro. La variazione dei pesi del secondo layer vengono usate per calcolare la variazione dei pesi del primo layer, dopodiché produco dei nuovi pesi, aggiorno i pesi sinaptici, quindi qui in qualche modo sono passato dal punto A iniziale delle figure precedenti al punto B e proseguo il processo iterativo, presentando un altro esempio. Qual è il punto essenziale, l'idea diciamo geniale direi? Il fatto che io calcolo la variazione nello spazio dei pesi sinaptici segmentando in due l'intero spazio, perché la dimensionalità del secondo set è sicuramente minore della dimensionalità congiunta tra primo e secondo set di pesi. Quindi invece di muovermi in tutto lo spazio dei pesi sinaptici, che può essere molto grande quando sono in una situazione in cui ho molti layer nascosti, io mi muovo nel sottospazio dei pesi corrispondenti al layer che sto analizzando. Una volta calcolata la variazione dei pesi, mando la variazione dei pesi allo step successivo che riguarda lo spazio dei pesi, il sottospazio dei pesi, diciamo del layer superiore. Cioè in questa maniera riduco fortemente le dimensionalità dello spazio dei pesi in cui mi muovo per cercare i minimi. Una volta che ho propagato indietro, creo i nuovi pesi e aggiorno i pesi della rete. Back propagation. L'informazione va in avanti, la correzione va back. Propago l'errore indietro, back propagation. Il nome è, diciamo, sta a indicare la cosa. Essenzialmente la back propagation è basata su un ciclo continuo, essenzialmente questo, che ha termine solo quando il processo va a convergenza, cioè solo quando l'errore sui pesi è zero. Tipicamente non si sceglie zero, l'errore su D è zero, o è minore di una soglia epsilon, di un errore epsilon che è accettabile per l'applicazione che voglio implementare. Come iterare? In realtà l'aggiornamento dei pesi in questo ciclo si può fare in due modi. Ad ogni iterazione si aggiornano i pesi sulla base dell'errore. Allora, uno può modificare i pesi vengono modificati dopo che alla rete sono stati presentati tutti i pattern, che è un po', diciamo, un processo diverso da quello che abbiamo illustrato prima, dove di fatto aggiornavamo i pesi a ogni presentazione. Oppure uno può fare come abbiamo presentato, le modifiche avvengono dopo la presentazione di un singolo

partner. Non ci sono delle regole fondamentali per scegliere una procedura o l'altra. In qualche modo vige una certa consuetudine. La scelta di itinerari pesi più di moda, più accettata è la seconda, cioè io modifico i pesi per ogni esempio che presento alla rete. Allora, abbiamo visto che visto un processo iterativo che confronta l'output con i risultati che avrebbe dovuto produrre. Questo significa regolare i pesi, cercare i pesi e i bias interni minimizzando la funzione DUI, e definiamo, qui è giusto per definire un termine di letteratura, come epoca la presentazione alla rete di tutti i pattern degli insieme degli esempi. Avevamo visto che il machine learning, uno dei primi step del machine learning è quello di prendere il dataset degli esempi, dividerlo in due con il subset di addestramento e quello di valutazione. Il subset di addestramento sarà fatto da un numero finito di elementi. Un'epoca è definita dal processo di presentare tutti questi elementi. Siccome il processo è iterativo, le epoche misurano quante volte ho presentato alla rete l'intero dataset di addestramento. Ora, la questione importante è la seguente: quando fermare l'addestramento della rete? Cioè, con che criterio decido di fermarmi? Chiaramente abbiamo già detto che raggiungere lo zero è praticamente... richiede un tempo infinito, ma vedremo che raggiungere lo zero non è neanche necessario, anzi, a volte, in alcuni casi, può essere deleterio. Perché? Perché la minimizzazione dell'errore sul training dataset, sul dataset di addestramento, non equivale alla migliore capacità di generalizzazione della rete. Quindi perché? Banalmente, perché per evitare questo è necessario fermare l'aggiornamento dei pesi prima che il sistema impari a memoria il set d'addestramento. Cioè, quello che accade, come abbiamo visto già, è che io non voglio che la funzione... l'errore commesso dalla rete sia ottimale nel training. Il parametro, il dataset che io uso per valutare quanto è stato buono l'apprendimento è quello del dataset di valutazione. Ora, se io continuo a presentare alla rete il dataset di apprendimento, la rete impara benissimo gli elementi di questo dataset, ma non è capace di dare una risposta corretta su, in alcuni casi, su quello di valutazione. Quindi c'è un'enorme importanza nel valutare durante l'apprendimento l'errore sul dataset di valutazione. Perché? Perché in questo caso va tutto bene. Io ho l'errore del dataset di apprendimento in bianco, la curva in bianco, che diminuisce via via più al variare delle epoche, e se misuro l'errore sul dataset di valutazione vedo che anch'esso può essere anche diverso, è maggiore o minore, ma anch'esso evolve nel tempo e diviene via via più piccolo. Quindi in qualche modo io posso fermare il processo di apprendimento e quindi la valutazione e considerare la costruzione del modello finito, come abbiamo visto, quando il valore della funzione per quei pesi determinati è minore di alfa. Questa è una situazione ottimale, però può capitare in alcune situazioni una cosa strana. Beh, poi tanto strana non è. Io ho

che va sotto il nome di Overtrani. Questo significa che la rete comincia a perdere la capacità di generalizzare, cioè ha imparato a memoria gli esempi del dataset di apprendimento e non sa però giudicare gli esempi del dataset di valutazione. Quello che accade è che l'errore sul dataset di apprendimento si comporta benissimo, cioè scende e continua a scendere.

di quelli che ha preso. Allora, vedete che qui, se voglio usare praticamente questo modello, devo fermare il mio apprendimento esattamente all'epoca in cui l'errore sul dataset di valutazione comincia a crescere. Questo va sotto il nome di overtraining, ed è un problema generato molto correlato all'idea dell'overfitting. Cioè, può accadere che quando ho un sistema con un elevato numero di gradi di libertà, quindi molti layer nascosti, spazio dei pesi di dimensionalità estremamente elevata, e il mio dataset di addestramento non è sufficientemente grande, la rete cade nell'overfitting. Cioè, che è questa situazione qua. Vedete che la rete in qualche modo riesce a riprodurre, questa è una rappresentazione, ma rende l'idea, riesce a riprodurre molto bene il dataset di apprendimento, che è quello in rosso, però dà una cattiva risposta rispetto a quello di valutazione. La situazione opposta è quando la rete non coglie l'andamento quasi sinusoidale dei dati sia nel dataset d'apprendimento sia nel dataset di valutazione. Il caso giusto è questo intermedio. Vedete che c'è un errore sia nel dataset di apprendimento, ma i punti dovuti alla valutazione più o meno sono distanti come quelli dell'apprendimento. Quindi arrivare in questa situazione mi induce a valutare molto bene quello che ho appreso, ma essere incapace di valutare quello che è al di fuori di quello che ha appreso. Quindi la risposta che ho appreso, quindi la risposta della rete in questi casi è problematica ed estremamente dubbia. Torneremo su questo argomento. Finiamo la lezione con gli spunti di riflessione di quest'ultimo punto. Quante sono le fasi nell'algoritmo della backpropagation? E la seconda domanda è: per avere un buon risultato nell'apprendimento di un percettrone multiplo, si deve minimizzare l'errore solo sul dataset di addestramento? La lezione finisce qui. Come al solito, riepiloghiamo gli spunti di riflessione. Il primo, il percettrone multiplo si distingue dal percettrone semplice solo per il fatto che nel primo le funzioni di attivazione sono continue. Il secondo, in un percettrone non multiplo le sinapsi di un neurone di un layer nascosto connettono un neurone dei layer successivi al seguente. La terza, la regola del gradiente impone di muoversi nel processo iterativo di ottimizzazione perpendicolarmente alla direzione di massima pendenza. Successiva, i minimi locali della funzione D, perché rappresentano un potenziale problema nel processo di ottimizzazione? Altro spunto, quanti sono le fasi nell'algoritmo della backpropagation? Ultimo, per avere un buon risultato nell'apprendimento di un percettrone non multiplo, si deve minimizzare l'errore solo sul dataset di addestramento? Con questo finiamo anche questa lezione. Vi ricordo, come di consueto, che approfondimenti si possono trovare sul sito di Ateneo negli spazi relativi al corso.

È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso. In questa lezione ci concentreremo su un focus specifico, cinema e propaganda nell'Italia del 1948 tra Lumière e Méliès. E lo faremo affrontando questi argomenti: utility film e cultura visuale nell'Italia del 1948, la propaganda visiva e cinematografica dei blocchi tra Lumière e Méliès, il caso dei film Pastor Angelicus e Guerra alla guerra. Vediamo dunque il primo argomento, utility film e cultura visuale nell'Italia del 1948. Procediamo come di consueto dal generale al particolare e puntiamo la nostra lente di ingrandimento su un caso di studio specifico, su una realtà specifica, quella dell'Italia del 1948, e vedremo perché c'entrano qualcosa sia Lumière che Méliès. Beh, l'Italia del 1948 è un contesto molto particolare per la cultura visuale e anche per il cinema, perché in quell'anno si tennero le elezioni del 18 aprile 1948, considerate una data spartiacque nella storia d'Italia. C'era allora un mondo diviso in due blocchi contrapposti, da un lato gli Stati Uniti, dall'altro il blocco sovietico, e quindi l'Italia era divisa in due. Da una parte c'era la Democrazia Cristiana e tutto il mondo cattolico che scelse l'opzione Stati Uniti, quindi l'opzione atlantista, dall'altro le sinistre, il fronte popolare, raccolte attorno al fronte popolare, che invece scelsero il blocco comunista. Ne venne fuori dunque una campagna elettorale accesissima che sicuramente avrete studiato da tanti punti di vista, ma non certamente dal punto di vista, o quantomeno non specificamente dal punto di vista in cui la approcceremo in questa lezione, attraverso la cultura visuale e attraverso la propaganda cinematografica. Ora, ho parlato di utility film. Perché utility film? Perché il neorealismo c'entra certamente qualcosa, siamo nel clou del neorealismo, siamo nel 1948, ma non spiega tutto. Il cinema d'autore non spiega tutto ciò che era cinema in quel momento. Se ricordate, abbiamo parlato di utility film a proposito degli cosiddetti usi non entertainment del cinema, no? Parlando di quella che era l'opzione teorica portata avanti da questo studioso tedesco, Elsässer, parlando di utility film come quei film che utilizzano il cinema in forma non spettacolare. Ma possiamo parlare anche più propriamente di useful cinema. Vedete questo volume di questi due studiosi canadesi, Charles Ackland e Aide Wesson, che mettono a fuoco proprio l'idea di un cinema utile culturalmente, pensando a utilità in chiave culturale, quindi non concentrarsi sull'uso commerciale spettacolare.

di intrattenimento, ma sulla sua funzione utile in chiave culturale. E quindi un cinema per trasmettere idee, convincere individui e produrre soggetti al servizio di obiettivi pubblici e privati. Questa è la definizione che Ackland e Wesson danno per appunto il cinema utile. Quindi soggetti e istituzioni pubbliche e private che hanno utilizzato il cinema per veicolare di volta in volta delle valori di progresso, di sicurezza, di produttività, di prosperità, di benessere, al fine di modellare attraverso il cinema degli stili di vita degli spettatori, secondo ovviamente i propri obiettivi specifici. Quindi è una storia del cinema che potremmo definire post-autoriale, cioè senza nomi, per capire la quale non dobbiamo cioè concentrarci appunto su il cinema dei grandi autori, dei grandi registi, appunto non dobbiamo guardare solo al neorealismo per capire questa stagione specifica italiana, ma dobbiamo piuttosto concentrarsi sui committenti di questo cinema. In lingua inglese si usa un termine a questo proposito di sponsored films, cioè una parola che in italiano suona un po', forse un po' fuorviante, perché per sponsor ci viene a mente immediatamente qualcosa, una dimensione commerciale. Sono film, sì, sponsorizzati, ma forse noi potremmo tradurle meglio con film patrocinati, promossi da una committenza che può essere pubblica o privata. E capite bene come nel contesto dell'Italia di quegli anni, di quel preciso anno 48, è un contesto particolarmente interessante, perché sull'arena del confronto tra i blocchi si contrappongono tante agenzie istituzionali, agenzie educative con obiettivi differenti. Ora c'è questa studiosa che è americana, che ha messo su questa definizione. Nella storia del cinema, a fianco delle avanguardie artistiche e dell'industria del cinema come intrattenimento commerciale, si può dire che esista un'industria parallela, altrettanto vasta e stabile quanto poco conosciuta, che ha utilizzato il cinema come forma di educazione e informazione proattiva per modellare la condotta e gli stili di vita degli individui, facendo leva su desideri, aspirazioni e interessi individuali. Ecco gli sponsored film. E questa studiosa americana a cui alludevo, Paola Bonifazio, ha studiato in particolare il caso italiano, con questo volume recente, Paola Bonifazio appunto, dove ha fatto vedere come esistessero veramente tante agenzie diverse produttrici di sponsored film. Ad esempio c'erano istituzioni sovranazionali come la Economic Cooperation Administration, che era, diciamo, l'istituzione che attuava il piano Marshall in Europa, questa agenzia americana incaricata appunto della concretizzazione del piano Marshall in Europa, che girò qualcosa come 300 sponsored film in quegli anni, distribuiti in tutti i paesi europei e soprattutto in Italia. E un'altra agenzia produttrice di film, di sponsored film in quegli anni, era il Centro di Documentazione della Presidenza del Consiglio, voluta proprio da Alcide De Gasperi, il Presidente del Consiglio di allora. Produceva dei film che dovevano portare avanti, come dire, la ricostruzione, trasmettere i valori della ricostruzione e i valori della democrazia, ma anche le Ferrovie dello Stato erano produttrici di film che in quel caso cercavano di celebrare la ricostruzione ferroviaria, che, come potete capire, durante la guerra c'era stata una devastazione tale che appunto tutto il sistema ferroviario doveva essere ricostruito. Attraverso i film si portava nelle menti di tutti gli italiani questa nuova costruzione. Ma c'erano anche dei soggetti privati. L'Unione Nazionale per la Lotta contro l'Analfabetismo è un altro di quelle agenzie che
utilizzò il cinema e poi il

Centro Cattolico Cinematografico, vedremo, su questo ci soffermeremo in particolare, ma c'erano anche dei soggetti industriali, la Fiat, l'Olivetti, l'Edison Volta, l'Eni, tutti produssero una grande quantità di film commissionati appunto dalle varie agenzie che in pochi anni si diffusero in modo importante nell'Italia, in Italia in quegli anni. Noi però ci concentreremo in particolare su diciamo due tipologie di film che entrano più direttamente e esplicitamente nella lotta politica ideologica del confronto tra i due blocchi ai quali accennavo prima. Vale a dire quella produzione cinematografica che fu realizzata dai comitati civici dell'Azione Cattolica e dunque dal Centro Cattolico Cinematografico, che come è noto fiancheggiarono anche la campagna propagandistica della SPES, che era l'ufficio, il servizio di propaganda e stampa della Democrazia Cristiana, quindi da un lato questa produzione cinematografica, dall'altro questa della sezione cinematografica del PC, quindi del Partito Comunista Italiano e in genere di tutte le sinistre. Per comprendere appieno le differenze tra i due sistemi di produzione cinematografica, dobbiamo però, mai come in questo caso, riferirci al contesto più generale, allargato, delle reti di immagini di altri mezzi di comunicazione, quindi a una cultura visuale complessiva in cui questi progetti cinematografici pedagogico-educativi, politici si inserivano, e anche guardare ai processi diversificati di fruizione di questo cinema. Non c'erano soltanto le sale commerciali dove si andava a vedere il cinema, ma c'erano anche altri tipi di sistemi di visione, pensiamo alle aule scolastiche, le fabbriche, i circoli ricreativi, le parrocchie, persino anche treni o navi. Quindi in primo luogo cerchiamo di vedere la cultura visuale in senso lato. C'era in primo luogo quella che potremmo definire in questa campagna elettorale la battaglia cartacea dei manifesti politici, lo vediamo bene in queste immagini. Pensate che soltanto l'ufficio SPES della DC produsse per il 1948 oltre 5 milioni di manifesti e 38 milioni di volantini, ed era una battaglia che si, come dire, si portava avanti anche per cercare di mettere più in alto il possibile sulle facciate dei palazzi i manifesti, e raggiunse anche a volte dei toni violenti, perché c'era anche la battaglia a strappare i manifesti degli altri con squadre di attacchini, come venivano chiamati allora, che erano proprio avevano proprio come obiettivo quello di attaccare i manifesti e di non farli attaccare agli altri o di strapparli. Ma se questo tipo di battaglia è per noi di facile comprensione, probabilmente è meno intuibile quello che accade con un mezzo che è andato, uno strumento di comunicazione che è andato assolutamente in disuso, le cosiddette filmine. Beh, cos'erano le filmine? Le filmine erano delle immagini fisse, stampate però su pellicola, come potete vedere, che venivano proiettate su appositi apparecchi negli oratori, nei circoli culturali, nelle sedi di partito, qualcosa di simile a quello che poi sono state le diapositive. Ma qui, anche qui è interessante capire il retroterra culturale da cui questi tipi di produzioni arrivavano. Per il mondo cattolico ovviamente c'era stato un utilizzo a fine pedagogico catechistico nelle parrocchie, negli oratori, si usavano molto le filmine per diffondere il catechismo, per diffondere la fede. Nel PC invece c'era un uso, si riportò sul caso italiano, un uso di questo tipo, di questa tipologia di strumento che c'era stato soprattutto nell'URSS di Stalin. Ricordate, no? Il suo principio di visualizzazione. Bene, le filmine erano un modo per
trasmettere gli ideali.

0: politici in maniera facile a tutte le persone. Questi erano però strumenti che, come possiamo vedere, già ci danno degli indizi sulle diverse morfologie di utilizzo di questi strumenti. Vediamo, ad esempio, nella Democrazia Cristiana che c'è un uso preponderante delle illustrazioni, mentre invece le filmine del PC utilizzano molto testo e utilizzano molte più fotografie. Questi sono appunto indizi importanti che poi vedremo quando entriamo nel dettaglio delle differenti culture visuali. E c'è però anche da capire la diversità nella fruizione di questi materiali, come dicevo, non ci sono soltanto i cinema parrocchiali, ma per la campagna del 1948 si utilizzarono molto quelli che venivano definiti cinemobili di propaganda, cioè erano delle vere e proprie camioncini che erano stati allestiti appositamente per portare il cinema nei diversi posti d'Italia. Già l'Istituto Luce lo aveva fatto. Bene, durante la campagna elettorale del 1948, sia la Democrazia Cristiana che il Partito Comunista, qui abbiamo visto le immagini di Pio XII, il Papa che benedisce i cinemobili, utilizzarono questo strumento, soprattutto utilizzato per arrivare in posti come il Sud Italia o le isole, dove magari il cinema, le sale cinematografiche non erano ancora arrivate. A questo punto vediamo quelle che sono gli spunti di riflessione per questa parte. Cosa si intende per utility film? Quali furono i principali soggetti che promossero sponsored films in Italia nell'immediato dopoguerra? Quali peculiari elementi di cultura visuale caratterizzarono la campagna elettorale del 1948? Vediamo il secondo argomento, la propaganda visiva e cinematografica dei blocchi tra Lumière e Méliès. Entriamo dunque nel merito della propaganda visiva e cinematografica dei due blocchi contrapposti. Abbiamo già lanciato lì degli indizi importanti, ma ora vediamo di approfondire e lo facciamo subito sentendo la viva voce di uno dei protagonisti. Vediamo questo breve filmato e poi lo commentiamo.
1: Il piccolo cervello creativo dei comitati civici si arrovellava per trovare sempre motivi di persuasione. Persuasione lampo, fulminante, che colpisse l'immaginazione. Eravamo tutti seguaci di Méliès e non certamente di Lumière. Avevamo veramente quel gusto che oggi si impone sugli schermi, cioè l'immaginario che prende il posto del documentario.
0: Ecco, qui è come avete visto, questo ho detto un vivo protagonista, perché questo, come avete visto, era Turi Basile, che è stato un importante produttore cinematografico italiano, che nel 1948, come avete visto scritto, faceva parte del cervello creativo dei comitati civici, come da lui stesso l'ha definito, cioè faceva parte, era dirigente dell'ufficio psicologico, come si chiamava allora, dell'Azione Cattolica, per usare appunto quella pomposa definizione dell'epoca. Capite come questa intervista, che è stata girata per un documentario di Tati Sanguinetti del 2006, abbia ispirato un po', no? Anche il titolo di questa mia lezione, per questo suo riferimento molto significativo e pregnante a questa sua frase: eravamo seguaci di Méliès e non certo di Lumière. Perché dunque il riferimento a Méliès? Beh, qui evidentemente il richiamo è al cinema delle origini, e quindi a quella dicotomia tra i due celebri pionieri del cinema francese. Da un lato i fratelli Lumière, che individuano, diciamo, due diverse espressioni poi di come si è sviluppato il cinema successivamente. Da un lato appunto la vocazione documentaria dei fratelli Lumière, dall'altro invece la produzione della star film di Georges Méliès, con la sua vocazione all'affabulazione e alla finzione. Beh, bisogna dire che queste sono certamente due dicotomie passate nell'immaginario collettivo, ma la storia, la storiografia ha un po' ricusato, no? Questa antica opposizione tra i due pionieri, perché sicuramente la storia è più complessa, possiamo dire che esistevano certamente anche dei Lumière immaginifici e dei Méliès, e una produzione di Méliès documentarista. Ciò nonostante, capiamo bene quello che Vasile abbia voluto evocare. Tutto sta a capire se questo era realmente così nella fattualità della storia, cioè davvero la propaganda della Democrazia Cristiana e dei comitati civici poteva avvicinarsi più al modello immaginifico di Méliès, e invece la propaganda comunista più al modello documentarista di Lumière. Beh, sì, possiamo dire di sì, perché in fondo se noi guardiamo specificamente a quelli che sono gli studi su questi temi e alla diversa morfologia delle culture visuali, questa dicotomia tra argomentazione dei comunisti, sintesi dei cattolici, educazione dei comunisti, provocazione dei cattolici, verità reale, finzione, fiction, sono categorie che raccontano molto della cultura, della diversa cultura visuale. Questa è una dicotomia che è stata messa teoricamente, strutturata da uno studioso importante come Edoardo Novelli. Beh, nella campagna del Fronte Popolare noi possiamo vedere come si parlasse più alla mente dell'elettore. Prevaleva quell'anelito educativo e pedagogico che era già proprio del Partito Socialista di fine Ottocento, quindi anche con argomentazioni complesse, con ampiezza di ragionamenti. Da qui anche l'uso della fotografia, quindi la verità, il reale, per quella maggiore verosimiglianza e anche quella sua aderenza alle avanguardie artistiche come il neorealismo. Beh, nella campagna invece dei comitati civici si punta più sull'emozione. Non c'è tanto un intento educativo pedagogico quanto quello di creare una comunicazione adatta alle capacità dell'elettore così com'era, quindi con un basso livello di istruzione, magari poche competenze in materia e magari anche non interessato alla politica. Da qui la sintesi, da qui lo slogan che mirava al puro coinvolgimento emotivo, allo shock, alla persuasione lampo, per dirla appunto con Vasile. Quindi l'importanza anche della dinamica finzionale e dell'immagine simbolica. Beh, lo abbiamo accennato con le filmine e qui ne capiamo tutta la portata. Per i comunisti c'è un testo argomentativo sulle immagini prevalentemente fotografiche, quindi la verità, la realtà dei fatti, mentre i comunisti usano più volentieri l'illustrazione, la finzione, quindi un qualcosa che punta alla pancia, all'emozione delle persone. E tutto questo è ancora più evidente se noi guardiamo ai manifesti, alla diversità, diversa morfologia dei manifesti. Il Fronte Popolare, come vediamo in questa immagine, beh, prevalgono moltissimo le parti scritte rispetto alle immagini. Il testo, o meglio, le immagini sono un supporto argomentativo all'immagine, quasi mai l'immagine è usata in funzione simbolica. Molto diverso è invece il caso dei manifesti cattolici. Qui il testo è a servizio dell'immagine, l'enunciato serve a chiarire quello che è proposto nell'immagine. Sono brevi frasi, brevi slogan. Qui possiamo vedere uno degli esempi più interessanti, che è il manifesto, cosiddetto manifesto bifronte, che sbeffeggiava il simbolo di Garibaldi scelto come icona della campagna del Fronte Popolare, appunto. Da una parte, appunto, Garibaldi: se capovolgi e scopri la frode, trovi invece Stalin. Ecco la persuasione lampo. E questo tipo di contrapposizione tra linguaggio della realtà da un lato e linguaggio di fiction ritorna ancor meglio se andiamo ad analizzare in particolare il cinema. Vediamo in particolare questa produzione del

0: 1949 di Carlo Lizzani, prodotto dalla Rinascita Film, società cinematografica legata appunto alle sinistre. Vediamo e poi commentiamo.
1: Sì, sono proprio a Napoli, questi quartieri, dove la luce e l'aria del cielo meridionale, cantato da tutti i poeti, non penetrano mai. Dove le famiglie vivono nelle strade. Nelle strade lavano i panni e cucinano per ritirarsi solo a notte nei bassi, afosi o gelidi a seconda delle stagioni, e in cui in un solo vano si abita in 5, in 8 e perfino in 12 persone. Sì, sono a Napoli questi quartieri, su per i vicoli stretti, fra via Toledo e lo Strapiombo del Vomero. Nei vicoli del Porto, di Pendino, di Stella e di San Lorenzo, dove sono raccolti i 3/5 della popolazione napoletana. Ma sono anche ad Andria e a Cerignola in Puglia, a Matera, in tutte le altre città e paesi del Mezzogiorno. Decine di migliaia di famiglie di braccianti, di contadini poveri, di disoccupati permanenti o semipermanenti vivono in questo modo. In queste abitazioni, che i tecnici definiscono congestionate, vive il 37% circa della popolazione meridionale. Ci sono nel Mezzogiorno continentale 2.291 comuni con una popolazione complessiva di circa 15 milioni di abitanti. Ebbene, soltanto 16 di questi comuni godono di tutti i servizi pubblici. Invece il 60% della popolazione meridionale non ha fognature.
0: Ecco, ci possiamo anche fermare qui perché potete vedere come l'estetica neorealista domini la produzione cinematografica delle sinistre del Partito Comunista. Si preferisce il documentario, si preferisce una intrinseca oggettività data da una documentazione senza filtri della realtà che fa prendere coscienza sulla realtà del momento e anche. Come avete sentito, le argomentazioni sono ragionamenti importanti con dati che quindi danno un'ampiezza di ragionamento, un'ampiezza di argomentazione. Diverso è invece il caso dei comitati civici. Qui invece si ricorre a piene mani agli strumenti sofisticati del linguaggio audiovisivo, non si punta tanto alla realtà, alla verità dell'immagine, bensì alla seduzione con e dell'immagine. Vediamo questo esempio.
2: Ciò che oppone questi due uomini è l'orgoglio della forza fisica, come gli animali. Chi vincerà? Evidentemente il più abile, il più forte. Ma non tutte le opposizioni possono risolversi così, gettando a terra l'avversario. La violenza è contraria alla ragione, al buon senso. Infatti gli uomini cercano di far valere gli interessi personali e le proprie ragioni anche bocciando, gridando, ma senza uccidersi. Questa donna ha i suoi motivi per farsi sentire. Chiede più giustizia sociale. Quando si tratta di interessi più generali, uno interpreta il sentimento di tutti. Gli uomini discutono, finiscono per mettersi d'accordo. Non si può discutere per tutta la vita. L'assemblea ascolta tutti e alla fine decide di votare. La minoranza, dopo aver fatto sentire il suo parere, accetta il voto della maggioranza. Tutto il mondo civile vota e delibera.
0: Ecco, qui invece abbiamo potuto vedere come ci sia un utilizzo del montaggio in tutta la sua ricchezza semantica e di forme, con inquadrature brevi, con un montaggio ritmato. Si ricorre anche alla similitudine, no? Con questi due lottatori intenti a combattere sul ring, paragonati a due tori mostrati subito dopo che combattono in un'arena, e ancora subito dopo c'è l'arena del confronto politico e quindi la necessità anche di una rappresentanza politica. Quindi è un montaggio connotativo che però in cui lo spettatore è guidato nell'interpretazione da parte di questa voice-over che ne guida l'esperienza e l'interpretazione fino ai più piccoli dettagli. Ecco dunque le differenze sostanziali tra il cinema di propaganda delle sinistre e il cinema di propaganda cattolico. Vediamo quindi lo spunto di riflessione per questa parte. Quali sono le principali differenze tra la propaganda visiva e cinematografica dei due blocchi contrapposti nell'Italia del 1948?

Vediamo l'ultimo argomento di questa lezione, il caso del film Pastor Angelicus e Guerra alla guerra. Ci concentriamo in quest'ultima parte su un caso di studio specifico della parte cattolica che è interessante perché ci fa capire l'evoluzione della propaganda politica cattolica a mezzo cinema e poi perché sono due film, entrambi, sia Pastor Angelicus che Guerra alla guerra, nei quali fu coinvolto proprio il pontefice in persona, Pio XII. Sono sicuramente due dei film cattolici che, più importanti di quelli prodotti tra guerra e dopoguerra. Sono infatti film che sono usciti ad anni di distanza, l'uno prodotto appunto nel 1942, come vedete l'altro nel 1948, furono prodotti entrambi dal Centro Cattolico Cinematografico, con il secondo soprattutto, Guerra alla guerra, che godette dell'apporto del cervello creativo dei comitati civici, e questo è molto significativo. Mettiamo in fila un po' anche le differenze tra l'uno e l'altro, direi meglio le comunanze, perché l'uno può essere visto un po' come l'evoluzione dell'altro, cioè Guerra alla guerra può essere visto come evoluzione di Pastor Angelico sotto molteplici aspetti. Il primo è questo, cioè il mito di Pio XII prima e dopo la guerra, vale a dire che entrambi i film compiono un processo di aggiornamento della costruzione agiografica e mitografica di Pio XII veicolata nel contesto bellico e nel contesto post-bellico. Il Pastor Angelicus viene fuori un papa come supremo alfiere della pace, in Guerra alla guerra diventa invece il leader morale super partes a cui l'umanità deve guardare. Il secondo punto è che entrambe possiamo definirle delle encicliche per immagini. L'enciclica è il documento supremo del Magistero Pontificio, ovviamente è un qualcosa di testuale. Beh, in questi due film c'è lo sforzo di tradurre attraverso il cinema quelli che erano i capisaldi del Magistero Pontificio sulla pace e sulla guerra. L'ultimo elemento di comunanza è che sono entrambi film politici, perché entrambi furono utilizzati durante la campagna elettorale proprio del 1948. Furono portati entrambi massicciamente e diffusamente attraverso quei carri cinema di cui ho spiegato prima il funzionamento, e soprattutto Guerra alla guerra fu il film manifesto per l'atto di esordio del Comitato Civico Nazionale che si tenne due mesi prima della campagna elettorale del 18 aprile del 1948. Ma l'uno è l'evoluzione dell'altro ed è quello che forse ci interessa anche di più per l'uso dei codici specifici del linguaggio cinematografico applicato alla propaganda. Per capirlo occorre guardare due spezzoni di assoluta centralità nell'economia del significato dei due film, tenendo conto che la guerra fu un volano di accelerazione importante nell'affinamento delle tecniche di propaganda cinematografica. Lo facciamo quindi vedendo prima questo spezzone filmato di Pastor Angelicus.

0: Bene, a questo punto vediamo invece uno spezzone di guerra alla guerra.
1: Ma il limite della follia umana non era stato ancora raggiunto.

0: Il Vaticano è bombardato.
1: È Cristo che si vuole colpire.
2: È la sua voce che vogliono soffocare.
1: E lo fanno non soltanto colpendo la sede di Pietro, ma sommergendo in un mare di fiamme ogni angolo del mondo.
0: Sembrò che si avverassero le tremende parole della scrittura.
1: Ecco, abbiamo visto i sette angeli versare sulla terra le sette coppe dell'ira di Dio.

Bene, avrete sicuramente notato le somiglianze e le differenze tra i due estratti filmati che abbiamo visto. Somiglianze e differenze che forse possono essere riassunte in questo fermo immagine. Ovviamente questo ci dice la somiglianza, e sono i due inserti extradiegetici con la proposizione dello stesso Cristo crocifisso che arrivano nel centro formale di tutta la costruzione cinematografica. Attraverso questo montaggio, effettivamente a tutti gli effetti connotativo, si prova a tradurre per immagini quello che è il connotato centrale del magistero pontificio sulla guerra e sulla pace, cioè l'allontanamento, diciamo, dell'umanità da Dio e dalla Chiesa e dalla Santa Sede porta al peccato collettivo della guerra. E solo il ritorno dell'umanità verso Cristo, verso la Chiesa, verso la Santa Sede può porre fine alla guerra. Quindi ci sono le immagini della devastazione della guerra, c'è l'immagine con questa dissolvenza incrociata nell'uno e nell'altro film del Cristo crocifisso, quindi il ritorno a Dio, cioè Cristo che viene violato nella sua intimità, e l'inquadratura di nuovo su San Pietro e sul Vaticano, quindi l'allontanamento, il tradimento e il ritorno verso Dio. Quindi il peccato collettivo della guerra poteva essere superato solo con il ritorno alla suprema legge di Dio. Questa, diciamo, la somiglianza più importante tra le due. Ma avete visto quanto sono in realtà differenti il ritmo e l'architettura del montaggio per rendere il medesimo concetto nei due film? In Pastor Angelicus le inquadrature sono lunghe, sono convenzionali anche nelle angolazioni, nella grammatica formale, anche la stessa dissolvenza incrociata del Cristo crocifisso c'è, ma è appena accennata. E la voice over e il piano musicale della colonna musicale che simboleggiano appunto la pace e poi la guerra, sono nettamente e nitidamente distinti, lo avete sentito alla fine della sequenza. Quindi c'è un parallelismo narrativo tra immagini e colonna sonora. Guerra alla guerra invece è molto diverso. In mezzo c'è appunto stata la guerra, c'è stato l'affinamento della propaganda, c'è stato il cervello creativo dei comitati civici che ha portato le sue nozioni in più a livello cinematografico. Quindi le inquadrature sono brevi. Le angolazioni sono insolite, qui l'abbiamo visto in parte, ma nelle altre parti del film si vede ancora meglio. Ci sono tutta una serie di angolazioni ritenute insolite dall'alto, dal basso, oblique. E è un montaggio connotativo che guida ad ogni livello di interpretazione lo spettatore. Ad esempio, si può vedere proprio l'indugio sulla dissolvenza incrociata del Cristo crocifisso, che è molto più lungo ed è appunto in dissolvenza incrociata con i lampi e le mitragliate della guerra e le distruzioni della guerra. E poi c'è soprattutto qualcosa che salta non solo all'occhio, ma direi all'orecchio, è l'uso appunto del sonoro che conferisce un ritmo molto particolare a tutta la sequenza, cioè un utilizzo della voice over che si impone come appunto un recitativo incalzante. È questo utilizzo originale che non abbandona il classico stile impersonale e imparziale del commentatore esterno, della voce di commento, ma sono voci maschili e femminili che illustrano le sequenze in questi toni infervorati di indignazione, di monito, di supplica, stabilendo proprio un dialogo diretto sia con noi spettatori. E c'è poi un ultimo caratteristico aspetto di Guerra alla guerra che ritroviamo in tanta parte della produzione dei comitati civici e che rimanda di nuovo a Méliès. Cioè tutto il film risponde in fondo al modello di una propaganda come non come documento, ma come narrazione. Questo intento è infatti molto chiaro perché in Guerra alla guerra
sono iniettati elementi puramente narrativi, cioè tutti i concetti al centro del film sono infatti resi attraverso un espediente narrativo, cioè alcune esigue ma importanti ed emblematiche sequenze di finzione che seguono una famiglia che vedete appunto nelle fotobuste originali del film, di questa famiglia gradualmente frantumata dal dramma e dalla tragicità della guerra, che riesce a uscire dal dramma della guerra proprio tornando verso la Chiesa, verso il grande abbraccio ecumenico della Chiesa. E dunque l'aspetto documentario viene ad assumere un surplus di significati anche attraverso la sottotrama finzionale che indirizza in un senso preciso il racconto propagandistico. Ecco dunque questa vocazione alla finzione, alla fabulazione, al fantastico, all'immaginario che prende il posto del documento, del documentario, della realtà, del fotografico, come ricordava appunto Turi Basile in quell'intervista che abbiamo visto. Vediamo gli spunti di riflessione per questa parte. Quali sono le somiglianze tematiche tra i film Pastor Angelicus e Guerra alla guerra? Perché Guerra alla guerra è in linea col modello Méliès alla base della propaganda cinematografica dei comitati civici? Vediamo, siamo giunti alla fine di questa lezione, riepilogo degli spunti di riflessione. Cosa si intende per utility film? Quali furono i principali soggetti che promossero sponsored films in Italia nell'immediato dopoguerra? Quali peculiari elementi di cultura visuale caratterizzarono la campagna elettorale del 1948? Quali sono le principali differenze tra la propaganda visiva e cinematografica dei due blocchi contrapposti nell'Italia del 1948? Quali sono le somiglianze tematiche tra i film Pastor Angelicus e Guerra alla guerra? Perché Guerra alla guerra è in linea col modello Méliès alla base della propaganda cinematografica dei comitati civici? Bene, siamo giunti al termine di questa lezione. Vi ricordo che tutti i materiali didattici per questa lezione potete trovarli sulla pagina del corso nel sito del nostro Ateneo. Grazie.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008 I packed my bags, came here in Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full time for a company and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who's living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello e in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. I have the professor full-time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top-notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and I want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica Uninettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti, sono Ugo Nocentini, professore associato di medicina fisica e riabilitativa dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Sono molti anni che mi occupo di riabilitazione neurologica e gli argomenti di cui vi parlerò sono fondamentalmente inerenti alle cose di cui mi occupo tutti i giorni. L'argomento della lezione è la valutazione neuropsicologica nella sclerosi multipla. L'obiettivo della lezione è fornire le conoscenze fondamentali sulle caratteristiche delle compromissioni cognitive nei pazienti con sclerosi multipla. In realtà, l'identificazione delle compromissioni cognitive in questi pazienti, è stata piuttosto recente nella storia della neurologia e soltanto negli ultimi 30 anni si è arrivati a una valutazione sistematica di queste, capacità. L'altro obiettivo sono le metodologie di valutazione utilizzate nella pratica clinica per identificare l'eventuale presenza di deficit. Ovviamente non è possibile con l'abituale esame neurologico identificare questi deficit, ma bisognerà utilizzare degli strumenti standardizzati che poi vedremo nel dettaglio. Gli argomenti sono le caratteristiche quantitative e qualitative della compromissione cognitiva nella sclerosi multipla, le conseguenze e le correlazioni di questi deficit cognitivi nei pazienti con sclerosi multipla, altri aspetti da considerare nella valutazione delle funzioni cognitive nei pazienti con sclerosi multipla, gli strumenti di valutazione della compromissione cognitiva nella sclerosi multipla, le batterie estese, la valutazione delle compromissioni cognitive nei pazienti con sclerosi multipla, strumenti di screening e questionari. Infine, l'approccio ecologico alla valutazione delle compromissioni cognitive nei pazienti con sclerosi multipla. Veniamo al primo argomento, le caratteristiche quantitative e qualitative della compromissione cognitiva nella sclerosi multipla. Iniziamo con l'epidemiologia di disturbi cognitivi nella sclerosi multipla. I disturbi cognitivi colpiscono dal 30 al 40% dei pazienti con la forma recidivante remittente di sclerosi multipla e fino al 60-90% dei pazienti con forme progressive. Allora, per quanto riguarda l'epidemiologia, va detto che ci sono delle differenze appunto in base al tipo di forma clinica della malattia. I dati che vi ho presentato sono dei dati indicativi. Poi in realtà, come vedremo anche dopo, nel singolo paziente c'è una grande variabilità di tipologia di compromissione e fra pazienti che apparentemente condividono la forma di malattia ci possono essere delle importanti differenze nei dati quantitativi della compromissione stessa. Sono presenti le compromissioni cognitive già nei pazienti con sindrome clinicamente isolata e sindrome radiologicamente isolata. Un commento meritano queste espressioni. Quando si parla di sindrome clinicamente isolata, ci riferiamo al primo episodio di un disturbo che possiamo attribuire a un danno del sistema nervoso centrale, ma in questa situazione noi non abbiamo ancora la diagnosi di sclerosi multipla. Quindi questi dati sulla frequenza dei disturbi cognitivi nella forma clinicamente isolata sono stati poi considerati in quei pazienti in cui successivamente è stata fatta la diagnosi di sclerosi multipla vera e propria. Per quanto riguarda la forma radiologicamente isolata, parliamo di un'entità ancora più sfuggente, perché si tratta di quei casi in cui una persona effettua un esame di risonanza magnetica per altri motivi, perché per esempio c'è stata l'insorgenza recente di una cefalea non altrimenti spiegabile. Quando si poi va a valutare l'esame radiologico, la risonanza magnetica appunto, si evidenzia un quadro radiologico che è molto suggestivo della presenza di una malattia come la sclerosi multipla. Anche in questi pazienti

sono stati fatti degli studi per valutare l'eventuale presenza di compromissioni cognitive e con una certa sorpresa si è scoperto che esse sono effettivamente presenti. Veniamo

Ovviamente ci sono delle grandi variazioni nella velocità con cui una persona elabora informazioni rispetto ad un'altra. E per quanto riguarda l'accuratezza, anche ci possono essere delle variazioni, però per un'elaborazione adeguata l'accuratezza deve raggiungere almeno un certo standard. Nei pazienti con sclerosi multipla, questo tipo di funzione è compromessa frequentemente, anzi viene ritenuta dalla maggior parte degli studiosi come la compromissione cognitiva che si presenta prima delle altre e che poi può influenzare anche le prestazioni in altri aspetti del funzionamento cognitivo. Sembrerebbe maggiormente compromessa la velocità rispetto all'accuratezza dell'elaborazione delle informazioni. Il secondo dominio che prendiamo in considerazione è quello delle funzioni attentive. L'attenzione complessa, all'interno della quale ci focalizziamo soprattutto sull'attenzione sostenuta e divisa. Questi aspetti dell'attenzione complessa sono stati riscontrati spesso compromessi nei pazienti con sclerosi multipla. E appunto si tratta dei livelli più elevati dell'utilizzo della funzione attentiva, mentre i livelli più basali dell'attenzione, come per esempio l'allerta, risultano tutto sommato ancora adeguati. Terzo dominio che esaminiamo è la memoria. Ci sono vari aspetti della memoria, la memoria di lavoro, l'apprendimento verbale, viso-spaziale, la memoria prospettica. Questi che sono stati elencati sono gli aspetti più spesso compromessi nei pazienti con sclerosi multipla. In particolare, si è visto come sia compromessa la memoria verbale, di tipo dichiarativo, o episodico, come sia anche compromessa la memoria visuospaziale. Per la memoria verbale è stato appurato che, contrariamente a quello che si credeva nel passato, l'aspetto, che viene compromesso di più in questi pazienti è quello della codifica dell'informazione da memorizzare. Mentre se si permette a queste persone di effettuare una codifica adeguata, gli aspetti del richiamo dell'informazione non è significativamente differente da quello che riscontriamo nei soggetti sani. Lo stesso meccanismo di suddivisione fra codifica e richiamo non è stato approfondito adeguatamente per quanto riguarda la memoria visuospaziale. Per quanto riguarda la memoria prospettica, parliamo di quella capacità che tutti noi abbiamo di ricordarci di fare una cosa nel tempo. Anche questa capacità è spesso compromessa nei pazienti con sclerosi multipla. Altro dominio è quello delle funzioni esecutive. È un dominio molto ampio e qui citiamo la fluidità verbale, il ragionamento astratto e concettuale, la pianificazione e organizzazione, il mantenimento di strategie e l'ordine temporale. Quelli riportati all'interno di altri domini che fanno parte delle funzioni esecutive sono quelli che sono stati riscontrati più frequentemente compromessi nei pazienti con sclerosi multipla. In realtà non è molto facile esaminare le funzioni esecutive, c'è molto dibattito su quali siano i test più adeguati e soprattutto vi sono alcuni test che mettono alla prova altre funzioni oltre quelle esecutive e quindi si crea tutto sommato una certa confusione poi nel valutare la prestazione dei soggetti. Altro dominio sono le funzioni visuospaziali. Lo stadio associativo della percezione visiva è quello che è più frequentemente compromesso nei pazienti con sclerosi multipla. In realtà, in questo ambito, sono stati fatti pochissimi studi nei pazienti con sclerosi multipla, ma i risultati di quelli fatti sono stati così evidenti che vengono considerati ormai uno standard. Per quanto riguarda il linguaggio, elenchiamo gli errori semantici, l'uso di circonlocuzioni, i significati indiretti delle parole, la pragmatica del linguaggio. Questi sono aspetti che soltanto nei tempi più recenti sono stati valutati adeguatamente nei pazienti con sclerosi multipla, riscontrando anche in questo caso delle compromissioni. Bisogna dire che per alcune di queste capacità linguistiche intervengono in modo significativo altre capacità cognitive e quindi anche qui ci troviamo di fronte al dilemma se la compromissione in queste funzioni sia una compromissione primaria o sia legata invece alla compromissione di un'altra funzione più elementare. Ultimo aspetto è l'intelligenza generale che viene considerata preservata, possibile declino dell'intelligenza fluida. Torneremo su questo argomento successivamente. Però si è sempre ritenuto che nei pazienti con sclerosi multipla l'intelligenza
generale fosse

preservata, però nel passato i test e le valutazioni che venivano fatte non erano sicuramente adeguati. Una volta che l'argomento è stato approfondito, sono emersi questi problemi, in particolare quello riportato nella diapositiva dell'intelligenza fluida. Altri aspetti del funzionamento cognitivo sono la capacità decisionale, la cognizione sociale, il giudizio morale o cognizione morale. Questi sono degli aspetti molto importanti del funzionamento cognitivo, ovviamente sono aspetti complessi, i quali fanno fede su tutta una serie di altre funzioni cognitive, come detto in precedenza per altri domini. Alcuni di questi, più che delle funzioni cognitive, possono essere considerati dei comportamenti anche abbastanza complessi. Solo negli ultimi anni questi aspetti sono studiati nei pazienti con sclerosi multipla. Il risultato di questi studi è che purtroppo, ancora una volta, una percentuale significativa dei pazienti è compromessa nelle capacità di prendere decisioni, soprattutto se le decisioni devono essere prese in condizioni di ambiguità. Ci sono problemi nella cosiddetta cognizione sociale che prevede tanti ambiti che vanno dal riconoscimento delle emozioni alla teoria della mente, ma tutti questi ambiti in qualche misura sono compromessi in questi pazienti. Ultimo, il discorso della cognizione morale, in cui i pazienti pure hanno dimostrato delle defiance rispetto ai soggetti normali. Dopo questa prima parte vi suggerisco uno spunto di riflessione al quale dovreste essere in grado di rispondere. I deficit cognitivi possono presentarsi anche precocemente nei pazienti con sclerosi multipla? Veniamo all'argomento successivo, conseguenze e correlazioni dei deficit cognitivi nei pazienti con sclerosi multipla. Le conseguenze dei disturbi cognitivi sono molteplici e rilevanti. Le compromissioni cognitive comportano una significativa disabilità funzionale ed interferiscono notevolmente con la condizione di vita del paziente. Il problema delle compromissioni cognitive non si limita al deficit nella singola funzione, ma ovviamente a tutta una serie di conseguenze. Negli ultimi anni si è dimostrato come le conseguenze dei deficit cognitivi siano addirittura superiori a quelle dei deficit motori, sensoriali, delle funzioni vegetative, dell'equilibrio e di tante altre funzioni in questi pazienti. Ad esempio, si è visto come i pazienti con sclerosi multipla hanno particolari difficoltà nel lavoro, sia nello svolgere quando lo effettuano, sia nel mantenimento dell'attività lavorativa. E quando si è andati a valutare i fattori che incidono di più su questa situazione, si è visto che pesa molto di più il deficit cognitivo rispetto al deficit motorio, anche perché il deficit cognitivo è più difficilmente emendabile rispetto a quello delle funzioni motorie o delle funzioni sensoriali. Ci sono moltissimi altri esempi che si potrebbero fare sulle conseguenze dei deficit cognitivi, però veramente potete pensare a qualsiasi ambito e sicuramente la presenza di un deficit cognitivo peggiora le capacità del paziente con sclerosi multipla in quell'ambito. Più in generale si può dire che i deficit cognitivi incidono pesantemente sulla qualità della vita dei pazienti con sclerosi multipla. Ci sono poi i correlati dei deficit cognitivi con parametri strutturali e funzionali di risonanza magnetica nei pazienti con SM. E ci sono queste correlazioni con le lesioni focali, con l'atrofia diffusa e atrofia di specifiche strutture, con i danni della sostanza bianca e grigia apparentemente normali, con l'alterazione della neurotrasmissione. Le informazioni che possiamo derivare dalla risonanza magnetica, a partire dalla metà degli anni 90 del secolo scorso, hanno consentito da un lato di favorire molto, facilitare la diagnosi di sclerosi multipla, ma anche poi di effettuare un adeguato follow-up del paziente e di valutare la risposta alle terapie. Ovviamente, vista la grande diffusione dell'utilizzo della risonanza magnetica, sono stati effettuati tutta una serie di studi sulle correlazioni dei deficit cognitivi con i vari parametri che sono stati elencati nella diapositiva. Bisogna però dire che nel singolo paziente riscontrare una compromissione di un certo aspetto evidenziabile con la risonanza magnetica non permette di dire con assoluta certezza che sia presente un deficit cognitivo. Per cui, come vedremo, la valutazione neuropsicologica rimane uno strumento insostituibile. In ogni caso, tutto l'insieme dei dati che derivano dalla risonanza magnetica ha portato a ipotizzare questa entità che è la sindrome da disconnessione multipla, ovvero sia i deficit di vario genere, e quindi anche i deficit di tipo cognitivo, vengono attribuiti al fatto

che le conseguenze della sclerosi multipla finiscono per separare le varie strutture del sistema nervoso per i problemi di conduzione legati a questa malattia, e quindi non c'è più quell'azione coordinata dei vari centri che compongono il sistema nervoso centrale, e molte delle funzioni cognitive invece si basano sull'attività di network all'interno dell'encefalo, e venendo meno i collegamenti nel network, ovviamente abbiamo la disfunzione di tipo cognitivo, che però di volta in volta può interessare uno dei domini che abbiamo esaminato. Ci sono correlazioni da esaminare anche con l'età, il sesso, la scolarità. Poi parleremo della riserva cognitiva, con la disabilità fisica, in particolare con questa scala che viene utilizzata spesso e volentieri per valutare i livelli di disabilità di questi pazienti, la durata di malattia, il decorso di malattia. Però, di nuovo, come ho detto per la risonanza magnetica, le correlazioni che pure sono state evidenziate con tanti di questi aspetti, anche se con significatività statistiche diverse, non permettono di stabilire se un paziente possa avere una compromissione cognitiva e soprattutto la qualità, le caratteristiche qualitative di quella compromissione cognitiva. E di nuovo ribadisco il fatto che rimangono insostituibili le valutazioni di tipo neuropsicologico. Di nuovo vi propongo uno spunto di riflessione: è possibile stabilire sulla base dei parametri di risonanza magnetica le caratteristiche della compromissione cognitiva in un paziente con SM? Veniamo ad un altro argomento. Ci sono altri aspetti da considerare nella valutazione delle funzioni cognitive nei pazienti con sclerosi multipla. Ci sono dei fattori di confondimento nelle determinazioni dei deficit cognitivi in questi pazienti: la depressione e l'ansia, la fatica, i disturbi del sonno, l'apatia, i disturbi di personalità. Non sempre tutti questi aspetti vengono considerati, però è abbastanza intuitivo quanto essi possano influire sulle capacità cognitive di una persona, non solo di una persona con una patologia neurologica, ma anche sulle capacità cognitive di qualcuno di noi. Chi di fronte ad un esame e all'ansia scatenata dall'esame si è scoperto molto meno preparato di quanto pensasse. In realtà la preparazione c'era, è l'ansia che ci ha fatto un brutto scherzo. Stessa cosa, ovviamente, può valere se siamo in un periodo di abbassamento dei livelli dell'umore, oppure se dobbiamo fare una performance cognitiva dopo aver trascorso una notte in bianco. Quindi questi sono tutti fattori che vanno considerati nel momento in cui si fa la valutazione delle funzioni cognitive. Il suggerimento per alcuni aspetti sarebbe quello di non valutare con una batteria neuropsicologica un paziente con sclerosi multipla che ci dica che la notte prima non ha riposato. Oppure, se il paziente è in un periodo di depressione, dobbiamo considerare questo fattore, fare in qualche modo la tara e non dare per certo che la compromissione cognitiva sia attribuibile al deficit primario causato dalla sclerosi multipla. Ci sono delle differenze spesso rilevanti tra un paziente e l'altro nel grado e nelle caratteristiche della compromissione cognitiva. In effetti, come ho accennato già in precedenza, difficilmente troviamo due pazienti, anche se per molti altri parametri sembrano simili, che abbiano lo stesso tipo di compromissione cognitiva. Quindi possiamo trovare in un paziente i deficit di memoria, in un altro paziente troviamo i deficit delle funzioni esecutive. Certo, spesso e volentieri troviamo i deficit nella velocità di elaborazione delle informazioni, e proprio per questo si dice che questa funzione è una funzione particolarmente importante, e lo vedremo poi quando parleremo anche delle valutazioni. Però sicuramente non ci aspettiamo, valutando un numero anche importante di pazienti, di trovare delle copie di un certo andamento delle funzioni cognitive. Bisogna fare una distinzione tra la compromissione cognitiva e il declino cognitivo. Questa è una distinzione che non so se è intuitivamente comprensibile, però dal punto di vista tecnico possiamo parlare di compromissione cognitiva quando noi troviamo che una persona in un determinato test ottiene un punteggio che è significativamente inferiore rispetto a quello della popolazione normale. Quindi è quello che avviene quando noi facciamo una cosiddetta valutazione della storia clinica di quel paziente. Per poter parlare di declino cognitivo abbiamo invece bisogno di due valutazioni: una prima valutazione che consideriamo di base,
Una seconda valutazione fatta a distanza di tempo, che può essere un anno, 2 anni o quello che capiterà, e nel confronto fra le due prestazioni, se riscontriamo un peggioramento significativo della prestazione, possiamo dire che non solo c'è la compromissione cognitiva, ma che c'è stato anche un declino cognitivo, ovviamente causato sempre dai processi della malattia. Un ultimo aspetto di tipo introduttivo da considerare è l'aging e la compromissione cognitiva nella sclerosi multipla. Sono disponibili pochi dati. L'invecchiamento del paziente con sclerosi multipla è uguale all'incremento dei deficit della velocità di elaborazione delle informazioni e a maggiori deficit nella fluidità verbale categoriale. Funzioni esecutive o competenza semantica? Allora, sicuramente l'invecchiamento può aggiungere purtroppo dei problemi dal punto di vista delle prestazioni cognitive in questi pazienti. Il problema dell'invecchiamento ce lo stiamo ponendo perché, grazie alle migliorate cure generali, alla disponibilità di una serie di farmaci che si usano dalla metà anche qui degli anni 90, i tempi di sopravvivenza dei pazienti con sclerosi multipla si sono prolungati e quindi arrivano anche all'età senile. L'invecchiamento può portare dei deficit aggiuntivi che, secondo gli studi più recenti, vanno a colpire aspetti particolari come l'elaborazione delle informazioni, soprattutto la velocità, e alcuni aspetti come la fluidità verbale di tipo semantico, che in realtà è sempre dubbio se attribuire a un problema di linguaggio o a un problema di funzioni esecutive. Vi propongo un ulteriore spunto di riflessione: qual è la differenza fra compromissione cognitiva e declino cognitivo? Adesso finalmente veniamo agli strumenti di valutazione della compromissione cognitiva nella sclerosi multipla e cominciamo con le batterie estese. Vi parlerò di due esempi di batterie estese, una che è la Brief Repeatable Battery, di Steven Rao e l'altra che è il Minimal Assessment of Cognitive Functions in MS, ovvero sia multiple sclerosis, che in sigla viene detto MAC-FIMS. Adesso vi presenterò un confronto nella composizione di queste due batterie. Allora, come possiamo vedere dalla tabella, le due batterie per alcuni versi hanno gli stessi test. Entrambe le batterie hanno ad esempio un test che si chiama PASAT. Il PASAT è un test che valuta vari aspetti, fondamentalmente valuta la velocità di elaborazione delle informazioni e la memoria di lavoro. È un test che crea dei problemi sia al paziente, perché è un test abbastanza stressante, sia anche allo stesso esaminatore, che deve fare una particolare attenzione nella somministrazione del test. Comunque, è un test considerato sicuramente valido, tanto che è presente in entrambe le batterie. Il secondo test è il Symbol Digit Modality Test, che è presente anch'esso in tutte e due le batterie. Questo test, fra poco, lo vedremo in dettaglio su come è caratterizzato, e quindi per ora non spendo ulteriori parole. Se poi veniamo al dominio della memoria episodica verbale, come vedete, abbiamo due test, il Selective Reminding Test e il California Verbal Learning Test, seconda versione. Questi sono due test per la memoria verbale, ma hanno una costruzione molto diversa. Nel Selective Reminding Test, ad ogni ripetizione di una lista di parole, vengono ripetute solo le parole che il paziente non ha ripetuto di sua iniziativa nella somministrazione precedente. Mentre nel California Verbal Learning Test, vengono ripetute tutte le volte la lista delle 16 parole che caratterizza questo test. Fra l'altro, queste 16 parole sono raggruppabili in base a categorie semantiche. Quindi ci sono 4 parole per la categoria semantica degli uccelli, ad esempio, e 4 parole per la categoria semantica dei tessuti. Ovviamente questa presenza di parole di una stessa categoria rende il compito per certi versi più facile, ma rimane comunque un test di memoria piuttosto esigente. Per quanto riguarda la memoria episodica spaziale, abbiamo nella batteria di Rao il 1036 Spatial Recall Test, nella MAC-FIMS il Brief Visual Spatial Memory Test Revised. Allora, mentre avremo poi proprio un video sulla somministrazione del BVMT, per quanto riguarda il test presente nella batteria di Rao, si tratta di un test di memoria visuospaziale in cui la persona, dopo aver visto all'interno di una scacchiera la posizione di alcuni pallini disegnati, deve riprodurre lo stesso numero di pallini e nelle stesse posizioni, senza avere ovviamente di fronte il modello.
Per quanto riguarda il linguaggio,

0: espressivo, entrambe le batterie hanno questo test che è il COAT. E il COAT è un test di fluidità verbale in cui alla persona viene richiesto di produrre in un tempo determinato, di un minuto, il maggior numero possibile di parole che iniziano con una lettera dell'alfabeto. È un test molto semplice che però comunque mette abbastanza alla prova le capacità del soggetto. La differenza fondamentale che abbiamo fra le due batterie arriva a questo punto, perché mentre la batteria di Rao non ha il test di elaborazione spaziale e non ha il test di funzioni esecutive, mentre sono considerati nella McPhims. Per quanto riguarda l'elaborazione spaziale abbiamo un test che si chiama il Judgment of Line Orientation Test, di cui poi vedremo in un video un esempio di somministrazione. E sempre in un video vedremo il test sulle funzioni esecutive che è previsto nella McPhims, che è il Delis-Kaplan Executive Function Test, in particolare l'aspetto del sorting. Allora, questa è diciamo, l'immagine del Symbol Digit Modality Test. Questo è un test abbastanza semplice, viene utilizzato nella sclerosi multipla nella presentazione orale e adesso vi spiegherò di cosa si tratta. Perché viene usata la presentazione orale? Perché i pazienti con sclerosi multipla possono avere molto frequentemente dei problemi di destrezza manuale e quindi l'altra versione in cui è il paziente che deve riportare il numero, il simbolo per completare il test, si può creare un'interferenza legata appunto alle difficoltà motorie. Invece con la somministrazione orale è l'esaminatore che riporta sul foglio di risposta le risposte del paziente stesso che ha davanti a sé lo schema del test. Quindi quello che viene chiesto alla persona, come potete vedere qui, è il fatto che ad ogni simbolo lui indichi oralmente al di sotto qual è il numero corrispondente. C'è una prima parte di prova che arriva fino a questa doppia linea e poi comincia il test vero e proprio. Il test ha una durata prestabilita di 90 secondi, entro il quale appunto il paziente deve cercare di associare il maggior numero di numeri ai simboli che sono presenti nel foglio d'esame. Adesso vediamo il video sulla somministrazione del California Verbal Learning Test, seconda versione.
1: Bene, signora, allora adesso le leggerò una lunga lista di parole. Lei subito dopo dovrà ripetermi tutte le parole che ricorda di questa lista in qualsiasi ordine. La stessa lista gliela leggerò ancora per 5 volte e ogni volta lei dovrà ripetermi tutte le parole che ricorda da capo in qualsiasi ordine, anche quelle dette nei tentativi precedenti. Melanzane, rondine, cotone, pinaci, gufo, lana, lattuga, zinco, seta, rame, corvo, zucchine, piombo, piccione, argento, lino. Prego.
2: Lino, argento, gufo, corvo, piccione, zinco, melanzana, cotone, seta, rame, pappagallo, argento, piombo, zucchine.
1: Ok, va bene. Adesso la stessa lista gliela leggerò ancora. Melanzane, rondine, cotone, pinaci, gufo, lana, lattuga, zinco, seta, rame, corvo, zucchine, piombo, piccione, argento, lino.
2: Piccione, argento, lino, seta, melanzana, zucchine, cotone, rame, zinco, corvo, gufo, seta, non so se l'ho già detta. Argento l'ho già detto,

0: Ok, gliela leggerò ancora.
1: Come avete potuto vedere dalla presentazione, l'esaminatore, tutte le volte che il soggetto ripete una parola, segna sul foglio di risposta, che la parola appunto è stata ripetuta. In realtà non si vede, ma l'esaminatore segna anche l'ordine numerico in cui vengono, ripetute le parole. Questo non è molto importante dal punto di vista clinico, però è importante dal punto di vista di ricerca per poi valutare l'influenza di un effetto di cui forse avete sentito parlare, che è l'effetto primacy e recency. L'effetto primacy è il fatto che si tendano a ripetere le prime parole della lista, l'effetto recency è l'effetto per cui si tende a ripetere le ultime parole della lista, quelle presentate più recentemente. Dal punto di vista clinico, quello che invece viene valutato è il numero di parole che vengono ripetute. La ripetizione avviene per 5 volte consecutive e c'è il punteggio della memoria verbale a breve termine che è dato dalla somma delle parole ripetute nelle 5 ripetizioni. Poi, successivamente, trascorso un intervallo di 15 minuti senza che le parole vengano ripresentate, intervallo che deve essere impegnato con prove non di tipo verbale, si chiede alla persona di ricordare, facendo ovviamente un'opera di richiamo dalla memoria, il maggior numero di parole di quella lista che era stata presentata in precedenza. In alcuni test di memoria verbale viene poi, dopo altri 15 minuti, presentata una lista più ampia di parole all'interno delle quali il soggetto deve riconoscere le parole che facciano parte della lista originaria. Adesso passiamo al test di memoria visuospaziale, il Brief Visuospatial Memory Test nella versione rivista. Qui c'è un esempio di una pagina del foglio che viene utilizzato per il test. E qui abbiamo il video sulla sua somministrazione.
0: Perfetto, signora. Adesso io le mostrerò delle figure geometriche disegnate su un foglio bianco. Lei le dovrà osservare per qualche secondo. Poi le porterò via il foglio bianco e le darò un altro foglio e una matita e lei dovrà ridisegnare su questo foglio le stesse figure che ha visto nel foglio precedente nella stessa posizione.
2: Va bene.
0: La stessa prova la ripeteremo per 3 volte. Guardi bene.

0: Perfetto, adesso gliele farò vedere ancora.
1: Come avete visto, il test nella sua struttura appare come abbastanza semplice, però è abbastanza invece difficile avere una buona prestazione perché non solo vanno riprodotte le figure esattamente come sono, ma devono essere riprodotte nella posizione proposta nel modello originale. Le figure vengono proposte all'esaminato per 3 volte e tutte le volte deve cercare di riprodurre le figure come sono e la loro posizione di tipo spaziale.

0: Quello che viene valutato è l'esattezza della riproduzione della figura e anche che sia stata riprodotta nella posizione giusta.
1: Ok, adesso io le mostrerò delle carte di questo tipo. Guardi bene. Su queste carte, come vede, ci sono delle scritte, quindi dei contenuti, e hanno delle caratteristiche di tipo percettivo. Lei dovrà osservare bene le carte e dividerle in due gruppi di tre carte ciascuno e descrivermi il criterio secondo cui le ha divise. Quindi qual è il criterio del primo gruppo e qual è il criterio del secondo gruppo. Iniziamo con queste carte che sono di prova. Lei queste come le dividerebbe?
2: Cerchi, quadrati.
1: Perfetto, un'ulteriore divisione.
2: Nomi femminili, nomi maschili.
1: Molto bene. Adesso io le mostrerò le carte stimolo. Lei mi dovrà trovare quante più caratteristiche possibile per dividere queste carte, da quando le do il via a quando le dico stop. Via.
2: Colore azzurro, colore giallo.
1: Perfetto.
2: Quadrilateri tondi.
1: Mi descriva meglio questa caratteristica.
2: Forma geometrica di contorno. Qui ci sono gli angoli e questa è una forma circolare, quindi senza angoli. Questi sono degli animali, questi sono dei mezzi di trasporto. I nomi all'interno sono scritti in minuscolo, i nomi all'interno sono scritti in maiuscolo.
0: Avete visto il video sul test delle funzioni esecutive. Questo test, il DCAFS, è un test di cosiddetta identificazione di categorie, perché i cartoncini che vengono presentati al paziente o alla persona da esaminare possono condividere una serie di caratteristiche. Le caratteristiche possono riguardare la forma del cartoncino. Possono riguardare il significato delle parole che sono stampate sul cartoncino, possono riguardare il colore in cui è stampato il cartoncino, possono riguardare le caratteristiche del riquadro interno su cui poi viene stampata la parola e via dicendo. Anche per quanto riguarda il significato delle parole, ci possono essere diversi motivi per cui associare i cartoncini. I cartoncini sono sei e ogni volta deve essere fatta una distinzione in due gruppi da tre. I punteggi che vengono dati riguardano l'identificazione del numero di categorie che sono previste. Poi successivamente viene chiesto anche all'esaminato di spiegare quali sono state le sue scelte e questo può portare ad un punteggio di tipo aggiuntivo. Questo è l'ultimo test di cui vedremo poi anche un video, però questa è una pagina del test stesso. Come vedete c'è un ventaglio in cui ci sono dei segmenti che sono separati fra di loro da un angolo standard. Sopra questo ventaglio sono presentati due segmenti, in questo caso si tratta dell'esempio del test, in cui l'angolo, diciamo, che sta fra i due segmenti, come vedete, è di 90 gradi. Al soggetto viene chiesto di identificare sul ventaglio quali sono i due segmenti presentati come stimolo singolo. Vediamo anche qua il video della somministrazione.
1: Adesso, signora, le mostro delle raggiere con dei raggi associati a dei numeri. Ciascun raggio, come vede, ha un'inclinazione diversa e un numero corrispondente. Qui sopra le mostrerò due raggi senza numero. Lei mi dovrà dire, utilizzando questa raggiera, quali sono i numeri corrispondenti ai due raggi che vede. In questo caso,
2: 1, 6,
1: perfetto. Adesso,
2: 4, 8.
1: benissimo.
2: 4, 10.
1: È convinta o vuole cambiare? Siamo ancora nella parte di prova, quindi in caso può cambiare.
2: 3, 10. No, 4, 10.
1: Perfetto. Ultima prova.

0: Adesso inizieremo con la parte degli esercizi veri e propri. Adesso, come vede, sono dei pezzi di linea. Anche in questo caso mi dovrà dire il numero corrispondente a ciascuna linea.
1: 5, 10, 5, 6, 6, 7,
2: 7. Alla fine della presentazione di video vi propongo uno spunto di riflessione. Qual è la principale differenza fra la Brief Repeatable Battery di RAO e la Minimal Assessment of Cognitive Function in Multiple Sclerosis? Adesso veniamo a un altro argomento, la valutazione delle compromissioni cognitive nei pazienti con sclerosi multipla, gli strumenti di screening e i questionari. Come strumenti di screening indichiamo per primo il Symbol Digit Modality Test. Secondo strumento di screening è il Brief International Cognitive Assessment for Multiple Sclerosis. Il symbol digit l'abbiamo già incontrato in precedenza. Perché viene ripresentato adesso come strumento di screening? Perché è stato dimostrato da un numero veramente vasto di studi che questo test, che fra somministrazione e attribuzione del punteggio richiede al massimo 5 minuti, è in grado di identificare una percentuale significativa di persone che, se poi sottoposte a una valutazione estesa con le batterie tipo quella di RAO o la McPhims, si confermano come affetto grado. Quindi, se dal punto di vista dell'attività clinica si hanno a disposizione soltanto 5 minuti per valutare se il paziente possa avere una compromissione cognitiva, questo test diventa lo strumento ideale. Il symbol digit viene considerato uno strumento talmente sensibile che si è proposto addirittura di sostituirlo al PASAT, che come vi ho detto prima è uno strumento invece che crea difficoltà al paziente e anche all'esaminatore, in delle mini batterie di valutazione non solo delle funzioni cognitive, ma anche delle funzioni motorie, degli arti inferiori e della destrezza manuale degli arti superiori. Per quanto riguarda invece la BIGAMS, si tratta di una piccola batteria di test che comprende di nuovo il symbol digit e poi comprende una versione abbreviata del California Verbal Learning Test, quindi soltanto la parte di ripetizione immediata, e una versione abbreviata del Brief Visual Spatial Memory Test, anche in questo caso soltanto la riproduzione immediata. In totale la BIGAMS richiede 15 minuti per la somministrazione. Considerate che le batterie estese richiedono più di un'ora la batteria di RAO e circa un'ora e mezza la McPhims. Mentre la BIGAMS, come dicevo, richiede circa 15 minuti di tempo e ovviamente è in grado di identificare un numero significativo di persone che poi ad una batteria estesa risulteranno compromesse. Si possono anche utilizzare dei questionari, qui riporto un solo esempio, il Multiple Sclerosis Neuropsychological Questionnaire. Riporto questo esempio perché è il test più utilizzato. È un test in cui vengono fatte delle domande o al paziente stesso o a una persona a lui vicina, insomma, che lo conosce bene, quindi in genere un familiare, ed esistono due versioni apposite per queste due situazioni. E queste domande ovviamente vertono sulle capacità cognitive valutate nella vita di tutti i giorni. Quello che si è visto è che la versione che viene somministrata al familiare ha una maggiore diciamo, sensibilità e specificità, mentre la versione somministrata al paziente risente molto degli aspetti dell'umore che quindi, come sappiamo, influenzano la prestazione cognitiva, ma la valutazione col questionario per il paziente può essere inficiata da questa influenza. Vi propongo un altro spunto di riversione. Tra la versione per il paziente e quella per la persona informata del Multiple Sclerosis Neuropsychological Questionnaire, quale corrisponde maggiormente al risultato della valutazione con i test neuropsicologici? Veniamo a un altro argomento, l'approccio ecologico alla valutazione delle compromissioni cognitive nei pazienti con sclerosi multipla. L'approccio ecologico si può basare su vari approcci. Parliamo di valutazione dell'interferenza cognitivo-motoria. Allora, questa è una cosa

un pochino particolare. In realtà ogni persona può sperimentare su se stessa che quando svolge due compiti contemporanei, siano essi due compiti cognitivi, ma anche un compito motorio e uno cognitivo, si ha un decremento della prestazione in uno o in entrambi i compiti. E il classico esempio di interferenza cognitiva motoria nella vita di tutti i giorni è il fatto che mentre magari stiamo camminando rispondiamo al telefonino. Oppure, mentre stiamo parlando al telefono, stiamo cercando di svolgere un compito manuale con una certa destrezza. Questa situazione, che ripeto, si presenta in qualunque persona, si è visto essere diciamo, influenzata maggiormente dalla presenza di una patologia come la sclerosi multipla. Quindi il livello di interferenza fra le due prestazioni è maggiore nei pazienti con sclerosi multipla. Questo viene considerato una valutazione di tipo ecologico perché appunto corrisponde a un'attività che tutti noi facciamo parecchie volte durante la giornata. Abbiamo poi un test che è il Financial Capacity Instrument. Questo è un test costruito e standardizzato che però valuta la capacità delle persone, e in questo caso è stato valutato nei pazienti con sclerosi multipla, di effettuare valutazioni di tipo finanziario, operazioni di tipo finanziario e via dicendo. E si è visto che identifica dei deficit in una percentuale importante di pazienti con sclerosi multipla. Altro approccio ecologico è quello della cosiddetta actual reality. Questo test pure è stato standardizzato e si basa sul fatto di ordinare tramite internet una scatola di cioccolatini, quindi fare tutte le operazioni che devono essere fatte in questo caso, oppure diciamo, prenotare ed ordinare, sempre tramite internet o altri canali, un biglietto di viaggio aereo. E ovviamente è un test che corrisponde a quello che succede nella realtà e si è visto che ha una sensibilità importante nei pazienti con sclerosi multipla. Questo test però ha un limite che se deve essere riproposto nel tempo, purtroppo c'è un effetto apprendimento che quindi migliora artificialmente la prestazione del soggetto. L'ultimo test che vi presento come approccio ecologico è il test of Everyday Cognitive Activity. Questo è un test in cui, fornendo alla persona dei materiali reali, quindi articoli che si trovano in casa, alimenti e via dicendo, viene valutata la capacità del paziente di gestire l'approvvigionamento, gli acquisti e via dicendo. C'è una cosa, da dire in generale per tutti questi test cosiddetti d'approccio ecologico. Per considerarli validi, quindi come una misura adeguata delle capacità cognitive, dobbiamo confrontarne i punteggi con i test standardizzati, tipo quelli che abbiamo esaminato in precedenza. Se c'è una corrispondenza, per esempio, fra il punteggio che una persona ottiene nel test dell'actual reality e le prestazioni in un test di memoria verbale come il California Verbal Learning Test, in un test di velocità di elaborazione di informazioni come il Symbol Digit, possiamo dire che questo test è utilizzabile come sostituto e soprattutto ha il vantaggio, nella sua attinenza alla vita di tutti i giorni, di essere più corrispondente a quello che può avvenire nella vita del paziente. Vi sottopongo un punto di riflessione. Qual è l'aspetto critico per considerare valido l'approccio ecologico alla valutazione? E adesso, per concludere, abbiamo il riepilogo degli spunti di riflessione che, in realtà fanno anche un po' da riassunto agli argomenti che abbiamo trattato. I deficit cognitivi possono presentarsi anche precocemente nei pazienti con sclerosi multipla? È possibile stabilire sulla base dei parametri di risonanza magnetica le caratteristiche della compromissione cognitiva in un paziente con sclerosi multipla? Qual è la differenza tra compromissione cognitiva e declino cognitivo? Qual è la principale differenza fra Brief Repeatable Battery e MacFIMS? Tra la versione per il paziente e quella per la persona informata del Multiple Sclerosis Neuropsychological Questionnaire, quale corrisponde maggiormente al risultato della valutazione con i test neuropsicologici? Qual è l'aspetto critico per considerare valido l'approccio ecologico alla valutazione? La lezione è terminata, grazie per l'attenzione.
per approfondimenti e per la bibliografia.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Bentornati a questa nuova lezione del corso dal titolo Sensazione e percezione, prima parte. Argomenti: come la sensazione diventa percezione. Esperimento 1, esperimento 2, esperimento 3. Tutto il nostro sapere ha origine dalle nostre percezioni. Leonardo da Vinci. Questa famosa frase di Leonardo da Vinci indica in maniera, come dire, assolutamente chiara quale sia il legame tra la conoscenza e la percezione. Esiste un legame strettissimo e vedremo in questa lezione come si configura questo legame. Come la sensazione diventa percezione. Lo stimolo viene ricevuto dai recettori sensoriali. I recettori traducono le caratteristiche dello stimolo in impulsi nervosi, trasduzione. I rilevatori delle caratteristiche analizzano le caratteristiche dello stimolo. Nella prima fase della sensazione che porta alla percezione c'è una rilevazione da parte dei recettori dell'input sensoriale. Una volta che l'input sensoriale, vuoi la luce, vuoi l'onda sonora, vuoi una stimolazione tattile, colpiscono ed eccitano il recettore periferico, recettore specifico, cioè che risponde esclusivamente a quella stimolazione sensoriale. I recettori, che sono cellule nervose, trasducono, cioè trasportano le caratteristiche fisiche dello stimolo dalla periferia del corpo verso il cervello, verso i centri nervosi, dove avviene una prima elaborazione delle caratteristiche dello stimolo. Nei centri nervosi ci sono dei rilevatori che analizzano le caratteristiche fisiche dello stimolo. Le caratteristiche dello stimolo vengono ricostruite in una ricostruzione neurale.

La rappresentazione neurale viene raffrontata con le informazioni già archiviate nel cervello. Il processo di matching, confronto, ha come risultato il riconoscimento e l'interpretazione dello stimolo. Le caratteristiche fisiche dello stimolo, caratteristiche sonore, se si tratta di uno stimolo sonore, caratteristiche visive, se lo stimolo è visivo, gustativo, se è gustativo, tattile, se è tattile, vengono, una volta trasdotte e inviate centralmente, ricostruite sotto forma di mappa neurale, cioè perdono quelle che sono le caratteristiche proprie dell'oggetto che ha provocato la stimolazione e diventano semplicemente delle tracce neurali. Queste rappresentazioni neurali vengono raffrontate nel cervello con tutte le informazioni che già sono depositate lì. Avviene un sistema di matching, di confronto. Questo risultato, questo matching, porta al riconoscimento dello stimolo e all'interpretazione dello stimolo stesso. I processi sensoriali e percettivi sono preceduti dalla ricezione e traduzione dello stimolo fisico in impulsi nervosi. È necessario affinché avvenga la percezione che vi sia la fase di sensazione. La sensazione è determinata dal fatto che gli stimoli dell'ambiente circostante eccitano in maniera specifica dei recettori periferici distribuiti sul nostro corpo. Questi recettori periferici, una volta eccitati dalle caratteristiche fisiche dello stimolo, trasformano lo stimolo, le caratteristiche fisiche in stimolo nervoso, trasducendo l'informazione. Il cervello poi riceve gli impulsi nervosi, li organizza e dà loro un significato e costruisce un'esperienza percettiva. Una volta che lo stimolo è stato trasdotto dalla periferia verso il centro, il cervello organizza queste rappresentazioni neurali, dà loro un significato e costruisce una esperienza relativa a quella specifica stimolazione. Sotto alcuni aspetti, sensazione e percezione si mescolano al punto tale che risulta difficile separarle. In effetti, il processo di sensazione e il processo di percezione avvengono quasi simultaneamente uno all'altro, tant'è che risulta particolarmente complicato riuscire a separarli come due processi percettivamente differenti. Lo stimolo che riceviamo attraverso gli organi sensoriali viene rapidamente organizzato e trasformato nelle esperienze alle quali ci riferiamo come percezioni. Una volta che lo stimolo è stato trasdotto, organizzato e attraverso il sistema di matching confrontato con l'insieme di conoscenze che abbiamo, questa stimolazione viene riconosciuta sotto forma di percezione. Che cos'è quindi la percezione? La percezione è la rappresentazione neurale della stimolazione che ha eccitato i recettori periferici. Di fatto, il recettore periferico causa la sensazione, che consente allo stimolo dall'esterno di penetrare nell'interno del corpo sotto forma di impulso neurale. Una volta giunto nel cervello, questo impulso neurale viene organizzato dal punto di vista del significato e viene quindi, trasformato in una rappresentazione di tipo concettuale. Questo tipo di rappresentazione è fondamentalmente frutto della nostra percezione. Quindi, sensazione diversa da percezione. Sensazione, processo di rilevazione dello stimolo attraverso il quale i nostri organi sensoriali rispondono agli stimoli ambientali e li traducono in impulsi nervosi inviati al cervello. Quindi la sensazione è lo step numero uno, è quello step più periferico, quella cosa che attiene esclusivamente all'eccitazione del recettore specifico. Percezione, processo di attribuzione di un senso, significato, a quello che ci dicono i nostri sensi. È il processo attivo di organizzazione dell'input. La percezione invece è tutta corticale, è una funzione cognitiva di tipo corticale, è quella funzione cognitiva che una volta ottenuta l'informazione dal recettore periferico le dona un senso, la riorganizza in termini di rappresentazione dotata di senso. A questo punto gli dà una sua forma, una sua strutturazione, una sua organizzazione. Questo processo consente di attribuire un significato all'input.
Questo che vuol dire che l'input, lo stimolo di per sé, per il nostro cervello non è dotato di un significato intrinseco, ma il significato gli è attribuito esclusivamente all'atto percettivo, alla fine dell'atto percettivo, alla fine del processo percettivo. Poiché la percezione è un processo attivo e creativo, lo stesso input sensoriale può venire percepito in modi e tempi diversi. Quindi questo vuol dire che la percezione non è un atto oggettivo, ma è un atto soggettivo. Stessi input possono produrre percezioni diverse, in momenti diversi, in persone diverse. La percezione è una ricostruzione mentale, è una ricostruzione neurale di un atto sensoriale. Vi lascio il primo spunto di riflessione. Qual è la differenza tra sensazione e percezione? Adesso, per capire meglio qual è la differenza tra sensazione e percezione, analizziamo un primo esperimento. Esperimento 1. Leggete rapidamente le due righe di simboli ad alta voce. Leggete la prima riga, leggete la seconda riga. La percezione del simbolo centrale di ciascuna riga è influenzata dai simboli che la circondano, ovvero dal contesto. La percezione non è un atto oggettivo, ma è un atto soggettivo, come dicevamo, che dipende da fattori contestuali. Se analizziamo questa immagine, nella prima riga la maggior parte delle persone tenderanno a leggere A, B, C. Nella seconda riga, la maggior parte delle persone tenderà a leggere 12, 13, 14. Se analizzate il simbolo centrale, graficamente è esattamente lo stesso, sia nella prima che nella seconda riga. La lettura diversa è influenzata dal contesto, cioè dai simboli adiacenti. Nel primo caso, nella prima riga, si tratta di simboli alfabetici e quindi il nostro cervello ha elaborato questo pattern grafico in termini di percezione alfabetica, per cui in base alle regole alfabetiche dopo la A c'è la B e quindi ci ha fatto percepire questo simbolo come se fosse una B. Nella riga successiva, poiché appunto la percezione dipende dal contesto e dagli stimoli contestuali che ci circondano, questo pattern grafico è stato interpretato come un 13, perché influenzato dal 12 e dal 14. Tra il 12 e il 14 numericamente c'è il 13, il nostro cervello ha interpretato questo pattern grafico come 13, ma in realtà si tratta esattamente dello stimolo grafico. Lo stimolo grafico è stato percepito dai nostri organi sensoriali, dalla vista, esattamente nello stesso modo. Cioè la vista ha esattamente analizzato la barretta verticale, le barrette queste qui tondeggianti, lo sfondo blu, il simbolo nero, esattamente nello stesso modo. Sono stati, attivati esattamente gli stessi recettori nello stesso modo. Ma il cervello ha dato una interpretazione completamente diversa, ha avuto una percezione completamente diversa, perché la percezione è un atto mentale, è un atto cognitivo e dipende dal contesto in cui ci troviamo. I processi sensoriali. I sistemi sensoriali sono fatti per estrarre dall'ambiente le informazioni che ci servono per funzionare e sopravvivere. Che cosa estraggono i sistemi sensoriali? Estraggono le caratteristiche fisiche dell'ambiente, cioè quelle caratteristiche specifiche che consentono agli individui di differenziare uno stimolo dall'altro. L'area scientifica della psicofisica, che studia il rapporto fra le caratteristiche fisiche degli stimoli e le capacità sensoriali, si occupa di due tipi di sensibilità. Prima di addentrarci nei due tipi di sensibilità, vi spiego un attimo che cos'è la psicofisica. La psicofisica è quella branca della psicologia che per prima si è sviluppata nell'ambito delle correnti psicologiche, perché è quella disciplina che si è andata a occupare di andare a misurare le caratteristiche fisiche degli stimoli e le reazioni psicologiche ad essi. Una delle tecniche principalmente utilizzate fin dagli albori dei tempi nella psicofisica è la risposta psicogalvanica, il fatto che uno stimolo possa indurre delle variazioni di conduttanza cutanea e che questa possa essere rilevata attraverso un apparecchio.
apposito. Attraverso tutti questi esperimenti, gli psicofisici hanno determinato alcune, hanno individuato, diciamo così, alcune caratteristiche delle capacità sensoriali, che principalmente sono due. Quanto intenso deve essere uno stimolo prima che possiamo rilevarne la presenza? Cioè, che intensità deve avere una stimolazione affinché un uomo possa individuarla, detenerla, individuare una presenza? Questa è una delle prime grandi domande a cui la psicofisica ha tentato di rispondere. E quanto è accurato il concetto di soglia fissa? Cioè, esiste una soglia fissa, invariante, uguale per

fondamentale per comprendere come avviene il processo di sensazione. L'intensità più bassa alla quale uno stimolo si può rilevare il 50% delle volte. Che cos'è quindi la soglia assoluta? È l'intensità di una stimolazione più bassa che consente ad un individuo di individuare quella stimolazione il 50% delle volte, almeno la metà delle volte in cui questo stimolo viene rilevato. Ecco, è l'intensità più bassa. E come si fa a determinare questa cosa? Si prende uno stimolo, ad esempio, non so, dico uno stimolo doloroso, un ago, un laser, adesso si fa col laser che magari va a sollecitare il polpastrello, e si abbassa piano piano la forza del laser fino a quando l'individuo riesce a percepire la stimolazione del laser almeno il 50% delle volte in cui lo stimolo viene applicato. Questo è il concetto di soglia assoluta. Quindi, più bassa è la soglia assoluta, maggiore è la sensibilità. Ne deriva quindi che più siamo sensibili e più è bassa la nostra soglia assoluta, cioè siamo in grado di rilevare delle stimolazioni di intensità molto molto molto lieve. La teoria della detezione del segnale, che si occupa dei fattori che influenzano i giudizi sensoriali, ha posto in evidenza due fattori. Nell'ambito della psicofisica, una delle teorie più importanti, che è stata promulgata appunto a metà, alla fine dell'Ottocento, inizi del Novecento, è appunto la teoria della detezione del segnale, cioè quella teoria che spiega quali sono i principi per cui un segnale, una stimolazione, un input può essere rilevato. Questa teoria della detezione del segnale ha evidenziato due fattori importanti: la sensibilità dell'organismo nella sua finezza discriminativa degli stimoli. Ognuno di noi ha una sua propria sensibilità. C'è chi è più sensibile nel discriminare uno stimolo e chi è meno sensibile nel discriminare uno stesso stimolo. L'importanza del criterio soggettivo di decisione. Anche questo è un elemento essenziale. Decidiamo noi che tipo di criterio assumere nella rilevazione di uno stimolo, se considerare quello stimolo rilevante o meno. È una decisione di tipo soggettivo. Secondo la teoria della detezione del segnale, nello studio psicofisico del rapporto fra sensazione e stimolazione, è necessario prendere in considerazione, oltre che alle capacità recettive dell'organismo, anche i fattori soggettivi legati al processo di decisione. Ognuno di noi possiede un criterio decisionale per accettare o meno come rilevante uno stimolo. Questo criterio decisionale è assolutamente soggettivo, ma entra all'interno del processo di detezione del segnale, di rilevazione del segnale. La soglia differenziale è la differenza minima fra due stimoli che le persone riescono a percepire per il 50% delle volte. Un'altra caratteristica nella detezione del segnale che è stata rilevata è il concetto di soglia differenziale. Da un lato soglia assoluta, dall'altro soglia differenziale. La soglia differenziale è la differenza minima che esiste tra due stimoli che può essere percepita dal soggetto percipiente almeno il 50% di volte in cui questi stimoli vengono somministrati. Prendo due stimolazioni di pari intensità. Per percepire quale delle due è lievemente più intensa dell'altro, devo applicare un concetto di soglia differenziale. E sarà questa soglia, questo livello di intensità differenziale, sarà pari a quella intensità che riesco a percepire il 50% di volte come differente tra due stimolazioni. Non so se è chiaro. La soglia differenziale viene definita da Weber come la soglia appena percepibile. Weber fu uno psicofisico molto importante che fissò alcune leggi della psicofisica. Quindi la soglia differenziale è la soglia appena percepibile. Weber scoprì che esiste un certo grado di ammissibilità nella gamma delle sensibilità dei nostri sistemi sensoriali. Non abbiamo una soglia fissa di sensibilità. Ognuno di noi si muove in un certo range, ognuno di noi ha una certa variabilità che Weber ha determinato. La legge di Weber-Fechner afferma che la soglia differenziale è direttamente proporzionale alla grandezza

frequenza dello stimolo con il quale viene fatto il raffronto e può essere espressa mediante una formula derivante da un famoso esperimento che andremo a vedere subito dopo il primo spunto di riflessione. Cosa si intende per soglia assoluta? Esperimento 2. La legge di Weber. L'esperimento consistente nell'incrementare di una certa quantità il peso di un oggetto sostenuto da un uomo. La percezione di tale stimolo, l'incremento di peso, risultò tanto meno accentuata quanto più pesante era l'oggetto. Qual è l'esperimento di Weber? Weber ha allestito un paradigma sperimentale in cui praticamente ad un soggetto sperimentale venivano dati progressivamente una serie di pesi da valutare e doveva questa persona indicare qual era l'incremento maggiore, dove era l'incremento maggiore. In parole, aggiungere un chilo ad un oggetto pesante 5 kg risultava essere percepito in maniera differente rispetto ad aggiungere un chilo ad un oggetto il cui peso è di 30 kg. Se aggiungiamo un chilo ad un oggetto che pesa 5 kg, la nostra percezione dell'incremento del peso è maggiore che se aggiungiamo un chilo ad un oggetto pesante 30 kg. L'entità dell'incremento necessario perché la variazione venisse percepita dal soggetto non è costante, ma costante è per ciascun senso, vista, udito, tatto, eccetera, il rapporto K, detto costante di Weber, questo rapporto K tra delta R, l'incremento, e R, l'intensità al valore iniziale. Weber quindi fissa una vera e propria formula per descrivere questo esperimento. Weber teorizzò quindi che ci fosse una relazione di diretta proporzionalità tra lo stimolo percettivo e la soglia differenziale, intesa come minima variazione percepibile, più tardi nota come Just Noticeable Difference o JND. In formula, questa minima variazione percepibile è così rappresentata delta R uguale a K di R, cioè la variazione dell'intensità è uguale alla costante per l'intensità. Un altro fenomeno comune a tutti i processi sensoriali è l'adattamento sensoriale, ossia la diminuzione di sensibilità verso uno stimolo invariato. Questo è un processo che accade quotidianamente. Quando siamo esposti in maniera invariata ad una stimolazione, cominciamo a percepirla meno. Perché? Perché i nostri recettori, i recettori visivi, i recettori acustici, si adattano alla stimolazione e quindi diventano meno sensibili, meno suscettibili a quel tipo di stimolazione stessa. La stimolazione mantiene esattamente la stessa intensità, ma è l'eccitabilità del recettore che in qualche modo diminuisce la sua sensibilità. È come se il recettore si adattasse nel vero senso della parola e quindi rispondesse meno, producesse meno impulso nervoso. Quindi che significa? Significa che la nostra percezione ne viene alterata, ma la sensazione è esattamente, come dire, la stessa. Questo fenomeno si attiva perché i neuroni sensoriali sono programmati per rispondere a uno stimolo costante, diminuendo la loro attività. Nel sistema nervoso vige una legge che è la legge del risparmio energetico, cioè poiché le attività nervose consumano tanta energia, le attività nervose ripetitive vengono in qualche modo eseguite come in background, con una quantità di energia cognitiva minima. Quindi, se siamo sollecitati da una medesima stimolazione sensoriale, il nostro cervello è come se la mandasse in automatico, spendendo la minima quantità di energia possibile. E quindi questo che è possibile in che modo? Facendo sì che il recettore lavori in qualche modo in modalità ridotta, ecco, in modalità adattata. L'adattamento fa parte dell'esperienza quotidiana. Dopo un certo periodo di tempo, i suoni monotoni in sottofondo vengono quasi del tutto ignorati. Ecco il meccanismo per cui, se stiamo parlando ad una classe, ad esempio, il brusio di fondo si attenua sempre di più. Tendiamo a non sentirlo più, anche se comunque continua a essere prodotto. Perché? Perché i nostri recettori, in quel caso i recettori uditivi, si adattano alla stimolazione. Quando è che ricominciamo a sentire la stimolazione in tutta la sua pienezza? Se c'è una variazione, se c'è ad esempio una variazione tonale, se improvvisamente

c'è un suono, come dire, di intensità maggiore. A quel punto il recettore è come se subisse una scossa e quindi ricomincia a riattivarsi a lavorare in pieno. Ma se la stimolazione è costante, monotona, è come dire sempre uguale, il recettore si adatta. L'adattamento avviene in tutte le modalità sensoriali, compresa la visione. Questo è assolutamente vero. Continuare a guardare una stessa stimolazione visiva senza che questa cambia, cosa succede? Ci porta a percepire meno nettamente la figura che stiamo osservando. Ora, in contesti ecologici questo è meno evidente, più evidente in contesti sperimentali. Perché? Perché quando, a differenza dell'udito, che è fondamentalmente un organo fisso, gli organi uditivi, i recettori uditivi vengono bersagliati dalla stimolazione, ma loro sono in una posizione fissa. L'occhio no, l'occhio chiaramente si muove costantemente. Ogni volta che l'occhio si muove, produce sulla retina un'immagine leggermente diversa dell'immagine precedente. Questo dipende proprio dalla posizione degli occhi nel campo visivo. Questo poi lo vedremo meglio quando parleremo appunto della percezione attraverso la vista, però il meccanismo è piuttosto questo. Gli occhi difficilmente sono bloccati in un'unica posizione, anche quando guardiamo fissi davanti a noi, in realtà gli occhi si muovono. Questo minimo movimento causa delle immagini diverse nella retina. Questa diversità di immagini tiene i recettori della retina costantemente allertati, motivo per cui è difficile in contesti ecologici osservare questo fenomeno di adattamento sensoriale. È più facile osservarlo in contesti sperimentali e vi proporrò un esperimento tra poco. Spunto di riflessione. Cosa dice la legge di Weber? Esperimento 3. Dimostrazione di adattamento visivo. Per creare un'immagine stabilizzata sulla retina, una persona indossa una lente a contatto collegata ad un microproiettore. Nonostante i minimi movimenti dell'occhio, le immagini vengono proiettate sulla stessa zona della retina. Per dimostrare come sia possibile anche per l'occhio adattarsi ad una stimolazione sempre uguale, è stato ideato un setting sperimentale molto particolare. In questo tipo di esperimento, il soggetto sperimentale indossa una lente a contatto particolare. Su questa lente a contatto è applicata una telecamera e la telecamera a sua volta è collegata ad un computer. La funzione di questa micro telecamera è quella di proiettare sulla stessa porzione di retina delle immagini. Le immagini che vengono proiettate sono di tre tipi: un'immagine, diciamo, grafica dotata di significato, il triangolo, un'immagine grafica non dotata di significato, ed un'immagine grafica dotata di significato e vivente. Qual è la differenza tra oggetto vivente e oggetto non vivente per il cervello? Gli oggetti viventi, come ad esempio gli uomini, le persone, gli animali, gli ortaggi, le piante, sono trattate in un circuito neurale, processate in un circuito neurale differente dal circuito neurale che tratta gli oggetti non viventi, come ad esempio possono essere. Sono proprio reti neurali diverse che ci consentono di percepire gli oggetti viventi, detti living, da quelli non viventi, detti non living. Il cervello li tratta come se fossero oggetti differenti, perché in effetti hanno delle caratteristiche specifiche completamente differenti. Tutti gli oggetti viventi sono raggruppabili per delle caratteristiche di tipo semantico specifiche. Tutti gli oggetti viventi nascono, crescono e muoiono. Tutti gli oggetti viventi hanno determinate caratteristiche, come ad esempio il movimento. Tutto ciò manca agli oggetti non viventi. Queste caratteristiche sono assolutamente essenziali nel processamento mentale. Il cervello ha proprio delle root diverse per processarli, tant'è che c'è anche una degenerazione diversa della linea dei viventi rispetto alla linea dei non viventi. Pensiamo in alcune patologie, come ad esempio la malattia di Alzheimer, si è visto che gli oggetti viventi e non viventi vengono trattati diversamente dal cervello di un paziente con malattia di Alzheimer. Cioè, gli oggetti viventi sono più resistenti degli oggetti non viventi, cioè vengono persi
più tardi, le informazioni relativamente a quel gruppo di oggetti vengono persi più tardi, perché sono delle informazioni trattate a livello semantico in maniera differente. Quindi in questo tipo di esperimento hanno cercato di studiare i ricercatori se l'adattamento sensoriale riguardasse una categoria specifica di oggetti, viventi o non viventi, dotati di significato o ambigui, come ad esempio questa seconda riga, oppure se questo adattamento sensoriale visivo prescindesse. Questo chiaramente aveva una funzione di tipo logico, perché nella vita quotidiana gli oggetti che noi incontriamo possono appartenere sia alla categoria dei viventi sia alla categoria dei non viventi, possono essere dotati di significato o meno, e quindi l'interesse era quello di capire come il sistema visivo si potesse adattare ad eventuali oggetti che possono essere presenti nel contesto quotidiano. Che cosa succedeva? Hanno proiettato in modo fisso questi tre oggetti sullo stesso punto della retina, e come vedete in visione monooculare, quindi hanno bendato l'altro occhio. Perché? Perché in questo modo soltanto una zona specifica del cervello veniva stimolata, una zona specifica della retina e una zona specifica del cervello. Ora vi anticipo quello che poi vedremo quando parleremo della percezione visiva. La percezione visiva è un qualcosa di molto complesso, perché entrambe le retine di entrambi gli occhi proiettano in maniera diretta, in maniera crociata, in porzioni diverse del cervello. Attraverso questo artificio, per cui un occhio è stato bendato, quest'occhio andava a sollecitare, ammettendo che sia l'occhio destro, andava a sollecitare la corteccia visiva dell'emisfero di sinistra. Ok, quindi soltanto quel pezzettino lì, in un punto ben specifico. Un'altra cosa da dire subito, prima di che poi la rivedremo, diciamo, successivamente, è che i recettori dell'occhio e le cellule del sistema nervoso visivo rispondono in maniera specifica agli stimoli, cioè ci sono neuroni che rispondono esclusivamente alle righe verticali, ci sono neuroni che rispondono esclusivamente alle righe orizzontali, neuroni che rispondono esclusivamente alle righe oblique, neuroni che rispondono esclusivamente al movimento, neuroni che rispondono esclusivamente a determinati colori. Quindi la percezione visiva è una percezione assolutamente super super specifica, andando ad isolare il più possibile gli input sensoriali che dall'ambiente giungevano all'interno di questa corteccia. Si è andati a fare cosa? Si è andati a isolare al massimo la possibilità del neurone di scaricare, cioè si è andato a scegliere proprio un tipo di neurone specifico ed indurre la scarica solamente lì per un certo tempo prolungato. Su questo occhio la microcamera per diversi millisecondi ha proiettato sempre la stessa immagine, sempre la stessa immagine, sempre nella stessa posizione. Cosa è accaduto? È accaduto che l'immagine originale era questa, ma la percezione, man mano che passava il tempo, del soggetto, dell'occhio del soggetto, cambiava costantemente. Guardate qua, nel caso della prima riga si cominciano a perdere quelle che sono dapprima soltanto alcune caratteristiche della visione periferica, poi si cominciano a perdere via via più dettagli, rimane soltanto la barretta orizzontale. Man mano che perdura la stimolazione, l'occhio si continua ad adattare e si comincia a perdere la percezione di gran parte dell'oggetto, rimane soltanto questa barretta obliqua. Quindi si cominciano a perdere tutte le caratteristiche fisiche dello stimolo. Questa stessa cosa succede anche per la seconda riga. Nella seconda riga l'oggetto, che prima è un oggetto chimerico fondamentalmente, comincia ad essere scomposto e cominciano ad essere percepiti soltanto parte del pattern grafico, via via più disintegrato. La stessa cosa succede anche per il volto. Il volto di questa persona viene progressivamente percepito in maniera alterata, come se fosse in una sorta di dissolvenza. La cosa interessante di questo esperimento è che da un lato ha dimostrato l'adattamento della stimolazione visiva, l'adattamento del sistema visivo ad una stimolazione visiva ricorrente e come dire continua. Dall'altro però è andato a dimostrare che in effetti il sistema visivo prescinde dalla semanticizzazione dello stimolo, cioè la percezione è un qualcosa di indipendente dal fatto che noi andiamo a
come dire, a completare semanticamente uno stimolo. Quando si tratta di percezione, la percezione è un processo puramente di tipo

come dire, di tipo cognitivo, ecco. In questo caso il soggetto non è andato a completare gli oggetti percepiti con delle conoscenze pregresse, ma semplicemente perché? Ma semplicemente ha percepito in funzione di quella che era la stimolazione ottenuta. Questo tipo di situazione chiaramente non è una situazione che rileviamo in modalità ecologica. Possiamo tentare di fare un esperimento. Chiaramente che ci dà l'idea fondamentalmente di che cosa significa cominciare a perdere la percezione, soprattutto del campo visivo periferico. Vi invito a fare questo esperimento a casa. Prendete una puntina rossa, la mettete a circa 2 metri di distanza dal vostro naso e fissate la puntina rossa per un tempo prolungato, senza cercare di muovere gli occhi, cioè gli occhi devono convergere su questa puntina rossa. A un certo punto cominciate, senza spostare gli occhi, a far attenzione al vostro campo visivo periferico. Vedrete che inizialmente il campo visivo periferico comincerà a traballare e le immagini che cadono nel campo visivo periferico diventeranno via via meno nitide. Il campo visivo è come se si chiudesse in se stesso, è come se vedesse attraverso una lente. Perché? Perché state adattando i recettori visivi ad una stimolazione che è sempre uguale a se stessa. Chiaramente, ripeto, per fare bene questo esperimento bisognerebbe avere questo setting sperimentale. Però anche a casa possiamo tentare di fare un esperimento appunto casalingo ecologico per sperimentare questa percezione alterata. In quelle condizioni l'immagine stabilizzata in principio è chiara, poi comincia a svanire e riappare in segmenti, mentre i recettori si affaticano e si devono riprendere. Un concetto importante che la psicofisica ha dimostrato è l'affaticabilità del sistema recettoriale. I recettori, qualunque essi siano, si affaticano. Una stimolazione eccessiva porta il recettore ad affaticarsi. Perché questo succede? Succede perché si sovraccarica di eccitabilità. Quindi a un certo punto è come se andasse in tilt. Quando il recettore va in tilt e si affatica, non è più performante come prima. E quindi comincia a perdere in definizione, comincia a perdere in sensibilità. E quindi le percezioni che ne derivano sono percezioni alterate, sono percezioni diminuite in qualche modo, perse. Quali sono i sistemi sensoriali? Qualsiasi sia la fonte della stimolazione, la sua energia deve essere convertita in impulsi nervosi e trasmessa a specifiche parti del cervello. Quindi, quando parliamo di sensazioni, di percezioni e di stimolazione dei recettori, a quali sistemi recettoriali ci riferiamo? Beh, in realtà ai sistemi recettoriali dei nostri organi di senso. Quindi ci facciamo riferimento fondamentalmente all'occhio, alla lingua, alla pelle, al naso e alle orecchie. Questi sistemi recettoriali traducono l'informazione dall'ambiente circostante verso il sistema nervoso centrale attraverso delle vie che sono vie specifiche. Quindi, che cosa significa? Significa che questi sistemi recettoriali, che sono, come dire, periferici, si trovano nelle porzioni più periferiche del nostro corpo, in realtà sono le sentinelle che consentono agli stimoli ambientali di penetrare all'interno del nostro corpo attivando una serie di impulsi nervosi che giungono al cervello. Tutti i sistemi recettoriali, indipendentemente da quali stiamo considerando, hanno questa funzione. Vengono attivati in maniera specifica dallo stimolo, l'occhio dalla luce, la lingua dalle molecole chimiche, la pelle da degli stimoli di tipo chimico, di tipo tattile, il naso da stimoli di tipo chimico, l'orecchio da stimoli di tipo sonoro. Tutti questi sistemi recettoriali vengono quindi attivati da stimoli specifici, ma poi quello che succede è per tutti la stessa cosa, tutti subiscono un destino comune. Il destino comune qual è? Il recettore specifico prende le caratteristiche fisiche dello stimolo, le trasforma, le trasduce attraverso i sistemi nervosi in segnale nervoso. Questo segnale nervoso raggiunge le zone cerebrali, corticali,

deputate alla percezione, quindi alla costruzione di una rappresentazione mentale e cognitiva di quello specifico stimolo. In alcuni casi questa trasduzione è diretta, in altri casi è mediata. Che vuol dire? Vuol dire che tra la prima porzione di invio dell'informazione neuronale all'ultima informazione neuronale che giunge in corteccia c'è un neurone intermedio, c'è un punto che fa da relè, di solito nel talamo. Questo avviene soprattutto per gli stimoli visivi, per gli stimoli uditivi. C'è soltanto una stimolazione che non vedremo in dettaglio, quindi ve la posso accennare qui, che fa diretta sinapsi in corteccia ed è la stimolazione di tipo odoroso. L'olfatto, i recettori olfattivi che si trovano nel naso fanno sinapsi direttamente nel bulbo olfattivo che si trova alla base dell'encefalo sotto la zona frontale ed è l'unico senso che non prevede una stazione intermedia di trasduzione dell'informazione nervosa. Perché? Perché l'olfatto ha una funzione protettiva enorme. L'olfatto ci salva la vita, l'olfatto ci serve ad esempio per individuare mentre stiamo dormendo puzza di fumo se scoppia un incendio in casa, l'olfatto ci serve per individuare immediatamente prima di ingerirlo se un cibo è andato a male, quindi l'olfatto ha una funzione protettiva. Avendo una funzione protettiva vitale, l'evoluzione ha fatto sì che il nostro sistema nervoso fosse in grado di elaborare prontamente e rapidamente l'informazione olfattiva senza fargli fare troppi giri, perché chiaramente più stazioni intermedie si mettono di mezzo, più neuroni si attivano, più tempo si perde. In questo modo l'olfatto riesce a produrre dalla stimolazione alla percezione una rappresentazione mentale e chiaramente un dotare di senso questa rappresentazione mentale in pochissimi, pochissimi, pochissimi millisecondi e questo ci salva la vita. Tutti gli altri sensi invece hanno una funzione meno salvifica, se così possiamo dire, quindi è possibile per il cervello prendersi più tempo per elaborare le informazioni facendo delle step intermedi per arrivare quindi ad una rappresentazione concettuale che sia una rappresentazione concettuale completa, ricca e complessa. La trasduzione si riferisce al cambiamento di un tipo di informazione in un altro, è il processo mediante il quale le caratteristiche di uno stimolo vengono convertite in impulsi nervosi. Appunto, l'abbiamo detto fino adesso, la trasduzione è quel processo essenziale per cui le caratteristiche fisiche dello stimolo vengono in qualche modo trasformate in traccia neurale, quindi perdono le caratteristiche proprie di intensità e via dicendo, e vengono tradotte in un impulso neurale che è il codice di riconoscimento del cervello. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cosa si intende per adattamento sensoriale? Siamo giunti quindi alla fine di questa lezione, di questa prima lezione sulla sensazione e la percezione. Abbiamo visto i concetti generali di sensazione e percezione e come in realtà dalla sensazione si arrivi alla percezione, laddove la sensazione può essere considerata la rilevazione dello stimolo, ma la percezione può essere considerata come una ricostruzione cognitiva mentale della sensazione avuta. Vi lascio ora il riepilogo degli spunti di riflessione. Qual è la differenza tra sensazione e percezione? Cosa si intende per soglia assoluta? Cosa dice la legge di Weber? Cosa si intende per adattamento sensoriale? La lezione è terminata, vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che per tutti i dettagli potete consultare il sito dell'università.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a

scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.

0: definizione di anima, ma che cos'è l'anima?
1: L'anima, certo, ovvio, ovvio, l'anima.
2: Ecco, mi sono bloccata, l'anima. Per l'anima, per me è una cosa trasparente.
1: Io vivo la mia anima dentro il mio corpo.
3: È l'anima, te lo so spiegarla, perché io non l'ho studiato.

0: Stasera parliamo di jazz, ma non solo di jazz, parliamo anche di blues e parliamo anche di un mondo molto importante che ha dato alla musica, la musica forse più importante del secolo trascorso, del secolo XX, e forse quella musica che ha influenzato, poi ne parleremo, ha influenzato tutta la musica che noi ascoltiamo ancora oggi, tutta la musica, a parte la musica classica, ma la musica accademica che viene ancora oggi eseguita, che viene ancora oggi diciamo suonata o composta, in buona parte ha avuto una rivoluzione dovuta proprio al jazz. Poi non parliamo della musica di consumo, della musica leggera, della canzone, del rock, del pop. Esistono questo tipo di musica perché è esistito il jazz. Per parlare di questa musica e anche dell'anima, visto che queste serate sono dedicate all'anima, e quale migliore diciamo, presenza di musicisti che hanno suonato e suonano non solo del jazz, ma anche della soul music, della musica dell'anima, dunque della musica che fa parte di un mondo straordinario, che è il mondo nero, che poi è stato il mondo, diciamo, portante di quello che poi è diventato il mondo del jazz, o del blues, o del rock. E vorrei subito invitare su questo palco non un musicista, anzi, è un musicista, però non è solo un musicista, è una professoressa, è una persona molto colta, compone, suona, insegna, è una psicologa, è una neurologa, e si chiama Donatella Caramia. Donatella. Allora, troppo forte.
1: Caro Adriano, dopo una tale presentazione, difficilissimo osare salire su questo.
0: Perché? No, assolutamente.
1: Ma lo faccio perché sei molto trascinante. Ed è molto emozionante essere qui dopo le tue parole e dopo il filmato.
0: No, non facciamoci troppi complimenti,
1: no,
0: se no poi dobbiamo pagarci.
1: No, non ci paghiamo. E naturalmente, che cosa c'è di più vicino all'anima se non la musica jazz? Due parole per anticipare una notazione straordinaria, quasi inedita, del grande Jung, proprio sui neri, sull'America e sulla musica. I neri vengono strappati al loro suono latino e vengono portati, deportati in America, una terra vergine tra le altre cose. Perdono una integrità importantissima, quella patria, perdono il loro suolo,

0: musica nasce in loro come sorge proprio, sorge come un sole che compensa questa orrenda deprivazione, oltre alla schiavitù. Il jazz, come mi faceva proprio notare poco fa Adriano, nasce quando ormai loro non sono più schiavi, ma esprime quella vibrante, no? Quella vibrante sofferenza che ancora viene emessa da questa cicatrice aperta. Però attraverso quella cicatrice aperta c'è anche un flusso di anima fortissima che unisce tutto il mondo e lo raduna, facendo diventare il jazz la musica del mondo. Vi leggo Jung, 1927, un saggio che pubblica dal titolo Anima e Terra. Fui colpito dal grande influsso esercitato dal nero, influsso psicologico indubbiamente, senza mescolanza di sangue, e le manifestazioni emotive dell'americano, in primo luogo la sua risata. L'inconfondibile risata alla Roosevelt trova la sua forma originaria nel nero americano. La caratteristica andatura relativamente dinoccolata o ancheggiante che si osserva così frequentemente fra le americane proviene pure dal nero. La musica americana trae la sua principale ispirazione dal nero e anche la danza, e la famosa ingenuità americana nelle sue forme gradevoli o sgradevoli può essere facilmente paragonata all'infantilità del nero, alla sua ingenuità. È certo difficile distinguere che cosa sia da mettere in conto alla simbiosi col nero e che cosa sia da attribuire alla circostanza che l'America è ancora e sempre una pioneering nation sul suolo vergine. Soprattutto innegabile è il notevole influsso dei neri sul carattere generale del popolo. Forse che il corpo reagisce all'America e l'anima all'Africa. Diversamente dai conquistatori latini dell'America centrale, i nordamericani hanno mantenuto con rigorosissimo puritanesimo il livello europeo, ma non hanno potuto impedire che le anime dei loro schiavi neri divenissero le loro stesse anime. Così nell'americano esiste una distanza fra coscienza e inconscio, quale non si riscontra nell'europeo, una tensione tra un alto livello culturale cosciente e un'immediata primitività inconscia, ma questa tensione è un potenziale psichico che conferisce all'americano uno spirito di intraprendenza non ostacolato da nulla e un entusiasmo veramente invidiabile, ignoto a noi europei.
1: Bene. Questo era Jung nel 1927, devo confessare la mia ignoranza perché non conoscevo questo testo, che avrei messo molto volentieri in uno di quei libri che scrivo e che pochi leggono perché sono talmente ponderosi che è difficilissimo poterli leggere poi. Però ho trovato un editore, bontà sua, che li pubblica. E qualcuno dicono che si vendono anche. Allora, Donatella, te ne vai?
0: Bye bye, a più tardi.
1: A più tardi, se ne va. Dopo averci lasciato. E allora passiamo immediatamente al mondo non del jazz per il momento, ma del blues, o meglio ancora della musica sacra. Perché? Perché la musica sacra, insieme alla musica profana di derivazione europea, nata negli Stati Uniti, nata nel sud degli Stati Uniti, in quella zona che è praticamente la parte, diciamo, meridionale degli Stati Uniti, la Louisiana e qualche altro stato, ha fatto sì che nascesse questa musica. Come mai e perché è nata proprio a New Orleans o in Louisiana? Beh, gli studiosi, gli storici ne hanno discusso fino alla morte quasi. Io ho un'idea della ragione per la quale è nata proprio in questa zona. New Orleans e la Louisiana avevano nel 1850-1860 avevano delle caratteristiche molto precise. C'erano delle etnie che si trovavano soltanto in questa regione. Si trovavano le etnie francesi. La Louisiana era francese, è stata conquistata dai francesi, si chiama Louisiana proprio in onore del Luigi XIV, la parte spagnola, la vicinanza proprio alle regioni.

0: Con i latine del Centro America, l'italiana, siciliana soprattutto, e naturalmente anglosassone. Poi la parte più importante, se vogliamo, è la parte, diciamo, africana. Il nero si trovava, non certo per sua volontà, in questa zona, e la parte nera è stata importantissima. Dall'unione di queste tradizioni musicali, tradizioni culturali, è nato improvvisamente una musica che prima non esisteva e non sarebbe nata se non proprio in questa regione. Qualcuno dice che non è nata a New York o in Chicago o in Africa. No, doveva nascere soltanto lì. E poi c'è un'altra cosa di cui nessuno ha mai parlato, la parte, diciamo, religiosa. Il sud degli Stati Uniti sono prevalentemente cattolici. Il nord sono prevalentemente protestanti e noi sappiamo benissimo che la religione cattolica in confronto alla religione protestante è, diciamo, molto più, non dico la, è una religione che lascia un po' di spazio anche alla libertà, mentre invece le religioni protestanti, calvinisti, luterani sono molto rigidi, molto duri se vogliamo. Perciò l'africano, il nero, lo schiavo, se vogliamo ancora schiavo per qualche anno, aveva la possibilità di continuare a mantenere vive le proprie tradizioni, che invece nel nord degli Stati Uniti erano assolutamente proibite. Queste sono le ragioni, così dette in maniera molto semplice, per il fatto che la musica è nata, in quel tipo di musica è nata in quella regione. La musica sacra, naturalmente, il nero, che aveva la possibilità di accedere alle chiese, di ascoltare i canti, diciamo, religiosi o europei, si è innamorato di questa musica e ha cominciato lui stesso a cantarla. E da questo sono nati i canti spirituali, è nato il gospel, è nata tutta quella straordinaria, enorme musica che ha influenzato il blues e poi tutta l'altra musica che è diventata musica in un certo senso popolare da lì a qualche tempo. E per farvi ascoltare un po' di musica religiosa, io ho invitato questa sera un caro amico, un fraterno amico che conosco dal 1959, pensate, è un americano, il suo nome è Harold Bradley. La vado a prendere. Harold Bradley, grande cantante, grandissimo cantante, ma anche pittore. Inizialmente eri un pittore, sei arrivato in Italia?
1: Inizialmente. Io ho messo da parte poi un po' di pittura per cedere alla musica, perché mi sembrava una bella, un biglietto da visita per l'italiano che incontravo in quei tempi lì a Perugia in particolare. A conoscermi, così almeno.
0: Allora, cosa ci canti, Harold?
1: Abbiamo discorso anche un classico
0: dello spiritual, sì. Joshua fit the battle of Jericho.
1: Joshua fit the battle of Jericho.
0: Questo è un classico spiritual che risale agli anni, primi anni 10, e lo cantava un celebre complesso vocale che era il Golden Gate Quartet, ma lo canta da solo, Harold.
1: Poi anche ispirato dalla Bibbia, certamente,
0: certo.
1: La storia di di grande Joshua, alla battaglia di Gerico.
0: Esatto, prego, questo è il microfono.
2: You may talk about your men of Gideon. You may talk.

0: Grazie. Grazie. Grazie. Grazie.
1: Ed ora Aaron?
0: Abbiamo un blues.
1: Un blues.
0: Un blues chiamato Stormy Monday Blues. Tumultuoso il lunedì, perché almeno c'era una volta quando il lavoro chiamava la mattina il lunedì, perciò tumultuoso perché svegliava dal weekend, no? Alle spalle domenica, sabato, venerdì sera. Chi vuole andare al lavoro? A volte era la domanda di lunedì mattina. E questa canzone porta il tema.

Pozzi e Salvatore Leggeri. Ritorneranno dopo per altre cose, ritorneranno a fare altra musica più vicina alla musica attuale, più vicina al rhythm and blues. Thank you very much. Ok, ed ora passiamo ad un altro mondo, ad un altro, sempre lì, sempre in quella zona del sud degli Stati Uniti, sempre a New Orleans, in un altro però ambiente, in un altro mondo, forse

0: hanno portato una scala di 5 note, la scala pentatonica. Noi occidentali abbiamo una scala di 7 note, invece in Africa esiste la scala di 5 note, non conoscono due note. E quando gli africani sono trovati a contatto con la musica europea, non capivano, non sentivano queste due note che mancavano nella loro scala e le hanno modificate. E da qui sono nate le famose note blues, è venuto il blues, perché è una musica molto particolare, proprio musicalmente parlando. Ed ora trasferiamoci in città, trasferiamoci a New Orleans, e vorrei invitare qui due cittadini di New Orleans, che sono Alberico Di Meo, che è un pianista, e un straordinario suonatore di uno strumento che adesso vi racconterò di cosa si tratta, ma di cui attualmente non ricordo.
1: Claudio Montisci.
0: Ah, Claudio Montisci, scusate, perché l'ho conosciuto questa sera per la prima volta. Allora, Alberico è un eccellente pianista ragtime e non solo, e Montisci è un suonatore di washboard. Che cos'è il washboard? Il washboard è l'asse da lavare che le massaie di New Orleans utilizzavano per lavare i panni. E naturalmente i musicisti neri, soprattutto quelli che si affacciavano per suonare un certo tipo di musica, l'hanno subito presa per utilizzarlo come strumento ritmico. Poi hanno aggiunto tante altre piccole cose e ancora oggi c'è chi in Italia suona il washboard come lo potevano suonare i musicisti, o diciamo, chiamiamoli musicisti, forse fra virgolette, i neri a New Orleans e nelle città limitrofe. Allora, caro Alberico, tu hai cominciato a suonare questo ragtime, questa musica, diciamo, di New Orleans, poi ti sei un po' evoluto, oggi suona una musica diversa. Guardate questa cosa straordinaria, un asse da lavare. Una tromba d'automobile. Pensate che i primi batteristi di jazz negli anni 20, oltre ai piatti, le cowbell, woodblock, avevano sulla batteria anche la tromba d'automobile. Non so per quale ragione, poi ce lo farà sentire lui la ragione. Però a New Orleans c'era qualche altra cosa. Ma prima ascoltiamo un ragtime. Un ragtime perché? Perché il ragtime prima è la musica che veniva suonata nel, diciamo, in ambienti, diciamo, colti. Perché il ragtime è una musica di derivazione europea con delle influenze chiaramente nere. Ma forse ce lo spiega meglio Alberico, che l'ha inventato.
1: Non ho inventato, devo dire che ho amato subito questa musica. In realtà il ragtime era una musica colta, scritta dai negri, era una musica scritta. Poi c'è stato un pianista che si chiama Jelly Roll Morton che ha preso il ragtime e l'ha trasformato in jazz perché gli ha dato quelle cose, ecco, una cosa importante che è lo swing, parte fondamentale del jazz. Quindi vi faccio ascoltare adesso un brano che si chiama The Naked Dance, la danza nuda, perché lui, come tutti i pianisti, suonava nei bordelli, nella Storyville.
0: Guarda, qui abbiamo addirittura delle gentilissime, se ci cade al sipario, abbiamo delle gentilissime frequentatrici, nel senso non come clienti, ma come padrone di casa, di queste case di tolleranza che c'erano a New Orleans. Sono delle fanciulle. Adesso la vediamo meglio. Delle fanciulle molto carine, tutto sommato un po' diverse da quelle che oggi sono la tipica bellezza femminile di oggi. Non so se adesso vediamo, ne commentiamo, tu che hai frequentato quei posti, no? A New Orleans.
1: Beh,
0: suonavi.
1: Dunque, The Naked Dance è questo brano, La danza nuda. Morton l'ha scritta perché quando suonava in Storyville, uno di questi bordelli, cosa aveva fatto? Aveva fatto, questa è una leggenda ovviamente, non si sa se è vero o no, ma comunque pare che avesse fatto un buco per vedere quello che succedeva dietro.
0: Esatto.
1: Delle giovani fanciulle.
0: Allora, se portiamo il microfono qui davanti, questa non sappiamo il nome, però è carina, è ben vestita anche, andiamo avanti.
1: Il successo poi di Storyville è che...
0: Questa qua invece, insomma, è un pochino,
1: sì,
0: già più...
1: Che ne cicciottella.
0: Pensi? Cicciottella. Cicciottella, sì.
1: Il successo, dicevo, di Storyville è che, essendo in un porto, tutti i marinai era molto frequentato. No?
0: Certo. Vediamo la prossima se abbiamo... Ecco, questa è ancora un pochino più grassottella, ma a quell'epoca andavano molto di moda. Vi dico una cosa molto importante.

0: importante, queste fotografie le ha fatte, le ha scattate nel 1912 un certo Belloc. Chi era Belloc? Belloc era un fotografo professionale, professionista, molto importante, ci sono addirittura delle grandi mostre di sue fotografie negli Stati Uniti e anche in Europa, e Belloc si era appassionato a questo mondo, diciamo, chiamiamolo sotterraneo, ma neanche tanto, che era il quartiere di Storyville di New Orleans. Perché Storyville? Perché a un certo punto, siccome la prostituzione stava dilagando in tutta la città e era un grande porto, un consigliere comunale che si chiamava Adam Story ha deciso di mettere in un certo determinato posto della città tutta la prostituzione, come se fosse, diciamo, una specie di quartiere delle luci rosse. E nella tradizione popolare questo quartiere viene chiamato Storyville, grazie a questo signore che si chiamava Adam Story. E poi naturalmente c'erano soprattutto dei pianisti che suonavano per allietare i frequentatori di queste case. E un'altra cosa molto divertente è che le proprietarie di queste case, guarda caso, erano italiane. La maggior parte erano italiane. Una si chiamava Willy Piazza, un'altra si chiamava Olga Lodi. Questa Olga Lodi, sono andata a vedere un po' nei vecchi trattati, ne parla addirittura D'Annunzio. Dunque, siccome D'Annunzio non era, era una abbastanza, un personaggio che non
1: del
0: si
1: giro, era del sì, giro. Insomma,
0: doveva essere sicuramente questa amica di D'Annunzio, che a un certo punto si è trasferita in America e ha aperto una delle maison più celebri, più famose. Bene, allora chiudiamo con queste fanciulle e passiamo a Alberico Di Meo, che ci farà ascoltare questo The Naked Dance, cioè la danza nuda. Poi ascolteremo invece il suonatore di Washboard in un altro brano.

Meo, chiamato il genio, anche il genio Lord Di Meo. Dunque, senti, nasce a un certo momento in America una musica che possiamo definire un jazz primitivo, è suonato con strumenti primitivi. Qui ce n'è uno, perché chiaramente è uno strumento

0: casa. E poi un altro strumento è questo, che è il CASU, che poi è stato popolarizzato recentemente in Italia da Paolo Conte, però è un CASU, uno strumento antichissimo.
1: Allora, ascoltiamo questa esibizione straordinaria di pianoforte e washboard.

0: Claudio Montesci e Alberico Di Meo, che hanno fatto rivivere un duo famoso degli anni 20, Jimmy Blight e Jimmy Bertrand. Erano due musicisti, uno suonava il pianoforte e l'altro suonava il washboard. Bene, comincia il jazz in questo modo, ma poi naturalmente ci sono stati i grandi, grandissimi, che purtroppo oggi non ci sono più, ma che hanno lasciato alla storia delle pagine immortali, a cominciare da Jelly Roll Morton, Louis Armstrong, Duke Ellington e tantissimi altri. Nel 1939 si era già in regime di jazz, non dico avanzato, ma quasi. C'era stata l'era dello swing, c'era stato il jazz di New Orleans. Nel 39 succede qualche cosa, succedono delle cose molto importanti. Nel 39 un ragazzo che aveva qualcosa come 19 anni lascia Kansas City per trasferirsi a New York. Il suo nome era Charlie Parker e grazie a lui e grazie a qualche altro comincia a cambiare il jazz, non più il jazz swing di Benny Goodman che poi ascolteremo, ma il jazz che poi prende il nome di bebop. Nel 39 un ragazzo, anche lui giovanissimo, si chiamava Charlie Christian, è stato il primo a suonare la chitarra elettrica, e voi sapete cosa significa la chitarra elettrica nel mondo della musica pop di oggi, della musica rock, eccetera. Nel 39 un altro ragazzo che aveva 13 anni, suo padre, che era un dentista, un ragazzo di St. Louis, gli compra la sua prima tromba. Questo ragazzo di 13 anni era Miles Davis, 1939. Nel 39 succede qualcosa di molto importante. Un giudice donna, Jane Bolin, diventa il primo giudice afroamericano in uno stato del sud. E 1000 afroamericani si iscrivono alle urne per partecipare alle elezioni a Miami. E cominciando una battaglia per i diritti civili che poi è arrivata a momenti molto intensi e molto drammatici. Purtroppo questa battaglia non è stata ancora vinta e ancora oggi dei poliziotti bianchi sparano a dei ragazzi neri disarmati. E purtroppo è una storia che continua ed è veramente grave. Dicevo prima Harold che adesso gli Stati Uniti hanno un presidente afroamericano, il suo nome è Barack Obama, e io sono convintissimo che non sarebbe diventato presidente degli Stati Uniti se invece di chiamarsi Barack Obama si fosse chiamato Gillespie, si fosse chiamato Armstrong, si fosse chiamato Smith, si fosse chiamato con un nome anglosassone, perché il nome anglosassone in un afroamericano, in un nero americano, significa che il bianco americano vede questo ragazzo, questo signore che porta un nome anglosassone come discendente degli schiavi di suo bisnonno, di suo nonno, dei suoi antenati. Quando in America avremo un presidente degli Stati Uniti che si chiama con un nome anglosassone, presidente nero che si chiama con un nome anglosassone, forse le cose saranno molto cambiate negli Stati Uniti, e ci auguriamo che questo avvenga molto molto presto. E richiamerei qui sul palco naturalmente Harold Bradley con il suo gruppo e ascolteremo quello che viene chiamato oggi il rhythm and blues, cioè il blues ma con naturalmente delle grosse tradizioni jazzistiche. Con Harold ci saranno i musicisti che abbiamo appena ascoltato prima e forse anche un altro. No, tu? Alla fine, sì. Però allora, forse abbiamo un po' meno tempo di quanto pensavamo. Okay. Un paio di brani, that's okay? Thank you.
1: In summertime un saluto a tutte le donne che sono venute stasera. È una Nina Nana, originalmente Summertime, nostro arrangiamento.

much, pretty baby. Don't you cry. One of these mornings,

0: Summer Day. Andiamo alla mia città poi, con tutti quanti, una volta per tutti, a Chicago, dove non c'è spazio per la donna con la scimmia addosso. Cosa vuol dire la donna con i... la droga.
1: È un ospite, un taci.
2: Che è io.
0: Eccolo qua con noi. Carlo di Giulio Maria, ospite particolare.

0: Avete visto salire sul palco questo signore? Si chiama Carlo Di Giulio Maria, è il, fra le altre cose naturalmente, è l'autore straordinario di un grande festival che si svolge in una piccola località nel Lazio settentrionale. Questa località si chiama Torre Alfina. È un festival del blues, uno dei migliori festival del blues che ci sono in Italia, e se vi capita, quando lo fai? A luglio?
1: Sì, l'ultima settimana di luglio è prevista quest'anno. Poi abbiamo la presenza di un grande amico che dà veramente valore in un upgrade al festival, che è un certo Mazzoletti Adriano.
0: Non esiste. Non so se conosci. Shut up!

0: C'è un bellissimo castello in questo Torre Alfina, che è diventata la sede del Festival del Blues. Allora, abbiamo ancora un cantante, questa volta un cantante di blues, anche lui naturalmente, però è un pochino più pallido di Harold. E voi vogliamo chiamare questo nostro amico?
1: Abbiamo un altro signore che è un altro fan del Festival del Torre Alfina, Mr. Mark Shattuck, coming from Indianapolis. Come d'altra parte è un frequentatore abituale anche Harold del Torre Alfina.
0: Oh, Mark,

Bene, salutiamo il blues, il rhythm and blues e tutto il resto. Salutiamo questi straordinari musicisti. Grazie Mark, grazie Carlo, grazie Mario, tutti quanti. E adesso passiamo.

0: al jazz. Dino, Gianni, prego. Prendete gli strumenti. Allora vi spiego un po' chi sono questi due straordinari musicisti. Dino Piana suona il trombone, a pistoni, non a culisse. È venuto fuori da una trasmissione radiofonica che ho avuto il piacere e l'onore di fare tanti anni fa, la Coppa del Jazz. Era un concorso radiofonico a premi e la personalità più straordinaria che venne fuori da quella edizione del 1960 fu Dino Piana. Dino Piana era un quasi sconosciuto, era un ragazzo di Alessandria che suonava in giro, suonava nelle balere, però era straordinariamente dotato, aveva delle capacità incredibili. Non conosceva la musica, praticamente non leggeva la musica, era incapace di leggere una partitura. Quando arrivò a suonare alla Coppa del Jazz fu un delirio, perché tutti lo volevano. Cominciare dalle grandi orchestre, per esempio quella di Gorny Kramer. E Dino racconta la storia che quando Kramer gli ha detto ma vieni a suonare con la mia orchestra, Dino gli ha risposto maestro ma io non posso. Allora Kramer si arrabbiò e disse ma come non puoi? Come se non volesse. Ma io non posso perché non so leggere la musica. Non ti preoccupare, vieni lo stesso, la imparerai. E lui riuscì a imparare la musica sedendosi a fianco di due trombonisti più anziani di lui, due grandi professionisti, che gli insegnavano praticamente la musica mentre suonavano. E poi naturalmente Trovaioli, e poi insomma, ha avuto una carriera pazzesca. Ed ora, alla giovane età, possiamo dirlo? 85, gira il mondo. Gira il mondo con un ragazzo più giovane, che è Gianluigi Trovesi, che fanno una musica molto avanzata. Oh, scusami, mi ero confuso con lui. Gira il mondo con Enrico Rava. Con Enrico Rava, che è molto più giovane di lui, ma mica tanto, insomma, però è un musicista che fa una musica molto avanzata. Chi invece è molto più giovane di Dino è Gianni Coscia, ne ha solo 84.
1: Molto più giovane.
0: Ne ha solo 84. Lui invece gira il mondo suonando con Gianluigi Trovesi, e veramente gira il mondo, va praticamente dappertutto. Una volta adesso un pochino, vabbè, comunque, anche perché gli aerei insomma adesso c'è un po' lunghi. Vabbè. Lui ha cominciato a suonare la fisarmonica perché c'era un fisarmonicista a quell'epoca, quando eravamo giovani, che si chiamava Gorny Kramer, e lui aveva una passione infinita per Kramer, perché Kramer è stato il primo fisarmonicista del mondo a suonare jazz vero, e è stato il primo al mondo a fare dei dischi dove lui suonava la fisarmonica con la sola sezione ritmica. C'erano dei fisarmonicisti, però tu li sentivi 16 battute in un blues, 32 battute in un altro pezzo, insomma non erano en vedette, come dicono in Francia, come era Kramer. Dunque abbiamo questi due ragazzi che stasera suoneranno qualche cosa che sono soliti fare. Bisogna dire un'altra cosa, Dino ha scritto un libro. Beh, insomma, l'hai ispirato, ha ispirato un libro sulla sua vita. Che si intitola?
2: Oltre quel campanile.
0: Oltre quel campanile. Perché? Perché la sua città, Alessandria, oltre la piccola cittadina del Piemonte, ci sono due piemontesi, qui mi confondo fra Alessandria e Refrancore, Asti.
2: È un paese di 1600 anni.
0: Allora c'è un campanile, come tutti i paesi il campanile è fondamentale. Ed è un libro bellissimo, straordinario, che varrebbe la pena di renderlo come una piccola fiction radiofonica, perché secondo me questo libro racconta diciamo il coautore a cui Dino si è affidato delle cose bellissime, la storia di un ragazzo di provincia che a poco diventa una grande vedette del jazz, un grande nome del jazz internazionale. Dunque io, se c'è qualcuno che ha una radio, mi sembra che ce ne sia una che abbia una radio qui o che lavora in una radio, potrebbe avere l'idea di fare questa piccola fiction con il libro di Dino Piana, perché se lo merita assolutamente. Poi ho avuto il piacere di scrivere l'introduzione, perché Dino ed io abbiamo girato il mondo, lui suonava, io mi occupavo dell'Unione Europea di radiodiffusione, facevamo delle grandi trasmissioni in giro per il mondo, e con Dino abbiamo suonato con i più grandi jazzisti del mondo. Sì, allora, vorrei dire... prego, Dino, è
2: no,
0: tuo.
2: Questa non funziona. No, io buonasera a tutti.

0: Vorrei dire una cosa. Io ho avuto la fortuna di conoscere questi due signori e sono stati loro a darmi un aiuto veramente musicalmente e umanamente, perché io prima ho conosciuto Gianni Basso, Gianni Oscar. Stasera andiamo
1: troppi Gianni. No, siamo noi che siamo vecchi oramai.
0: E allora ho conosciuto lui e suonando con lui. Lui era già famoso quando io sono andato a cercarlo a casa e lui mi ha detto che non poteva, doveva fare delle. No, dopo.
2: Io mi sono spaventato.
0: Perché ti sei spaventato?
2: Cominciamo a dire una cosa. Adriano dice: adesso cominciamo col jazz e presenta una fisarmonica. Cioè, questo è una situazione abbastanza imbarazzante. Ma al di là di questo, no, lui quando si è presentato da me...
3: Lo sentite?
2: Sì, ma è una voce bellissima la mia. Quando si è presentato da me mi ha detto, suono il trombone.
3: Suona un trombone.
2: La fisarmonica è un trombone, cosa possono fare? È un duo impossibile, assolutamente impossibile. Quindi non solo è impossibile il duo, non solo è impossibile suonare jazz con una fisarmonica e un trombone. Quindi non so cosa abbia detto lui, ma comunque adesso poi spiegherò.
0: No, volevo appunto dire che per me è stata una fortuna incontrarlo, perché suonando con lui ho appreso tante cose che io suonavo ma non sapevo quello che facevo, e lui mi ha dato, insomma, mi ha fatto capire che quello che facevo non era fuori strada. Grazie. E per quanto riguarda Adriano Mazzoletti,
4: ho avuto abbastanza necrologi.
0: No, scusa, tu mi hai dato la possibilità di suonare nell'ambiente internazionale, questo lo devo dire, perché con te abbiamo fatto tanti concerti in Europa con delle orchestre organizzate dalla RAI tramite il tuo interessamento, e per me è stata un'esperienza fantastica sia artistica che umana. Ecco, questo. Grazie.
4: Grazie
0: a tutte e due.
4: Grazie a Gianni. Grazie a Dino. Allora, a questo punto ascolteremo del grande jazz, perché non credete, sono dei bugiardi. Ascolteremo del grande jazz. Come non è possibile? Cosa ascolteremo? La mazurka di Migliavacca.
5: Non ci credo ancora adesso.
2: No, è importante che... No, ma devo spiegare. A un certo punto Adriano Mazzoletti con alcuni altri inventa la Coppa del Jazz Radiofonica, e difatti io ero talmente pertinente a questa gara che ho subito detto: io non vengo, perché se vengo io con la fisarmonica la seconda puntata andiamo a casa tutti. Allora mi sono adoperato solo per aiutare a fare qualche tema originale, qualche arrangiamento, questo sì, ma non certo per suonare. E poi già fin da allora io con Dino avevo un pallino. Adriano ha ricordato che in Louisiana c'erano gli spagnoli, c'erano i francesi, c'erano gli irlandesi, c'erano i napoletani e non c'erano i piemontesi. Magari qualcuno può darsi, ma non c'erano. Allora io ho voluto fare una scommessa. Ho detto: cerchiamo di fare del jazz piemontese. Quindi questo è già, non so se tutti sono d'accordo. E difatti, quando poi Dino Piana si afferma nella Coppa del Jazz, uno dei temi, forse il tema determinante, a parte la sua abilità come solista, era proprio questo valzer piemontese che siamo riusciti a trasformare in un'esecuzione jazzistica. Con il linguaggio del jazz, con le armonie del jazz, ma era un brano piemontese di cui non si sa assolutamente niente. Noi stasera ve lo presentiamo per una ragione puramente storica, perché è stato lanciato in quegli anni e perché ha contribuito al lancio sul piano internazionale di Dino Piana.
4: Beh, che immagino sia tributo a Frumento.
2: Ecco. Tributo a Frumento perché pare che questo valzer sia stato composto, una parola grossa, che l'abbia inventato un musicista che si chiamava Frumento di cognome. Quindi non è un elogio alle messi, un qualcosa di di medievale o di rinascimentale, no, si chiamava frumento. Allora, siccome era l'unica notizia che avevo, ho pensato bene di, trasformandolo, di chiamarlo tributo a frumento.

0: forse c'era qualche piemontese anche in New Orleans. Questo brano è tipicamente piemontese nelle più profonde origini, eppure si presta.
1: Formidabile.
0: Si presta dal punto di vista melodico, armonico, quindi vuol dire che qualche componente c'è. Anche i piemontesi hanno fatto il jazz.
1: Assolutamente sì. Oltre ad aver fatto l'Italia, no? Oltre ad aver fatto... Dunque, adesso hanno suonato in duo, però il jazz ha bisogno anche di accompagnamenti, di sezioni ritmiche. Allora chiamerei sul palco, prima di farli suonare da soli, chiamerei sul palco perché molto gentilmente si sono prestati a suonare con questi due maestri, sono felicissimi, questi giovani ragazzi che provengono da una scuola di jazz romana che è il St. Louis College of Music. Voi pensate, questa scuola esiste da parecchi anni, ha sfornato e continua a sfornare dei talenti assoluti. E tre talenti questa sera li abbiamo qui. Comincerei a chiamare il più giovane, Vittorio Solimene. Vittorio Solimene ha 17 anni. Vi assicuro suona fantastico. Poi c'è naturalmente anche questi due ragazzi di San Luis, si sono
2: presi e hanno fatto questo trio che ha un titolo, ha un nome, che è Three for Play. Vittorio Solimene è figlio di un illustre maestro che insegna a St. Louis, il maestro Solimene che abbiamo qui in sala. Bene, abbiamo al contrabbasso Dario Giacomelli, che anche lui è del St. Louis. Dario, ho avuto la fortuna di averlo nella mia classe quando insegnavo storia del jazz. E poi Dario Baldelli alla batteria.
1: Accompagneranno in due brani coscia e piana, poi li ascolteremo insieme, da soli. Grazie.
0: Anche questo è un brano, lo facciamo sempre quando siamo insieme, io e Dino, perché fa parte di questa storia del jazz. Degli anni 60 della Coppa del Jazz, era uno dei temi che si suonava allora, quindi è un po' un obbligo che abbiamo di suonare questo brano.
1: No, volevo soltanto dire una cosa, caso ci sarà un blues, perché nel jazz c'è anche il blues, non tutto il blues, non tutto il jazz è blues, ma tutto il blues è jazz. E questa sera Gianni, Dino e loro tre faranno un blues di Thelonious Monk che si chiama Strain of Chesel, che tutti questi ragazzi così giovani vogliono,
3: perché di prima,
1: vogliono dedicare a Pierluigi, che questa sera, proprio qui in questa sala, compie non so quanti anni, ma sicuramente meno di noi.
4: Non tanti come noi.
1: Non tanti come noi.

0: No, volevo soltanto dire una cosa, adesso ci sarà un blues, perché nel jazz c'è anche il blues, non tutto il blues, non tutto il jazz è blues, ma tutto il blues è jazz. E questa sera Gianni, Dino e loro tre faranno un blues di Thelonious Monk che si chiama Strain of Chesel, che tutti questi ragazzi così giovani vogliono,
1: perché di prima,
0: vogliono dedicare a Pierluigi, che questa sera proprio qui in questa sala compie non so quanti anni, ma sicuramente meno di noi.
2: Non tanti come noi.
0: Strain of Chesel.

Giovanni Coscia, che è venuto espressamente da Alessandria, dal Piemonte, Dino Piana, e naturalmente loro rimangono, i nostri giovani musicisti rimangono, grazie Gianni e complimenti, ancora tanti anni. Woody Allen diceva che tra le cose che, per cui vale la pena vivere, c'è un'incisione di Louis Armstrong che si chiama Potato Head Blues. Woody Allen aveva ragione, ma io dico che una delle cose per cui vale la pena vivere è il jazz in generale, certo. Ed ora questo trio straordinario di giovani musicisti, sono felice, veramente felice di tenerli, non dico a battesimo perché hanno già suonato all'Auditorium di Roma durante una serata speciale, particolare del St. Louis College of Music, ma stasera abbiamo avuto la possibilità di ascoltarli anche con dei musicisti un pochino più, non tanto, ma un pochino più vecchi di loro. Allora, che cosa, Vittorio, che cosa fai? E poi dopo un blues, no, Confirmation di Charlie Parker. Prego.

0: Questo ragazzo ha 17 anni, tenetelo presente, Vittorio Solimene, perché parleranno molto di lui. Ciao Vittorio, complimenti. Bene, siamo arrivati al termine di questa serata. Io volevo ringraziare tutti i musicisti. Normalmente queste serate finiscono con una jam session, ma abbiamo cominciato un po' in ritardo, dunque non facciamo questa jam session, la faremo eventualmente in un altro luogo, in un'altra situazione. Mi dispiace Carlo, perché. Però volevo chiudere questa serata con due parole della nostra professoressa, che ha iniziato, che ha aperto questa serata, e come tutti giustamente, essendo un professore, deve dall'alto della sua scienza dire alcune cose.
1: Prima cosa, tanta bravura, bravura, e poi questo fascino misterioso della sintonia che si riesce a creare. E questo ci porta proprio a guardare loro, i musicisti, quando suonano, rapiti, estatici, sorrisi, non leggono uno spartito, non leggono una nota. Quindi lo credo, perché lo credo?
0: Nel jazz normalmente, solo quando ci sono tanti musicisti, una grande orchestra, per esempio, sono obbligati a leggere. Ma per esempio l'orchestra di Count Basie non avevano gli spartiti davanti, suonavano sempre così a orecchio.
1: E questo è il fascino.
0: Con questi arrangiamenti orali si chiamano.
1: E questo è il mistero che proprio ti dà questa attrazione per una musica che diventa l'unico oggetto possibile, questa sonorità che porta a questo piacere, che è la grande risorsa, e soprattutto è quello che la musica poi esprime nel jazz, e lo esprime molto chiaramente, cioè tollera qualsiasi forma di contrasto e mitiga qualsiasi forma di differenza, e questa sera ne è stata la prova con le differenze di età.
0: Grazie.

0: successfully. Enroll at Uninettuno University.
1: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
2: Helpful. Amazing. Very
3: good. Awesome. Perfetto.
1: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Salve, sono Carlo Crivelli, faccio il compositore. Mi hanno chiesto di raccontare un po' così, di vicende mie, di come si diventa compositori, se lo si nasce o lo si diventa. Nel caso mio, non ho mai pensato di fare altro. Quindi sono uno di quei soggetti che da 5 anni pensava di fare il compositore, e sono stato più fortunato di mio fratello che pensava di fare il pompiere, invece fa il dirigente all'Istituto di Statistica. Io ho fatto il compositore. Sono passato attraverso varie esperienze. Da ragazzino a 5 anni ho studiato la fisarmonica. Mi sono preso il diploma che allora non era riconosciuto a livello nazionale nei conservatori a 13 anni, il diploma del Centro Educazione Artistica. Poi ho suonato, ho praticato la musica pop, rock di tutti i generi, ho suonato nei night, ho seguito una strada perché siccome sono un grande ammiratore del nostro Presidente del Consiglio, mi manca soltanto però la nave. Poi per il resto le esperienze le ho fatte tutte. Poi ho ricominciato a studiare invece al conservatorio con il maestro Domenico Guaccero, che è un grandissimo maestro, è stato un grandissimo maestro che è morto da circa 25 anni e ancora mi manca.

0: Fratelli, di che reggimento siete, fratelli? Parola tremante nella notte, foglia appena nata, nell'aria spasimante, involontaria rivolta dell'uomo presente alla sua fragilità. Fratelli.
1: Sono un compositore di musica pura che casualmente si è ritrovato a... così, a lavorare per il cinema, con il cinema, perché al contrario di altri, a un certo punto, un bel giorno mi chiamò Marco Bellocchio. Io pensavo che siccome avevo degli amici che mi facevano degli scherzi, ogni tanto mi chiamavano, mi dicevano: salve, sono Spielberg, sono... Un bel giorno mi chiamò veramente Marco Bellocchio per farmi vedere il Diavolo in

bellissimo film, che è stato il mio primo film. E niente, io lì per lì pensavo fosse uno scherzo, poi invece andando avanti nella telefonata, fortunatamente mi sono tenuto così, perché poi ho capito che era veramente lui. E così ho cominciato, dicevo, il mio rapporto con la musica applicata. Dal punto di vista compositivo, il rapporto con la composizione cambia di molto, nel senso che il problema non è tanto di come si scrive, ma è un po', riguarda un po' la proprietà intellettuale dell'opera che si sta facendo. Se uno agisce in concorso con altri non è solo, ma nel caso del film, il film è del regista in ogni caso, anche se il regista fosse alla sua opera prima e il musicista si chiamasse Prokofiev. Quindi l'identità, diciamo, dell'opera cinematografica è del regista. Il compositore presta la sua opera, il suo ingegno a un'opera più grande di lui, diciamo, che lo trascende in qualche maniera. E quindi di che cosa ha bisogno sostanzialmente? Ha bisogno che il regista, che qualche volta usurpa il nome, insomma, perché magari uno è regista nominalmente, ma poi non gli si riconosce le capacità intellettuali e il modus operandi del ruolo, quindi poi questo crea dei problemi gravissimi. Ma in generale, o nel caso se uno si riferisce a Bellocchio, invece la cosa viene da sé, nel senso che gli si riconosce di essere un grande artista, e quindi di che cosa gli dobbiamo chiedere noi musicisti? Di darci il range, il quadro dell'azione all'interno del quale noi dobbiamo sviluppare la nostra creatività in riferimento al film. Quindi, in una parola, dobbiamo essere in qualche modo diretti, come si dirige un attore, senza nessuna paura di perdita di identità, perché la paura massima è quella di perdere identità in fondo, Mastroianni e Mastroianni chiunque lo dirigga, insomma, oppure per dire qualsiasi Orson Welles, chiunque lo dovesse dirigere rimane tale. È importante che venga instradato, venga ben direzionato, diciamo, dal regista. Così noi, il che appunto non significa, perché poi il concetto, questo è un problema che io ho affrontato abbastanza profondamente, perché investe il problema della libertà dell'artista. Solo che la libertà dell'artista è un falso problema, è falso come il demonio, nel senso che non c'è mai stata la libertà dell'artista, non esiste, non è mai esistita, nel senso che nel senso della libertà assoluta. Faccio un esempio, ma chi ci dice che uno dei più bei pezzi del Novecento di Béla Bartók, insomma, archi, percussione e celesta, gli hanno commissionato quel pezzo? Magari lui in quel momento della vita avrebbe scritto per 27 ottoni, la celesta invece blin blin, non è che uno lo collega direttamente all'opera di Bartók. Quello era l'organico e lui ha fatto quel capolavoro. E allora il concetto di libertà è paradossale, come in geometria si riassumerebbe nel fatto che la retta è infinita, mentre il piano è infinito. Allora uno dice, ma così a prima vista mi sembra che il piano è più grosso della retta, invece non è vero, sono infiniti sia la retta che il piano, è paradossale ma è così. Quindi il fatto che il regista ti sappia dare il range dell'azione della tua creatività non è, in realtà non è limitante, perché uno non deve pensare che, vedete, nel Medioevo non è che qualcuno pensasse che i pittori, non è che il mantello della Madonna potesse essere fatto a rosso sangue, perché il rosso rappresenta la carnalità, l'avrebbero subito bruciati. Quindi il mantello della Madonna è azzurro. Allora dice, ma questa è una gravissima limitazione. No, perché l'artista si metteva a studiare le infinite tonalità dell'azzurro,

0: Nessuno gli diceva se ci dovesse essere o meno un simbolismo diciamo, nei rigori che il mantello aveva. E nessuno gli diceva quante sfaccettature l'azzurro dovesse avere. Quindi lui si metteva a studiare quella cosa lì ed era assolutamente libero, perché se no. Ci dicono al conservatorio, ci hanno raccontato la storia della musica tante volte, che Beethoven è stato il primo musicista libero, ma perché Bach non era libero? Cioè, era assolutamente libero. Cioè, la libertà, insomma, entro il limite della costrizione fisica, non so, come si chiama, Cagliostro, l'hanno messo nel pozzetto e quindi diceva, poi quello è morto pazzo là dentro, l'hanno murato vivo, insomma. Ma già Gramsci, che non stava nel pozzetto, era libero, perché infatti ha scritto i quaderni dal carcere. E, insomma, la moderna etnomusicologia si basa sugli scritti di Gramsci, sui quaderni dal carcere. Quindi, voglio dire, fatto salvo un limite di libertà fisica, eccetera, poi la libertà non è qualcosa di molto più complesso e anche più impalpabile, insomma, di quello che sembri.
1: Veglia. Un'intera nottata, buttato vicino a un compagno massacrato, con la sua bocca digrignata, volta al plenilunio, con la congestione delle sue mani penetrata nel mio silenzio, ho scritto lettere piene d'amore. Non sono mai stato tanto attaccato alla vita.
0: Per quanto riguarda ancora invece la composizione pura, è evidente che le cose sono diverse, perché lì non si tratta più neanche di raccontare qualche cosa, si tratta della concezione che uno possa avere del progetto, perché il progetto può essere inteso in varie maniere. Può essere inteso cioè che io ho degli strumenti di misura, quindi progetto qualche cosa, è un esercizio della mente, diciamo, razionale. Oppure può essere inteso più, se si vuole, anche più etimologicamente, cioè progettare, anche proiettare, cioè la capacità di proiettare la propria interiorità nella organizzazione di un materiale esterno o preteso tale. Allora, quello è un livello abbastanza alto del progettare, cioè uno estrinseca, solidifica all'esterno dei moti dell'animo che c'è al suo interno. Poi, questo è difficile da dimostrare quello che stiamo dicendo, però è assolutamente vero che in campo musicale, per esempio, alcuni artisti, è possibile così usarli di sottofondo ad altre cose che uno fa, perché hanno scritto della musica molto bella, ma rispetto ad alcune opere dell'ingegno umano, uno non può fare nient'altro che mettersi sull'attenti e ascoltare, perché senti che quello ti ha messo, che quell'oggetto che stiamo ascoltando è la solidificazione in qualche modo della interiorità di un uomo, e quindi questo merita il rispetto che dell'uomo stesso, insomma, quindi non è più una musica che uno ascolta per passare il tempo, fosse anche molto bella, diventa invece una comunicazione profonda che ci viene fatta e che in qualche modo ci colpisce nella nostra stessa interiorità. Questo naturalmente nell'applicazione della musica. In un film non è possibile, o è possibile solo in parte. Qualche volta è stato possibile per me con Bellocchio, però è evidente perché Bellocchio ha una capacità di potenza di immagine, insomma, che sostiene

0: la profondità musicale. Infatti, quando non ha lavorato con me, insomma, ha lavorato con l'ottimo Riccardo Gianni, che però ha usato anche musiche Beethoven oppure musiche contemporanee di autori molto profondi, ma ha usato la musica di repertorio, la più profonda, e le sue immagini sopportano e sostengono tranquillamente, non schiacciano mai l'immagine, perché ha proprio una potenza di immagine, diciamo, di produrre immagini. Però in linea di massima non è possibile proiettare la propria interiorità nell'organizzazione di un materiale esterno quando si sta facendo un film, perché il film può richiedere delle azioni di servizio semplicemente, e quindi uno fa, cioè, insomma, se la gente balla il valzer è difficile che uno possa fare un tango, devi fare un valzer. Quindi allora subentra. Allora uno diceva, allora la musica da film è di meno della musica. No, è un altro, si sposta il campo della ricerca, quindi è proprio un altro settore, un altro campo dello scibile. È il campo dello scibile di un'arte che interagisce continuamente con un'altra. D'altronde il film, che è ancora una cosa diversa dal teatro, perché uno potrebbe parlare dell'applicazione della musica a fatti teatrali, ma il film prevede esso stesso, intanto prevede, ha la possibilità del primo piano, quindi del seguire un evento particolare che si sviluppa, ma poi anche è presente il montaggio, che quindi ha un ritmo suo, che quindi è un fatto che ricade, il ritmo ricade diciamo nel campo dell'udito, non tanto della vista. Quindi è come delle volte si ha l'impressione, componendo delle musiche, che si stiano facendo delle musiche su un'altra musica, come dire. Quindi tu devi interagire continuamente con un'altra musica e creare in quel senso lì. Quindi si sposta proprio il campo della ricerca. Certe cose non sono possibili. Appunto, di quelle che si fanno quando non ci sono applicazioni della musica, mentre invece si aprono dei varchi, degli squarci enormi su altri settori della conoscenza umana, insomma, nell'applicazione della musica stessa ad altre arti.
1: Soldati. Si sta come d'autunno, sugli alberi le foglie.
0: Mi voglio riagganciare quindi al progetto del libro che abbiamo prodotto. Io sono stato chiamato da Dora, da Mario Pieroni, da Arnoldo Mondadori, e abbiamo, diciamo, concertato insieme, abbiamo parlato, è stato molto bello dal punto di vista proprio anche umano. Diciamo, questo libro è scaturito da una serie di discussioni e di rapporti fra di noi. E no, mi riagganciavo anche a questa idea, insomma, del materiale che viene usato, della conoscenza del materiale, insomma, all'opera di Kunellis, che lui. Io non avevo capito neanche perché dopo Kunellis per me è uno che poi io lo devo vedere, cioè, che non è che uno ti racconta al telefono quello che sta facendo. Insomma, ho visto, appunto, lui è uno proprio che ha una grande conoscenza. A me mi dà sempre l'idea di una potenza incredibile e di una grande conoscenza dei materiali che adopera e delle esigenze che hanno questi materiali. Cioè, non è uno che proprio va nella stessa direzione di cui dicevo prima dal punto di vista musicale. Lui lo fa al quadrato nel suo campo dello scibile, diciamo. E poi, naturalmente, per quanto riguarda il libro, io, siccome sono terremotato, perché ho vissuto il terremoto del 6 aprile all'Aquila,

Vi assicuro che è un'esperienza che è difficile da dimenticare. Poi io abitavo proprio di fronte, cioè nella parte più disastrata di L'Aquila, cioè di fronte al Duca degli Abruzzi, che è l'hotel che è caduto completamente, e a 150 metri dalla casa dello studente, quindi nella zona più. Quindi io adesso ho la necessità, insomma, personale di scrivere sul terremoto. Non l'ho fatto immediatamente perché non mandava di essere coinvolto. Cioè, lì ci sono stati, ci sono venuti tutti all'Aquila a fare concerti, scrivere canzoni. Cioè, adesso a me non mandava di partecipare a questo tipo di organizzazione delle cose, insomma, mi andava di più che passasse il tempo di scrivere con calma e anche quando fossero abbassate le telecamere, insomma, la luce delle telecamere che già adesso si stanno attutendo, no? Sembra che va tutto bene, ma lì la situazione non è che è risolta, diciamo. Quindi, e in questo non c'è nessuna critica verso nessuno, lì la devastazione è stata talmente vasta che puoi sempre criticare, cioè da qualsiasi punto parti, lì ci sarà qualcuno che si lamenta da un'altra parte, perché è stata veramente enorme. Quindi non è la mia non è che una critica, però adesso magari è il momento cioè di dedicarsi a quelli che comunque, visto l'enormità dei numeri di cui dobbiamo tener conto, è che c'è sempre qualcuno che rimane fuori, quindi noi dobbiamo adottare questi casi sporadici o isolati, insomma, di gente che rimane fuori dagli aiuti. Quindi in ogni caso io mi sento di dover, cioè quello che mi va a me è quello di occuparmi del terremoto. Da tutti i punti di vista, insomma, da quello psicologico, quello fisico. Allora, io adesso volevo scrivere, noi abbiamo scritto ad agosto, mi sembra, volevo scrivere un pezzo sul terremoto, quindi ho scritto 24 secondi, che sono, perché 24 secondi? Perché 24 secondi sono il tempo minimo che io ho trovato su internet in riferimento al terremoto del 6 aprile. Poi alcuni altri siti, insomma, davano durate molto superiori. E invece il tempo minimo è stato 24 secondi e quindi dico, vabbè, prendo quello come riferimento perché tanto 24 secondi sono, vi assicuro, un tempo lunghissimo di un terremoto, sono una cosa che non. Allora, l'operazione che ho fatto è molto semplice, non voleva neanche essere, cioè non è che mi interessasse l'aspetto della ricerca, un'operazione molto semplice, cioè io ho 24 secondi, solo che questi secondi, ricordando l'evento, all'inizio erano reali. Poi diventavano psicologici. Io mi ricordo perfettamente che a un certo punto il tempo non mi passava più, cioè vedevo le cose crollare e quindi allora diciamo all'inizio i secondi sono reali perché uno non realizza interiormente quello che sta accadendo, cioè quindi il tempo passa, va bene. A un certo punto quando cominci a realizzare, allora il tempo assume una durata molto superiore. E quindi a un certo punto io dal sesto secondo in poi, i secondi diventano sempre più lunghi fino ad arrivare a 35 secondi, l'ultimo secondo. Solo che la sfida era che lo spazio deve essere sempre lo stesso, cioè quindi abbiamo 24 secondi, 24 fogli, 24 pagine. Quella pagina, lo spazio è lo stesso, però una volta dura un secondo, una volta ne dura 34, insomma. Però diciamo è una nozione assolutamente psicologica della percezione degli accadimenti, insomma. Per cui a un certo punto fai in tempo a cominciare a ripensare, a renderti conto che oltre che c'è il terremoto, ma dove sta mio figlio? Dove sta? Fammi vedere, insomma, una serie che è facilmente intuibile, insomma, però. Quindi l'operazione è stata questa qui. Quindi di terra.

0: così ho visto che l'opera di Kunellis, pure lui ha fatto un'operazione che mi ha fatto pensare immediatamente al mito di Iside e Osiride, perché ha rotto qualcosa e poi ha ricomposto delle forme. Che il mito di Iside e Osiride, cioè praticamente Osiride viene smembrato e Iside nell'atto di ricomporre le immagini rimane incinta, insomma. E questo è una. Ma naturalmente questo è quello che mi è venuto in mente a me dell'opera di Kunellis, che sta sul libro che abbiamo prodotto, ma magari non c'entra niente, lui ha pensato tutte altre cose. Però comunque, insomma, trovavo che c'erano una serie di coincidenze per cui c'è una coerenza nelle cose che ho fatto io rispetto a quelle che ha fatto Iannis e rispetto alle poesie di Ungaretti. Insomma, mi sembra che sia una bella operazione. Insomma, io sono contento anche perché vedete quello che dicevo prima sul fatto di non scrivere immediatamente per l'Aquila, eccetera, ma ho scritto questo pezzo perché era inserito in questo contesto d'arte.
1: Sono una creatura, come questa pietra del San Michele, così fredda, così dura, così prosciugata, così refrattaria, così totalmente disanimata. Come questa pietra è il mio pianto che non si vede. La morte si sconta vivendo.
0: Questo libro che abbiamo prodotto, Drammaturgie, poi è per me importantissimo perché, insomma, io lo trovo un'operazione da un lato modernissima, dall'altro anche rinascimentale, insomma, perché non a caso poi è stato presentato alla Borsa. È un'operazione che si sente, si vede, si ascolta. Gli artisti coinvolti sono Iannis Kunellis, Ungaretti e più modestamente me stesso. Però la cosa importante è che appunto cioè, si è cercato in maniera positiva, in maniera bella, il rapporto, la borsa rappresenta poi il potere, col potere nel senso che poi c'è almeno da parte mia, la cognizione che tutta l'arte è importante, non è che può prescindere dal rapporto col potere, cioè il potere potere, lo dico in senso non etico, non positivo né negativo, cioè il potere in quanto tale, nel senso mi viene in mente adesso il fatto che la realtà e la regalità hanno la stessa origine etimologica, no? Cioè nella res, la cosa, cioè una cosa quando c'è ha potere, come dire. E allora, nel senso che anticamente, ma sin dagli egiziani, non è che uno diceva adesso faccio la piramide, cioè l'artista andava in giro e diceva adesso, cioè doveva avere il rapporto col potere, cioè doveva essere insieme, volendo lasciare un segno. Allora poi si cercavano le persone che potevano essere adatte per realizzare quella determinata cosa, c'era sempre stato un rapporto. Così per le cattedrali, così per tutte per tutta la grande arte a tutti i livelli, dal campo musicale, ma insomma, se pensiamo a Wagner, si è fatto costruire, ha inventato le partecipazioni statali, insomma, quello ha scritto l'opera sua, poi si è fatto costruire il teatro, non solo ha scritto cioè Verdi ha inventato la SIAE, lui ha inventato le partecipazioni statali. Ma il rapporto, questo lo dico in senso della commistione, insomma, che ci deve essere fra il potere e l'arte in genere, che naturalmente deve avere una valenza politica.

0: positiva e essere posta al bene e al servizio dell'uomo, insomma.
1: Lontano. Lontano. Lontano. Come un cieco. Mi hanno portato per mano.
0: Questo libro, il significato per me era che io ho sempre cercato, poi abbiamo fatto nel 95 la Sinfonia Specchiante con Michelangelo Pistoletto, sempre grazie a Dora, a Mario Veroni, che hanno fatto tra l'Union, tra noi, insomma. Io ho sempre cercato la commissione con le altre arti, con altri, io se posso, perché poi le idee viaggiano così, cioè noi musicisti dobbiamo parlare con gli artisti visivi, con i poeti, con quello che un po' si è fatto anche grazie a Mosca, a Mondadori, è stato anche la realizzazione di una specie di salotto che va rifatto, cioè il salotto ottocentesco dove la gente si incontra e poi voglio dire che Chopin magari non era laureato, cioè, ma stava con chi si incontrava, insomma, con chi parlava. Quindi questa cosa qui è stata molto importante per me, insomma, il fatto poi così, di avere i rapporti con altri artisti. Adesso vabbè, Ungaretti, però Ungaretti, l'ermetismo, vabbè, insomma, non apriamo questo. Però con tutte le volte che io posso collaborare in qualsiasi maniera con Gianni Scunellis, io sono contento, perché comunque io mi arricchisco, lui forse si impoverisce lavorando con me, io però mi arricchisco, quindi per me va bene.
1: San Martino del Carso. Di queste case non è rimasto che qualche brandello di muro. Di tanti che mi corrispondevano non è rimasto neppure tanto. Ma nel cuore nessuna croce manca. È il mio cuore, il paese più straziato.
0: La più grande soddisfazione della mia carriera, sembra strano, ma è stata una frase che mi ha detto il mio maestro Guaccero, che mi stavo per diplomare, avevo scritto un pezzo per archi, avevano provato pochissimo perché c'erano come al solito pochi soldi, cioè. E io mi andai a lamentare da lui e lui mi disse, perché dico guarda mi provano poco, insomma, mi disse stai zitto cretino che quando un pezzo è scritto bene esce fuori comunque. Quella è stata la mia più grande soddisfazione, perché lui era molto neutro, mai diceva questo è bello, questo è brutto, fai così, fai così, cioè è stato sempre, lui era un vero maestro che si poneva come un Virgilio che ti portava dentro la storia, quindi l'analisi non era mai un fatto superficiale, l'analisi dell'opera degli altri, era che tu stavi componendo, non riuscivi a andare avanti e lui sapeva indicarti chi aveva scritto quel tipo di cose e allora trovavamo 5 o 6 soluzioni diverse per andare avanti. Quindi l'analisi non era un fatto di cultura generale, come di fammi vedere che ha fatto Debussy lì. No, era che io non potevo continuare se non sapevo quello che aveva fatto Debussy. Quindi lui era sempre molto neutro. Quindi il fatto che mi avesse dato del cretino in quella maniera. Cioè, io mi ricordo che ci ho campato anni. Allora mi stima, insomma. E per il futuro io penso che ho un'opera, un'operazione che spero che riusciremo a fare, che si chiama Il canto del genio d'Occidente, che prevede tre nazioni, insomma, che è un superamento forse, comunque mi ricollega alla Sinfonia Specchiante che abbiamo fatto nel 95 e penso che è arrivato il momento di fare quest'opera qui, Canto del genio d'Occidente, perché io sento l'esigenza oggi di cercare quali sono i motivi per cui la società occidentale, qual è il genio occidentale, insomma, per cui io dico, io sono occidentale e sono contento di

esserlo, insomma, bisogna andare a ricercare questa cosa qui. E in realtà non è una esecuzione, è una evocazione, cioè voglio, per la prima volta, che non so se esiste, se già l'hanno fatto, ma non credo, ma comunque non ha importanza. Per la prima volta, diciamo, il concerto è concepito come il fatto, come la, diciamo, l'evocazione di un genio, di un essere che si contrapponga alla guerra oppure alle, alle cose brutte, cioè che faccia da argine a certe cose, che deve essere, che deve venire fuori nel corso del concerto, che sarà concepito come un'evocazione, insomma, questo è un... e quindi tutte le volte, infatti avevo scritto nella, nel progetto, che, perché la musica poi c'ha una sua magia, perché uno scrive dei segni, poi se questi segni li sai vivificare, succede qualcosa a livello psichico, non è che non succeda niente, se non li sai leggere, sono segni. Allora, se però li sai vivificare, allora tutte le volte che qualcuno suonerà quei segni lì, risorgerà il genio d'Occidente, insomma, che cerchiamo di evocare in questa, in questa, in questo concerto rituale che voglio fare. Insomma. Poi c'è un altro progetto importante che è $25 Requiem, che gli ho dato questo titolo perché ero partito da una constatazione, che è della tragedia di Bhopal in India, che le assicurazioni risarcivano. Allora ho visto, ma risarciscono quanto? Ah, allora quello è morto, allora gli diamo $30, insomma. La quindi la vita, sono partito dalla constatazione che la vita per le assicurazioni, quindi non per una forza di destra o di sinistra o di centro, che non me ne frega niente, diciamo, ma per le assicurazioni, che invece sono importantissime, la vita di quello là valeva $30, quell'altro valeva $15 perché non era morto, quindi era rimasto solo cieco, quell'altro valeva un po' di più. Allora ho scelto $25 perché mi piaceva come suonava, così, ma per dire che siccome questi sono pezzenti, perché la vita loro vale $25, quindi niente, non si meritano certo, mica gli vorremmo fare il Requiem di Mozart, che si fa per altri motivi, oppure il Requiem di Verdi, oppure quelli non se lo meritano, quindi al massimo se meritano il mio, gli farò un Requiem da $25, insomma, perché bisognerà fargli un Requiem a questi la cui vita non vale niente. E quindi questo è un progetto che abbiamo sempre, che avevo fatto fuori, con, tirato fuori con degli amici che stanno in Svizzera, a Sion, e che poi spero di portare avanti. Questi sono i due progetti più, più grossi, insieme a quelli del terremoto, diciamo, che adesso devo scrivere per forza.

Il progetto Educa Italia, l'Italia che educa, ha come obiettivo quello di insegnare la lingua italiana ai migranti e di insegnare l'arabo ai figli degli immigrati di seconda generazione. I corsi Educa Italia, l'Italia che educa, si svolgono sia in aula nei centri culturali Arci di Roma che a distanza per televisione e internet sulla piattaforma del Consorzio Nettuno. Grazie alla consulenza dell'Università per Stranieri di Siena, i partecipanti hanno l'opportunità di svolgere gli esami di lingua per l'ottenimento del permesso di soggiorno. I due corsi a distanza, Imparo l'italiano, il tesoro delle lettere, e Imparo l'arabo, il tesoro delle lettere, utilizzano lo stesso modello psicopedagogico ideato da Maria Amata Garito. L'insegnante di italiano Massimo Arcangeli e l'insegnante di arabo Dalila Youaoui negli studi televisivi conducono gli allievi ad apprendere sia la lingua araba che quella italiana. Illustrano l'alfabeto, le modalità di scrittura, spiegano la struttura grammaticale, presentano

citano gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione. Si soffermano sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrivono le parole, le pronunciano correttamente e stimolano gli allievi a collegare la parola alle immagini per rafforzare la memoria, sviluppando i due canali, visivo ed uditivo. Su Second Life e nell'Isola del Sapere di Uni Nettuno sono stati costruiti ambienti virtuali

valorizzazione della cultura d'origine. Educa Italia, l'Italia che educa, vuole essere una risorsa per i migranti, per aiutarli a comunicare e a inserirsi con successo nel nostro paese, l'Italia, dove hanno deciso di costruire il loro futuro.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Marketing for Business della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Luisa ha elaborato uno studio e un'analisi sulla formazione continua, concentrandosi sulla formazione continua in azienda, che è una declinazione particolare di ciò che viene definito a livello internazionale long life learning. Per fare questo, dopo una literature review corposa, per chiarire il concetto e quale sia il concetto generalmente condiviso a livello internazionale, si è chinata sulla realtà nazionale, prendendo in considerazione uno degli elementi fondamentali della formazione continua in azienda in Italia, ovvero il ruolo dei fondi interprofessionali. Tra questi abbiamo ritenuto necessario fare un'analisi statistica e quantitativa, e quindi si è spinta ad analizzare circa 204 aziende per capire la relazione, se esiste questa relazione tra la formazione continua e la competitività a livello aziendale. Non contenta, poi ha deciso di proporci anche un caso studio dal lato del formato, quindi del discente che in alcuni casi subisce, in questo caso, la formazione continua. Quindi lascio a Luisa la parola, grazie.
1: Grazie mille, professoressa. Allora, il contesto in cui si trovano ad operare oggi le imprese italiane è un contesto particolarmente, e non solo, ovviamente un contesto particolarmente complesso, in quanto è caratterizzato da continui cambiamenti e dalla presenza di sempre più concorrenti. Infatti le aziende, proprio per ricercare quella posizione competitiva nel mercato, devono cercare di focalizzare l'attenzione non soltanto più sul core business aziendale, ma anche su tutto su tantissimi altri fattori, tra i quali ad esempio investire e sviluppare il potenziale delle proprie risorse umane. Infatti la formazione oggi, e questo si può fare sicuramente attraverso la formazione aziendale, gioca un ruolo estremamente importante. Oggi le aziende si può dire che siano dei veri e propri luoghi di apprendimento, in quanto hanno l'obiettivo di formare individui attivi e consapevoli della realtà in cui vivono. Appunto, l'introduzione sulle risorse umane ha permesso di capire che conoscenze e competenze di ogni singola risorsa possano portare un significativo contributo alla creazione di quel reale vantaggio competitivo tanto ricercato dall'impresa. E in questo contesto sicuramente la formazione aziendale ha un ruolo da protagonista, essendo un processo volto alla valorizzazione sì delle risorse umane e quindi di tutta l'intera organizzazione. Appunto per questo avere delle risorse motivate, fiduciose verso l'organizzazione, valorizzate, può essere di fondamentale importanza. Il concetto di formazione ha cambiato notevolmente significato nel corso degli anni, andando un po' di pari passo con quello che era il ruolo svolto dalle risorse.

risorse umane proprio all'interno delle organizzazioni. E oggi possiamo dire che far formazione significa investire proprio nei singoli individui che fanno parte dell'organizzazione. Possiamo dividere la formazione, diciamo, in tre settori. Abbiamo la formazione obbligatoria, quella prevista per legge, come ad esempio la sicurezza sul lavoro, la formazione tecnica professionale e poi le cosiddette soft skill, che erano fino a poco tempo fa leggermente sottovalutate e oggi invece si stanno rivelando indispensabili proprio per aiutare gli individui che popolano l'azienda a saper fronteggiare i cambiamenti continui richiesti dal mercato. Entrando poi nel vivo dell'elaborato, appunto, è emerso il concetto di lifelong learning o apprendimento permanente, evidenziandone quindi la sua evoluzione e le politiche che sono state messe in atto proprio per consentirne il suo sviluppo. Infatti, in questo contesto ha un ruolo da protagonista l'OCSE, in quanto ha come missione quella di promuovere politiche globali volte al raggiungimento del benessere economico e sociale dei propri cittadini. Sempre in questo contesto, diciamo, ho voluto proprio per sviluppare il concetto di lifelong learning, ho voluto evidenziare quelli che sono stati gli strumenti che si sono resi utili al fine proprio di promuoverlo e quindi di sostenere le imprese nel sviluppare veri e propri piani di formazione, soprattutto in questi ultimi anni caratterizzati dalla pandemia da Covid-19. I fondi interprofessionali, appunto, e il fondo Nuove Competenze si sono resi indispensabili per quelle aziende che si sono trovate durante l'emergenza sanitaria a dover implementare, ad esempio, nuove tecnologie, oppure modificare addirittura i propri processi interni. In questa introduzione ho fatto anche un piccolo accenno a quello che sono la transizione digitale, la transizione economica, ecologica, in quanto sono oggi i temi centrali proprio dei progetti di formazione finanziata in Italia. E proprio parlando di formazione finanziata in Italia è emersa l'importanza di far formazione nelle aziende italiane, e questo è avvenuto anche grazie ai fondi paritetici interprofessionali, che sono quello strumento che consente alle aziende di formare il capitale umano senza gravare eccessivamente sui costi aziendali. Infatti, hanno l'obiettivo di finanziare attività di formazione proprio relative ai bisogni degli individui, delle aziende in relazione al mercato di riferimento. In questo contesto, quindi, si è collocato l'intero elaborato e la ricerca condotta, volendo andare a individuare l'effettiva esistenza di una relazione tra i finanziamenti che i fondi interprofessionali erogano per le imprese e il profitto aziendale. Quindi in questo caso, nel mio caso, individuato proprio dalla produttività aziendale. Infatti, l'obiettivo della. Ho pensato, appunto, come ha introdotto prima la professoressa, di proporre due casi studio. Il primo, creando un dataset di 204 aziende per studiare la funzione della formazione dal lato dell'azienda, e l'altro, appunto, per capire la percezione dei lavoratori che sono poi i fruitori ultimi dei piani formativi. Il primo caso studio, quindi, è stato strutturato creando un dataset di, appunto, 204 aziende, combinando i dati ricavati dal Fondo Forte, che è il secondo per importanza in Italia, e il database AIDA, appunto, per avere per ciascuna azienda non solo l'entità del finanziamento ricevuto, ma anche i dati relativi a dipendenti e produttività per poterne studiare l'effettiva correlazione. Infatti è stata eseguita un'analisi statistica utilizzando il programma R, e tra le molteplici variabili a disposizione abbiamo deciso di selezionare queste quattro qui, che sono il finanziamento generale stanziato per ogni singola impresa, poi il finanziamento per singolo dipendente, che è stato considerato un plausibile proxy per spiegare la formazione effettuata in azienda, e quindi rappresenta la variabile indipendente formazione, la produttività per singolo dipendente nell'anno zero, quindi l'anno in cui è stato stanziato il finanziamento, e la produttività per singolo dipendente nell'anno due, ovvero 2 anni dopo l'ottenimento del finanziamento. Infatti, i progetti presi in considerazione per l'analisi dei dati sono tutti progetti già eseguiti e anche rendicontati, appunto, perché così si potesse avere a disposizione tutti i dati relativi alla produttività, ed è per questo che prendiamo in analisi la produttività nell'anno 2.
Quindi l'ipotesi di partenza è stata che un'azienda che svolge formazione al suo interno possa aumentare la produttività

0: a dei propri dipendenti proprio al fine di migliorarne la competitività. Quindi, a seguito di una scoperta di una relazione positiva e causale tra il finanziamento per la formazione e la produttività aziendale, è stato possibile affermare che un'azienda che svolge attività formativa al suo interno può migliorare la sua posizione nel mercato di riferimento, avendo incrementato la propria competitività. È stato preso come variabile di riferimento la produttività, in quanto è uno dei principali indicatori dello stato di salute di un'impresa. Inoltre, il coefficiente di determinazione ci indica che entrano in gioco altre variabili, ovviamente, nella determinazione del profitto o della produttività di un'impresa, però è stato a parer mio soprattutto il segno positivo del coefficiente di determinazione è un risultato molto importante, in quanto ci consente di affermare che comunque la formazione ha un ruolo molto importante nella creazione di valore per un'impresa. Il secondo caso studio che abbiamo pensato di proporre è stato l'elaborazione di un questionario sottoposto poi a un campione puramente casuale di 300 dipendenti di aziende italiane, che è un numero abbastanza basso se si pensa al numero di dipendenti totali italiani, di aziende private italiane, però per semplicità di analisi e soprattutto per raccolta dati in tempi abbastanza brevi è stato scelto un campione di 300 dipendenti. È emerso col questionario, quindi ho voluto analizzare quella che è la percezione del dipendente, quindi come il dipendente percepisce le attività di formazione alle quali partecipa. Tra i tanti risultati ottenuti, ho voluto porre particolare attenzione a quella che è stata la formazione svolta dai dipendenti nelle aziende. Infatti è emerso che, come mi aspettavo, tutti hanno svolto attività di formazione obbligatoria e che la maggior parte dei rispondenti invece ha svolto tutte e tre le tipologie di formazione. Tutte e tre le tipologie di formazione. Infatti questo vuole proprio significare quanto è importante oggi la formazione nelle aziende, coinvolgendo e valorizzando tutti i lavoratori. Infine, a conclusione un po' di quello che è l'intero elaborato, anche nel questionario ho voluto porre la domanda titolo poi del mio elaborato per capire effettivamente proprio anche qual è la quanto la formazione possa incidere sulla competitività aziendale da parte del dipendente. Quindi si evince da questa analisi che per tutti, indipendentemente dalla variabile che uno vuole andare ad analizzare, che può essere non solo il tempo di anzianità in azienda, l'età, il sesso, il ruolo ricoperto in azienda, per tutti la formazione oggi è un importantissimo strumento al fine di creare appunto creare valore per l'impresa, per migliorare la propria competitività nel mercato di riferimento. Quindi posso dire che in conclusione la mia tesi ha avuto un po' l'obiettivo di contribuire alla sfera definitoria di formazione continua e formazione in azienda, e ne ha voluto studiare lo studio analitico ha permesso quindi di giungere ad una conclusione sull'effetto causale positivo che la formazione ha sulla competitività aziendale.
1: Allora, Luisa, molto interessante davvero la tesi, anche qui anche con riferimento, diciamo, all'analisi empirica. Un paio di domande proprio per curiosità. Allora, competitività dell'azienda, cioè quali sono le variabili che sono state inserite nel modello relativamente alla competitività, proprio per curiosità personale? E poi se l'effetto, diciamo, è lo stesso, non so se questo è stato analizzato, però per le piccole e medie imprese, per le grandi imprese, cioè il campione.
0: Questo mi sono dimenticata di ometterlo. Le imprese sono state selezionate dal Fondo Forte, sono principalmente aziende del settore terziario. Direi è un modello che si può applicare sia a piccole e medie imprese che a grandi imprese. Invece il questionario è stato sottoposto a un numero, diciamo, di 300 dipendenti di diverse aziende, senza considerare piccole e medie, cioè c'è stato, diciamo, un po' di tutto.
1: Ok, come competitività, cioè, ha utilizzato degli indicatori, che tipo di, quando parla di competitività aziendale, no? Cioè c'è una relazione positiva e significativa tra la formazione
0: sì, che... allora diciamo che la competitività qui è stata un po' spiegata attraverso la produttività, quindi un'azienda che aumenta la propria produttività sicuramente avrà aumentato

0: la propria competitività nel mercato di riferimento, avendo incrementato appunto la propria produttività, i propri profitti.
1: Quindi in termini di ricavi,
0: Di
1: fatturato,
0: fatturato,
1: immagino.
0: sì, esatto, in termini di fatturato.
1: Perfetto, ottimo. Grazie, era più che altro curiosità personale, insomma, perché mi interessa molto lo studio. Ok, non so se i colleghi hanno altre osservazioni,
2: Una piccola domanda,
1: con il microfono.
2: immaginavo, volevo sapere se nella sua ricerca ha trovato anche situazioni, immagino di no perché sono aziende private, per cui l'azienda ha presentato un progetto, ha ottenuto un finanziamento e a quali condizioni poi doveva restituire e elaborare un report per confermare il finanziamento, se ci sono aziende che hanno rinunciato al finanziamento sulla formazione.
0: Ma io non credo che ci siano aziende che abbiano rinunciato, perché comunque tutte le aziende analizzate hanno svolto attività, ho appunto selezionato quelle 204 aziende perché sono quelle aziende che hanno portato a termine il progetto formativo per il quale hanno ricevuto il finanziamento.
3: Aggiungo un'osservazione. Abbiamo scelto queste 204 aziende che sono il risultato di quelle che hanno ricevuto il finanziamento e sono riuscite a rendicontarlo. Quindi, ed è per questo che abbiamo lasciato il lag temporale dei 2 anni, perché se ricevo il finanziamento per fare formazione oggi, dopo che ho fatto formazione, mi aspetto che ci sia un effetto nell'azienda. Io mi chiedevo invece un'ultima cosa. Hai fatto riferimento al coefficiente di determinazione, l'R quadro, che era un po' basso, diciamo, no? Proprio perché, collegandomi alla domanda del collega, la competitività e la produttività è spiegata probabilmente anche da altre
0: Sì,
3: variabili, giusto?
0: entrano in gioco sicuramente tantissime altre variabili nella determinazione della produttività aziendale, però il coefficiente di determinazione ci ha indicato che la formazione contribuisce in modo abbastanza significativo alla produttività dell'azienda. Grazie,
3: Luisa.
1: Perfetto,
3: Grazie.
1: grazie, grazie molte. Allora, la commissione, considerato il curriculum di studi a lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce la prova finale, la votazione di 110 su 110 e all'unanimità la commissione le attribuisce la lode. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in gestione d'impresa e tecnologie digitali. Complimenti.
0: Grazie mille.
1: Congratulazioni.

È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uni Nettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in Mente e Tecnologia della Società Digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di Perspective Talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uni Nettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

Benvenute e benvenuti. Mi chiamo Alessio Pellegrino e sarò il vostro docente di gestione della qualità. Mi occupo di sviluppo organizzativo all'interno di un contesto multinazionale e sono professore a contratto di matematica presso la Facoltà di Farmacia e Medicina dell'Università Sapienza di Roma. Durante il corso di gestione della qualità affronteremo diversi argomenti. Parleremo di qualità in senso ingegneristico, quindi andremo a studiare che cos'è la qualità per un ingegnere, perché è importante che un ingegnere, e in particolar modo un ingegnere che lavorerà in contesto industriale, conosca il concetto di qualità, che cosa significa garantire la qualità di un prodotto e in che modo è opportuno farlo. Inoltre definiremo insieme una serie di tool, di dispositivi tecnici, se vogliamo chiamarli così, tecnici e tecnologici, che costituiscono la vera e propria cassetta degli attrezzi dell'ingegnere, che l'ingegnere deve avere con sé durante tutta la propria carriera. Parleremo di storia e strumenti della qualità, quindi cercheremo di capire come è nato il concetto di qualità in senso moderno, che cosa vuol dire garantire un prodotto di qualità e capiremo per quale motivo la qualità rappresenta un elemento cardine nella gestione dell'impresa moderna. Parleremo quindi dei costi relativi alla qualità e introdurremo varie definizioni e varie riflessioni sulle modalità con cui questo elemento, appunto la qualità, può entrare a pieno titolo nella vita dell'ingegnere e soprattutto in che modo si rapporta con il suo lavoro all'interno di un contesto di carattere industriale. Parleremo del ciclo di Deming e delle metodologie Six Sigma. Il ciclo di Deming e le metodologie Six Sigma rappresentano alcuni degli strumenti in assoluto più importanti e possiamo anche dire strutturati che vengono adottati nell'ambito del quality management o, se preferite, gestione della qualità. Studieremo in che modo Deming ha definito un vero e proprio ciclo di azioni fondamentali da implementare nell'ambito della gestione della qualità e soprattutto l'approccio storico, che è un approccio molto strutturato che si basa addirittura su quello che è il metodo scientifico. Studieremo poi il concetto di Six Sigma, e già il nome Six Sigma ci fa capire quello che sarà uno degli ingredienti più importanti. Sigma è proprio la deviazione standard, quindi una misura statistica, e la statistica sarà il ramo della matematica che ci accompagnerà durante tutto il percorso di studio e analisi della gestione della qualità. Parleremo di FMEA e FMECA, che sono delle tecniche che vengono adottate per studiare i cosiddetti failure mode, quindi le cause di failure che possiamo andare a incontrare sui nostri sistemi e che anch'esse appunto sono un vero e proprio pilastro su cui si concentra la trattazione del quality management in senso moderno. Affronteremo poi nel dettaglio l'analisi statistica, quindi la statistica nella qualità. Comprenderemo quali sono gli elementi statistici che entrano nell'analisi della qualità e dell'analisi della gestione della qualità, perché attenzione, parlare di qualità e parlare di gestione della qualità, come vedremo insieme, sono in realtà due concetti distinti. E soprattutto andremo a vedere quelle che sono le ragioni statistiche che giustificano un complesso e variegato insieme di metodi, di tecniche e di teorie che sono proprio l'ABC nel quality management contemporaneo. Parleremo di quality function deployment, ovvero sì, andremo a ragionare su come la qualità non sia soltanto qualcosa da osservare, misurare e in un certo senso garantire, ma sia anche qualcosa da progettare. Quindi inseriremo il concetto di qualità all'interno della fase di progettazione di un prodotto e andremo a utilizzare un tool importante, interessante e, consentitemi di dire, anche divertente, quale la casa della qualità, che appunto rappresenta uno dei metodi più utilizzati per andare a progettare un prodotto avendo molta attenzione, quindi avendo un focus peculiare e attento sul concetto di qualità. Parleremo di questi argomenti e parleremo anche di tanti altri argomenti, quindi vedremo insieme una struttura molto completa e particolare di elementi e di tecniche che, credetemi, saranno estremamente utili in tutta la vostra carriera come ingegneri. Al termine di questo corso di gestione della qualità avrete tutti gli

gli strumenti fondamentali e principali per andare a gestire, a studiare, analizzare e comprendere come mantenere, come strutturare la qualità in un contesto industriale. Vi ringrazio per la vostra attenzione e ci vedremo presto nelle video lezioni di gestione della qualità. Grazie.

Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendeva negli occhi tuoi, ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, illimitare di gioventù salivi. Suonava le quiete stanze e le vie d'intorno al suon della tua voce, allor che all'opera femminile intenta sedevi, assai contenta di quel vago avvenir che in mente avevi. Miravi il ciel sereno, le vie dorate, gli orti, e quinci il mar da lungi, e quinci il monte. Lingua mortal non dice quel che sentiva in seno, che pensieri soavi, che speranze, che corio, Silvia mia, quale a luce apparia la vita umana e il fato, quando sovviemmi di cotanta speme. Un affetto mi preme acerbo e sconsolato, e tornami a dolere di mia sventura. Ah, natura, natura, perché non rendi poi quel che promessi allora? Perché di tanto inganni figli tuoi? All'apparir del vero tu misera cadesti. No. Tu, pria che l'ermina redisse il verno, perivi, o tenerella, e non vedevi il fior degli anni tuoi. Non ti molceva il cuore la dolce lode, or delle negre chiome, or degli sguardi innamorati e schivi, né teco le compagne di festivi ragionavano d'amore. Anche peria tra poco la speranza mia dolce, agli anni miei anche legaro i fati, la giovinezza. Ahi, come passata sei, dolce compagna dell'età mia nove, mia lacrimata speme, questo quel mondo, questi piaceri, gli onori, l'opera di eventi, onde cotanto ragionammo insieme, questa è la sorte delle umane genti. All'apparir del vero, tu misera cadesti, e con la mano, la fredda tomba, la fredda morte, ed una tomba ignota mostravi di lontano. Adesso basta perché non ho più voce, eh?

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione, che ha per argomento le invenzioni industriali. Gli argomenti di questa lezione: innovazione e concorrenza, invenzione industriale e know-how, modelli di utilità e modelli e disegni, diritto d'autore e software. Questi sono i quattro argomenti della lezione. Innovazione e concorrenza. Sono due elementi tra loro collegati, l'innovazione e la concorrenza. L'innovazione perché le imprese per fare concorrenza devono non solo distinguersi, come abbiamo visto in un'altra lezione, ma devono anche innovarsi e creare qualcosa di nuovo. Innovazione e progresso, la creatività umana. L'innovazione e il progresso c'è sempre stato. L'uomo, a partire dalla invenzione della ruota, l'uomo ha cercato sempre di trovare qualche cosa che aiutasse a svolgere la propria attività, per migliorarsi e così via. Quindi le invenzioni ci sono sempre state. E la creatività umana è quella che portava a trovare nuove cose o nuovi modi per creare altre cose. Nuove idee e prodotti. Per le imprese non c'è soltanto la creatività umana, ma c'è anche un'esigenza, cioè quella di avere nuove idee per produrre eventualmente nuovi beni o per produrre i beni con minore fatica o con migliore qualità. Crescita dell'economia. Lo sviluppo dell'economia è legato anche alle invenzioni, cioè alle innovazioni che consentono di avere qualcosa che prima non c'era. La ricchezza si misura anche con la capacità di produrre qualcosa di nuovo. Pensate tutte le tecnologie che sono state inventate e sono state impiegate nell'ultimo secolo. Ecco, pensate quindi che progresso c'è stato dall'uomo delle caverne all'uomo tecnologico. Ecco, c'è un abisso, questo abisso è colmato dallo sviluppo delle invenzioni. Quindi cresce l'economia di un certo paese anche con l'utilizzazione, la realizzazione delle invenzioni. Progresso dell'umanità. È anche un progresso. Qualcuno dice che forse si stava meglio prima, quando si stava così in modo bucolico. Di certo, almeno normalmente, si intende il progresso come un avanzamento dello stato sociale, delle soddisfazioni degli uomini, e tutto questo avviene legato alle invenzioni. Innovazione delle imprese. Nuove invenzioni o nuovi prodotti. Le imprese si fanno concorrenza cercando di fare dell'economia, nel senso che riescono a produrre un certo bene a minor costo e quindi a vendere un prodotto a un prezzo inferiore a quello degli altri concorrenti. Ma una forma molto importante di concorrenza è data dalla nuova invenzione che consente di realizzare o addirittura nuovi prodotti o di realizzare gli stessi prodotti con minori costi. Quindi, lo sviluppo delle invenzioni consente alle imprese di farsi concorrenza e l'impresa che rimane indietro, che non può sfruttare certe invenzioni, un'impresa destinata a essere cacciata via dal mercato. Anche nuova forma di organizzazione del lavoro. Le invenzioni non sono soltanto i modi nuovi di produrre certi beni, anche di organizzarsi in modo diverso. Pensate al salto di qualità che c'è stato ai primi del Novecento, quando Henry Ford nell'America riuscì a realizzare un sistema per produrre l'autovettura invece pezzo per pezzo con una catena di montaggio. Naturalmente stiamo parlando della preistoria dell'organizzazione del lavoro, però anche l'organizzazione del lavoro costituisce un'innovazione molto importante. Oggi ovviamente sì, le autovetture, come tante altre cose, si producono in modo diverso dalla catena di montaggio, però il modo di organizzazione del lavoro ugualmente importante assieme alle invenzioni vere e proprie. Vantaggio competitivo, acquisire una proprietà esclusiva. L'impresa che ha realizzato delle invenzioni o che ha il diritto di utilizzare una invenzione acquista una proprietà esclusiva. Ho messo tra virgolette proprietà, perché in realtà non si acquisisce un bene in proprietà come si intende, se io penso ad un tavolo,

un altro oggetto materiale, ma anche se fossero qualcosa di immateriale come le energie, non ho la proprietà delle invenzioni, ma ho il diritto di escludere gli altri. Ius ad excludendum, cioè il diritto di impedire ad altri di utilizzare quell'invenzione di cui sono titolare esclusivo. Da sfruttare direttamente o in modo indiretto, licenza. L'invenzione, e questo dà un vantaggio competitivo all'impresa, in quanto può sfruttare direttamente l'invenzione stessa per la propria attività, ma può anche concederla dietro pagamento di un corrispettivo che si chiama royalty, il pagamento del corrispettivo della licenza, la royalty, in modo indiretto, quindi in modo anch'esso di sfruttare l'invenzione. Bene, la proprietà intellettuale, vari tipi di idee creative. Ho parlato finora di proprietà industriale. In realtà la proprietà industriale, diciamo, fa parte di un concetto più ampio che riguarda la proprietà intellettuale, cioè tante forme di creatività, che non soltanto quelle delle invenzioni industriali, ma anche altre forme di creatività che ugualmente consentono alle imprese di realizzare il proprio scopo e di svilupparsi. Ci sono, naturalmente, nella proprietà intellettuale rientrano le invenzioni industriali, opere dell'ingegno, cioè nel senso di altre opere dell'ingegno, vedremo poi quali sono queste altre opere dell'ingegno, diritto d'autore. Anche il diritto d'autore rientra tra la proprietà intellettuale. Il diritto d'autore non pensiamo soltanto al poeta, al letterato che scrive un'opera, al musicista che compone una musica. Pensate come anche il diritto d'autore è collegato, soprattutto a partire dall'invenzione della stampa, con le imprese. Ormai nessuno produce più, come facevano i poeti di qualche millennio fa, un'opera letteraria scrivendola e distribuendola, oppure, come faceva Omero, cantandola. E ci sono delle imprese che si occupano di commercializzare anche i beni coperti dal diritto d'autore. Per questo nel corso di diritto commerciale rientra anche il diritto d'autore. Spunti di riflessione. Che vantaggio danno le invenzioni alle imprese? Invenzioni industriali e know-how. Le invenzioni industriali sono, diciamo, lo sappiamo tutti cosa sono le invenzioni, cioè sono delle innovazioni che operano in campo industriale, e know-how invece è qualcosa che sembra l'opposto dell'invenzione perché un qualcosa di segreto, lo spiegherò meglio tra poco. Requisito delle invenzioni, codice della proprietà industriale, novità, articolo 46. L'invenzione deve essere nuova, può sembrare una banalità, ma è molto importante che l'invenzione non sia un qualcosa che sia nuovo, cioè che non sia stato conosciuto prima. Di alcune invenzioni del passato non sappiamo chi è stato l'autore, però hanno innovato, è una cosa importante. Anche nel lontano passato, pensate all'invenzione della ruota, e prima non si sapeva, non che non esistesse il cerchio o le figure rotonde, ma l'utilizzazione della ruota, quella è stata un'invenzione. La novità consiste in qualcosa che non era noto prima. Originalità, attività inventiva, articolo 48 sempre del codice della proprietà industriale. L'originalità, bisogna che ci sia perché si riconosca come invenzione, un'attività, si faccia un salto di qualità rispetto alle conoscenze precedenti, è un qualcosa di diverso rispetto alla novità. La novità indica che c'è una cosa che prima non esisteva. L'originalità indica che invece c'è stato un impegno, uno sforzo per passare ad una fase nuova che appunto ha portato alla risoluzione di qualche problema. L'industrialità, articolo 49, è un requisito posto dalla legge. Attenzione, per industrialità non significa che le invenzioni sono tutelate soltanto se sono utilizzabili nell'industria. Possono essere utilizzate anche nell'agricoltura. Quel che importa è che però l'invenzione sia utilizzabile nell'ambito di un processo produttivo. Non sono tutelate perché manca un requisito della industrialità, per esempio i giochi, le teorie scientifiche possono essere molto importanti, ma non sono tutelate come invenzioni industriali. Liceità all'articolo 50, può sembrare al buon costume e quindi, o alla legge, quindi devono essere lecite le invenzioni. Procedura di brevettazione, inventore.
Nelle invenzioni c'è un soggetto che chiamiamo inventore. Inventore è colui che ha avuto quell'idea innovativa. Attenzione, l'inventore è titolare di un diritto morale ad essere riconosciuto lui come autore dell'invenzione. È un diritto patrimoniale, quello di sfruttare l'invenzione. In taluni casi ci può essere una dissociazione tra il titolare del diritto morale e il titolare del diritto di sfruttamento dell'invenzione. L'inventore è colui che per primo ha realizzato quell'invenzione. Ci sono stati dei casi in cui sono stati dei dubbi su chi sia arrivato prima, perché talvolta si arrivano a certe soluzioni anche contemporaneamente da parte di più soggetti. Pensate al telefono, sono stati un italiano ed un americano, uno statunitense. Lo statunitense poi ha registrato per prima l'invenzione, che in realtà era stata pensata da un altro soggetto che non aveva i soldi però per registrarla. Domanda di brevetto. L'invenzione è tutelata in quanto sia registrata, quindi bisogna presentare un'apposita domanda, deve presentare l'inventore o qualcuno che sia stato incaricato da lui per presentarla, per registrare l'invenzione. Descrizione e rivendicazione. La domanda di brevetto è molto importante perché bisogna che nella domanda sia contenuta la descrizione dell'invenzione. Descrizione dell'invenzione è particolarmente importante perché, siccome l'invenzione è tutelata per un certo periodo di tempo e non oltre, la descrizione deve consentire, ed è un requisito per la validità della stessa invenzione, a chiunque, una volta scaduto il termine di protezione dell'invenzione, di realizzare quell'invenzione stessa. Quindi non deve essere una cosa generica, deve essere un qualcosa che consente, ovviamente, a un tecnico specializzato di realizzare l'invenzione una volta che questa invenzione è caduta in libero dominio. E le rivendicazioni devono essere, cioè bisogna anche specificare, vi ho detto che specificare che cosa serve con l'invenzione secondo l'inventore stesso. Vi ho detto che l'invenzione industriale è tutelata in quanto sia utilizzabile nell'ambito di un processo produttivo. L'inventore deve dire lui stesso a che cosa serve. È successo qualche volta che l'invenzione creata, per esempio, in un farmaco per curare una malattia, si scopre poi che possa curarne anche altre malattie. Ecco, se nella rivendicazione è stata indicata soltanto la cura di una malattia, l'inventore non può non rivendicare un'esclusiva se quello stesso prodotto viene utilizzato per un'altra malattia. Quindi la rivendicazione e la descrizione sono gli aspetti molto importanti della domanda per la registrazione dell'invenzione. Ufficio italiano brevetti marchio per il brevetto italiano. Dove si fa la registrazione dell'invenzione? Nell'ambito dell'ordinamento italiano si fa presso l'ufficio italiano brevetti e marchi ottenendo il brevetto italiano. Brevettazione internazionale, estensione ad altri stati. L'invenzione è un qualcosa che serve per qualunque, diciamo, parte del mondo, ecco. Allora c'è l'esigenza di tutelare l'invenzione anche al di fuori dello Stato in cui si è avuta la prima registrazione. Quindi si può estendere la registrazione ad altri Stati. C'è il brevetto europeo nei paesi designati, valido come i brevetti nazionali. L'estensione agli altri Stati si chiede di estendere ad altri Stati entro 12 mesi dalla prima iscrizione, la prima registrazione, scusate, la prima registrazione in Italia, si può chiedere di estendere ad altri Stati in cui si pensa che possa essere utile sfruttare quella stessa invenzione. E il diritto di priorità di cui ho parlato prima serve per riconoscere la stessa decorrenza dalla prima iscrizione. Il brevetto europeo nei paesi designati, valido come i brevetti nazionali, significa invece che si ottiene, invece che un brevetto nazionale o più brevetti nazionali, un brevetto europeo, in questo caso un unico brevetto, che è valido per i paesi che sono stati designati. Perché non si registrano in tutto il mondo le invenzioni? Perché la registrazione è un costo, non soltanto un costo di imposte che vengono richieste, di tasse, ma anche un costo perché c'è tutta una preparazione della domanda di iscrizione per cui vengono registrate soltanto le invenzioni che hanno possibilità di sfruttamento in quello Stato o in altri Stati. Invenzione dipendente, articolo 64 del Codice della Proprietà Industriale, tre ipotesi. Le invenzioni ormai da tempo non vengono realizzate dall'inventore. Leonardo da Vinci nella sua testa aveva certe idee e poi le traduceva in pratica, e altri inventori ugualmente.

veramente da sole non sono riuscito a realizzare queste invenzioni, questa idea romantica dell'inventore è finita da un bel pezzo. Ormai le invenzioni, almeno la maggior parte delle invenzioni, si realizza nell'ambito delle stesse imprese. L'articolo 64 prevede tre ipotesi diverse di invenzione dei dipendenti di un'impresa. L'attività inventiva retribuita, l'impresa che retribuisce delle persone per fare delle ricerche. Che cosa succede in questo caso? Che il diritto morale di essere l'inventore, essere riconosciuto come inventore, è di chi materialmente ha realizzato quell'invenzione. Ma il diritto patrimoniale di sfruttamento dell'invenzione non appartiene a quell'inventore, appartiene all'impresa perché l'invenzione è stata realizzata nell'ambito della stessa impresa, da parte di persone che sono state assunte con quello principio o scopo. Ormai i laboratori di ricerca sono quelli che ottengono maggiori risultati. Pensate al caso del Covid, i grandi laboratori si sono impegnati con tanto personale che ricercava delle cure contro il virus. Ecco, queste cure sono state raggiunte in tempo molto breve proprio perché c'era un laboratorio di ricerca. Ovviamente l'invenzione, relativa in questo caso a quel medicinale, non appartiene dal punto di vista del riconoscimento patrimoniale a chi materialmente ha fatto l'invenzione, ma appartiene all'ente, alla società, all'impresa che ha realizzato attraverso i propri ricercatori quell'invenzione. La seconda ipotesi delle invenzioni dipendenti è nell'adempimento del lavoro. Può essere che nell'ambito dell'impresa anche i lavoratori che sono stati assunti per svolgere altre attività abbiano delle idee che consentono di arrivare ad invenzioni utili per la stessa impresa. È un caso diverso, così non è un laboratorio di ricerca, ma un dipendente che vedendo che cosa si fa nell'impresa ha delle idee che possono essere utili per realizzare appunto un'invenzione. Se realizza questa invenzione, l'invenzione appartiene dal punto di vista morale sempre all'inventore, dal punto di vista patrimoniale. Ecco, c'è il diritto di sfruttamento da parte del datore di lavoro, con l'obbligo però di corrispondere un equo compenso al lavoratore che ha realizzato, pur non essendo, essendo retribuito a tal fine, ha realizzato quell'invenzione. Però deve essere un'invenzione realizzata nell'ambito dell'impresa, all'interno e durante le ore di lavoro. La terza ipotesi, al di fuori del lavoro. Può essere che il dipendente, al di fuori della propria attività lavorativa, abbia delle idee che possono essere utili all'impresa, quindi costituiscono un'invenzione utile all'impresa. In questo caso c'è una priorità, c'è cioè un diritto dell'impresa di acquisire prioritariamente l'invenzione, il diritto di sfruttamento dell'invenzione dal dipendente, il quale però rimane titolare sia del diritto di sfruttamento sia ovviamente del diritto morale. Tutela del brevetto, sempre il codice della proprietà industriale, esclusiva, durata 20 anni, l'articolo 60 del codice della proprietà industriale. Come tutti i beni della proprietà industriale e in generale della proprietà intellettuale, in questo bene il brevetto dà un diritto di esclusiva, un diritto di esclusiva che dura 20 anni. E attenzione, a differenza del marchio, la cui durata è più limitata ma può essere rinnovata, il diritto dello sfruttamento esclusivo dell'invenzione non è, diciamo, suscettibile di una proroga. Sono 20 anni, scaduti i 20 anni, l'invenzione rientra nel dominio pubblico, chiunque la può utilizzare. Proprio per questo è richiesto come requisito, senza il quale l'invenzione, il brevetto ottenuto per quell'invenzione è nullo, di essere dato una descrizione completa del realizzare l'invenzione. Brevetto di prodotto, articolo 66. Le invenzioni possono consistere in tante cose, tante possono essere innovazioni. L'innovazione può consistere nella realizzazione di un prodotto totalmente nuovo. Pensate alla plastica, ecco, forse il nome mio è un po' improprio, e prima non esisteva la plastica, è stato dato anche un primo Nobel a chi è riuscito a realizzare questo prodotto totalmente nuovo. Perché si fa questa distinzione? Perché siccome il brevetto dà l'esclusiva all'inventore, l'inventore è in grado di individuare se c'è quel nuovo prodotto presso un'altra impresa che non ha il diritto di utilizzarlo, è molto facile dimostrare che è stato un uso illecito dell'invenzione stessa.
Brevetto di procedimento, articolo 67, presunzione, articolo 67, sempre del codice della proprietà industriale. Talvolta l'invenzione serve per realizzare prodotti già esistenti, ma con un procedimento nuovo. Pensate all'acciaio. L'acciaio richiede un procedimento per realizzare l'acciaio. Questo procedimento può essere innovato, in effetti, nel corso degli ultimi secoli sono state tante innovazioni. Ecco, se l'invenzione era di processo, è più difficile per l'inventore individuare chi ha utilizzato quel procedimento nuovo, per ottenere quello che in fondo è lo stesso prodotto, sempre l'acciaio. Allora la legge prevede, vuole favorire la tutela dell'inventore, dando una presunzione. Se chi ha... si ipotizza che abbia utilizzato un procedimento nuovo, più conveniente ovviamente, perché altrimenti l'invenzione, se non è conveniente, non viene utilizzato. Se si scopre che qualcuno realizza dell'acciaio, nel caso che ho fatto prima, con un procedimento che può sembrare lo stesso di quello della nuova invenzione, l'inventore ha un'agevolazione, nel senso che si presume che sia stato violato il suo brevetto, salvo che l'impresa che ha realizzato quello stesso bene dimostri, mostrando i macchinari, le attrezzature o altro, che invece non è stato utilizzato. Quindi c'è una presunzione. Se non riesce a dimostrare come ha realizzato quel prodotto, si presume che sia stato contraffatto il brevetto. Azione a tutela civile e contraffazione. Le violazioni del diritto dell'invenzione industriale si chiama contraffazione, cioè fare qualcosa di vietato in violazione del diritto d'autore, e ci sono azioni civili per la tutela dell'inventore. Ci sono azioni penali, articolo 473 del codice penale. La contraffazione è un fatto molto grave, per questo non c'è soltanto l'azione civile col diritto al risarcimento del danno e l'inibitore, cioè a cessare la produzione e l'utilizzazione di quella invenzione, ma ci sono anche delle sanzioni penali. Le invenzioni costano impegno per chi le realizza e la legge riconosce il diritto allo sfruttamento esclusivo proprio per riconoscere il premio, tra virgolette, perché non è un premio, è un modo per ripagarsi dell'impegno profuso. Badate bene, l'impegno profuso può essere tanto o poco. Il diritto esclusivo c'è anche se l'invenzione avviene così, può essere in un attimo l'inventore, un po' difficile magari, ma può essere che in un attimo faccia una nuova invenzione. La legge riconosce sempre l'esclusiva, quindi è un diritto che viene riconosciuto sia per ripagarlo dell'invenzione stessa, sia per incentivare l'invenzione. Se non ci fosse una protezione, probabilmente meno soggetti e soprattutto meno imprese si impegnerebbero nella realizzazione dell'invenzione. Amministrative, sanzioni pecuniarie e confische. Ci sono poi delle azioni amministrative con le sanzioni pecuniarie e la confisca. Know-how, articolo 98-99 del codice della proprietà industriale. Informazioni che siano segrete come tale e abbiano valore. Vi ho detto che l'invenzione è un'innovazione che viene protetta però col diritto di esclusiva per 20 anni, ma anche con l'obbligo di rendere pubblica l'invenzione stessa, anzi l'invenzione viene resa pubblica immediatamente con la descrizione contenuta nella domanda di registrazione. E se c'è un'invenzione che rimane segreta, che l'interessato non vuole divulgare, per anni certe invenzioni si pensavano che esistessero ma che non erano note perché l'interessato soprattutto non voleva renderle pubbliche. In passato si riteneva che non dovessero essere protette queste innovazioni rimaste segrete. Ora non più, anche perché know-how, come questa espressione inglese, che indica le conoscenze, le capacità di fare qualcosa ovviamente di nuovo che non è noto. Sono in generale informazioni che sono tutelate quanto siano segrete, perché se si tratta di informazione pubblica non c'è possibilità di dare alcuna protezione. Siano segrete come tali ed abbiano valore, che significa non qualsiasi informazione segreta, ma qualche informazione che abbia un valore dal punto di vista della produzione industriale o anche nel campo agricolo, la stessa cosa. Vi siano misure adeguate per mantenere il segreto. Per la tutela del know-how
Il noir non comprende soltanto invenzioni che l'interessato ritiene di dover mantenere segrete, ma qualsiasi informazione importante.

importante, che abbia valore, che faccia fa parte delle esperienze, delle conoscenze dell'impresa. È protetta in quanto siano segrete e siano adottate le misure per mantenere il segreto. Il top secret è messo sopra alle cartelle dei servizi segreti, e ora non è più così. Comunque vengono messe in cassaforte, ma neanche, non è necessario. L'importante è che siano adottate delle protezioni per mantenere segrete quelle informazioni. Attenzione, ne sto parlando nel know-how nell'ambito delle invenzioni, ma non sono il know-how, non è soltanto il visore, è anche tutte quelle cose che servono per produrre e per organizzare la stessa impresa. Anche la stessa clientela, l'elenco dei clienti, cioè delle persone che hanno acquistato i prodotti di un'impresa, costituiscono, se si adottano le cautele per mantenere segreta, hanno un valore e quindi sono protette come know-how. Come sono protette? Non sono protette però come le invenzioni industriali, sono protette con la disciplina della concorrenza sleale, cioè quindi nel senso che può chiedere il risarcimento del danno oltre che l'inibitoria. Spunti di riflessione: perché è importante la lotta alla contraffazione? Un altro argomento, modelli di utilità e modelli e disegni. Ho detto che non ci sono soltanto le invenzioni, ma ci sono anche altre. Qualcuno chiama piccole invenzioni, chiamo altre innovazioni che sono utili al progresso e soprattutto utili all'impresa. Due gruppi di creazioni, modelli di utilità. I modelli di utilità sono qualcosa che ha una certa forma più utile rispetto alla forma usuale, e poi spiegherò meglio facendo anche un esempio. Modelli e disegni. Sono modelli e disegni che sono nuovi, diversi da quelli conosciuti. Entrambi per oggetto una forma. Entrambe queste due creazioni hanno per oggetto una forma particolare, una forma che può essere bidimensionale o tridimensionale, però è sempre un problema di forma, una forma nuova. Ecco questa è la caratteristica di questi due gruppi di creazioni, modelli di utilità e modelli e disegni. Diversa però la loro funzione. L'una è quel modello di utilità di rendere più agevole un qualcosa che si faceva già, l'altro invece di avere un aspetto, qualcosa che la differenzia e che attribuisce un valore talvolta anche artistico. Modelli di utilità, articolo 82 del codice della proprietà industriale, atti a conferire particolare efficacia o comodità. Vi faccio un esempio. Il maniglione antipanico è identico alla maniglia? La funzione è la medesima, però la comodità è diversa. La maniglia significa che qualcuno riesce a mettere la mano, e uno solo riesce a mettere la mano in una porta. Il maniglione antipanico invece si apre anche semplicemente appoggiandosi. Per questo i maniglioni antipanico sono obbligatori, dove ci sono degli esercizi pubblici con la possibilità che ci possa essere una ressa di persone che vuole uscire da un certo locale. Vedete quindi che ha una particolare comodità, un'efficacia. Manca una soluzione nuova, la porta si apre, la soluzione è la stessa, sia con la maniglia tradizionale sia con il maniglione antipanico. Ha una protezione durata 10 anni e non c'è possibilità di rinnovarlo ovviamente. Modelli e disegni, articolo 31 del codice della proprietà industriale, aspetti del prodotto o di sua parte. I modelli e disegni, i modelli sono tridimensionali, i disegni sono bidimensionali. Costituiscono aspetti del prodotto di una sua parte. Il prodotto ha una particolare forma, un foulard, un particolare disegno. Carattere individuale. Il carattere individuale significa che sono protetti in quanto queste innovazioni attribuiscono a quell'oggetto un carattere diverso da tutti quelli che gli hanno preceduto. Parlavo ad esempio del foulard. Il foulard è sempre un foulard, un fazzoletto da mettere al collo, però se ha una certa rappresentazione è diverso da quelli precedenti. Un modello? Pensate a un'autovettura. La carrozzeria di un'autovettura che serve? Per reggere tutto quello che sta dentro e contenere le persone che viaggiano su l'autovettura. È un modello però particolare e si distingue
da quelle di tutti gli altri, in questo può essere protetto.

Ci sono i modelli di autovetture che si trovano nei musei, pensate un po' che importanza può avere il modello o il disegno. Novità, ovviamente deve essere nuovo, se si riproduce un qualcosa che già esiste in precedenza, non può essere tutelato come modello e disegno. Durata 5 anni, rinnovabile fino a 25 anni. In questo caso una durata è più breve, 5 anni, però è rinnovabile pagando l'imposta fino a 25 anni. I modelli di disegno sono molto importanti, nel senso che attribuiscono un carattere, un valore talvolta artistico. L'industrial design, se ha carattere creativo, ha valore artistico di per sé. I modelli di disegni, lo anticipavo poc'anzi, possono avere un valore creativo ulteriore. Possono essere così importanti da rappresentare un'opera d'arte. Se hanno un carattere creativo, valore artistico di per sé, sono tutelate come industrial design. Doppia tutela anche con il diritto d'autore. Dicevo prima che ci sono delle autovetture che sono state messe in musei d'arte, e ci sono anche delle altre opere, modelli e disegni che sono così importanti, così creative e innovative da costituire delle opere artistiche. In questo caso c'è la tutela come modello e disegno, ma anche c'è la tutela come diritto d'autore, di cui parlerò tra poco. Il diritto d'autore, anticipo, è il diritto con cui si tutela chi ha avuto delle innovazioni in campo artistico. Disegno industriale italiano, specie per mobili e arredi. Il disegno industriale italiano è molto qualificato nel mondo, specie per i mobili e oggetti di arredo, e l'industrial design, a partire dagli anni 50 del secolo scorso, ha rappresentato una punta avanzata nelle imprese italiane, con artisti, perché chiamiamoli così, proprio artisti, che hanno realizzato, pensate anche semplicemente, per non parlare di cose recenti, una sedia, le sedie le conosciamo e si conoscono da secoli, quattro gambe, un sedile e uno schienale. Ecco, ci sono delle sedie che sono state fatte in modo così particolare da essere delle vere opere d'arte. Spunti e riflessioni. Perché è importante la tutela dell'industrial design? Un altro argomento, diritto d'autore e tutela del software. Che cosa c'è che unisce queste cose così diverse? Il diritto d'autore e la tutela del software. La tutela del software riguarda un'invenzione nuovissima, cioè il software. Il diritto d'autore invece tutela beni di antica tradizione. Qui che unisce l'uno all'altro è che la legge che tutela queste due cose è la stessa. Diritto d'autore, opere letterarie, scientifiche, musicali, teatrali, film e tante altre cose. Dipinti, quadri e così via. Sono le opere tradizionali dell'inventiva umana. Non dico che siano esistite da sempre, ma certo da millenni sono state opere letterarie, scientifiche, musicali, teatrali, più di recenti film e così via. E sono opere dell'ingegno che in questo caso possono essere anche realizzate da singoli autori. Per i film un pochettino più difficile, ma proprio complessa, e per questo ci sono più soggetti che partecipano, ma soprattutto c'è un'impresa alle spalle, il produttore alle spalle di chi produce un film. Nelle altre, le opere letterarie scientifiche possono essere frutto dell'invenzione individuale. Invenzione individuale, si mette a tavolino, si scrive una poesia, un'altra opera e così via. Che c'è però? Che queste opere, ormai da molto tempo, hanno necessità delle imprese per poter essere divulgate. Protezione estesa a software e banche dati. Le opere coperte al diritto d'autore sono opere che sono tutelate in quanto sono state realizzate. La protezione estesa a software e banche dati. La legge prevede che la stessa protezione al diritto d'autore sia estesa al software, cioè gli algoritmi che servono per far funzionare il computer e alle banche dati, la banca dati, cioè la raccolta di dati. È stata una scelta, diciamo questa, di applicare le stesse regole del diritto d'autore a queste cose, queste altre cose, cose più nuove. Una scelta che nasce negli Stati Uniti nella seconda metà del secolo scorso e poi

stata adottata anche dagli altri stati. Forse il punto di contatto è che si tratta di innovazioni, di creazioni dell'intelletto che hanno una loro rappresentazione nella forma. Le opere classiche, il diritto d'autore nella forma espressiva, in queste altre nella loro rappresentazione, cioè nel senso che pure le banche dati hanno una forma espressiva, cioè raccolgono una serie di dati organizzati, eppure il software, adesso magari non lo si vede, però se noi dovessimo esporre in modo chiaro il contenuto di un software, vedremmo che si tratta dei numeri, dei collegamenti su una certa espressione. Particolare tutela, manifestazione di idea creatrice. Perché sono tutelate queste cose? Perché si tratta di un'idea innovativa. Sono diverse ovviamente dall'invenzione, ma qua in questo caso sono tutelate per l'idea che sia stata espressa in questo modo. Diritto morale e diritto patrimoniale. Facendo riferimento alle opere classiche del diritto d'autore, cioè le opere letterarie, la pittura o d'altro, c'è un diritto morale, cioè il diritto ad essere riconosciuto autore di quell'opera, e un diritto patrimoniale, cioè il diritto di sfruttamento. Nasce con l'idea creatrice. Questo diritto, la tutela del diritto d'autore, si esplica con l'idea stessa, purché sia manifestata. Attenzione, su questo punto, anche se normalmente si fa una certa confusione parlando indifferentemente diritto d'autore e copyright, la tutela in realtà, il copyright nell'ambito anglosassone, il copyright in realtà non copre l'idea, ma copre il diritto di copia, quindi di sfruttamento di quell'idea. Per questo nel diritto anglosassone la tutela non nasce dall'idea, dalla manifestazione dell'idea, ma dal momento in cui si inizia a sfruttare quell'idea. Fino a 70 anni dopo la morte, la tutela del diritto d'autore dura 70 anni, ma non 70 anni da quando quell'idea è stata realizzata, ma 70 anni dopo la morte dell'autore. Una tutela molto lunga. Però badate, negli Stati Uniti si è arrivata addirittura a tutelare il diritto d'autore fino a 95 anni dopo. Una cosa che può sembrare immensa, però allo stato è questo. Vi ricordo, così perché bisogna essere anche aggiornati, che si sta discutendo se il diritto d'autore possa applicarsi per le opere realizzate dall'intelligenza artificiale, nel senso che se una certa opera, una canzone, una poesia, anche un disegno, è stato realizzato con intelligenza artificiale, si dubita che questo abbia diritto di godere della protezione del diritto d'autore. Esclusiva dell'autore, anche diritto d'inedito. Il diritto d'autore attribuisce all'autore il diritto anche di non pubblicare mai la sua opera. Cessione dei diritti, l'autore ha sempre il diritto morale essere indicato come autore, ma diritti patrimoniali, ecco, il diritto morale è intrasmissibile, i diritti invece patrimoniali possono essere trasferiti con cessione dei diritti. Contratto di edizione, una forma tipica nel contratto di sfruttamento del diritto d'autore e il contratto di edizione con cui si affida a un editore il compito di stampare e di pubblicare e vendere il libro. Contratto di rappresentazione. Se invece si tratta di qualcosa, di un altro tipo di opera, pensate, un'opera teatrale, c'è un contratto per il diritto di rappresentarlo. A questo punto sorgono due diritti d'autore diversi. Uno è il diritto dell'autore sull'opera teatrale, l'altro è il diritto della rappresentazione. Per poter rappresentare quell'opera bisogna avere il diritto appunto, di rappresentarla, che viene ceduta dal titolare diritto d'autore, ma anche chi realizza quell'opera con la rappresentazione ha un ulteriore diritto, per cui se io voglio riprendere quella rappresentazione teatrale dovrò pagare i diritti a chi ha realizzato quella rappresentazione. Industria della cultura e dell'intrattenimento, case editrici, musicale e cinema. A questo punto capiamo come il diritto d'autore sia strettamente legato alle imprese e allo sfruttamento che le imprese compiono di tutte queste, chiamiamo, belle cose. Sono le case editrici, musicali, c'è cioè il cinema, queste sono tutte industrie dell'intrattenimento che si avvale sulla base delle idee creatrici di un certo autore.

ecco però diventa poi un'industria. Imprese di media entertainment. Ci sono delle imprese che svolgono un'attività di diffusione di informazioni, di intrattenimento. Ecco, sono tutte cose che si realizzano grazie al diritto d'autore, perché a loro volta chi per esempio, diciamo, programmi televisivi che trasmettono dei film devono pagare i diritti d'autore a chi ha realizzato quei film. Internet e motori di ricerca. Nell'ambito delle innovazioni ulteriori ci sono internet e motori di ricerca che ci aiutano a trovare cose, molte delle quali possono essere coperte dal diritto d'autore. Attenzione, vi raccomando di non scaricare, diciamo, prodotti coperti dal diritto d'autore, perché si viola appunto il diritto d'autore. Tutela del software e banche dati, legge sul diritto d'autore. Vi ho anticipato che il software, pur essendo una cosa ben diversa dalle opere classiche del diritto d'autore, è stata ritenuta tutelabile come diritto d'autore, in quanto è pensato che fosse anch'esso una forma espressiva di una certa idea. Lo stesso avviene per le banche dati. Le banche dati sono le raccolte di dati. Pensate anche alla stessa antologia delle scuole, una banca dati, l'elenco telefonico, una banca dati. Però attenzione, quello che viene coperto dal diritto d'autore è la raccolta di dati che abbiano una sua organizzazione originale. Programmi in qualsiasi forma espressi, purché originale. Il software è tutelato in quanto abbia una qualsiasi forma, purché sia originale. E si tratta quindi anche di un'innovazione tutelata dal diritto d'autore, ma per certi versi analoga alle invenzioni. Tant'è vero che se il software è applicato ad una macchina, ad un'attrezzatura, può essere tutelato doppiamente come diritto d'autore e anche come invenzione industriale. Banche dati. Le banche dati, l'ho anticipato, sono raccolte di dati che sono molto importanti. Una banca dati fondamentale, per esempio, la raccolta di tutte le leggi italiane, e tutte le leggi italiane su normativa.it. Ebbene, però, per questo, per disposizione di legge anche dell'Unione Europea, le banche dati contenenti cose o conoscenze della pubblica autorità, salvo diversa disposizione, sono di carattere pubblico e quindi devono essere accessibili liberamente. Spunto di riflessione. Il software è tutelabile con il brevetto? Riepilogo degli spunti di riflessione. Che vantaggio danno le invenzioni alle imprese? Perché è importante la lotta alla contraffazione? Su che cosa è forte il Made in Italy? Il software è tutelabile con il brevetto? E con questo ho terminato la lezione. Vi ricordo ancora che potete trovare altre indicazioni su questa lezione e il programma nel corso sul sito dell'università. Vi ringrazio.

0: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uni Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top-notch, and that I think it's a huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose UniNet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica Uni Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Neuroscienze della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Bentrovati a tutti e bentrovate a tutte. Io sono Anna Silvia Bombi, ho insegnato psicologia dello sviluppo per molti anni, prima nell'Università di Padova, poi qui alla Sapienza di Roma, e ho il piacevole compito di presentarvi il corso di psicologia dello sviluppo. Questa è una materia che io spero vi catturerà col suo interesse e vi do un'idea di come sono organizzate le video lezioni che ho preparato per voi, suddividendole fondamentalmente in due grandi temi, ciascuno dei quali suddiviso in due macro aree. La prima delle tematiche riguarda i cambiamenti nella crescita visti in and out e

La prima macroarea, dunque in, è la persona che prende forma, lo sviluppo del sé con le sue caratteristiche individuali tra opportunità e rischi. Chiaramente la persona, se parliamo di psicologia dello sviluppo, parte da una personcina piccola piccola, il neonato, e arriva grosso modo all'adolescenza. E

nella vita di oggi sono contesti molto diversi che rappresentano ciascuno ragioni di comportamenti specifici, di sfide specifiche, di cambiamenti specifici. Il secondo grande tema riguarda le spiegazioni dei cambiamenti in discussione. E anche qui abbiamo due prospettive. Una è quella del contrasto geni-ambiente, che è il dibattito centrale in psicologia dello sviluppo tra innatismo ed empirismo. È un dibattito storico di grande importanza, ma è un dibattito tuttora estremamente attuale. E, diciamo, vedendolo da questo punto di vista, già entriamo in contatto, sia pure parzialmente, con l'ultima macroarea che riguarda cornici teoriche a confronto. Non si può fare uno studio scientifico della psicologia facendo a meno delle teorie. E la prospettiva stadiale piagetiana rappresenta in questo caso un punto di partenza e di riferimento per la modernità. È necessario guardare anche a questa teoria, di cui alcuni aspetti continuano ad essere di valore, ma altri sono stati superati dalla ricerca moderna, perché questo confronto è quello che ha animato la ricerca degli studiosi. Io direi che questo corso dovrebbe aiutarvi a ripercorrere il vostro sviluppo personale, perché credo sia quasi inevitabile. Dovrebbe aiutarvi a guardare bambini, ragazzi, persino i lattanti, con occhi diversi da quelli che avete usato finora. Quanti di voi sono già studenti adulti e magari hanno famiglia, potranno trovare delle riflessioni molto personali dentro questo corso, ma coloro che invece vi si accostano con più giovane età e pensando soprattutto alla professione, si renderanno conto che capire lo sviluppo è un modo per capire le persone, un modo, una prospettiva particolare che va ad aggiungersi ad altri strumenti della psicologia in un modo che li complementa perfettamente. Credo che, io spero che le lezioni vi aiutino anche con il loro apparato visivo a ricordare, a far propri i concetti che ho cercato di presentarvi, e naturalmente tutto il materiale a disposizione nel sito di Ateneo potrà complementare quello che nelle lezioni ho cercato di dirvi. Ancora, io penso che possiate in qualche modo persino divertirvi osservando i cambiamenti, possiate sfidare con la vostra intelligenza le difficoltà delle teorie, e auguro a tutti un buonissimo studio e un successo nel vostro percorso formativo. Grazie per la vostra attenzione e un arrivederci a tutti e a tutte.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutti e a tutte. Questo nuovo incontro riguarderà un approfondimento dell'approccio informativo, dell'intelligenza artificiale con approccio informativo. Vedremo che questo incontro si articolerà in due lezioni e qui analizziamo la prima parte. Argomenti di questa lezione: i dati, il database, i tipi di matrici di dati e i sistemi artificiali adattivi. Database. Un database è un insieme di dati e sono i dati che sono una rappresentazione al discreto del processo o del sistema che vogliamo comprendere, come campione di un processo naturale o culturale. Si tratta dell'insieme di dati che noi assumiamo come rappresentativi di un problema. I dati devono essere la sola sorgente di conoscenza del problema per essere analizzati dai sistemi adattivi. In altre parole, ogni vincolo o ogni extra conoscenza riguardo al problema deve essere espressa soltanto in forma di dati quantitativi. Stiamo dicendo che qualsiasi problema deve essere espresso soltanto sotto forma numerica. Questo può sembrare strano, ma in realtà non lo è. Perché in natura qualsiasi fenomeno, qualsiasi processo avviene per variazioni di quantità. Per cui, se noi vogliamo utilizzare una metodologia data-driven, cioè guidata dai dati, quello che abbiamo definito bottom-up come procedura di analisi, dobbiamo esprimere in una matrice numerica tutti i dati che riguardano il problema. Per cui gli algoritmi saranno specializzati nel valutare le variazioni di quantità in quella matrice. Quindi non sono ammesse conoscenze extra del tipo mettiamo una regola che dice se le cose vanno così, se i numeri sono di questo tipo, allora. Il se allora non rientra proprio nella programmazione dei sistemi artificiali adattivi. In altre parole, ogni vincolo o conoscenza riguardo al problema deve essere espressa con dati quantitativi. In altre parole, in più, la natura e la cultura devono essere espresse loro stesse soltanto tramite quantità. Che vuol dire? Che siccome in natura qualsiasi processo avviene per variazioni quantitative, bene, è naturale poterlo esprimere in questo modo. Ma anche in quello che noi chiamiamo cultura, dobbiamo esprimere con matrici di quantità, come variazioni di quantità, qualsiasi processo. E adesso cercheremo di capire meglio come e perché. Da questo punto di vista, la qualità è il risultato di una serie di trasformazioni quantitative, così complesse e non lineari, che alla fine delle quali la relazione tra la quantità che entra in ingresso e la quantità che appare come risultato sembra incomprensibile al cervello umano. Riflettiamo su questo concetto. Normalmente, quando si parla di cultura, si tende a sottolineare che la cultura è un problema altamente qualitativo. Dal punto di vista scientifico, noi non dubitiamo che nella percezione umana esistano problemi che sembrano qualitativi e non riducibili a quantità, ma se vogliamo analizzarli dal punto di vista scientifico, dobbiamo porci un problema: come trasformare, come leggere sotto l'aggettivo qualitativo che noi usiamo dei processi quantitativi nascosti. Cosa accade? Che spesso noi chiamiamo qualità un output, un'uscita, una trasformazione, per la quale non vediamo la proporzione tra ciò che è entrato e ciò che esce. E quindi questa

trasformazione complicata tra l'input che è arrivato al sistema e l'output che esce, se il sistema è il cervello umano, meglio ancora, ci sembra incomprensibile. Quando questa trasformazione ci sembra incomprensibile, noi tendiamo a dire, bene, l'output è qualitativo. In realtà, in tutti i casi che abbiamo incontrato, si tratta di trasformazioni quantitative dell'input in ingresso così complesse che non sono più legate all'output che ne esce fuori e per cui il cervello umano, non trovando una proporzione, non trovando una causa effetto tra l'input e l'output, si esprime dicendo, beh, questa è un'altra cosa. In realtà possiamo esprimere qualsiasi qualità sotto forma quantitativa. Lasciatemi dire, è come un po' il caso di un contorsionista che riesce a mettere il suo corpo in una forma così complicata che a prima vista non riusciamo più a capire dove stanno le gambe, come sono connesse al bacino, il bacino come è connesso al tronco. In realtà il contorsionismo potrebbe apparirci come un'uscita qualitativa rispetto all'input quantitativo che è il corpo umano prima di attorcinarsi in quel modo complicato. In realtà ha fatto una serie di trasformazioni non lineari col suo corpo in modo tali da stupire come effetto conclusivo e darci l'impressione che l'effetto sia qualitativo. Quindi anche la cultura, quello che normalmente chiamiamo effetti qualitativi, debbono e possono essere espressi come variazioni quantitative. La domanda che ci lasciamo è che cosa rappresentano quindi i dati? Nuovo argomento, tipi di matrici di dati. A questo punto ci chiediamo, benissimo, dobbiamo analizzare i dati come variazioni quantitative, quindi esprimere il problema sotto forma di matrici quantitative di dati, ma a questo punto dobbiamo chiederci quanti tipi di matrici di dati diverse fondamentalmente possiamo trovare e come i dati che normalmente ci si offrono alla vista possono essere inquadrati in queste matrici di dati. Esistono tre tipi di database che sono esprimibili come matrici: matrici statiche, matrici dinamiche e matrici iconiche. Adesso tentiamo di capire il significato più profondo di queste tre espressioni, di queste tre etichette. Ogni cosa è un insieme di matrici e cominciamo dalle matrici statiche. Quello che vedete è un piccolo dataset giocattolo. Sulle righe esistono 16 paesi europei: Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, eccetera. Sulle colonne esistono le variabili che configurano questi paesi europei: la quantità di cereali, di riso, di patate, di zucchero, di vegetali, di carne, di latte, di burro e di uova. Questo è l'anno 1994 in questo dataset, un anno preso così, per fotografare la quantità di tonnellate in un anno consumata da ognuno di questi paesi. Voi vedete un piccolo dataset, ma voi potete benissimo immaginare di prendere la colonna dei cereali, tutta la colonna dei cereali, e metterla al posto della carne e la colonna della carne metterla per prima al posto dei cereali. Il dataset cambierebbe? No, rimarrebbe lo stesso. Quindi possiamo dire che in questo database ogni permutazione di colonna non cambia la natura del dataset. Adesso facciamo la stessa operazione dal punto di vista delle righe. Immaginiamo di prendere una riga qualsiasi, quella della Grecia, tutta la riga, e sostituirla con la riga dell'Austria e l'Austria metterla al posto della Grecia. Domanda: il dataset cambierebbe? Assolutamente no, perché che sia prima o dopo basta che la sua identità permanga come riga. Per cui abbiamo scoperto una piccola e anche autoevidente regola che una matrice statica è una matrice numerica dove

sono permesse permutazioni di riga o di colonna di qualsiasi tipo, ma il dataset rimane lo stesso. Non è sempre così. Guardiamo adesso le matrici dinamiche. Vedete questo flusso di segnali, potete leggere la x come il tempo e la y come i valori che assume ogni canale nel tempo. Ogni canale è una riga di diverso colore. Bene, se lo traduciamo numericamente, otteniamo una matrice di questo tipo. Voi vedete che abbiamo un certo numero di colonne che sono le righe, le linee di questo flusso, e un certo numero di righe che sono gli istanti temporali in cui ognuna di queste variabili prende uno specifico valore. In questo caso ci riponiamo le stesse domande che ci siamo posti prima. Se cambiamo la prima colonna tutta intera con la terza, e la terza la mettiamo al posto della prima, il dataset cambia? In questo caso dobbiamo rispondere ancora una volta no, perché l'ordine delle colonne non qualifica il dataset in quanto tale. Adesso poniamoci la stessa domanda di nuovo per le righe. Se prendo la riga numero 15 e la metto a posto della riga numero 2 e la riga 2 la metto a posto della 15, il dataset cambia? Beh, questa volta sì, perché l'istante 15, cioè siccome sulle x c'è il tempo, l'istante 15 lo sto mettendo prima dell'istante 3 e l'istante 2 che avveniva dopo l'istante 1 lo sto mettendo dopo l'istante 15. Quindi sto alterando il flusso temporale dei segnali. Quindi sto cambiando il dataset se faccio permutazioni di riga. Naturalmente se il dataset lo trasponete, lo stesso discorso vale per le colonne. Adesso quello che è importante capire è che laddove la variabile che mi individua il tempo, io non posso quella riga permutarla con altre senza alterare il flusso del segnale. Quindi chiamiamo matrici dinamiche quelle matrici per cui posso invertire, scambiare, permutare le colonne, ma non posso permutare le righe se queste rappresentano il flusso temporale. Queste sono matrici dinamiche. Veniamo al terzo tipo di matrici, quelle che abbiamo definito iconiche. Vedete che questo è un disegno, seppur non molto bello, è un disegno. Ma questo disegno noi possiamo anche rappresentarlo come variazioni di toni di grigio, no? Ecco, qui abbiamo dei numeri che rappresentano la stessa cosa fondamentalmente, soltanto con dei numeri da 0 a 255, ciascuno dei quali ci indica 0 il nero, 255 il bianco e tutti i toni di grigio intermedi tra lo 0 e il 255. Quindi queste due rappresentazioni sono, non per la percezione umana, ma dal punto di vista computazionale, sono equivalenti. Benissimo. A questo punto poniamoci sempre le stesse due domande. Se io adesso prendo la colonna numero 1 e la scambio con la colonna numero 3, il dataset cambia o rimane lo stesso? Beh, in questo caso cambierebbe perché sto spostando una parte di disegno dalla terza posizione alla prima e la parte di disegno che era la prima posizione la sto spostando alla terza, quindi la forma globale cambierà. Quindi non posso in questo caso fare permutazioni di colonna. Ma non posso fare neanche permutazioni di riga, perché anche facendo permutazioni di riga, cioè la riga 3, scambiarla con la riga 17, metterle una al posto dell'altra, altererebbe il disegno che vedete nella figura. E per cui anche le permutazioni di riga non sono permesse se si vuole mantenere l'identità dei dati. Quindi chiamiamo matrici iconiche quelle matrici in cui non è possibile permutare né righe né colonna senza alterare la base di dati. A questo punto ci mettiamo nelle condizioni di dover rispondere a questa domanda. Perché e quando non è permesso permutare righe e colonne in una matrice di dati?

Nuovo argomento. Sistemi artificiali adattivi, in sigla AAS. Con sistemi artificiali adattivi intendiamo quegli algoritmi particolari che dovremo utilizzare per analizzare le matrici di dati e trovare le informazioni evidenti e nascoste che queste matrici di dati contengono. Bene. Perché sono particolari questi sistemi adattivi? L'abbiamo già visto. Non sono algoritmi in cui tu prendi un input, ci sono una serie di passaggi e ottieni un output come risultato. Sono algoritmi un po' speciali, sono algoritmi che imitano i processi naturali. I processi naturali, come abbiamo visto, ma anche quelli culturali o forse soprattutto, sono adattivi. Le abbiamo visto negli incontri precedenti, cioè sono sistemi complessi che per forza debbono essere, per essere complessi, adattivi e quindi si modificano dinamicamente, nel loro funzionamento creano nuove regole e nuove regole creano nuovi eventi e crescono di complessità nel tempo, alcune volte si semplificano, altre volte ricrescono, ma producono continuamente informazione nuova. Questo tipo di sistemi complessi, che rappresenta tutti i processi naturali che conosciamo, compresi quelli culturali, non può essere compreso, spiegato tramite un algoritmo che segue una o 100 regole fisse, ma va compreso dall'interno. Cioè bisogna prendere la matrice di dati, farla vedere a quell'algoritmo adattivo, questa volta artificiale, più volte e ogni volta che questo algoritmo lo vede, lui tenta di adattarsi ai dati in modo da scoprire le connessioni, moltissime fitte e nascoste, che esistono tra quei dati. Bene, i sistemi artificiali adattivi sono il corrispettivo dei sistemi naturali adattivi, o almeno questo è nelle nostre intenzioni quando li costruiamo, in modo che possiamo costruire degli algoritmi i quali trovano le regole nei dati a partire dai dati. Vi ricordate? Data-driven, guidati dai dati. E allo stesso tempo scoprono le informazioni nascoste che quei dati co contengono internamente. Allora diciamo due parole su questi sistemi. I sistemi artificiali adattivi sono dei sistemi con la specifica capacità di apprendere dinamiche complesse di qualsiasi tipo di processo, soltanto a partire dai dati forniti. Questi dati forniti però devono essere forniti in un modo significativo statisticamente, perché se io gli do una base di dati, una matrice numerica con variazioni di quantità che non rappresenta il problema che voglio capire, cioè che non lo rappresenta bene, gli algoritmi adattivi faranno del loro meglio per estrarre le informazioni esplicite e nascoste dentro questi dati, però ovviamente rappresentando qualcosa che non è quello che volevamo, ce lo faranno in maniera non corretta. Per cui la rappresentatività statistica dei dati che noi mettiamo a disposizione degli algoritmi adattivi deve essere precisa, forte e misurata fin dall'inizio. Sistemi artificiali adattivi quindi sono degli algoritmi che non seguono specifiche regole a priori, come nei sistemi complicati, no? Sono, come dire, non sono dei sistemi che ottimizzano linearmente le relazioni tra i dati. Cosa vogliamo dire? Un sistema che ottimizza le relazioni lineari significa che tra le varie variabili dei dati tenta di trovare una proporzionalità, per dirlo in maniera più tecnica, tenta di costruire degli iperpiani che minimizzano i quadrati delle distanze degli iperpunti dati dal piano stesso. Cioè, tentano di trovare delle proporzioni. Queste proporzioni, però, avendole espresse con il termine iperpiani, che nel caso di due dimensioni sarà una linea, nel caso di tre dimensioni sarà un piano, nel caso di quattro dimensioni sarà un iperpiano e via dicendo, sono piatti, per cui non i
i punti che rappresentano i dati, per punti intendiamo le istanze, ogni punto è definito da una serie di variabili che sono le sue coordinate.

determinate. Questi punti che rappresentano le istanze, come dire, non vengono interpolati direttamente nell'ottica dell'interpolazione lineare, ma vengono, come dire, approssimati tramite un piano, mentre i sistemi artificiali ed attivi sono specifici per interpolare ogni punto o iperpunto dei dati, passandoci e trovando in maniera morbida il passaggio da un iperpunto all'altro tramite una ipersuperficie, non un iperpiano. Quindi, i sistemi artificiali ed attivi apprendono direttamente dai dati e si evolvono allo scopo di definire la funzione matematica che interpola un certo input in maniera ottima o quasi ottima. Cosa vogliamo dire? Che i sistemi artificiali ed attivi apprendono significa che si fanno una rappresentazione interna dei dati. Se un sistema artificiale ed attivo non è in grado di farsi una rappresentazione interna, vedendo i dati più volte e facendosene una rappresentazione interna, che significa avendo delle matrici di pesi che se ne fanno una rappresentazione astratta, no? Un po' come noi quando internalizziamo delle esperienze, le internalizziamo in un modo che non è una copia di quello che abbiamo visto, ma è una mediazione tra come noi percepiamo, quello che stiamo pensando in quel momento e quella esperienza che abbiamo avuto. Questa rappresentazione interna è quella che mi fa dire che quando ho visto delle cose, se chiudo gli occhi, posso reimmaginarmele senza doverle vedere fisicamente. Ugualmente, i sistemi artificiali adattivi che apprendono significa che se gli chiudiamo gli occhi, possono rappresentarsi in qualche modo un'astrazione di quelli dati a cui li abbiamo sottoposti come in addestramento. E si evolvono, cioè stiamo parlando di sistemi che hanno non topologia fissa, cioè sono fatti in quel modo, apprendono e rimangono così, ma possono anche modificare la loro topologia in rapporto alle esperienze che hanno. Per intenderci, la topologia è semplicemente il tipo, in questo caso, di connessioni e il numero di nodi che collegano in una rete neurale ogni nodo a ogni altro. Questo ha lo scopo semplice di interpolare una funzione, cioè sono degli approssimatori universali di funzioni. In questo senso, e qui è un punto chiave, i sistemi artificiali adattivi sono modelli che generano modelli in accordo ai dati. Quindi, debbono essere chiamati o possono essere chiamati metamodelli, perché essi apprendono il modello intrinseco dei dati dai dati stessi. Tentiamo di spiegare bene questo concetto, che non è proprio scontato. Quando usiamo una regressione lineare, noi in realtà tiriamo fuori un modello, no? E applichiamo un modello, perché abbiamo delle equazioni preconfezionate con le quali tariamo i pesi e i bias che devono essere costruiti perché rispetto a quei dati il piano ottimo abbia una inclinazione e una intersecazione degli assi tale che la somma dei quadrati delle distanze di ogni punto dei dati sia minima. Quindi ne esiste uno di iperpiano per una certa base di dati. Ovviamente lo scacco è che non è una rappresentazione che tiene conto molto dei dati. Tiene conto di una sorta di media distanza dai dati. È per questo che non può funzionare quando si analizzano sistemi di dati molto complessi. Ma questo è un modello. La regressione, la discriminante lineare, sono dei modelli. È come se io fossi un pescatore, avessi una rete da pesca che c'ha un certo grigliato. Una volta definito quel grigliato, io quella rete la uso in qualsiasi mare. Ma se la uso nel mare A, quando la tiro avrò dei pesci dentro, ma non potrò dire che tutti i pesci che sono capitati nella mia rete sono un campione rappresentativo di quel mare, dei pesci in quel mare,
Perché? Ma perché avrò semplicemente raccolto i pesci che entrano bene nel grigliato di rete che avevo precostituito. In questo senso sono dei modelli fissi. Anche se la rete la posso costruire a fantasia, alcune forme quadrate, altre ellissoidali se ci riesco, altre più grandi, altre più piccole, ma è sempre una rete costruita prima di essere buttata in un mare, per cui quando la butto in un mare o la butto nell'altro, mi tirerà fuori sempre più o meno lo stesso tipo di pesci. Bene, questo è il contrario nei sistemi artificiali adattivi. Stiamo dicendo che sono dei metamodelli, quindi abbiamo detto che sono dei modelli che interagendo con i dati generano dei modelli in accordo ai dati. Proviamo a proseguire la metafora di questa rete da pesca, che a questo punto la parola rete è in analogia con quanto diciamo. È come se noi avessimo non una rete prima di gettarla nel mare, ma avessimo della plastilina gommosa, una sorta di lattice strano, morbido, che ha una proprietà che quando lo gettiamo in un mare, lui si organizza in una rete, questa volta, in accordo ai pesci che stanno navigando in quel pezzo di mare. Per cui, quando ritiro questa rete a riva, otterrò proprio un campione dei pesci specifici di quel mare. Tant'è vero che se la stessa plastilina all'inizio la butto in un altro mare, lei si configurerà in un altro tipo di rete perché terrà conto dei pesci che stanno navigando in quell'altro mare. In questo senso, la rete che viene e emerge spontaneamente da sola una volta che l'ho buttata, questa plastilina morbida che l'ho buttata nel mare, quella rete locale è il modello di quei dati. Per cui la plastilina che ho in mano, che ancora non ho buttato nel mare, cioè non ho ancora sottoposto all'interazione con i dati, è un metamodello, cioè un modello che genera modelli in accordo ai dati ai quali la sottopongo. E adesso vediamo qualcosa che riassume in un albero quasi genealogico i sistemi artificiali adattivi. Innanzitutto cominciamo a spiegarlo dal centro. Vedete in giallo-arancio la scritta sistemi, albero degli algoritmi adattivi, dei sistemi artificiali adattivi. Da quest'albero partono due grandi famiglie, no? Una che si chiama sistemi evolutivi, evolutionary systems. Praticamente si tratta di sistemi che adattivamente si evolvono. Praticamente tu gli dai come utente, gli dai dei vincoli, gli dai delle regole e loro spontaneamente trovano i dati che rappresentano in maniera ottima queste regole e questi vincoli. Ne abbiamo viste alcune applicazioni negli incontri precedenti a proposito dell'indovinello di Einstein o del commesso viaggiatore. Ecco, ne vedremo altri adesso di esempi. Questi sistemi evolutivi, quindi siamo nella parte sinistra del nostro albero, sono articolati grosso modo in due sottofamiglie che vale la pena di ricordare. La prima è quei sistemi evolutivi che si basano sull'evoluzione dei parametri, cioè alcuni parametri si evolvono e evolvendosi modificano il comportamento dell'intero sistema. Questi sistemi evolutivi ce ne sono moltissimi. Noi adesso ne vedremo un esempio, anche se non potremo spiegare nel dettaglio in questa sede come funziona, ma ci servirà per capire che cosa intendiamo. Si tratta di sistemi a cui tu dai dei vincoli e loro, partendo da quei vincoli, tentano di trovare la distribuzione ottima delle cose tenendo conto di quei vincoli. Proviamo a vedere un'applicazione con un sistema che chiamiamo di Space Analytics e poi vedremo di che cosa si tratta. Allora, quello che vedete in video è un software ovviamente e vedete che ci sono dei

dentro il canvas con vicino il nome di una zona della Germania. Vedete in alto c'è la Bassa Sassonia, poi c'è Amburgo, poi c'è. Ci sono una serie di città. Questa è la distribuzione delle città nelle quali nel 2011 avvenne un caso di infezione epidemica chiamata Escherichia coli, che si diffuse tra maggio e ottobre in Germania in maniera molto rapida e preoccupante. Quindi furono collezionate proprio all'inizio di questa epidemia le città nelle quali si era manifestato almeno un caso. Allora, i punti con le loro coordinate, vedete, sono 13 punti, per cui sono 26 numeri, perché ogni punto ha due coordinate, la latitudine e la longitudine, i punti rappresentano i vincoli. Noi chiediamo in questo momento al sistema di dirci, bene, dati questi vincoli, cioè i punti posizionati in questo modo, facci un'ipotesi su quale potrebbe essere il luogo dal quale questa epidemia è partita. Non vi sto a spiegare come questo si fa, voglio soltanto che si comprenda la logica con la quale è possibile farlo. Adesso noi facciamo partire l'elaborazione che ci dirà una linea rossa che comincerà a partire da qualche punto e finirà in un certo punto. Guardate. Vedete? E ci andate a indicare una zona che francamente non era sospettabile che è Francoforte, cioè ci sta dicendo: guarda, data questa distribuzione di punti, la stima più credibile è quella della città di Francoforte, cioè che questa epidemia abbia origine a Francoforte. Poi però gli chiedo: ma allora dimmi anche come trasformare questa mappa fatta di tanti punti in un campo scalare, cioè dammi la zona. Adesso ce lo fa rivedere, dammi la zona in mappa di calore, eccola qui, vedete? Dal quale, secondo questo algoritmo, si è propagata questa epidemia. Dimmi adesso qual è la distribuzione attuale, dimmi quale sarà quella dopo un certo tempo, ed eccola qui, e dimmi quale sarà quella a più lungo termine. E adesso ci comparirà. Quindi abbiamo tre. Eccola qui. Si ritorna su Francoforte, in altre parole. Ora, a parte che quello che avete visto è stato pubblicato nelle riviste scientifiche e ha risolto un problema pratico al tempo, chiarendo ai nostri colleghi tedeschi qual era l'origine dell'epidemia, qual era il luogo dal quale era partita e come si sarebbe diffusa, ed ha avuto successo al punto che è stata pubblicata su una rivista tecnica proprio di Geographic Profiling. Ok? A parte questo, quello che abbiamo visto è, noi abbiamo dato a un sistema evolutivo, che in questo caso si chiama Topological Weighted Centroid, non importanza, lo incontreremo magari in futuro, gli abbiamo dato dei vincoli, che sono i punti dove si è manifestato almeno un caso, e gli abbiamo detto, beh, considerando questi punti, trovami la distribuzione ottima delle probabilità dei luoghi dai quali, con la più alta probabilità, può essere partita questa epidemia. E lui ha tentato di farlo. Può azzeccarci, può avvicinarsi, può sbagliare. Per il momento, come dire, è stata una piccola sorpresa ogni volta. Ma questo voleva essere un esempio per farvi vedere che cos'è un sistema evolutivo basato sull'evoluzione dei parametri. L'altra sottofamiglia è invece i sistemi evolutivi che si basano sulla evoluzione di una popolazione. Alcuni li abbiamo già incontrati, per esempio gli algoritmi genetici. Adesso ne vedremo un'applicazione piuttosto originale che può aiutarci a comprendere come si muovono questi sistemi. Dunque, quello che vedete adesso, io ve lo fermo, è il dataset giocattolo che avevamo appena 5 minuti fa analizzato, quella del consumo in tonnellate di 9 tipi di cibo da parte di 16 paesi europei. Cioè, ognuno di questi 16 paesi europei ha consumato una certa quantità di patate, di cereali, di riso, eccetera. Quel piccolo dataset giocattolo. Quello che vedete qui è la matrice delle distanze. Cioè, non delle distanze tra il Belgio e la Danimarca, tra il Belgio e la Germania, ma le distanze

anzi di consumo di tutti e nove i tipi di cibo tra un paese e l'altro. Questa è la base di dati. Che cosa vogliamo fare? Pensate, noi adesso vogliamo vedere, a partire da queste distanze, qual è la mappa dei paesi, come ci potrebbero comparire questi paesi in una mappa bidimensionale, dove ogni paese è un punto. E dove deve comparire ogni paese, tenendo conto delle distanze in termini di consumo che ogni paese, secondo questa matrice, ha con l'altro? Faccio un piccolo inciso. Noi sappiamo che ogni mappa bidimensionale ha una matrice delle distanze. Benissimo. Ma non è detto che ogni matrice delle distanze abbia sicuramente una mappa. Potrebbero essere, per esempio, le distanze temporali tra città percorse in auto, medio, non è detto che abbiano una mappa dove io riesco a posizionare su X e Y ogni città alla corretta distanza temporale dall'altra, cioè non ogni matrice ha una mappa che la rappresenta. In questo caso ci troviamo adesso. Cioè noi abbiamo una mappa di distanze, ma non sappiamo, anzi siamo quasi sicuri, che non esista una mappa, abbiamo una matrice, scusa, delle distanze, ma non siamo sicuri che esista una mappa dove ogni paese compaia con quella distanza in consumi di cibo da ogni altro. Per cui ci affideremo a un algoritmo evolutivo basato sulla popolazione, il quale tenterà, per approssimazione, di spostare questi 16 paesi l'uno rispetto all'altro in modo tale da rispettare il più possibile le distanze di consumo alimentare che ogni paese ha avuto rispetto a ogni altro nel 1994. Proviamo a vedere che cosa succede. Ecco, vedete, il sistema sta approssimando, sta anche connettendo ogni paese con ogni altro. E io adesso ve lo voglio leggere però. Innanzitutto ci dice, guarda, questa mappa è valida all'87%. Cioè, nonostante non esista una mappa che rappresenti in maniera perfetta quella matrice, quello che io ti propongo, dice l'algoritmo, vale al 87%, che mi sembra un buon numero. Secondo, guardate che ha messo questi paesi da una parte in basso. Vedete, Portogallo, Grecia, Italia, Spagna. Cioè il sistema ha identificato spontaneamente la dieta mediterranea, eccola qui. I paesi che seguono più o meno una dieta mediterranea. Ha anche identificato il Portogallo come ponte di passaggio tra la dieta mediterranea e la Gran Bretagna. Voi sapete che c'è una lunga tradizione di comunicazione alimentare tra il Portogallo e la Gran Bretagna e lui l'ha individuato, guardate, con questa strada, con questo link. E ha detto anche che la Gran Bretagna è il ponte tra la dieta mediterranea, che non è più mediterranea in Gran Bretagna, e i paesi del centro Europa, che trovate, vedete, qui a sinistra, e i paesi del nord Europa, che trovate a destra. Vedete come ha letto in maniera sofisticata quella piccola matrice. Inoltre ci ha detto, guardate che l'Olanda è un caso vicino alla Gran Bretagna e connesso ad esso, ma non è connesso né al centro Europa né ai paesi del nord. Inoltre, oltre a aver ben identificati i paesi del centro Europa, Austria, Danimarca, Germania, Belgio e Francia, ha anche individuato quelli dell'estremo nord, Finlandia, Norvegia, Islanda e guardate qui, Irlanda. Irlanda è nei paesi del nord. E la cosa interessante è che se andate a fare un'analisi più puntuale vi rendete conto che l'Irlanda ha un consumo alimentare che sembra quasi volersi contrapporre a quello della Gran Bretagna, come se lo mangi tu non lo mangio io, ma se lo mangio io non devi mangiarlo tu. Questo è molto interessante ed è stato rivelato da un algoritmo evolutivo basato sull'evoluzione di popolazione, analogo a quello che abbiamo visto utilizzato per il commesso viaggiatore, che è analogo a quello che abbiamo visto utilizzato per risolvere il problema, l'indovinello di Einstein. Questa è un'applicazione diversa, con vincoli diversi, è cambiato l'algoritmo. Ma
Guardate che

lavoro interessante ha fatto su un dataset estremamente piccolo e limitato. Benissimo. Passiamo adesso alla seconda parte di questo albero, le reti neurali artificiali. In questo caso si passa all'opposto. Io ti do i dati e tu mi dai le regole che li tengono insieme. In termini più tecnici, io ti do gli iperpunti e tu mi approssimi la funzione ottima che li interpola. Le reti artificiali si dividono in due grandi famiglie, quelle supervisionate, che vedete qui, e quelle non supervisionate, che vedete qui. Nel primo caso, vedete, y è uguale a una funzione dell'input x con delle matrici di pesi da definire, che sono quelle che la rete deve trovare. In questo caso stiamo dicendo che le supervisionate sono dei dataset che tra le varie colonne ne hanno alcuni che sono praticamente variabili dipendenti, cioè immaginate un dataset espresso da una banca. La banca ci darebbe ogni cliente con le sue caratteristiche anagrafiche nel momento in cui si è iscritto alla banca per avere un conto. E dopo 2 o 3 anni avrebbe la banca stessa aggiunto un'informazione su quel cliente alla fine dicendo è un buon pagatore, è un cattivo pagatore, tenendo conto dei 2 o 3 anni o più con i quali quel cliente ha avuto un rapporto con quella banca. Questo cattivo pagatore o buon pagatore è una sorta di supervisione, qualcosa che viene dopo nel tempo in questo caso, ma non è sempre così. È una informazione che a me piacerebbe avere all'inizio però, ma io non ce l'ho all'inizio perché devo osservare il comportamento di quel soggetto per sapere se alla fine dopo 2 o 3 anni è un buono o cattivo pagatore. Allora che cosa si fa? Si prende una base di dati in cui siamo sicuri di sapere se i soggetti del campione sono buoni e cattivi pagatori. Li dividiamo in due metà, come vedremo più in là quando analizzeremo i protocolli con cui si misura l'accuratezza di queste reti supervisionate. Addestreremo una rete neurale sulla prima metà facendogli vedere per ogni cliente l'input, cioè i suoi dati quando si è iscritto per avere il conto, e l'output o target, cioè come si è comportato secondo la banca dopo 2 o 3 anni o quel che è. E lui imparerà a associare le caratteristiche anagrafiche del soggetto con il suo comportamento bancario. Lo imparerà approssimando una funzione. Una volta che l'ha approssimata, gli metteremo di fronte dei soggetti di cui noi sappiamo se erano buoni o cattivi pagatori, ma lui non lo saprà, la rete non lo saprà. Avrà soltanto le caratteristiche anagrafiche e quindi gli metteremo le caratteristiche anagrafiche in input, la rete approssimerà una risposta con i pesi che ha addestrato nella fase precedente e noi andremo a vedere quante volte sbaglia e quante volte no. Ecco, questo per spiegare un concetto base delle reti supervisionate. E ovviamente queste reti supervisionate possono avere un target che può essere un valore reale, un numero, e quindi parliamo di approssimazione funzionale, si tratta di stimare un valore, per esempio, che viene dopo nel tempo, come un titolo di borsa, che valore avrà domani? Avendo tutta la serie di valori che ha avuto nel passato, riesco ad approssimare il valore che avrà domani in modo che lo sfrutta a mio vantaggio o a mio svantaggio, a seconda se ci azzecco o no. E poi avremo il problema della classificazione. Vediamo un esempio pratico del primo, l'approssimazione funzionale. Qui vediamo un titolo in borsa che è il Qubit. Ecco, qui vediamo una rete che ha 28 unità nascoste, molti strati di unità nascoste, e deve predire il valore del giorno dopo di quel titolo. Vedete l'output rosso in basso? È esattamente il valore che la rete sta apprendendo. Qui vedete la pagina di questo software un po' complicato che è dedicato alle reti profonde supervisionate. Adesso vedremo alcune pagine. Ecco, qui vedete l'errore, che è molto bassa, già ha preso tutto. Qui vedete l'input, cioè come variano i valori passati e come varia di conseguenza il valore attuale che la rete predice. Qui vedete le unità nascoste, 3 strati che si muovono in sintonia con l'input e l'output. Qui vedete in rosso il valore reale d'apprendimento e in giallo la stima che lei fa. Come vedete ha appreso quasi tutto. E qui vediamo la pagina dei pesi. Vedete che i pesi finali, cioè quelli più vicini all'input,

più vicini, scusate, al target sono quelli più attivi. Ecco. Dunque, questo è un comportamento tipico di una rete che tenta di prevedere lo step 1. È qualcosa di analogo a quello che fa ChatGPT quando tenta di prevedere la parola successiva che deve aggiungere nella risposta che vi sta dando alla domanda che avete posto. Vedete, questo è importante, lo fermerei un attimo solo per farlo vedere. Questa è, in questo momento dell'apprendimento, l'importanza che la rete sta dando a tutti i valori del passato. Abbiamo detto una finestra di 28 istanti precedenti per prevedere. No, il 29esimo, quello del giorno dopo, e vedete che non è l'ultimo valore che ha importanza, ma è il quart'ultimo che in questo momento ha molta importanza per questa rete. Ecco, qui stiamo vedendo proprio come funziona una rete supervisionata che tenta di approssimare il valore d'uscita. Ecco, andiamo a vedere un altro esempio. Quando abbiamo un problema di supervisione per classificazione, immaginiamo delle cifre scritte a mano. Dallo 0 al 9 sono 10 classi diverse, sono state scritte a mano, per cui ognuno le ha scritte un po' a modo suo. La rete su un campione di training dovrà vedere come sono associate e poi gli metteremo di fronte un campione di testing per vedere, dandogli soltanto la cifra che è scritta, lei dovrà indovinare che digit è, se lo 0, l'1, il 9, eccetera. Proviamo a vedere un esempio applicativo di questa rete e abbiamo lo stesso software, ma questa volta in maniera completamente diversa. Vedete, sono 256 input che li vedete qua sopra, 16x16 la scatola in cui viene disegnato il digit. Vedete, questa è la rete che sta imparando. Ovviamente ci mette un po' perché è un compito non semplice, ma potete vedere qua sotto che sta imparando sempre meglio. Ecco, vedete l'input, questi sono la digitalizzazione degli input scritti a mano e qui vedete la classe 0, la classe 1, eccetera, e qui vedete la rete che sta rispondendo. Ecco, qui potremmo vedere anche, vedete come si distribuiscono i pesi, gli intervalli tra 0, tra meno, in questo caso meno 19, è adattiva, lei fa tutto da sola, ok? Benissimo. E qui abbiamo un'idea delle reti non supervisionate. E diamo anche un'idea adesso del secondo ramo di questo albero, reti neurali non supervisionate, che significa che la rete in questo caso deve riscrivere l'input in un'altra forma di input. Cioè non c'è un output, non c'è una supervisione, deve trovare come l'input è collegato con se stesso in qualche parola. E quindi quel W che trovate qui con asterisco è la matrice o le matrici di pesi, a seconda di che rete si tratta, devono essere approssimate perché l'input venga riscritto tale e quale. Adesso vedremo che esistono due sottofamiglie a sua volta di reti non supervisionate, che lo dico fra parentesi, sono le reti neurali più importanti e primigenie, anche se meno conosciute delle supervisionate perché più facili da capire. Le prime sono quelle che chiamiamo autoassociative. Eccola qui. Andiamo a vedere un esempio di come funziona una rete autoassociativa. Qui vedremo una SOM. È una rete che abbiamo già visto quando abbiamo presentato l'esempio delle frodi dei fondi sanitari in un incontro precedente. Andiamo a vederla e vediamo come si rapporta, vedete, con un dataset fatto di soggetti che hanno la gastrite. Alcuni hanno la gastrite funzionale, altri non ce l'hanno, ok? E non gli diremo chi ce l'ha e chi non ce l'ha, ma quando ha fatto il suo compito, cioè ha proiettato su questa griglia i casi, vedete lo sta facendo, andremo poi a vedere a posteriori dove ha messo i soggetti con la gastrite e dove ha messo quelli senza gastrite. Vi faccio vedere una cosa. Come vedete, ha finito la fase di apprendimento molto rapida. Vedete, più la cella ha una palla grande, più significa che ha messo in quella cella più casi di quel tipo. Benissimo. Adesso andiamo a fargli delle domande che lei non sapeva che gli avremmo fatto. Andiamo a vedere dove ha messo i soggetti con la gastrite. Ecco, i soggetti con la gastrite li ha distribuiti in queste celle, mentre i soggetti senza gastrite erano nelle celle in basso. Ok? È molto interessante, spontaneamente soltanto dall'input

ci ha distinto due tipi di soggetti. Ecco, possiamo vedere altre cose, ma possiamo approfondire in un secondo momento. Quello che adesso è più importante vedere è quest'ultimo tipo di reti neurali non supervisionate, dette dinamiche. Sono delle reti praticamente che fanno negoziare le variabili tra di loro. Cioè, prima c'è una rete non supervisionata che apprende il dataset e poi le variabili vengono stimolate dall'esterno secondo una sorta di logica what if, che cosa accadrebbe se. E le variabili interagiscono tra di loro con i pesi già addestrati e ci danno delle soluzioni. Vediamone un esempio applicativo soltanto per avere il sapore di questa variabile, di questo tipo di rete. Ecco, questa è una rete non supervisionata che apprende, sta apprendendo il problema proprio delle truffe, quelle che abbiamo visto con quel fondo sanitario. Vedete, ha minimizzato l'errore, erano 31 variabili per chi c'era. Vedete, in rosso l'input, in giallo l'output e in verde le unità nascoste. La rete ormai ha capito di che cosa si tratta. Il dataset che abbiamo dato della richiesta di rimborso da parte delle compagnie al fondo, per lei è chiaro. Vedete che quando vi fa vedere i pesi, in rosso mostra le inibizioni e in verde le eccitazioni. Ma la cosa più importante che dobbiamo fare adesso è interrogarla. Cioè, una volta che ha appreso, noi l'andiamo a interrogare. Vedete che qui, scusate, noi abbiamo tutte le variabili. Vedete? Numero delle polizze, se c'è o no la parentela tra il proprietario dell'assicurazione e un figlio, o la moglie, o il marito, se c'è se è attivo quel membro, tutte le 31 variabili, la quantità di impegno liquidato da 0 a 100 euro, da 100 a 500, tutte le variabili che in una precedente incontro avevamo già sommariamente esaminato. Adesso noi vogliamo chiedergli una cosa nuova. Dopo che hai appreso questo dataset, dimmi per favore che cosa succederebbe a questo fondo sanitario se tramite una campagna marketing aumentassimo il numero degli iscritti. È chiaro, questa domanda viene direttamente dalla presidenza del fondo, perché dice: ok, mi chiedono i nostri membri del consiglio di amministrazione di aumentare il numero degli iscritti, perché potremmo averne di più. Ovviamente, se aumentano gli iscritti, aumentano anche le quote, la quantità di denaro che gli iscritti versano come quote. Ma quali effetti collaterali si potrebbero avere? Questa è la preoccupazione del presidente. Io prima di dire ok, aumentiamo il numero degli iscritti, facciamo una campagna marketing così ci entrano più soldi di iscrizione, vorrei rendermi conto anche delle conseguenze di questo. E allora abbiamo costruito questa simulazione, quindi vi sto presentando di nuovo un caso reale. Adesso metto a 1, vedete? La variabile numero delle polizze. 1 significa il massimo del numero di polizze possibili. Questa variabile partirà al massimo, tutte le altre variabili con i pesi che ha già conquistato in addestramento si addestreranno e si modificheranno. E quando il sistema andrà in convergenza, cioè troverà il suo attrattore, andremo a vedere che cosa è successo. E adesso pongo la domanda. Come vedete dall'immagine che ecco, vedete in rosso qui c'è il numero di quote che ho messo al massimo. Ci sono alcune variabili che si sono subito alzate, le vedete? E altre che sembrano ferme. Dopo un po' però succede una cosa strana. Alcune variabili che sembravano dormire si alzano improvvisamente e alcune di queste raggiungono i livelli massimi. Questo qui succede addirittura dopo 200 epoche di interazioni. Andiamo a vederle. Queste sono quelle che conosciamo. Il nome, l'intestatario, questo sarà il numero di persone attive. Ecco, sì, ovviamente se aumentano gli iscritti aumentano anche le persone attive che pagano il contributo. Ma andiamo a vedere queste che sono comparse all'improvviso. Ecco. Aumentano in maniera drammatica gli importi da 1.000 a 5.000 euro che deve liquidare.
aumentano in maniera drammatica il numero di figli che chiede di essere rimborsata, aumentano in maniera drammatica il numero dei coniugi

che richiedono di essere rimborsati. Aumenta in maniera significativa i rimborsi per ticket sanitario e aumentano anche i rimborsi per visite preventive. In altre parole, cosa è successo? È successo che apparentemente aumentando il livello, il numero di iscritti, aumentavano solo i soldi in cassa del fondo, ma dopo un po', qui ci diceva

presidente presentò questa simulazione nel consiglio d'amministrazione, il quale, per fortuna nostra di ricercatori, non si fidò e quindi fece la campagna di aumento delle quote e delle iscrizioni. Fu la nostra fortuna, perché in questo modo aumentarono gli iscritti e dopo 6 mesi che era stato aumentato in maniera significativa il numero degli iscritti, si verificarono esattamente le cose previste da questo simulatore. Cioè, aumentarono in maniera esponenziale di botto aumentarono le richieste di rimborso tra i 1.000 e i 5.000, anche alcune sopra i 10.000, aumentarono i figli degli iscritti alla polizza che chiedevano rimborsi, la moglie che lavorava aveva fatto un'operazione all'occhio, guarda caso anche il figlio chiedeva un'operazione allo stesso occhio, lasciamo perdere, però per dirvi che si sono realizzate grazie alla durezza di comprendonio del consiglio di amministrazione, perché se no non avremmo avuto la prova e la soddisfazione di vedere le nostre ipotesi confermate. Cosa voglio dire con questo? Che questo albero ci servirà da roadmap negli incontri futuri, perché adesso sappiamo più o meno i sistemi artificiali adattivi in quante famiglie si sviluppano e quali dovremo approfondire e come. Domanda finale quindi è: che cos'è un sistema artificiale adattivo? E in tutto le nostre domande sono: cosa rappresentano i dati che abbiamo visto all'inizio e perché e quando non è permesso cambiare le righe con le colonne che abbiamo visto nel centro e infine che cos'è un sistema artificiale adattivo. Vi ringrazio per l'attenzione, questo incontro è terminato, approfondimenti li potrete trovare sul sito dell'Ateneo nelle pagine dedicate a questo corso. Grazie e arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione del corso. L'argomento è dal percettrone al percettrone multiplo. In dettaglio parleremo di deep learning, il percettrone multiplo, apprendimento come ricerca di un minimo globale e apprendimento, la definizione di backpropagation. Partiamo dal primo argomento, deep learning, il percettrone multiplo. Abbiamo già visto e analizzato il percettrone singolo, vediamo come si passa al percettrone multiplo e soprattutto tentiamo di capire come nel percettrone multiplo si possano definire degli algoritmi che favoriscano l'apprendimento. Questa è una slide già vista, è la realizzazione della funzione XOR a partire da singoli

neuroni formali di McCulloch e Pitt, abbiamo già notato il fatto che per avere l'oxor, che non è una funzione primaria in termini di algebra booleana, abbiamo bisogno di diversi strati di neuroni formali. Il problema rimane sempre, generalizzando il discorso e passando al percertrone multiplo, come trovare i presi. La definizione di deep learning è essenzialmente sistemi, reti neuronali artificiali con layer multipli, un layer di input, uno o più layer nascosti, un layer di output. I pesi connettono solo i neuroni di un layer con i neuroni del layer successivo. Cioè non c'è possibilità, attraverso i pesi, di costruire dei cammini fra i singoli layer che tornino indietro. Per questo reti tipo deep learning o percettroni multipli sono dette feed-forward neural network. Feed-forward, cioè l'informazione, il flusso del calcolo, viene spinto in avanti. Si parte dall'input, si processa l'informazione sui diversi layer nascosti e si dà il risultato nel layer di output. Il percettrone multiplo è un caso speciale di feed-forward neural network con funzioni di attivazione non lineare in tutti i layer. Questo abbiamo visto infinite volte, è lo schema, lo schematico del percettrone in cui abbiamo un solo layer di input e un layer di output. Il percettrone multiplo è una semplice generalizzazione del percettrone singolo. Tra l'input e l'output vengono introdotti un certo numero, da 1 a teoricamente infinito numero di layer nascosti. Ogni layer è composto da un certo numero di neuroni e ogni layer vede il successivo da una matrice di pesi sinaptici. In questo caso vediamo che il primo layer, quello di input, ha n neuroni, il secondo layer, che è il primo nascosto, ha L neuroni, quindi le dimensioni della matrice dei pesi sinaptici che connette il layer di input con il primo layer nascosto è N per L. E così via. Generalmente l'introduzione di un layer nascosto aumenta di molto la dimensionalità dei pesi, perché diciamo il numero di pesi sinaptici appartenenti a un layer e il successivo è sempre il prodotto del numero di neuroni del layer per il numero di neuroni del layer successivo. Va da sé che reti molto complesse, quindi con molti layer nascosti, sono reti che hanno una dimensionalità dei pesi sinaptici estremamente alta, estremamente grande, quindi estremamente difficile calcolare i pesi ed avere degli algoritmi che determinino in maniera efficace i pesi sinaptici. Facciamo un esempio, abbiamo che l'uscita del primo layer indicata con VI è funzione dei pesi sinaptici del layer che connette il layer di input con SI con il layer VI, e la seconda uscita è semplicemente la funzione d'attivazione dei pesi del secondo layer per il valore dei neuroni del primo layer nascosto. Se vogliamo scrivere l'uscita in termini di neuroni, l'uscita dei neuroni di output in termini di neuroni input, vediamo che stiamo applicando in cascata delle funzioni di trasferimento. Quindi questa è una funzione di trasferimento che dipende dai valori del sinaptici del secondo layer per la funzione di trasferimento dei valori sinaptici del primo layer per l'input. Questo è l'input. I pesi sono indicati con IJ, W23 connette il neurone 2 del layer precedente, in questo caso l'input, con il neurone 3 del layer nascosto, W32 connette il neurone 3 del primo layer nascosto con il neurone 2 del layer di output.

diciamo, quindi rispetto al percettrone singolo, in cui esisteva solo il layer di input e di output, in cui l'uscita vedeva direttamente il valore degli input, in questo caso l'uscita Y dipende in maniera implicita dallo stato dei neuroni di input. E questa è la più grande differenza tra il percettrone e il percettrone multiplo, e si riflette in maniera immediata sulle regole o le procedure che tendono ad addestrare la rete stessa. Le funzioni di attivazione che useremo non saranno generalmente le solite funzioni, la solita funzione teta o la solita funzione segno. Useremo la tangente iperbolica, che assume valore da meno 1 a 1 con una certa funzione. Vediamo che a più o meno infinito va a meno 1, a meno infinito a più infinito va 1, a valore 0 in 0 e va smooth nell'intorno di 0. O la sigmoide, che è simile alla tangente iperbolica ma traslata praticamente di 1, cioè a valori 0 per x che va meno infinito, a valori 1 per x che va più infinito e a 0 vale esattamente 0,5. Questa viene detta anche funzione logistica molte volte. Se vogliamo relazionare queste due funzioni di attivazione con quelle già presentate, la funzione segno o la funzione teta, questa è la funzione segno, questa è la funzione teta, possiamo scrivere la tangente iperbolica come il valore dell'argomento moltiplicato un parametro beta. Si può vedere facilmente che se io rendo beta sempre più grande, questa curva si schiaccia via via sempre più verso la funzione segno. Formalmente la funzione segno non è nient'altro il limite per beta che tende a infinito per la tangente iperbolica. Lo stesso si ha per la sigmoide. Se io prendo la sigmoide definita in questo modo, al valore dell'argomento moltiplico, il valore dell'argomento viene moltiplicato per beta, man mano che prendo beta grande, la funzione sigmoide si avvicina alla funzione segno, fino a diventare la funzione segno per beta infinito. Quindi formalmente la funzione sigmoide e la tangente iperbolica rappresentano la funzione segno o la funzione teta per valori di beta abbastanza grandi. Punto di riflessione per questo breve argomento: un percettrone multiplo si distingue dal percettrone semplice solo per il fatto che nel primo le funzioni di attivazione sono continue? In un percettrone multiplo le sinapsi di un neurone di un layer nascosto connettono neuroni dei layer successivi al seguente? Passiamo al secondo argomento, in cui tratteremo dell'apprendimento come ricerca di un minimo globale. Abbiamo visto che il percettrone multiplo è caratterizzato dall'avere un numero di pesi sinaptici estremamente grandi e che rappresentano chiaramente un problema nel momento in cui il numero rappresenta un problema nel momento in cui noi ci vogliamo cercare i pesi ottimali per eseguire una certa funzione di trasferimento. In questo argomento faremo vedere proprio come è possibile cercare i pesi ottimali sfruttando l'idea di ricerca dei minimi globali in una funzione complessa. Come per il percettrone, definiamo target i vettori y grandi, che sono il risultato della regola della funzione di trasferimento, della funzione attivazione che noi conosciamo. Definiamo output i vettori dovuti a una generica scelta dei pesi e avevamo visto che la regola di modifica dei pesi sinaptici, quindi quella che ci permette di imbastire il procedimento iterativo per i pesi ottimali, era di questo tipo.

E questo, diciamo, in qualche modo è significativo, e qui possiamo vedere direttamente che la regola è essenzialmente basata sull'idea di moltiplicare direttamente il valore dell'output, quindi dello strato di out, con il valore lo strato degli input. Cioè, in qualche modo qui, siccome non c'è nessun neurone tra lo strato di input e lo strato di output, è possibile fare ciò. Cioè, se io moltiplico output con input, posso cercare di cambiare i pesi. L'output vede direttamente l'input. Lo stesso vale per il percettrone multiplo? No, perché nel caso del percettrone multiplo l'output non vede direttamente l'input. L'out vede l'input in maniera implicita, mediato dal calcolo, quindi che i layer nascosti eseguono. Ricordate l'architettura dell'OXOR, fatta a 4 livelli. Avevamo detto che i livelli nascosti, il primo e il secondo, permettevano di rimappare in maniera non lineare gli input. Quindi, se io usassi la stessa regola valida per il percettrone multiplo, farei un errore concettuale estremamente grave, perché considererei come veri input come veri input per l'ultimo strato gli input al sistema. In realtà l'ultimo strato, l'output, vede un layer nascosto. Quindi questa regola non può essere applicata. E dovremmo fare in modo di cercare un'altra via per poter definire un processo iterativo che mi porta, partendo da una scelta casuale dei pesi sinaptici, alla determinazione dei pesi ottimali. L'idea è banalmente quella di costruire un processo iterativo nello spazio dei pesi. Io mi muovo tra valori ben precisi di set di pesi, cercando di minimizzare una funzione quadratica, che è questa. Per come ho definito il problema, io so quello che voglio ottenere. So quello che ottengo con dei pesi scelti a caso, calcolo la differenza fra quello che voglio ottenere e i valori dell'output ottenuti con i pesi scelti a caso, quadro per avere una somma di termini positivi e calcolo la somma su tutti i valori dei neuroni di output, su tutti i possibili input, e prendo un mezzo per, se vogliamo, motivi storici. Questa, vedete, è una funzione quadratica, assume valore 0 solo quando l'output corrente è uguale all'output desiderato e assume valore diverso da 0 quando l'output corrente non è uguale all'output desiderato. Quindi io posso sempre, utilizzando questa funzione e cercando di trovare il minimo di questa funzione, costruire un processo iterativo. Inizio con dei pesi a caso, arrivo in un punto, calcolo il valore della funzione d, modifico i pesi in modo tale da ridurre d, arrivo a un secondo punto, calcolo il valore della funzione d, arrivo ai pesi della funzione d. Quindi eseguo uno step WA, WB fino ad arrivare ai pesi ottimali, che corrisponde a un processo continuo che mi porta ai pesi iniziali, ai pesi ottimali, in cui la funzione D assume un valore 0. Ora è chiaro che a livello applicativo 0 significa un livello di incertezza che per me è accettabile. Perché la funzione potrebbe rapidamente, questa ricerca potrebbe rapidamente portarci a un valore della funzione D che è al di sotto di un parametro, di un valore.

che io accetto, e poi lentamente andare a zero. Quindi è inutile sprecare tempo per cercare i pesi se sono arrivato al livello di efficienza che desidero. Ora, quindi, il punto essenzialmente è quello di capire come trovare in maniera più efficiente il minimo globale, cioè zero, di questa funzione. Ora, sappiamo benissimo, quando stiamo in montagna, che la via, il modo di scendere più velocemente a valle è quella di muoversi lungo il percorso di massima pendenza. Diciamo, è quello che ottimizza il tempo e la distanza. In termini formali, cercare il percorso di massima pendenza in una funzione quadratica con n dimensionale è trovare il gradiente, che definiremo fra un pochino. Quindi l'idea è semplicemente questa: io parto da questo punto, andando a vedere fra tutti i percorsi che posso fare in questo profilo della funzione D, quello più veloce. E se mi muovo lungo questo percorso, in un tempo finito arrivo a trovare il minimo della funzione. Nel percorso A, B, eccetera, eccetera, il valore della funzione B deve diminuire, perché ogni step è stato costruito in modo tale da muoversi verso la direzione di massima variazione della funzione verso zero. Quindi diciamo percorso A, B, C, D e così via corrisponde a un valore di WA maggiore di valore di WD maggiore di zero, che è il punto in cui voglio cadere. Ora, prendiamo lo step, quindi calcoliamo la variazione di D rispetto al cambiamento dei pesi. Allora, questo spazio è fatto dei pesi WJ. Vi ricordo che stiamo parlando del percettrone, quindi ho solo una matrice sinaptica. I è l'indice del neurone di input, J è l'indice del neurone di output. A sono i pesi con cui parto, B sono i pesi in cui vorrei arrivare. A questa variazione, da A a B, corrisponde una variazione che è negativa perché dwb è minore di wa del valore della funzione d. Questa la indico come delta d su delta wij. Ok? Mi rappresenta quanto è variata la d, cioè il valore della curva bidimensionale in questo esempio, rispetto alla variazione del peso ij. Definisco come la variazione del peso, in questo caso ij, come proporzionale a meno epsilon questa funzione, delta w su delta wj. Per chi ha fatto lo scientifico vede subito, ma anche per chi ha fatto il classico credo, che questo non è che altro che il rapporto incrementale costruito sulla funzione d. Quindi, nel caso di ricerca del gradiente, io definisco la variazione dei pesi ij come meno, perché chiaramente delta W abbiamo detto che è negativo, un parametro epsilon che mi modula di quanto mi muovo, il rapporto incrementale. Ora, se voi mandate la variazione dei pesi a zero, questo rapporto incrementale diventa la derivata. La derivata della funzione quadratica d è facilmente esprimibile in questo modo: come epsilon, la somma su tutti i possibili input della differenza tra il target della mia ricerca di minimo e il target e l'output della rete moltiplicata per il neurone di input per la derivata della funzione di trasferimento in questo caso la funzione segno tra l'input e l'output.
Ora, vedete subito qui, c'è formalmente un problema, avevo già accennato il fatto che la funzione segno è discontinua in zero, quindi in zero la funzione segno non è derivabile. Per questo motivo invece della funzione segno posso usare la tangente iperbolica come beta l'argomento, con beta abbastanza grande, che in qualche modo emula la funzione segno e risolvere il problema formale dovuto qui alla derivata. Questa regola è, che abbiamo derivato, è molto simile alla regola di apprendimento per il gradiente. L'unica cosa che cambia è il fatto che il prodotto dei neuroni in input, il valore dei neuroni in input, viene moltiplicato per la derivata della funzione di trasferimento. Quindi significa che se sono, vi ricordo com'è fatta la tangente iperbolica, è praticamente meno 1, 1 per valori molto negativi o molto positivi, dell'argomento, e ha una variazione nell'intorno di zero. Quindi questo significa che la sua derivata è significativa solo nell'intorno di zero. Questo argomento, il fatto che qui compaia il termine y', praticamente mi fa sì che in qualche modo io cambio i pesi solo quando l'argomento della funzione di trasferimento del percentuale minimo è nelle vicinanze di zero, mentre il cambiamento è praticamente nullo se sono molto lontano. Cioè, in qualche modo, questo mi funziona come parametro di apprendimento epsilon che si autoregola da solo. E diciamo, in qualche modo, si vede come la regola del gradiente derivata dalla ricerca del gradiente di una funzione e quadratica sia molto più efficiente in termini di step, cioè possa compiere meno step per arrivare ai pesi ottimali. Detto questo, notate che però formalmente la funzione non cambia, cioè io valuto la differenza fra quello che ottengo e quello che voglio ottenere, e in base a questo e ad alcuni parametri calcolo la variazione dei pesi stessi. Epsilon viene chiamato, che deve essere maggiore di zero, viene chiamato il learning rate, il tasso di apprendimento in qualche modo. Se epsilon è grande eseguo dei grandi step, se epsilon è piccolo eseguo degli step piccoli. In questo caso prendo un epsilon molto piccolo, vedete se parto da qui per arrivare al minimo, seguendo il gradiente, in questo caso la curva, impiego un numero di step che può essere anche molto grande. D'altronde quindi sarei portato ad aumentare epsilon in modo tale da arrivare al minimo in numero minore di step, quindi in numero minore di tempo. Però devo stare attento, perché se epsilon è abbastanza grande, potrebbe darsi che la variazione dei pesi non mi faccia entrare dentro la buca di potenziale dei pesi ottimali. Per cui comincio a oscillare fra questi due stati senza arrivare a convergenza. Allora, è chiaro che dal punto di vista algoritmico la situazione migliore è quella di creare, costruire, determinare degli algoritmi che siano in qualche modo autoregolabili, cioè che regolino epsilon in base alla storia, in modo tale da iniziare con epsilon grandi all'inizio e man mano che mi avvicino ai miei pesi diminuire il valore di epsilon. Diciamo che questi tre scenari possono capitare, diciamo, gli algoritmi ormai sviluppati per fare apprendimento con la regola del gradiente sono tali da ottimizzare il tempo necessario. Qual è le difficoltà di un approccio?

del genere, che il landscape, cioè la forma, il paesaggio della funzione D, che è la funzione che voglio minimizzare, potrebbe non essere troppo liscio, come abbiamo visto nella figura, cioè ci potrebbero essere molti minimi e molti minimi locali. Quindi potrebbe accadere che nella ricerca del gradiente io cada, dovuto anche a errori a rounding numerico, in un minimo che non è globale, ma è locale. Una volta caduto dal minimo, se non introduco dei concetti, dei fattori esterni nel mio algoritmo, io lì ci rimango. Quindi è come se avessi ottimizzato la mia funzione, perché ho raggiunto il minimo, ma il valore dei pesi non corrisponde a quelli che io cercavo. Quindi ho dei bias, ho degli errori grandi in questo caso. Cioè il punto essenziale nella ricerca di minimi è, una volta che uno cade in un minimo locale, capire che il minimo è locale e cercare di uscire dal minimo per andare verso il minimo locale. Quindi esistono un'infinità di algoritmi, diversi algoritmi di ottimizzazione con learning rate epsilon variabili, e poi sono algoritmi, alcuni algoritmi si basano sulla storia dei gradienti calcolati nelle iterazioni precedenti per capire, se volete, il path, la storia che ha portato in un determinato punto. Continuando con le problematiche, i punti aperti, abbiamo minimi locali, ne abbiamo già parlato, l'ottimizzazione può rimanere bloccata in minimi locali anziché raggiungere il minimo globale. I punti di sella, che sono i punti, questi punti sono punti critici nel landscape della funzione D, dove le variazioni sono zero, ma non sono né massimi né minimi. È la sella di una montagna. Se vado a destra sto in piano, se vado a destra salgo, se vado a sinistra scendo. Lì la mia derivata vale zero, ma non sto né un massimo né un minimo. Questi punti possono essere dei punti in cui l'ottimizzazione si intrappola. L'altro problema è se la funzione D è discontinua e non convessa. La funzione D nel deep learning spesso è non convessa e può essere discontinua, rendendo difficile la ricerca di un minimo globale. E poi c'è il problema più serio, che è il problema di dimensionalità, il problema della dimensionalità. Con un gran numero di parametri, la dimensione dello spazio di ricerca diventa estremamente vasta, aumentando la complessità computazionale e rendendo difficile l'ottimizzazione. Come vi dicevo prima, a me non interessa in applicazioni pratiche che il tempo sia finito, perché se la macchina per addestrarsi impiega 10 anni è praticamente inutile. Io voglio che i processi di addestramento siano possano essere portati a termine in un periodo accettabile per lo scopo che voglio raggiungere. Chiaramente il problema della dimensionalità è strettamente legato al numero di layer nascosti che io ho e alle dimensioni dello spazio di input-output. Perché il problema della dimensionalità in un percettrone multiplo è dovuto al numero di pesi sinaptici tra input e primo layer nascosto, per il numero dei pesi sinaptici fra primo layer nascosto e secondo layer nascosto, via, per il numero di pesi sinaptici fra l'ultimo layer nascosto e il layer di output, per il numero di neuroni in input e il numero di neuroni. Vedete che bastano reti e architetture poco grandi, se voi pensate alle architetture che implementano, che sono dietro chat e GTP, stiamo parlando di architetture con miliardi di parametri di apprendimento, che le necessità computazionali diventano proibitive. Quindi
trovare algoritmi

sistemi che in qualche modo riescano a ottimizzare il problema senza doversi muovere in uno spazio così ampio è sicuramente un qualcosa di utile. Gli spunti di riflessione per questo argomento sono i seguenti. La regola del gradiente impone di muoversi nel processo iterativo di ottimizzazione perpendicolarmente alla direzione di massima pendenza? Il secondo quesito è i minimi locali della funzione D. Perché rappresentano un potenziale problema nel processo di ottimizzazione? Allora, passiamo al terzo argomento, che è la backpropagation. La backpropagation è essenzialmente uno dei possibili algoritmi, ma il più potente, che è stato sviluppato e implementato per in qualche modo risolvere in maniera efficiente tutti, implementare il processo iterativo che abbiamo appena esposto e risolvere, dare una risposta in maniera efficiente alle problematiche inerenti la ricerca del minimo stesso. L'idea di fondo è di sviluppare un algoritmo basato sulla regola del gradiente usato nell'addestramento del deep learning per ridurre la backpropagation, essenzialmente riduce il costo e la complessità computazionale del problema. Vediamo come in un semplice esempio. La backpropagation prevede due fasi, una fase in avanti, feed forward, forward. Io presento il mio input, i pesi sinaptici sono quelli scelti a caso per la prima matrice sinapsi e per la seconda. Il mio input viene elaborato dal layer nascosto. Qui uso solo un layer nascosto, attraverso la matrice dei secondi pesi sinaptici passo all'out e produco un risultato. Quindi presento un esempio, determino l'uscita, presento S1, S2, determino Y1, Y2, calcolo l'errore, cioè vedo quanto Y1 e Y2 minuscoli sono distanti dai target Y1 e Y2 desiderati. Quindi in qualche modo calcolo la funzione D per questo caso. Poi, dopodiché, quindi, presento S1 e S2, forward Y1 e 2, calcolo D. La seconda fase è una fase all'indietro, torno indietro. Propago l'errore indietro. Cioè qui ho ottenuto un errore, cioè Y1 e Y2 correnti dovuti ai pesi non corrispondono a quelli desiderati, al target. Quindi io torno indietro. Calcolo la variazione dei pesi solo del secondo layer, continuo a spostarmi indietro. La variazione dei pesi del secondo layer vengono usate per calcolare la variazione dei pesi del primo layer, dopodiché produco dei nuovi pesi, aggiorno i pesi sinaptici, quindi qui in qualche modo sono passato dal punto A iniziale delle figure precedenti al punto B e proseguo il processo iterativo. Presentando un altro esempio. Qual è il punto essenziale, l'idea geniale direi? Il fatto che io calcolo la variazione nello spazio dei pesi sinaptici segmentando in due l'intero spazio, perché la dimensionalità del secondo set è sicuramente minore della dimensionalità congiunta tra primo e secondo set di pesi. Quindi invece di muovermi in tutto lo spazio dei pesi sinaptici, che può essere molto grande quando sono in una situazione in cui ho molti layer nascosti, io mi muovo nel sottospazio dei pesi corrispondenti al layer che sto

analizzando. Una volta calcolata la variazione dei pesi, mando la variazione dei pesi allo step successivo che riguarda lo spazio dei pesi, il sottospazio dei pesi, diciamo del layer superiore. Cioè in questa maniera riduco fortemente le dimensionalità dello spazio dei pesi in cui mi muovo per cercare i minimi. Una volta che ho propagato indietro, creo i nuovi pesi e aggiorno i pesi della rete. Back propagation. L'informazione va in avanti, la correzione va back. Propago l'errore indietro. Back propagation. Il nome è, diciamo, sta a indicare la cosa. Essenzialmente la back propagation è basata su un ciclo continuo, essenzialmente questo, che ha termine solo quando il processo va a convergenza, cioè solo quando l'errore sui pesi è zero, tipicamente non si sceglie zero, l'errore su D è zero, o è minore di una soglia epsilon, di un errore epsilon che è accettabile per l'applicazione che voglio implementare. Come iterare? In realtà l'aggiornamento dei pesi in questo ciclo si può fare in due modi. Ad ogni iterazione si aggiornano i pesi sulla base dell'errore. Allora, uno può modificare i pesi vengono modificati dopo che alla rete sono stati presentati tutti i pattern, che è un po', diciamo, un processo diverso da quello che abbiamo illustrato prima, dove di fatto aggiornavamo i pesi a ogni presentazione. Oppure uno può fare come abbiamo presentato, le modifiche avvengono dopo la presentazione di un singolo pattern. Non ci sono delle regole fondamentali per scegliere una procedura o l'altra. In qualche modo vige una certa consuetudine. La scelta di iterare i pesi più diciamo di moda, più accettata è la seconda. Cioè io modifico i pesi per ogni esempio che presento alla rete. Allora, abbiamo visto che visto un processo iterativo che confronta l'output con i risultati che avrebbe dovuto produrre. Questo significa regolare i pesi, cercare i pesi e i base interni minimizzando la funzione DUI e definiamo, qui è giusto per definire un termine di letteratura, come epoca la presentazione alla rete di tutti i pattern degli insieme degli esempi. Avevamo visto che il machine learning, uno dei primi step del machine learning è quello di prendere il dataset degli esempi, dividerlo in due con il subset di addestramento e quello di valutazione. Il subset di addestramento sarà fatto da un numero finito di elementi. Un'epoca è definita dal processo di presentare tutti questi elementi. Siccome il processo è iterativo, le epoche misurano quante volte ho presentato alla rete l'intero dataset di addestramento. Ora, la questione importante è la seguente. Quando fermare l'addestramento della rete? Cioè, con che criterio decido di fermarmi? Chiaramente abbiamo già detto che raggiungere lo zero è praticamente richiede un tempo infinito, ma vedremo che raggiungere lo zero non è neanche necessario. Anzi, a volte, in alcuni casi, può essere deleterio. Perché? Perché la minimizzazione dell'errore sul training dataset, sul dataset di addestramento, non equivale alla migliore capacità di generalizzazione della rete. Quindi, perché? Banalmente, perché per evitare questo è necessario fermare l'aggiornamento dei pesi prima che il sistema impari a memoria il set d'addestramento.
Cioè quello che accade, come abbiamo

visto già, è che io non voglio che la funzione, l'errore commesso dalla sede sia ottimale nel training. Il parametro, il dataset che io uso per valutare quanto è stato buono l'apprendimento è quello del dataset di valutazione. Ora, se io continuo a presentare alla rete il dataset di apprendimento, la rete impara benissimo gli elementi di questo dataset, ma non è capace di dare una risposta corretta su, in alcuni casi, su quello di valutazione. Quindi c'è un'enorme importanza nel valutare durante l'apprendimento l'errore sul dataset di valutazione. Perché? Perché in questo caso va tutto bene. Io ho l'errore del dataset di apprendimento in bianco, la curva in bianco, che diminuisce via via più al variare delle epoche. E se misuro l'errore sul dataset di valutazione, vedo che anch'esso può essere anche diverso, è maggiore o minore, ma anch'esso evolve nel tempo e diviene via via più piccolo. Quindi in qualche modo io posso fermare il processo di apprendimento e quindi la valutazione e considerare la costruzione del modello finito, come abbiamo visto, quando il valore della funzione per quei pesi determinati è minore di alfa. Questa è una situazione ottimale, però può capitare in alcune situazioni una cosa strana. Beh, poi tanto strana non è. Io ho, che va sotto il nome di overtraining, questo significa che la rete comincia a perdere la capacità di generalizzare, cioè ha imparato a memoria gli esempi del dataset di apprendimento e non sa però giudicare gli esempi del dataset di valutazione. Quello che accade è che l'errore sul dataset di apprendimento si comporta benissimo, cioè scende e continua a scendere. Se io valuto però l'errore sul dataset di valutazione, mi accorgo che a un certo punto esso comincia a risalire. Cioè, la rete non è più in grado di riconoscere che l'informazione contenuta in questi esempi che gli do è la stessa di quelli che ha preso. Allora, vedete che qui, se voglio usare praticamente questo modello, devo fermare il mio apprendimento esattamente all'epoca in cui l'errore sul dataset di valutazione comincia a crescere. Questo va sotto il nome di overtraining ed è un problema generato molto correlato all'idea dell'overfitting. Cioè può accadere che quando ho un sistema con un elevato numero di gradi di libertà, quindi molti layer nascosti, spazio dei pesi di dimensionalità estremamente elevata e il mio dataset di addestramento non è sufficientemente grande, la rete cade nell'overfitting. Cioè, che è questa situazione qua, vedete che la rete in qualche modo riesce a riprodurre, questa è una rappresentazione, ma rende l'idea, riesce a riprodurre molto bene il dataset di apprendimento, che è quello in rosso, però dà una cattiva risposta rispetto a quello di valutazione. La situazione opposta è quando la rete non coglie l'andamento quasi sinusoidale dei dati sia nel dataset di apprendimento sia nel dataset di valutazione. Il caso giusto è questo intermedio. Vedete che c'è un errore sia nel dataset di apprendimento, ma i punti dovuti alla valutazione più o meno sono distanti come quelli dell'apprendimento. Quindi,

arrivare in questa situazione mi induce a valutare molto bene quello che ho appreso, ma essere incapace di valutare quello che è al di fuori di quello che ha preso. Quindi la risposta che ho appreso, quindi la risposta della rete in questi casi è problematica ed estremamente dubbia. Torneremo su questo argomento. Finiamo la lezione con gli spunti di riflessione di quest'ultimo punto. Quante sono le fasi nell'algoritmo della backpropagation? E la seconda domanda è: per avere un buon risultato nell'apprendimento di un percettrone multiplo, si deve minimizzare l'errore solo sul dataset di addestramento? La lezione finisce qui. Come al solito, riepiloghiamo gli spunti di riflessione. Il primo, il percettrone multiplo si distingue dal percettrone semplice solo per il fatto che nel primo le funzioni di attivazione sono continue. Il secondo, in un percettrone non multiplo le sinapsi di un neurone di un layer nascosto connettono un neurone dei layer successivi al seguente. La terza, la regola del gradiente impone di muoversi nel processo iterativo di ottimizzazione perpendicolarmente alla direzione di massima pendenza. Successiva, i minimi locali della funzione D, perché rappresentano un potenziale problema nel processo di ottimizzazione? Altro spunto, quanti sono le fasi nell'algoritmo della backpropagation? Ultimo, per avere un buon risultato nell'apprendimento di un percettrone non multiplo, si deve minimizzare l'errore solo sul dataset di addestramento? Con questo finiamo anche questa lezione. Vi ricordo, come di consueto, che approfondimenti si possono trovare sul sito di Ateneo negli spazi relativi al corso.

0: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso. In questa lezione ci concentreremo su un focus specifico, cinema e propaganda nell'Italia del 1948 tra Lumière e Méliès. E lo faremo affrontando questi argomenti: utility film e cultura visuale nell'Italia del 1948, la propaganda visiva e cinematografica dei blocchi tra Lumière e Méliès, il caso dei film Pastor Angelicus e Guerra alla guerra. Vediamo dunque il primo argomento, utility film e cultura visuale nell'Italia del 1948.

Procediamo come di consueto dal generale al particolare e puntiamo la nostra lente di ingrandimento su un caso di studio specifico, su una realtà specifica, quella dell'Italia del 1948, e vedremo perché c'entrano qualcosa sia Lumière che Méliès. Beh, l'Italia del 1948 è un contesto molto particolare per la cultura visuale e anche per il cinema, perché in quell'anno si tennero le elezioni del 18 aprile 1948, considerate una data spartiacque nella storia d'Italia. C'era allora un mondo diviso in due blocchi contrapposti, da un lato gli Stati Uniti, dall'altro il blocco sovietico, e quindi l'Italia era divisa in due. Da una parte c'era la Democrazia Cristiana e tutto il mondo cattolico che scelse l'opzione Stati Uniti, quindi l'opzione atlantista, dall'altro le sinistre, il fronte popolare, raccolte attorno al fronte popolare, che invece scelsero il blocco comunista. Ne venne fuori dunque una campagna elettorale accesissima che sicuramente avrete studiato da tanti punti di vista, ma non certamente dal punto di vista, o quantomeno non specificamente dal punto di vista in cui la approcceremo in questa lezione, attraverso la cultura visuale e attraverso la propaganda cinematografica. Ora, ho parlato di utility film. Perché utility film? Perché il neorealismo c'entra certamente qualcosa, siamo nel clou del neorealismo, siamo nel 1948, ma non spiega tutto. Il cinema d'autore non spiega tutto ciò che era cinema in quel momento. Se ricordate, abbiamo parlato di utility film a proposito degli cosiddetti usi non entertainment del cinema, no? Parlando di quella che era l'opzione teorica portata avanti da questo studioso tedesco, Elsässer, parlando di utility film come quei film che utilizzano il cinema in forma non spettacolare. Ma possiamo parlare anche più propriamente di useful cinema. Volume di questi due studiosi canadesi, Charles Ackland e Aide Wesson, che mettono a fuoco proprio l'idea di un cinema utile culturalmente, pensando a utilità in chiave culturale, quindi non concentrarsi sul l'uso commerciale, spettacolare, di intrattenimento, ma sulla sua funzione utile in chiave culturale. E quindi un cinema per trasmettere idee, convincere individui e produrre soggetti al servizio di obiettivi pubblici e privati. Questa è la definizione che Ackland e Wesson danno per appunto il cinema utile. Quindi soggetti e istituzioni pubbliche e private che hanno utilizzato il cinema per veicolare di volta in volta valori di progresso, di sicurezza, di produttività, di prosperità, di benessere, al fine di modellare attraverso il cinema degli stili di vita degli spettatori, secondo ovviamente i propri obiettivi specifici. Quindi è una storia del cinema che potremmo definire post-autoriale, cioè senza nomi, per capire la quale non dobbiamo cioè concentrarci appunto su il cinema dei grandi autori, dei grandi registi. Appunto non dobbiamo guardare solo al neorealismo per capire questa stagione specifica italiana, ma dobbiamo piuttosto concentrarsi sui committenti di questo cinema. In lingua inglese si usa un termine a questo proposito di sponsored films, cioè una parola che in italiano suona un po', forse un po' fuorviante, perché per sponsor ci viene a mente immediatamente qualcosa, una dimensione commerciale. Sono film, sì, sponsorizzati, ma forse noi potremmo tradurle meglio con film patrocinati, promossi da,
una committenza che può essere pubblica o privata. E capite bene come nel contesto dell'Italia di quegli anni, di quel preciso anno 48, è un contesto particolarmente interessante perché sull'arena del confronto tra i blocchi si contrappongono tante agenzie istituzionali, agenzie educative con obiettivi differenti. Ora c'è

leva su desideri, aspirazioni e interessi individuali. Ecco gli sponsored film. E questa studiosa americana a cui alludevo, Paola Bonifazio, ha studiato in particolare il caso italiano, con questo volume recente, Paola Bonifazio appunto, dove ha fatto vedere come esistessero veramente tante agenzie diverse produttrici di sponsored film. Ad esempio c'erano istituzioni sovranazionali come la Economic Cooperation Administration, che era, diciamo, l'istituzione che portava, attuava il piano Marshall in Europa, questa agenzia americana incaricata appunto della concretizzazione del piano Marshall in Europa, che girò qualcosa come 300 sponsored film in quegli anni, distribuiti in tutti i paesi europei e soprattutto in Italia. E un'altra agenzia produttrice di film, di sponsored film, in quegli anni era il Centro di Documentazione della Presidenza del Consiglio, voluta proprio da Alcide De Gasperi, presidente del Consiglio di allora. Produceva dei film che dovevano portare avanti, come dire, la ricostruzione, trasmettere i valori della ricostruzione e i valori della democrazia, ma anche le Ferrovie dello Stato erano produttrici di film che in quel caso cercavano di celebrare la ricostruzione ferroviaria che, come potete capire, durante la guerra c'era stata una devastazione tale che appunto tutto il sistema ferroviario doveva essere ricostruito. Attraverso i film si portava nelle menti di tutti gli italiani questa nuova costruzione. Ma c'erano anche dei soggetti privati. L'Unione Nazionale per la Lotta contro l'Analfabetismo è un altro di quelle agenzie che utilizzò il cinema, e poi il Centro Cattolico Cinematografico, vedremo, su questo ci soffermeremo in particolare. Ma c'erano anche dei soggetti industriali, la Fiat, l'Olivetti, l'Edison Volta, l'ENI, tutti produssero una grande quantità di film commissionati appunto dalle varie agenzie che in pochi anni si diffusero in modo importante nell'Italia, in Italia in quegli anni. Noi però ci concentreremo in particolare su diciamo due tipologie di film che entrano più direttamente e esplicitamente nella lotta politica ideologica del confronto tra i due blocchi ai quali accennavo prima. Vale a dire quella produzione cinematografica che fu realizzata dai comitati civici dell'Azione Cattolica e dunque dal Centro Cattolico Cinematografico, che come è noto fiancheggiarono anche la campagna propagandistica della SPES, che era l'ufficio, il servizio di propaganda e stampa della Democrazia Cristiana. Quindi da un lato questa produzione cinematografica, dall'altro questa della sezione cinematografica del PC, quindi del Partito Comunista Italiano, e in genere di tutte le sinistre. Per comprendere appieno le differenze tra i due sistemi di produzione cinematografica, dobbiamo però, mai come in questo caso, riferirci al contesto più generale, allargato, delle reti di immagini di altri mezzi di comunicazione, quindi a una cultura visuale complessiva in cui questi progetti cinematografici, pedagogico-educativi, politici si inserivano. E anche guardare ai processi diversificati di fruizione di questo cinema. Non c'erano soltanto le sale commerciali dove si andava a vedere il cinema, ma c'erano anche altri tipi di sistemi di visione. Pensiamo alle aule scolastiche, le fabbriche, i circoli ricreativi, le parrocchie, persino anche treni o navi. Quindi in primo luogo cerchiamo di vedere la cultura visuale in senso lato. C'era in primo luogo quella che potremmo definire in questa campagna elettorale la battaglia cartacea
dei manifesti politici, lo vediamo bene in queste immagini. Pensate che soltanto l'ufficio Spetz della DC produsse per il 1948 oltre 5 milioni di manifesti e 38 milioni di

0: volantini. Ed era una battaglia che come dire, si portava avanti anche per cercare di mettere più in alto il possibile sulle facciate dei palazzi i manifesti, e raggiunse anche a volte dei toni violenti, perché c'era anche la battaglia a strappare i manifesti degli altri con squadre di attacchini, come venivano chiamati allora, che avevano proprio come obiettivo quello di attaccare i manifesti e di non farli attaccare agli altri o di strapparli. Ma se questo tipo di battaglia è per noi di facile comprensione, probabilmente è meno intuibile quello che accade con un mezzo che è andato, uno strumento di comunicazione che è andato assolutamente in disuso, le cosiddette filmine. Beh, cos'erano le filmine? Le filmine erano delle immagini fisse, stampate però su pellicola, come potete vedere, che venivano proiettate su appositi apparecchi negli oratori, nei circoli culturali, nelle sedi di partito, qualcosa di simile a quello che poi sono state le diapositive. Ma anche qui è interessante capire il retroterra culturale da cui questi tipi di produzioni arrivavano. Per il mondo cattolico ovviamente c'era stato un utilizzo a fine pedagogico-catechistico nelle parrocchie, negli oratori, si usavano molto le filmine per diffondere il catechismo, per diffondere la fede. Nel PC invece c'era un uso, si riportò sul caso italiano un uso di questo tipo, di questa tipologia di strumento che c'era stato soprattutto nell'URSS di Stalin. Ricordate, no? Il suo principio di visualizzazione. Bene, le filmine erano un modo per trasmettere gli ideali politici in maniera facile a tutte le persone. Questi erano però strumenti che, come possiamo vedere, già ci danno degli indizi sulle diverse morfologie di utilizzo di questi strumenti. Vediamo, ad esempio, nella Democrazia Cristiana che c'è un uso preponderante delle illustrazioni, mentre invece le filmine del PC utilizzano molto testo e utilizzano molte più fotografie. Questi sono appunto indizi importanti che poi vedremo quando entriamo nel dettaglio delle differenti culture visuali. C'è però anche da capire la diversità nella fruizione di questi materiali, come dicevo, non ci sono soltanto i cinema parrocchiali, ma per la campagna del 1948 si utilizzarono molto quelli che venivano definiti cinemobili di propaganda, cioè erano delle vere e proprie camioncini che erano stati allestiti appositamente per portare il cinema nei diversi posti d'Italia. Già l'Istituto Luce lo aveva fatto. Bene, durante le campagne elettorali del 1948, sia la Democrazia Cristiana che il Partito Comunista, qui abbiamo visto le immagini di Pio XII, il Papa che benedisce i cinemobili, utilizzarono questo strumento, soprattutto utilizzato per arrivare in posti come il Sud Italia o le isole, dove magari il cinema, le sale cinematografiche non erano ancora arrivate. A questo punto vediamo quelle che sono gli spunti di riflessione per questa parte. Cosa si intende per utility film? Quali furono i principali soggetti che promossero sponsored films in Italia nell'immediato dopoguerra? Quali peculiari elementi di cultura visuale caratterizzarono la campagna elettorale del 1948? Vediamo il secondo argomento, la propaganda visiva e cinematografica dei blocchi tra Lumière e Méliès. Entriamo dunque nel merito della propaganda visiva e cinematografica dei due blocchi contrapposti. Abbiamo già lanciato lì degli indizi importanti, ma ora vediamo di approfondire e lo facciamo subito sentendo la viva voce di uno dei protagonisti. Vediamo questo breve filmato e poi lo
1: Il piccolo
0: commentiamo.
1: cervello creativo dei comitati civici si arrovellava per trovare sempre motivi di persuasione. Persuasione lampo, fulminante, che colpisse l'immaginazione. Eravamo tutti seguaci di Méliès e non certamente di Lumière. Avevamo veramente quel gusto che oggi si impone sugli schermi, cioè l'immaginario che prende il posto del documentario.
0: Ecco, qui è come avete visto, questo ho detto un vivo protagonista, perché questo, come avete visto, era Turi Basile, che è stato un importante produttore cinematografico italiano, che nel 1948, come avete visto scritto, faceva parte del cervello creativo dei comitati civici, come da lui stesso l'ha definito, cioè faceva parte, era dirigente dell'ufficio psicologico, come si chiamava allora, dell'Azione Cattolica, per usare appunto quella pomposa definizione dell'epoca. Capite come questa intervista, che è stata girata per un documentario di Tati Sanguinetti del 2006, abbia ispirato un po', no? Anche il titolo di questa mia lezione, per questo suo riferimento molto significativo e pregnante a questa sua frase: eravamo seguaci di Méliès e non certo di Lumière. Perché dunque il riferimento a Méliès? Beh, qui evidentemente il richiamo è al cinema delle origini e quindi a quella dicotomia tra i due celebri pionieri del cinema francese. Da un lato i fratelli Lumière, che individuano, diciamo, due diverse espressioni poi di come si è sviluppato il cinema successivamente. Da un lato appunto la vocazione documentaria dei fratelli Lumière, dall'altro invece la produzione della Star Film di Georges Méliès, con la sua vocazione all'affabulazione e alla finzione. Beh, bisogna dire che questi sono certamente due dicotomie passate nell'immaginario collettivo, ma la storiografia ha un po' ricusato, no? Questa antica opposizione tra i due pionieri, perché sicuramente la storia è più complessa. Possiamo dire che esistevano certamente anche dei Lumière immaginifici e dei Méliès, e una produzione di Méliès documentarista. Ciò nonostante, capiamo bene quello che Basile abbia voluto evocare. Tutto sta a capire se questo era realmente così nella fattualità della storia, cioè davvero la propaganda della Democrazia Cristiana e dei comitati civici poteva avvicinarsi più al modello immaginifico di Méliès e invece la propaganda comunista più al modello documentarista di Lumière? Beh, sì, possiamo dire di sì, perché in fondo se noi guardiamo specificamente a quelli che sono gli studi su questi temi e alla diversa morfologia delle culture visuali, questa dicotomia tra argomentazione dei comunisti, sintesi dei cattolici, educazione dei comunisti, provocazione dei cattolici, verità reale, finzione, fiction, sono categorie che raccontano molto della cultura, della diversa cultura visuale. Questa è una dicotomia che è stata messa teoricamente, strutturata da uno studioso importante come Edoardo Novelli. Beh, nella campagna del Fronte Popolare noi possiamo vedere come si parlasse più alla mente dell'elettore. Prevaleva quell'anelito educativo e pedagogico che era già proprio del Partito Socialista di fine Ottocento, quindi anche con argomentazioni complesse, con ampiezza di ragionamenti. Da qui anche l'uso della fotografia, quindi la verità, il reale, per quella maggiore verosimiglianza e anche quella sua aderenza alle avanguardie artistiche come il neorealismo. Beh, nella campagna invece dei comitati civici si punta più sull'emozione. Non c'è tanto un intento educativo pedagogico quanto quello di creare una comunicazione adatta alle capacità dell'elettore così com'era, quindi con un basso livello di istruzione, magari poche competenze in materia e magari anche non interessato alla politica. Da qui la sintesi, da qui lo slogan, che mirava al puro coinvolgimento emotivo, allo shock, alla persuasione lampo, per dirla appunto

0: con Vasile. Quindi l'importanza anche della dinamica finzionale e dell'immagine simbolica. Beh, lo abbiamo accennato con le filmine e qui ne capiamo tutta la portata. Per i comunisti c'è un testo argomentativo sulle immagini prevalentemente fotografiche, quindi la verità, la realtà dei fatti, mentre i comunisti usano più volentieri l'illustrazione, la finzione, quindi un qualcosa che punta alla pancia, all'emozione delle persone. E tutto questo è ancora più evidente se noi guardiamo ai manifesti, alla diversità, diversa morfologia dei manifesti. Il fronte popolare, come vediamo in questa immagine, prevalgono moltissimo le parti scritte rispetto alle immagini. Il testo, o meglio, le immagini sono un supporto argomentativo all'immagine, quasi mai l'immagine è usata in funzione simbolica. Molto diverso è invece il caso dei manifesti cattolici. Qui il testo è a servizio dell'immagine, l'enunciato serve a chiarire quello che è proposto nell'immagine. Sono brevi frasi, brevi slogan. Qui possiamo vedere uno degli esempi più interessanti, che è il manifesto, cosiddetto manifesto bifronte, che sbeffeggiava il simbolo di Garibaldi, scelto come icona della campagna del fronte popolare, appunto. Da una parte, appunto, Garibaldi, se capovolgi e scopri la frode, trovi invece Stalin. Ecco la persuasione lampo. E questo tipo di contrapposizione tra linguaggio della realtà da un lato e linguaggio di fiction ritorna ancora meglio se andiamo ad analizzare in particolare il cinema. Vediamo in particolare questa produzione del 1949 di Carlo Lizzani, prodotto da Rinascita Film, società cinematografica legata appunto alle sinistre. Vediamo e poi commentiamo.
1: Sì, sono proprio a Napoli, questi quartieri, dove la luce e l'aria del cielo meridionale, cantato da tutti i poeti, non penetrano mai. Dove le famiglie vivono nelle strade. Nelle strade lavano i panni e cucinano, per ritirarsi solo a notte nei bassi, afosi o gelidi, a seconda delle stagioni, e in cui in un solo vano si abita in 5, in 8 e perfino in 12 persone. Sì, sono a Napoli questi quartieri, su per i vicoli stretti, fra via Toledo e lo strapiombo del Vomero, nei vicoli del Porto, di Pendino, di Stella e di San Lorenzo, dove sono raccolti i 3/5 della popolazione napoletana. Ma sono anche ad Andria e a Cerignola in Puglia, a Matera, in tutte le altre città e paesi del Mezzogiorno. Decine di migliaia di famiglie di braccianti, di contadini poveri, di disoccupati permanenti o semipermanenti, vivono in questo modo. In queste abitazioni che i tecnici definiscono congestionate vive il 37% circa della popolazione meridionale. Ci sono nel mezzogiorno continentale 2.291 comuni con una popolazione complessiva di circa 15 milioni di abitanti. Ebbene, soltanto 16 di questi comuni godono di tutti i servizi pubblici. Invece il 60% della popolazione meridionale non ha fognature.
0: Ecco, ci possiamo anche fermare qui perché potete vedere come l'estetica neorealista domini la produzione cinematografica delle sinistre e del Partito Comunista. Si preferisce il documentario, si preferisce una intrinseca oggettività data da una documentazione senza filtri della realtà, che fa prendere coscienza sulla realtà del momento. E anche, come avete sentito, le argomentazioni sono ragionamenti importanti con dati che quindi danno un'ampiezza di ragionamento, un'ampiezza di argomentazione. Diverso è invece il caso dei comitati civici. Qui invece si ricorre a piene mani agli strumenti sofisticati del linguaggio audiovisivo, non si punta tanto alla realtà, alla verità dell'immagine, bensì alla seduzione con e dell'immagine. Vediamo questo esempio.
2: Ciò che oppone questi due uomini è l'orgoglio della forza fisica.

0: come gli animali. Chi vincerà? Evidentemente il più abile, il più forte. Ma non tutte le opposizioni possono risolversi così, gettando a terra l'avversario. La violenza è contraria alla ragione, al buon senso. Infatti gli uomini cercano di far valere gli interessi personali e le proprie ragioni anche bocciando, gridando, ma senza uccidersi. Questa donna ha i suoi motivi per farsi sentire. Chiede più giustizia sociale. Quando si tratta di interessi più generali, uno interpreta il sentimento di tutti. Gli uomini discutono, finiscono per mettersi d'accordo. Non si può discutere per tutta la vita. L'assemblea ascolta tutti e alla fine decide di votare. La minoranza, dopo aver fatto sentire il suo parere, accetta il voto della maggioranza. Tutto il mondo civile vota e delibera.
1: Ecco, qui invece abbiamo potuto vedere come ci sia un utilizzo del montaggio in tutta la sua ricchezza semantica e di forme, con inquadrature brevi, con un montaggio ritmato. Si ricorre anche alla similitudine, no? Con questi due lottatori intenti a combattere su un ring, paragonati a due tori mostrati subito dopo che combattono in un'arena, e ancora subito dopo c'è l'arena del confronto politico e quindi la necessità anche di una rappresentanza politica. Quindi è un montaggio connotativo, che però in cui lo spettatore è guidato nell'interpretazione da parte di questa voice over, che ne guida l'esperienza e l'interpretazione fino ai più piccoli dettagli. Ecco dunque le differenze sostanziali tra il cinema di propaganda delle sinistre e il cinema di propaganda cattolico. Vediamo quindi lo spunto di riflessione per questa parte: quali sono le principali differenze tra la propaganda visiva e cinematografica dei due blocchi contrapposti nell'Italia del 1948? Vediamo l'ultimo argomento di questa lezione, il caso del film Pastor Angelicus e Guerra alla guerra. Ci concentriamo in quest'ultima parte su un caso di studio specifico della parte cattolica, che è interessante perché ci fa capire l'evoluzione della propaganda politica cattolica a mezzo cinema, e poi perché sono due film, entrambi, sia Pastor Angelicus che Guerra alla guerra, nei quali fu coinvolto proprio il pontefice in persona, Pio XII. Sono sicuramente due dei film cattolici che, più importanti di quelli prodotti tra guerra e dopoguerra. Sono infatti film che sono usciti ad anni di distanza, l'uno prodotto appunto nel 42, come vedete, l'altro nel 48, furono prodotti entrambi dal Centro Cattolico Cinematografico, con il secondo soprattutto, Guerra alla guerra, che godette dell'apporto del cervello creativo dei comitati civici, e questo è molto significativo. Mettiamo in fila un po' anche le differenze tra l'uno e l'altro, direi meglio le comunanze, perché l'uno può essere visto un po' come l'evoluzione dell'altro, cioè Guerra alla guerra può essere visto come evoluzione di Pastor Angelico sotto molteplici aspetti. Il primo è questo, cioè il mito di Pio XII prima e dopo la guerra, vale a dire che entrambi i film compiono un processo di aggiornamento della costruzione agiografica e mitografica di Pio XII veicolata nel contesto bellico e nel contesto post-bellico. Il Pastor Angelicus viene fuori un papa come supremo alfiere della pace, in Guerra alla guerra diventa invece il leader morale super partes a cui l'umanità deve guardare. Il secondo punto è che entrambe possiamo definirle delle encicliche per immagini. L'enciclica è il documento supremo del Magistero Pontificio, ovviamente è un qualcosa di testuale. Beh, in questi due film c'è lo sforzo di tradurre attraverso il cinema quelli che erano i capisaldi del Magistero Pontificio sulla pace e sulla guerra. L'ultimo elemento di comunanza è che sono entrambi film politici, perché entrambi furono utilizzati durante la campagna elettorale proprio del 1948. Furono portati entrambi massicciamente e diffusamente attraverso quei carri cinema di cui ho spiegato prima il funzionamento, e soprattutto Guerra alla guerra fu il film manifesto per l'atto di esordio

Del Comitato Civico Nazionale che si tenne 2 mesi prima della campagna elettorale del 18 aprile del 1948. Ma l'uno è l'evoluzione dell'altro ed è quello che forse ci interessa anche di più per l'uso dei codici specifici del linguaggio cinematografico applicato alla propaganda. Per capirlo occorre guardare due spezzoni di assoluta centralità nell'economia del significato dei due film, tenendo conto che la guerra fu un volano di accelerazione importante nell'affinamento delle tecniche di propaganda cinematografica. Lo facciamo quindi vedendo prima questo spezzone filmato di Pastor Angelicus.

0: Scoppiata la guerra, Pio XII è tornato in Roma, da cui non si è mosso più.
1: Bene, a questo punto vediamo invece uno spezzone di Guerra alla guerra.
2: Ma il limite della follia umana non era stato ancora raggiunto.

0: Il Vaticano è bombardato. È Cristo che si vuole colpire.
1: È la sua voce che vogliono soffocare.
0: E lo fanno non soltanto colpendo la sede di Pietro, ma sommergendo in un mare di fiamme ogni angolo del mondo.
2: Sembrò che si avverassero le tremende parole della scrittura.
0: Ecco, abbiamo visto i sette angeli versare sulla terra le sette coppe dell'ira di Dio.

Bene, avrete sicuramente notato le somiglianze e le differenze tra i due estratti filmati che abbiamo visto. Somiglianze e differenze che forse possono essere riassunte in questo fermo immagine. Ovviamente questo ci dice la somiglianza, e sono i due inserti extradiegetici con la proposizione dello stesso Cristo crocifisso che arrivano nel centro formale di tutta la costruzione cinematografica. Attraverso questo montaggio, effettivamente a tutti gli effetti connotativo, si prova a tradurre per immagini quello che è il connotato centrale del magistero pontificio sulla guerra e sulla pace, cioè l'allontanamento, diciamo, dell'umanità da Dio e dalla Chiesa e dalla Santa Sede porta al peccato collettivo della guerra. E solo il ritorno dell'umanità verso Cristo, verso la Chiesa, verso la Santa Sede può porre fine alla guerra. Quindi ci sono le immagini della devastazione della guerra, c'è l'immagine con questa dissolvenza incrociata nell'uno e nell'altro film del Cristo crocifisso, quindi il ritorno a Dio, cioè Cristo che viene violato nella sua intimità, e l'inquadratura di nuovo su San Pietro e sul Vaticano, quindi l'allontanamento, il tradimento e il ritorno verso Dio. Quindi il peccato collettivo della guerra poteva essere superato solo con il ritorno alla suprema legge di Dio. Questa, diciamo, la somiglianza più importante tra le due. Ma avete visto quanto sono in realtà differenti il ritmo e l'architettura del montaggio per rendere il medesimo concetto nei due film? In Pastor Angelicus le inquadrature sono lunghe, sono convenzionali anche nelle angolazioni, nella grammatica formale, anche la stessa dissolvenza incrociata del Cristo crocifisso c'è, ma è appena accennata. E la voice over e il piano musicale della colonna musicale che simboleggiano appunto la pace e poi la guerra, sono nettamente e nitidamente distinti, lo avete sentito alla fine della sequenza. Quindi c'è un parallelismo narrativo tra immagini e colonna sonora. Guerra alla guerra invece è molto diverso. In mezzo c'è appunto stata la guerra, c'è stato l'affinamento della propaganda, c'è stato il cervello creativo dei comitati civici che ha portato le sue nozioni in più a livello cinematografico. Quindi le inquadrature sono brevi. Le angolazioni sono insolite, qui l'abbiamo visto in parte, ma nelle altre parti del film si vede ancora meglio. Ci sono tutta una serie di angolazioni ritenute insolite dall'alto, dal basso, oblique. E è un montaggio connotativo che guida ad ogni livello di interpretazione lo spettatore. Ad esempio, si può vedere proprio l'indugio sulla dissolvenza incrociata del Cristo crocifisso, che è molto più lungo ed è appunto in dissolvenza incrociata con i lampi e le mitragliate della guerra e le distruzioni della guerra. E poi c'è soprattutto qualcosa che salta non solo all'occhio, ma direi all'orecchio, è l'uso appunto del sonoro che conferisce un ritmo molto particolare a tutta la sequenza, cioè un utilizzo della voice-over che si impone come appunto un recitativo incalzante. È questo utilizzo originale che non abbandona il classico stile impersonale e imparziale del commentatore esterno, della voce di commento, ma sono voci maschili e femminili che illustrano le sequenze in questi toni infervorati di indignazione, di monito, di supplica, stabilendo proprio un dialogo diretto sia con i personaggi all'interno del film, sia proprio con noi spettatori. E c'è poi un ultimo caratteristico aspetto di Guerra alla guerra, che ritroviamo in tanta parte della produzione dei comitati civici e che rimanda di nuovo a Méliès. Cioè tutto il film risponde in fondo al modello di una propaganda come non come documento, ma come narrazione.
Questo intento è infatti molto chiaro perché in Guerra alla guerra sono iniettati elementi puramente narrativi, cioè tutti i concetti al centro del film sono infatti resi attraverso un espediente narrativo, cioè alcune esigue ma importanti ed emblematiche sequenze di finzione che seguono una famiglia che vedete appunto nelle fotobuste originali del film, di questa famiglia gradualmente frantumata dal dramma e dalla tragicità della guerra, che riesce a uscire dal dramma della guerra proprio tornando verso la Chiesa, verso il grande abbraccio ecumenico della Chiesa. E dunque l'aspetto

documentario viene ad assumere un surplus di significati anche attraverso la sottotrama finzionale che indirizza in un senso preciso il racconto propagandistico. Ecco dunque questa vocazione alla finzione, alla fabulazione, al fantastico, all'immaginario che prende il posto del documento, del documentario, della realtà, del fotografico, come ricordava appunto Turi Basile in quell'intervista che abbiamo visto. Vediamo gli spunti di riflessione per questa parte. Quali sono le somiglianze tematiche tra i film Pastor Angelicus e Guerra alla guerra? Perché Guerra alla guerra è in linea col modello Méliès alla base della propaganda cinematografica dei comitati civici? Vediamo, siamo giunti alla fine di questa lezione, riepilogo degli spunti di riflessione. Cosa si intende per utility film? Quali furono i principali soggetti che promossero sponsored films in Italia nell'immediato dopoguerra? Quali peculiari elementi di cultura visuale caratterizzarono la campagna elettorale del 1948? Quali sono le principali differenze tra la propaganda visiva e cinematografica dei due blocchi contrapposti nell'Italia del 1948? Quali sono le somiglianze tematiche tra i film Pastor Angelicus e Guerra alla guerra? Perché Guerra alla guerra è in linea col modello Méliès alla base della propaganda cinematografica dei comitati civici? Bene, siamo giunti al termine di questa lezione. Vi ricordo che tutti i materiali didattici per questa lezione potete trovarli sulla pagina del corso nel sito del nostro Ateneo. Grazie.

0: iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
1: I chose UNINET because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
2: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti, sono Ugo Nocentini, professore associato di medicina fisica e riabilitativa dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Sono molti anni che mi occupo di riabilitazione neurologica e gli argomenti di cui vi parlerò sono fondamentalmente inerenti alle cose di cui mi occupo tutti i giorni. L'argomento della lezione è la valutazione neuropsicologica nella sclerosi multipla. L'obiettivo della lezione è fornire le conoscenze fondamentali sulle caratteristiche delle compromissioni cognitive nei pazienti con sclerosi multipla. In realtà, l'identificazione delle compromissioni cognitive in questi pazienti è stata piuttosto recente nella storia della neurologia e soltanto negli ultimi 30 anni si è arrivati a una valutazione sistematica di queste capacità. L'altro obiettivo sono le metodologie di valutazione utilizzate nella pratica clinica per identificare l'eventuale presenza di deficit. Ovviamente non è possibile con l'abituale esame neurologico identificare questi deficit, ma bisognerà utilizzare degli strumenti standardizzati che poi vedremo nel dettaglio. Gli argomenti sono le caratteristiche quantitative e qualitative della compromissione cognitiva nella sclerosi multipla, le conseguenze e le correlazioni di questi deficit cognitivi nei pazienti con sclerosi multipla, altri aspetti da considerare nella valutazione delle funzioni cognitive nei pazienti con sclerosi multipla, gli strumenti di valutazione della compromissione cognitiva nella sclerosi multipla, le batterie estese, la valutazione delle compromissioni cognitive nei pazienti con sclerosi multipla, strumenti di screening e questionari. Infine, l'approccio ecologico alla valutazione delle compromissioni cognitive nei pazienti con sclerosi multipla. Veniamo al primo argomento, le caratteristiche quantitative e qualitative della compromissione cognitiva.

la sclerosi multipla. Iniziamo con l'epidemiologia dei disturbi cognitivi nella sclerosi multipla. I disturbi cognitivi colpiscono dal 30 al 40% dei pazienti con la forma recidivante remittente di sclerosi multipla e fino al 60-90% dei pazienti con forme progressive. Allora, per quanto riguarda l'epidemiologia, va detto che ci sono delle differenze appunto in base al tipo di forma clinica della malattia. E i dati che vi ho presentato sono dei dati indicativi. E poi in realtà, come vedremo anche dopo, nel singolo paziente c'è una grande variabilità di tipologia di compromissione e fra pazienti che apparentemente condividono la forma di malattia ci possono essere delle importanti differenze nei dati quantitativi della compromissione stessa. Sono presenti le compromissioni cognitive sindrome radiologicamente isolata. Un commento meritano queste espressioni. Quando si parla di sindrome clinicamente isolata, ci riferiamo al primo episodio di un disturbo che possiamo attribuire a un danno del sistema nervoso centrale, ma in questa situazione noi non abbiamo ancora la diagnosi di sclerosi multipla. Quindi questi dati sulla frequenza dei disturbi cognitivi nella forma clinicamente isolata sono stati poi considerati in quei pazienti in cui successivamente è stata fatta la diagnosi di sclerosi multipla vera e propria. Per quanto riguarda la forma radiologicamente isolata, parliamo di un'entità ancora più sfuggente, perché si tratta di quei casi in cui una persona effettua un esame di risonanza magnetica per altri motivi, perché per esempio c'è stata l'insorgenza recente di una cefalea non altrimenti spiegabile. Quando si poi va a valutare l'esame radiologico, la risonanza magnetica appunto, si evidenzia un quadro radiologico che è molto suggestivo della presenza di una malattia come la sclerosi multipla. Anche in questi pazienti sono stati fatti degli studi per valutare l'eventuale presenza di compromissioni cognitive e con una certa sorpresa si è scoperto che esse sono effettivamente presenti. Veniamo adesso ai domini cognitivi che sono abitualmente compromessi in questi pazienti. Primo dominio cognitivo da considerare è l'elaborazione delle informazioni, velocità e accuratezza. Tutti noi, anche se non ce ne rendiamo conto, elaboriamo le informazioni che riceviamo dai vari canali sensoriali. Queste informazioni vengono elaborate con un'accuratezza più o meno adeguata e vengono anche elaborate con una velocità particolare. Ovviamente ci sono delle grandi variazioni nella velocità con cui una persona elabora informazioni rispetto ad un'altra. E per quanto riguarda l'accuratezza, anche ci possono essere delle variazioni, però per una elaborazione adeguata l'accuratezza deve raggiungere almeno un certo standard. Nei pazienti con sclerosi multipla, questo tipo di funzione è compromessa frequentemente, anzi viene ritenuta dalla maggior parte degli studiosi come la compromissione cognitiva che si presenta prima delle altre e che poi può influenzare anche le prestazioni in altri aspetti del funzionamento cognitivo. Sembrerebbe maggiormente compromessa la velocità rispetto all'accuratezza dell'elaborazione delle informazioni. Il secondo dominio che prendiamo in considerazione è quello delle funzioni attentive. L'attenzione complessa, all'interno della quale ci focalizziamo soprattutto sull'attenzione sostenuta e divisa. Questi aspetti dell'attenzione complessa sono stati riscontrati spesso compromessi nei pazienti con sclerosi multipla e appunto si tratta dei livelli più elevati dell'utilizzo della funzione attentiva, mentre i livelli più basali dell'attenzione, come per esempio l'allerta, risultano tutto sommato ancora adeguati. Terzo dominio che esaminiamo è la memoria. Ci sono vari aspetti della memoria, la memoria di lavoro, l'apprendimento verbale, viso-spaziale, la memoria prospettica. Questi che sono stati elencati sono gli aspetti più spesso compromessi nei pazienti con sclerosi multipla. In particolare, si è visto come sia compromessa la memoria verbale, di tipo dichiarativo, o episodico, come sia anche compromessa la memoria viso-spaziale. Per la memoria verbale è stato appurato che, contrariamente a quello che si credeva nel passato, l'aspetto che viene compromesso di più in questi pazienti è quello della codifica dell'informazione da memorizzare. Mentre se si permette a queste persone di effettuare

effettuare una codifica adeguata, gli aspetti del richiamo dell'informazione non è significativamente differente da quello che riscontriamo nei soggetti sani. Lo stesso meccanismo di suddivisione fra codifica e richiamo non è stato approfondito adeguatamente per quanto riguarda la memoria visoespaziale. Per quanto riguarda la memoria prospettica, parliamo di quella capacità che tutti noi abbiamo di ricordarci di fare una cosa nel tempo. Anche questa capacità è spesso compromessa nei pazienti con sclerosi multipla. Altro dominio è quello delle funzioni esecutive. È un dominio molto ampio e qui citiamo la fluidità verbale, il ragionamento astratto e concettuale, la pianificazione e organizzazione, il mantenimento di strategie e l'ordine temporale. Quelli riportati all'interno di altri domini che fanno parte delle funzioni esecutive sono quelli che sono stati riscontrati più frequentemente compromessi nei pazienti con sclerosi multipla. In realtà non è molto facile esaminare le funzioni esecutive. C'è molto dibattito su quali siano i test più adeguati e soprattutto vi sono alcuni test che mettono alla prova altre funzioni oltre quelle esecutive e quindi si crea tutto sommato una certa confusione poi nel valutare la prestazione dei soggetti. Altro dominio sono le funzioni visuospaziali. Lo stadio associativo della percezione visiva è quello che è più frequentemente compromesso nei pazienti con sclerosi multipla. In realtà, in questo ambito, sono stati fatti pochissimi studi nei pazienti con sclerosi multipla, ma i risultati di quelli fatti sono stati così evidenti che vengono considerati ormai uno standard. Per quanto riguarda il linguaggio, elenchiamo gli errori semantici, l'uso di circonlocuzioni, i significati indiretti delle parole, la pragmatica del linguaggio. Questi sono aspetti che soltanto nei tempi più recenti, sono stati valutati adeguatamente nei pazienti con sclerosi multipla, riscontrando anche in questo caso delle compromissioni. Bisogna dire che per alcune di queste, capacità linguistiche, intervengono in modo significativo altre capacità cognitive e quindi anche qui ci troviamo di fronte al dilemma se la compromissione in queste funzioni sia una compromissione primaria o sia legata invece alla compromissione di un'altra funzione più elementare. Ultimo aspetto è l'intelligenza generale che viene considerata preservata, possibile declino dell'intelligenza fluida. Torneremo su questo argomento successivamente. Però si è sempre ritenuto che nei pazienti con sclerosi multipla l'intelligenza generale fosse preservata, però nel passato i test e le valutazioni che venivano fatte non erano sicuramente adeguate. Una volta che l'argomento è stato approfondito, sono emersi questi problemi, in particolare quello riportato nella diapositiva dell'intelligenza fluida. Altri aspetti del funzionamento cognitivo sono la capacità decisionale, la cognizione sociale, il giudizio morale o cognizione morale. Questi sono degli aspetti molto importanti del funzionamento cognitivo. Ovviamente sono aspetti complessi, i quali fanno fede su tutta una serie di altre funzioni cognitive, come detto in precedenza per altri domini. Alcuni di questi, più che delle funzioni cognitive, possono essere considerati dei comportamenti anche abbastanza complessi. Solo negli ultimi anni questi aspetti sono studiati nei pazienti con sclerosi multipla. Il risultato di questi studi è che purtroppo, ancora una volta, una percentuale significativa dei pazienti è compromessa nelle capacità di prendere decisioni, soprattutto se le decisioni devono essere prese in condizioni di ambiguità. Ci sono problemi nella cosiddetta cognizione sociale che prevede tanti ambiti che vanno dal riconoscimento delle emozioni alla teoria della mente, ma tutti questi ambiti in qualche misura sono compromessi in questi pazienti. Ultimo, il discorso della cognizione morale, in cui i pazienti pure hanno dimostrato delle defiance rispetto ai soggetti normali. Dopo questa prima parte, vi suggerisco uno spunto di riflessione al quale dovreste essere in grado di rispondere. I deficit cognitivi possono presentarsi anche precocemente nei pazienti con sclerosi multipla? Veniamo all'argomento successivo, conseguenze e correlazioni dei deficit cognitivi nei pazienti con sclerosi multipla. Le conseguenze dei disturbi cognitivi sono molteplici e rilevanti. Le compromissioni cognitive comportano una significativa disabilità funzionale ed interferiscono notevolmente con la condizione di vita del paziente.
Il problema delle compromissioni cognitive non si limita al

deficit nella singola funzione, ma ovviamente ha tutta una serie di conseguenze. Negli ultimi anni si è dimostrato come le conseguenze dei deficit cognitivi siano addirittura superiori a quelle dei deficit motori, sensoriali, delle funzioni vegetative, dell'equilibrio e di tante altre funzioni in questi pazienti. Ad esempio, si è visto come i pazienti con sclerosi multipla hanno particolari difficoltà nel lavoro, sia nello svolgere quando lo effettuano, sia nel mantenimento dell'attività lavorativa. E quando si è andati a valutare i fattori che incidono di più su questa situazione, si è visto che pesa molto di più il deficit cognitivo rispetto al deficit motorio, anche perché il deficit cognitivo è più difficilmente emendabile rispetto a quello delle funzioni motorie o delle funzioni sensoriali. Ci sono moltissimi altri esempi che si potrebbero fare sulle conseguenze dei deficit cognitivi, però veramente. Potete pensare a qualsiasi ambito e sicuramente la presenza di un deficit cognitivo peggiora le capacità del paziente con sclerosi multipla in quell'ambito, più in generale si può dire che i deficit cognitivi incidono pesantemente sulla qualità della vita dei pazienti con sclerosi multipla. Ci sono poi i correlati dei deficit cognitivi con parametri strutturali e funzionali di risonanza magnetica nei pazienti con SM e ci sono queste correlazioni con le lesioni focali, con l'atrofia diffusa e atrofia di specifiche strutture, con i danni della sostanza bianca e grigia apparentemente normali, con l'alterazione della neurotrasmissione. Le informazioni che possiamo derivare dalla risonanza magnetica, a partire dalla metà degli anni 90 del secolo scorso, hanno consentito, da un lato, di favorire molto, facilitare la diagnosi di sclerosi multipla, ma anche poi di effettuare un adeguato follow-up del paziente e di valutare la risposta alle terapie. Ovviamente, vista la grande diffusione dell'utilizzo della risonanza magnetica, sono stati effettuati tutta una serie di studi sulle correlazioni dei deficit cognitivi con i vari parametri che sono stati elencati nella diapositiva. Bisogna però dire che nel singolo paziente riscontrare una compromissione di un certo aspetto evidenziabile con la risonanza magnetica non permette di dire con assoluta certezza che sia presente un deficit cognitivo. Per cui, come vedremo, la valutazione neuropsicologica rimane uno strumento insostituibile. In ogni caso, tutto l'insieme dei dati che derivano dalla risonanza magnetica ha portato a ipotizzare questa entità che è la sindrome da disconnessione multipla, ovvero sia i deficit di vario genere, e quindi anche i deficit di tipo cognitivo, vengono attribuiti al fatto che le conseguenze della sclerosi multipla finiscono per separare le varie strutture del sistema nervoso per i problemi di conduzione legati a questa malattia e quindi non c'è più quell'azione coordinata dei vari centri che compongono il sistema nervoso centrale e molte delle funzioni cognitive invece si giovano, si basano sull'attività di network all'interno dell'encefalo e venendo meno i collegamenti nel network ovviamente abbiamo la disfunzione di tipo cognitivo. Che però di volta in volta può interessare uno dei domini che abbiamo esaminato. Ci sono correlazioni da esaminare anche con l'età, il sesso, la scolarità, poi parleremo della riserva cognitiva, con la disabilità fisica, in particolare con questa scala che viene utilizzata spesso e volentieri per valutare i livelli di disabilità di questi pazienti. Però, di nuovo, come ho detto per la risonanza magnetica, le correlazioni che pure sono state evidenziate con tanti di questi aspetti, anche se con significatività statistiche diverse, non permettono di stabilire se un paziente possa avere una compromissione cognitiva e soprattutto la qualità, le caratteristiche qualitative di quella compromissione cognitiva. E di nuovo ribadisco il fatto che rimangono insostituibili le valutazioni di tipo neuropsicologico. Di nuovo vi propongo uno spunto di riflessione. È possibile stabilire sulla base dei parametri di risonanza magnetica le caratteristiche della compromissione cognitiva in un paziente con SM? Veniamo ad un altro argomento. Ci sono altri aspetti da considerare nella valutazione delle funzioni cognitive nei pazienti con sclerosi multipla. Ci sono dei fattori di confondimento nella determinazione dei deficit cognitivi in questi pazienti. La depressione e l'ansia, la fatica, i disturbi del sonno, l'apatia, i disturbi di personalità. Non sempre tutti questi aspetti vengono considerati, però.

è abbastanza intuitivo quanto essi possano influire sulle capacità cognitive di una persona, non solo di una persona con una patologia neurologica, ma anche sulle capacità cognitive di qualcuno di noi. Chi di fronte ad un esame

paziente con sclerosi multipla che ci dica che la notte prima non ha riposato. Oppure, se il paziente è in un periodo di depressione, dobbiamo considerare questo fattore, fare in qualche modo la tara e non dare per certo che la compromissione cognitiva sia attribuibile al deficit primario causato dalla sclerosi multipla. Ci sono delle differenze spesso rilevanti tra un paziente e l'altro nel grado e nelle caratteristiche della compromissione cognitiva. In effetti, come ho accennato già in precedenza, difficilmente troviamo due pazienti, anche se per molti altri parametri sembrano simili, che abbiano lo stesso tipo di compromissione cognitiva. Quindi possiamo trovare in un paziente i deficit di memoria, in un altro paziente troviamo i deficit delle funzioni esecutive. Certo, spesso e volentieri troviamo i deficit nella velocità di elaborazione delle informazioni e proprio per questo si dice che questa funzione è una funzione particolarmente importante e lo vedremo poi quando parleremo anche delle valutazioni. Però sicuramente non ci aspettiamo, valutando un numero anche importante di pazienti, di trovare delle copie di un certo andamento delle funzioni cognitive. Bisogna fare una distinzione tra la compromissione cognitiva e il declino cognitivo. Questa è una distinzione che non so se è intuitivamente comprensibile, però dal punto di vista tecnico possiamo parlare di compromissione cognitiva quando noi troviamo che una persona in un determinato test ottiene un punteggio che è significativamente inferiore rispetto a quello della popolazione normale. Quindi è quello che avviene quando noi facciamo una cosiddetta valutazione cross-sectional, cioè in un determinato momento della storia clinica di quel paziente. Per poter parlare di declino cognitivo abbiamo invece bisogno di due valutazioni, una prima valutazione che consideriamo di base, una seconda valutazione fatta a distanza di tempo che può essere 1 anno, 2 anni o quello che capiterà, e nel confronto fra le due prestazioni, se riscontriamo un peggioramento significativo della prestazione, possiamo dire che non solo c'è la compromissione cognitiva, ma che c'è stato anche un declino cognitivo, ovviamente causato sempre dai processi della malattia. Un ultimo aspetto di tipo introduttivo da considerare è l'aging e la compromissione cognitiva nella sclerosi multipla. Sono disponibili pochi dati. L'invecchiamento del paziente con sclerosi multipla è uguale all'incremento dei deficit della velocità di elaborazione delle informazioni e a maggiori deficit nella fluidità verbale categoriale. Funzioni esecutive o competenza semantica? Allora, sicuramente l'invecchiamento può aggiungere purtroppo dei problemi dal punto di vista delle prestazioni cognitive in questi pazienti. Il problema dell'invecchiamento ce lo stiamo ponendo perché grazie alle migliorate cure generali, alla disponibilità di una serie di farmaci che si usano dalla metà anche qui degli anni 90, i tempi di sopravvivenza dei pazienti con sclerosi multipla si sono prolungati e quindi arrivano anche all'età senile. L'invecchiamento può portare dei deficit aggiuntivi che, secondo gli studi più recenti, vanno a colpire aspetti particolari come l'elaborazione delle informazioni, soprattutto la velocità, e alcuni aspetti come la fluidità verbale di tipo semantico, che in realtà è sempre dubbio se attribuire a un problema di linguaggio o a un problema di funzioni esecutive. Vi propongo un ulteriore spunto di riflessione: qual è la differenza fra compromissione cognitiva e declino cognitivo? Adesso finalmente veniamo agli strumenti di valutazione della compromissione cognitiva nella sclerosi multipla e cominciamo con le batterie estese. Vi parlerò di due esempi di batterie estese, una che è la Brief Repeatable Battery di Steven Rao e l'altra che è il Minimal Assessment of Cognitive Functions in MS, ovvero sia Multiple Sclerosis, che in sigla viene detto MAC-FIMS. Adesso vi presenterò un confronto nella composizione di queste due batterie. Allora, come possiamo vedere dalla tabella, le due batterie per alcuni versi hanno gli stessi test. Entrambe le batterie hanno ad esempio un test che si chiama PASAT. Il PASAT è un test che valuta vari aspetti, fondamentalmente valuta la velocità di elaborazione delle informazioni e la memoria di lavoro. È un test che crea dei problemi sia al paziente perché è un test abbastanza stressante, sia anche allo stesso esaminatore che deve fare una particolare attenzione nella somministrazione del test. Comunque, è un test considerato sicuramente valido, tanto che è presente in entrambe le batterie.
Il secondo test è il Symbol Digit Modality Test.

0: che è presente anch'esso in tutte e due le batterie. Questo test fra poco lo vedremo in dettaglio su come è caratterizzato e quindi per ora non spendo ulteriori parole. Se poi veniamo al dominio della memoria episodica verbale, come vedete abbiamo due test, il Select Reminding Test e il California Verbal Learning Test, seconda versione. Questi sono due test per la memoria verbale, ma hanno una costruzione molto diversa. Nel Select Reminding Test, ad ogni ripetizione di una lista di parole, vengono ripetute solo le parole che il paziente non ha ripetuto di sua iniziativa nella somministrazione precedente. Mentre nel California Verbal Learning Test, vengono ripetute tutte le volte la lista delle 16 parole che caratterizza questo test. Fra l'altro, queste 16 parole sono raggruppabili in base a categorie semantiche. Quindi ci sono quattro parole per la categoria semantica degli uccelli, ad esempio, e quattro parole per la categoria semantica dei tessuti. Ovviamente questa presenza di parole di una stessa categoria rende il compito per certi versi più facile, ma rimane comunque un test di memoria piuttosto esigente. Per quanto riguarda la memoria episodica spaziale, abbiamo nella batteria di RAO il 1036 Spatial Recall Test, nella McFIMS il Brief Visual Spatial Memory Test Revised. Allora, mentre avremo poi proprio un video sulla somministrazione del BVMT, per quanto riguarda il test presente nella batteria di RAO, si tratta di un test di memoria visuospaziale in cui la persona, dopo aver visto all'interno di una scacchiera la posizione di alcuni pallini disegnati, deve riprodurre lo stesso numero di pallini e nelle stesse posizioni, senza avere ovviamente di fronte il modello. Per quanto riguarda il linguaggio espressivo, entrambe le batterie hanno questo test che è il COAT. E il COAT è un test di fluidità verbale in cui alla persona viene richiesto di produrre in un tempo determinato, di un minuto, il maggior numero possibile di parole che iniziano con una lettera dell'alfabeto. È un test molto semplice che però comunque mette abbastanza alla prova le capacità del soggetto. La differenza fondamentale che abbiamo fra le due batterie arriva a questo punto, perché mentre la batteria di RAO non ha il test di elaborazione spaziale e non ha il test di funzioni esecutive, mentre sono considerati nella McFIMS. Per quanto riguarda l'elaborazione spaziale, abbiamo un test che si chiama il Judgment of Line Orientation Test, di cui poi vedremo in un video un esempio di somministrazione. E sempre in un video vedremo il test sulle funzioni esecutive che è previsto nella McFIMS, che è il Delis-Kaplan Executive Function Test, in particolare l'aspetto del sorting. Allora, questa è diciamo l'immagine del Symbol Digit Modality Test. Questo è un test abbastanza semplice, viene utilizzato nella sclerosi multipla nella presentazione orale e adesso vi spiegherò di cosa si tratta. Perché viene usata la presentazione orale? Perché i pazienti con sclerosi multipla possono avere molto frequentemente dei problemi di destrezza manuale e quindi l'altra versione in cui è il paziente che deve riportare il numero o il simbolo per completare il test, si può creare un'interferenza legata appunto alle difficoltà motorie. Invece con la somministrazione orale è l'esaminatore che riporta sul foglio di risposta le risposte del paziente stesso che ha davanti a sé lo schema del test. Quindi quello che viene chiesto alla persona, come potete vedere qui, è il fatto che ad ogni simbolo lui indichi oralmente al di sotto qual è il numero corrispondente. C'è una prima parte di prova che arriva fino a questa doppia linea e poi comincia il test vero e proprio. Il test ha una durata prestabilita di 90 secondi, entro il quale appunto il paziente deve cercare di associare il maggior numero di numeri ai simboli che sono presenti nel foglio d'esame. Adesso vediamo il video sulla somministrazione del California Verbal Learning Test, seconda versione.
1: Bene, signora, allora adesso le leggerò una lunga lista di parole. Lei subito dopo dovrà ripetermi tutte le parole che ricorda di questa lista in qualsiasi ordine. La stessa lista gliela leggerò ancora per 5 volte e ogni volta lei dovrà ripetermi tutte le parole che ricorda da capo in qualsiasi ordine, anche quelle dette nei tentativi precedenti. Pronta?
2: Sì.
1: Allora, melanzane.

0: cotone, spinaci, gufo, lana, lattuga, zinco, seta, rame, corvo, zucchine, piombo, piccione, argento, lino. Prego.
1: Lino, argento, gufo, corvo, piccione, zinco, melanzana, cotone, seta, rame, pappagallo, argento, piombo, zucchine.
0: Ok, va bene, adesso la stessa lista gliela leggerò ancora. Melanzane, rondine, cotone, spinaci, gufo, lana, lattuga, zinco, seta, rame, corvo, zucchine, piombo, piccione, argento, lino.
1: Piccione, argento, lino, seta, melanzana, zucchine, cotone, rame, zinco, corvo, gufo, seta, non so se l'ho già detta. L'argento l'ho già detto, nient'altro.
0: Ok, gliela leggerò ancora.
2: Come avete potuto vedere dalla presentazione, l'esaminatore, tutte le volte che il soggetto ripete una parola, segna sul foglio di risposta, che la parola appunto è stata ripetuta. In realtà non si vede, ma l'esaminatore segna anche l'ordine numerico in cui vengono ripetute le parole. Questo non è molto importante dal punto di vista clinico, però è importante dal punto di vista di ricerca per poi valutare l'influenza di un effetto di cui forse avete sentito parlare, che è l'effetto primacy e recency. L'effetto primacy è il fatto che si tendano a ripetere le prime parole della lista, l'effetto recency è l'effetto per cui si tende a ripetere le ultime parole della lista, quelle presentate più recentemente. Dal punto di vista clinico, quello che invece viene valutato è il numero di parole che vengono ripetute. La ripetizione avviene per 5 volte consecutive e c'è il punteggio della memoria verbale a breve termine che è dato dalla somma delle parole ripetute nelle 5 ripetizioni. Poi, successivamente, trascorso un intervallo di 15 minuti senza che le parole vengano ripresentate, intervallo che deve essere impegnato con prove non di tipo verbale, si chiede alla persona di ricordare, facendo ovviamente un'opera di richiamo dalla memoria, il maggior numero di parole di quella lista che era stata presentata in precedenza. In alcuni test di memoria verbale viene poi, dopo altri 15 minuti, presentata una lista più ampia di parole all'interno delle quali il soggetto deve riconoscere le parole che facciano parte della lista originaria. Adesso passiamo al test di memoria visuospaziale, il Brief Visuospatial Memory Test nella versione rivista. Qui c'è un esempio di una pagina del foglio che viene utilizzato per il test e qui abbiamo il video sulla sua somministrazione.
0: Perfetto, signora. Adesso io le mostrerò delle figure geometriche disegnate su un foglio bianco. Lei le dovrà osservare per qualche secondo, poi le porterò via il foglio bianco e le darò un altro foglio e una matita e lei dovrà ridisegnare su questo foglio le stesse figure che ha visto nel foglio precedente nella stessa posizione.
1: Va bene.
0: La stessa prova la ripeteremo per 3 volte. Guardi bene.

0: Perfetto, adesso gliele farò vedere ancora.
1: Come avete visto, il test nella sua struttura appare come abbastanza semplice, però è abbastanza invece difficile avere una buona prestazione perché non solo vanno riprodotte le figure esattamente come sono, ma devono essere riprodotte nella posizione proposta nel modello originale. Le figure vengono proposte all'esaminato per 3 volte e tutte le volte deve cercare di riprodurre le figure come sono e la loro posizione di tipo spaziale. Quello che viene valutato è l'esattezza della riproduzione della figura e anche che sia stata riprodotta nella posizione giusta.
0: Ok, adesso io le mostrerò delle carte di questo tipo. Guardi bene. Su queste carte, come vede, ci sono delle scritte, quindi dei contenuti, e hanno delle caratteristiche di tipo percettivo. Lei dovrà osservare bene le carte e dividerle in due gruppi di 3 carte ciascuno e descrivermi il criterio secondo cui le ha divise. Quindi qual è il criterio del primo gruppo e qual è il criterio del secondo gruppo. Iniziamo con queste carte che sono di prova. Lei queste come le dividerebbe?
2: Cerchi, quadrati,
0: Perfetto, un'ulteriore divisione.
2: nomi femminili, nomi maschili.
0: Molto bene. Adesso io le mostrerò le carte stimolo. Lei mi dovrà trovare quante più caratteristiche possibile per dividere queste carte, da quando le do il via a quando le dico stop. Via. Perfetto.
2: Colore azzurro, colore giallo. Quadrilateri tondi.
0: Mi descriva meglio questa caratteristica.
2: Forma geometrica di contorno. Qui ci sono gli angoli e questa è una forma circolare, quindi senza angoli. Questi sono degli animali, questi sono dei mezzi di trasporto. I nomi all'interno sono scritti in minuscolo, i nomi all'interno sono scritti in maiuscolo.
1: Avete visto il video sul test delle funzioni esecutive. Questo test, il DCAFS, è un test di cosiddetta identificazione di categorie, perché i cartoncini che vengono presentati al paziente o alla persona da esaminare possono condividere una serie di caratteristiche. Le caratteristiche possono riguardare la forma del cartoncino, possono riguardare il significato delle parole che sono stampate sul cartoncino, possono riguardare il colore in cui è stampato il cartoncino, possono riguardare le caratteristiche del riquadro interno su cui poi viene stampata la parola e via dicendo. Anche per quanto riguarda il significato delle parole, ci possono essere diversi motivi per cui associare i cartoncini. I cartoncini sono 6 e ogni volta deve essere fatta una distinzione in 2 gruppi da 3. I punteggi che vengono dati riguardano l'identificazione del numero di categorie che sono previste. Poi successivamente viene chiesto anche all'esaminato di spiegare quali sono state le sue scelte e questo può portare ad un punteggio di tipo aggiuntivo. Questo è l'ultimo test di cui vedremo poi anche un video, però questa è una pagina del test stesso. Come vedete c'è un ventaglio in cui ci sono dei segmenti che sono separati fra di loro da un angolo standard. Sopra questo ventaglio sono presentati 2 segmenti, in questo caso si tratta dell'esempio del test, in cui l'angolo, diciamo, che sta fra i 2 segmenti, come vedete, è di 90 gradi. Al soggetto viene chiesto di identificare sul ventaglio quali sono i 2 segmenti presentati come stimolo singolo. Vediamo anche qua il video della somministrazione.
0: Adesso, signora, le mostro delle raggiere con dei raggi associati a dei numeri. Ciascun raggio, come vede, ha un'inclinazione diversa e un numero corrispondente. Qui sopra le mostrerò due raggi senza numero. Lei mi dovrà dire, utilizzando questa raggiera, quali sono i numeri corrispondenti ai due raggi che vede. In questo caso?
2: 1, 6.
0: Perfetto. Adesso?
2: 4, 8.
0: Benissimo.
2: 4, 10.
0: È convinta o vuole cambiare? Siamo ancora nella parte di prova, quindi in caso può cambiare.
2: 3, 10. No, 4, 10.
0: Perfetto. Ultima prova.
2: 7, 8.
0: Molto bene. Adesso inizieremo con la parte degli esercizi veri e propri. Adesso, come vede, sono dei pezzi di linea. Anche in questo caso mi dovrà dire il numero corrispondente a ciascuna linea.
2: 5, 10. 5, 6. 6, 7.
1: 6. Alla fine della presentazione di video vi propongo uno spunto di riflessione. Qual è la principale differenza fra la Brief Repeatable Battery di RAO e la Minimal Assessment of Cognitive Function in Multiple Sclerosis? Adesso veniamo a un altro argomento, la valutazione delle compromissioni cognitive nei pazienti con sclerosi multipla, gli strumenti di screening e i questionari. Come strumenti di screening indichiamo per primo il Single Digit Modality Test. Secondo strumento di screening è il Brief International Cognitive Assessment for Multiple Sclerosis. Il symbol digit l'abbiamo già incontrato in precedenza. Perché viene ripresentato adesso come strumento di screening? Perché è stato dimostrato da un numero veramente vasto di studi che questo test, che fra somministrazione e attribuzione del punteggio richiede al massimo 5 minuti, è in grado di identificare una percentuale significativa di persone che, se poi sottoposta a una valutazione estesa con le batterie tipo quella di RAO o la MacFIMS, si confermano come affette da una compromissione cognitiva di un certo grado. Quindi, se dal punto di vista dell'attività clinica si hanno a disposizione soltanto 5 minuti per valutare se il paziente possa avere una compromissione cognitiva, questo test diventa lo strumento ideale. Il symbol digit viene considerato uno strumento talmente sensibile che si è proposto addirittura di sostituirlo al PASAT, che, come vi ho detto prima, è uno strumento invece che crea difficoltà al paziente e anche all'esaminatore, in delle mini batterie di valutazione non solo delle funzioni cognitive ma anche delle funzioni motorie, degli arti inferiori e della destrezza manuale degli arti superiori. Per quanto riguarda invece la BIGAMS, si tratta di una piccola batteria di test che comprende di nuovo il symbol digit e poi comprende una versione abbreviata del California Verbal Learning Test, quindi soltanto la parte di ripetizione immediata, e una versione abbreviata del Brief Visuospatial Memory Test, anche in questo caso soltanto la riproduzione immediata. In totale la BIGAMS richiede

15 minuti per la somministrazione. Considerate che le batterie stesse richiedono più di un'ora la batteria di RAO e circa un'ora e mezza la McPhims, mentre la Bigham's, come dicevo, richiede circa 15 minuti di tempo e ovviamente è in grado di identificare un numero significativo di persone che poi ad una batteria stesa risulteranno compromesse. Si possono anche utilizzare dei questionari, qui riporto un solo esempio, il Multiple Sclerosis Neuropsychological Questionnaire, riporto questo esempio perché è il test più utilizzato, è un test in cui vengono fatte delle domande o al paziente stesso o a una persona a lui vicina, insomma, che lo conosce bene, quindi in genere un familiare, ed esistono due versioni apposite per queste due situazioni. E queste domande ovviamente vertono sulle capacità cognitive valutate nella vita di tutti i giorni. Quello che si è visto è che la versione che viene somministrata al familiare ha una maggiore diciamo, sensibilità e specificità, mentre la versione somministrata al paziente risente molto degli aspetti dell'umore che quindi, come sappiamo, influenzano la prestazione cognitiva, ma la valutazione col questionario per il paziente può essere inficiata da questa influenza. Vi propongo un altro spunto di riversione. Tra la versione per il paziente e quella per la persona informata del Multiple Sclerosis Neuropsychological Questionnaire, quale corrisponde maggiormente al risultato della valutazione con i test neuropsicologici? Veniamo ad un altro argomento, l'approccio ecologico alla valutazione delle compromissioni cognitive nei pazienti con sclerosi multipla. L'approccio ecologico si può basare su vari approcci. Parliamo di valutazione dell'interferenza cognitivo-motoria. Allora, questa è una cosa un pochino particolare. In realtà ogni persona può sperimentare su se stessa che quando svolge due compiti contemporanei, siano essi due compiti cognitivi, ma anche un compito motorio e uno cognitivo, si ha un decremento della prestazione in uno o in entrambi i compiti. E il classico esempio di interferenza cognitiva motoria nella vita di tutti i giorni è il fatto che mentre magari stiamo camminando rispondiamo al telefonino oppure mentre stiamo parlando al telefono stiamo cercando di svolgere un compito manuale con una certa destrezza. Questa situazione, che ripeto, si presenta in qualunque persona, si è visto essere diciamo, influenzata maggiormente dalla presenza di una patologia come la sclerosi multipla. Quindi il livello di interferenza fra le due prestazioni è maggiore nei pazienti con sclerosi multipla. Questo viene considerato una valutazione di tipo ecologico perché appunto corrisponde a un'attività che tutti noi facciamo parecchie volte durante la giornata. Abbiamo poi un test che è il Financial Capacity Instrument. Questo è un test costruito e standardizzato che però valuta la capacità delle persone, e in questo caso è stato valutato nei pazienti con sclerosi multipla, di effettuare valutazioni di tipo finanziario, operazioni di tipo finanziario e via dicendo. Si è visto che identifica dei deficit in una percentuale importante di pazienti con sclerosi multipla. Altro approccio ecologico è quello della cosiddetta actual reality. Questo test pure è stato standardizzato e si basa sul fatto di ordinare tramite internet una scatola di cioccolatini, quindi fare tutte le operazioni che devono essere fatte in questo caso, oppure diciamo, prenotare ed ordinare, sempre tramite internet o altri canali, un biglietto di viaggio aereo. E ovviamente è un test che corrisponde a quello che succede nella realtà e si è visto che ha una sensibilità importante nei pazienti con sclerosi multipla. Questo test però ha un limite che se deve essere riproposto nel tempo, purtroppo c'è un effetto apprendimento che quindi migliora artificialmente la prestazione del soggetto. L'ultimo test che vi presento come approccio ecologico è il test of Everyday Cognitive Activity. Questo è un test in cui, fornendo alla persona dei materiali reali, quindi articoli che si trovano in casa, alimenti e via dicendo, viene valutata la capacità del paziente di gestire l'approvvigionamento, gli acquisti e via dicendo. C'è una cosa, da dire in generale per tutti questi test cosiddetti d'approccio ecologico. Per
Per considerarli validi, quindi come una misura adeguata delle capacità cognitive, dobbiamo confrontarne i punteggi con i test standardizzati, tipo quelli che

abbiamo esaminato in precedenza. Se c'è una corrispondenza, per esempio, fra il punteggio che una persona ottiene nel test dell'actual reality e le prestazioni in un test di memoria verbale come il California Verbal Learning Test, in un test di velocità di elaborazione di informazioni come il Symbol Digit, possiamo dire che questo test è utilizzabile come sostituto e soprattutto ha il vantaggio nella sua attinenza alla vita di tutti i giorni di essere più corrispondente a quello che può avvenire nella vita del paziente. Vi sottopongo un punto di riflessione. Qual è l'aspetto critico per considerare valido l'approccio ecologico alla valutazione? E adesso, per concludere, abbiamo il riepilogo degli spunti di riflessione che in realtà fanno anche un po' da riassunto agli argomenti che abbiamo trattato. I deficit cognitivi possono presentarsi anche precocemente nei pazienti con sclerosi multipla? È possibile stabilire sulla base dei parametri di risonanza magnetica le caratteristiche della compromissione cognitiva in un paziente con sclerosi multipla? Qual è la differenza tra compromissione cognitiva e declino cognitivo? Qual è la principale differenza fra Brief Repeatable Battery e MacFIMS? Tra la versione per il paziente e quella per la persona informata del Multiple Sclerosis Neuropsychological Questionnaire, quale corrisponde maggiormente al risultato della valutazione con i test neuropsicologici? Qual è l'aspetto critico per considerare valido l'approccio ecologico alla valutazione? La lezione è terminata, grazie per l'attenzione. Per approfondimenti e per la bibliografia potete fare riferimento al sito web del corso. Arrivederci.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Bentornati a questa nuova lezione del corso dal titolo Sensazione e percezione, prima parte. Argomenti: come la sensazione diventa percezione. Esperimento 1, esperimento 2, esperimento 3. Tutto il nostro sapere ha origine dalle nostre percezioni. Leonardo da Vinci. Questa famosa frase di Leonardo da Vinci indica in maniera, come dire, assolutamente chiara quale sia il legame tra la conoscenza e la percezione. Esiste un legame strettissimo e vedremo in questa lezione come si configura questo legame. Come la sensazione diventa percezione. Lo stimolo viene ricevuto dai recettori sensoriali. I recettori traducono le caratteristiche dello stimolo in impulsi nervosi, trasduzione. I rilevatori delle caratteristiche analizzano le caratteristiche dello stimolo. Nella prima fase della sensazione che porta alla percezione c'è una rilevazione da parte dei recettori dell'input sensoriale. Una volta che l'input sensoriale, vuoi la luce, vuoi l'onda sonora, vuoi una stimolazione tattile, colpiscono ed eccitano il recettore periferico, recettore specifico, cioè che risponde esclusivamente a quella stimolazione sensoriale, i recettori, che sono cellule nervose, trasducono, cioè trasportano le caratteristiche fisiche dello stimolo dalla periferia del corpo verso il cervello, verso i centri nervosi, dove avviene una prima elaborazione delle caratteristiche dello stimolo. Nei centri nervosi ci sono dei rilevatori che analizzano le caratteristiche fisiche dello stimolo. Le caratteristiche dello stimolo vengono ricostruite in una ricostruzione neurale. La rappresentazione neurale viene raffrontata con le informazioni già archiviate nel cervello. Il processo di matching, confronto, ha come risultato il riconoscimento e l'interpretazione dello stimolo. Le caratteristiche fisiche dello stimolo, caratteristiche sonore se si tratta di uno stimolo sonore, caratteristiche visive, se lo stimolo è visivo, gustativo, se è gustativo, tattile, se è tattile, vengono una volta trasdotte e inviate centralmente, ricostruite sotto forma di mappa neurale, cioè perdono quelle che sono le caratteristiche proprie dell'oggetto che ha provocato la stimolazione e diventano semplicemente delle tracce neurali. Queste rappresentazioni neurali vengono raffrontate nel cervello con tutte le informazioni che già sono depositate lì. Avviene un sistema di matching, di confronto. Questo risultato, questo matching, porta al riconoscimento dello stimolo e all'interpretazione dello stimolo stesso. I processi sensoriali e percettivi sono preceduti dalla ricezione e traduzione dello stimolo fisico in impulsi nervosi. È necessario affinché avvenga la percezione che vi sia la fase di sensazione. La sensazione è determinata dal fatto che gli stimoli dell'ambiente circostante eccitano in maniera specifica dei recettori periferici distribuiti sul nostro corpo. Questi recettori periferici, una volta eccitati dalle caratteristiche fisiche dello stimolo, trasformano lo stimolo, le caratteristiche fisiche in stimolo nervoso, trasducendo l'informazione. Il cervello poi riceve gli impulsi nervosi, li organizza e dà loro un significato e costruisce un'esperienza percettiva. Una volta che lo stimolo è stato trasdotto dalla periferia verso il centro, il cervello organizza queste rappresentazioni neurali, dà loro un significato e costruisce una esperienza relativa a quella specifica stimolazione. Sotto alcuni aspetti, sensazione e percezione si mescolano al punto tale che risulta difficile separarle. In effetti, il processo di sensazione e il processo di percezione avvengono quasi simultaneamente uno all'altro, tant'è che risulta particolarmente complicato riuscire a separarli come due processi percettivamente differenti. Lo stimolo che riceviamo attraverso gli organi sensoriali viene rapidamente organizzato e trasformato nelle esperienze alle quali ci riferiamo come percezioni.
Una volta che lo stimolo è stato trasdotto, organizzato e attraverso il sistema di matching confrontato con l'insieme di conoscenze che abbiamo, questa stimolazione viene riconosciuta sotto forma di percezione. Che cos'è quindi la percezione? La percezione è la rappresentazione neurale della stimolazione che ha eccitato i recettori periferici. Di fatto, il recettore periferico causa la sensazione, che consente allo stimolo dall'esterno di penetrare nell'interno del corpo sotto forma di impulso neurale. Una volta giunto nel cervello, questo impulso neurale viene organizzato dal punto di vista del significato e viene quindi, trasformato in una rappresentazione di tipo concettuale. Questo tipo di rappresentazione è fondamentalmente frutto della nostra percezione. Quindi, sensazione diversa da percezione. Sensazione, processo di rilevazione dello stimolo attraverso il quale i nostri organi sensoriali rispondono agli stimoli ambientali e li traducono in impulsi nervosi inviati al cervello. Quindi la sensazione è lo step numero uno, è quello step più periferico, quella cosa che attiene esclusivamente all'eccitazione del recettore specifico. Percezione. Processo di attribuzione di un senso, significato, a quello che ci dicono i nostri sensi. È il processo attivo di organizzazione dell'input. La percezione invece è tutta corticale, è una funzione cognitiva di tipo corticale, è quella funzione cognitiva che una volta ottenuta l'informazione dal recettore periferico le dona un senso, la riorganizza in termini di rappresentazione dotata di senso. A questo punto gli dà una sua forma, una sua strutturazione, una sua organizzazione. Questo processo consente di attribuire un significato all'input. Questo che vuol dire che l'input, lo stimolo di per sé, per il nostro cervello, non è dotato di un significato intrinseco, ma il significato gli è attribuito esclusivamente all'atto percettivo, alla fine dell'atto percettivo, alla fine del processo percettivo. Poiché la percezione è un processo attivo e creativo, lo stesso input sensoriale può venire percepito in modi e tempi diversi. Quindi questo vuol dire che la percezione non è un atto oggettivo, ma è un atto soggettivo. Stessi input possono produrre percezioni diverse, in momenti diversi, in persone diverse. La percezione è una ricostruzione mentale, è una ricostruzione neurale di un atto sensoriale. Vi lascio il primo spunto di riflessione. Qual è la differenza tra sensazione e percezione? Adesso, per capire meglio qual è la differenza tra sensazione e percezione, analizziamo un primo esperimento. Esperimento 1. Leggete rapidamente le due righe di simboli ad alta voce. Leggete la prima riga, leggete la seconda riga. La percezione del simbolo centrale di ciascuna riga è influenzata dai simboli che la circondano, ovvero dal contesto. La percezione non è un atto oggettivo, ma è un atto soggettivo, come dicevamo, che dipende da fattori contestuali. Se analizziamo questa immagine, nella prima riga la maggior parte delle persone tenderanno a leggere A, B, C. Nella seconda riga, la maggior parte delle persone tenderà a leggere 12, 13, 14. Se analizzate il simbolo centrale, graficamente è esattamente lo stesso, sia nella prima che nella seconda riga. La lettura diversa è influenzata dal contesto, cioè dai simboli adiacenti. Nel primo caso, simboli alfabetici, e quindi il nostro cervello ha elaborato questo pattern grafico in termini di percezione alfabetica, per cui in base alle regole alfabetiche, dopo la A c'è la B e quindi ci ha fatto percepire questo simbolo come se fosse una B. Nella riga successiva, poiché appunto la percezione dipende dal contesto e dagli stimoli contestuali che ci circondano, il secondo, questo pattern grafico è stato interpretato come un 13, perché influenzato dal 12 e dal 14. Tra il 12 e il 14 numericamente c'è il 13, il nostro cervello ha interpretato questo pattern grafico come 13, ma in realtà si tratta esattamente dello stimolo grafico.
Lo stimolo grafico è stato percepito dai nostri organi sensoriali, dalla vista, esattamente nello stesso modo. Cioè la vista ha esattamente analizzato la barretta verticale, le barrette queste qui tondeggianti, lo sfondo.

blu, il simbolo nero, esattamente nello stesso modo. Sono stati, come dire, attivati esattamente gli stessi recettori nello stesso modo, ma il cervello ha dato una interpretazione completamente diversa, ha avuto una percezione completamente diversa, perché la percezione è un atto mentale, è un atto cognitivo e dipende dal contesto in cui ci troviamo. I processi sensoriali. I sistemi sensoriali sono fatti per estrarre dall'ambiente le informazioni che ci servono per funzionare e sopravvivere. Che cosa estraggono i sistemi sensoriali? Estraggono le caratteristiche fisiche dell'ambiente, cioè quelle caratteristiche specifiche che consentono agli individui di differenziare uno stimolo dall'altro. L'area scientifica della psicofisica, che studia il rapporto fra le caratteristiche fisiche degli stimoli e le capacità sensoriali, si occupa di due tipi di sensibilità. Prima di addentrarci nei due tipi di sensibilità, vi spiego un attimo che cos'è la psicofisica. La psicofisica è quella branca della psicologia che per prima si è sviluppata nell'ambito delle correnti psicologiche, perché è quella, disciplina che si è andata a occupare di andare a misurare le caratteristiche fisiche degli stimoli e le reazioni psicologiche ad essi. Una delle tecniche principalmente utilizzate fin dagli albori dei tempi nella psicofisica è la risposta psicogalvanica, il fatto che uno stimolo possa indurre delle variazioni di conduttanza cutanea e che questa possa essere rilevata attraverso un apparecchio apposito. Attraverso tutti questi esperimenti, gli psicofisici hanno determinato hanno individuato, diciamo così, alcune caratteristiche delle capacità sensoriali, che principalmente sono due. Quanto intenso deve essere uno stimolo prima che possiamo rilevarne la presenza? Cioè, che intensità deve avere una stimolazione affinché un uomo possa individuarla, detenerla, individuare una presenza? Questa è una delle prime grandi domande a cui la psicofisica ha tentato di rispondere. E quanto è accurato il concetto di soglia fissa? Cioè, esiste una soglia fissa, invariante, uguale per tutti? Una soglia sensoriale fissa, invariante, uguale per tutti? È accurato questo concetto oppure no? I diversi processi sensoriali si basano su alcuni fenomeni comuni. Nella rilevazione dello stimolo è importante il concetto di soglia assoluta. Il concetto di soglia assoluta è un concetto essenziale in psicofisica ed è fondamentale per comprendere come avviene il processo di sensazione. L'intensità più bassa alla quale uno stimolo si può rilevare il 50% delle volte. Che cos'è quindi la soglia assoluta? È l'intensità di una stimolazione più bassa che consente ad un individuo di individuare quella stimolazione il 50% delle volte, almeno la metà delle volte in cui questo stimolo viene rilevato, ecco, è l'intensità più bassa. E come si fa a determinare questa cosa? Si prende uno stimolo, ad esempio, non so, dico uno stimolo doloroso, un ago, un laser, adesso si fa con laser che magari va a sollecitare il polpastrello, e si abbassa piano piano la forza del laser fino a quando l'individuo riesce a percepire la stimolazione del laser almeno il 50% delle volte in cui lo stimolo viene applicato. Questo è il concetto di soglia assoluta. Quindi, più bassa è la soglia assoluta, maggiore è la sensibilità. Ne deriva quindi che più siamo sensibili e più è bassa la nostra soglia assoluta, cioè siamo in grado di rilevare delle stimolazioni di intensità molto molto molto lieve. La teoria della detezione del segnale, che si occupa dei fattori che influenzano i giudizi sensoriali, ha posto in evidenza due fattori. Nell'ambito della psicofisica, una delle teorie più importanti, che è stata promulgata appunto a metà, alla fine dell'Ottocento, inizi del Novecento, è appunto la teoria della detezione del segnale, cioè quella teoria che spiega quali sono i principi per cui un segnale, una stimolazione, un input può essere rilevato. Questa teoria della detezione del segnale ha evidenziato due fattori importanti: la sensibilità dell'organismo nella sua finezza discriminativa degli stimoli. Ognuno di noi ha una sua propria sensibilità. C'è chi è più sensibile nel discriminare uno stimolo e chi è meno sensibile nel discriminare uno stesso stimolo. L'importanza del criterio soggettivo di decisione.
Anche questo è un elemento essenziale. Decidiamo noi che tipo di criterio assumere nella rilevazione di uno stimolo, se considerare quello stimolo rilevante o meno. È una decisione di tipo soggettivo. Secondo la teoria della detezione del segnale, nello studio psicofisico del rapporto fra sensazione e stimolazione, è necessario prendere in considerazione, oltre che alle capacità recettive dell'organismo, anche i fattori soggettivi legati al processo di decisione. Ognuno di noi possiede un criterio decisionale per accettare o meno come rilevante uno stimolo. Questo criterio decisionale è assolutamente soggettivo, ma entra all'interno del processo di detezione del segnale, di rilevazione del segnale. La soglia differenziale è la differenza minima fra due stimoli che le persone riescono a percepire per il 50% delle volte. Un'altra caratteristica nella detezione del segnale che è stata rilevata è il concetto di soglia differenziale, da un lato soglia assoluta, dall'altro soglia differenziale. La soglia differenziale è la differenza minima che esiste tra due stimoli che può essere percepita dal soggetto percipiente almeno il 50% di volte in cui questi stimoli vengono somministrati. Prendo due stimolazioni di pari intensità. Per percepire quale delle due è lievemente più intensa dell'altro, devo applicare un concetto di soglia differenziale. E sarà questa soglia, questo livello di intensità differenziale, sarà pari a quella intensità che riesco a percepire il 50% di volte come differente tra due stimolazioni. Non so se è chiaro. La soglia differenziale viene definita da Weber come la soglia appena percepibile. Weber fu uno psicofisico molto importante che fissò alcune leggi della psicofisica. Quindi la soglia differenziale è la soglia appena percepibile. Weber scoprì che esiste un certo grado di ammissibilità nella gamma delle sensibilità dei nostri sistemi sensoriali. Non abbiamo una soglia fissa di sensibilità. Ognuno di noi si muove in un certo range, ognuno di noi ha una certa variabilità che Weber ha determinato. La legge di Weber-Fechner afferma che la soglia differenziale è direttamente proporzionale alla grandezza dello stimolo con il quale viene fatto il raffronto e può essere espressa mediante una formula derivante da un famoso esperimento che andremo a vedere subito dopo il primo spunto di riflessione. Cosa si intende per soglia assoluta? Esperimento 2, la legge di Weber. L'esperimento consistente nell'incrementare di una certa quantità il peso di un oggetto sostenuto da un uomo. La percezione di tale stimolo, l'incremento di peso, risultò tanto meno accentuata quanto più pesante era l'oggetto. Qual è l'esperimento di Weber? Weber ha allestito un paradigma sperimentale in cui praticamente ad un soggetto sperimentale venivano dati progressivamente una serie di pesi da valutare e doveva questa persona indicare qual era l'incremento maggiore, dove era l'incremento maggiore. In altre parole, aggiungere un chilo ad un oggetto pesante 5 kg risultava essere percepito in maniera differente rispetto ad aggiungere un chilo ad un oggetto il cui peso è di 30 kg. Se aggiungiamo un chilo ad un oggetto che pesa 5 kg, la nostra percezione dell'incremento del peso è maggiore che se aggiungiamo un chilo ad un oggetto pesante 30 kg. L'entità dell'incremento necessario perché la variazione venisse percepita dal soggetto non è costante, ma costante è per ciascun senso, vista, udito, tatto, eccetera, il rapporto K, detto costante di Weber. Questo rapporto K tra delta R, l'incremento, e R, l'intensità al valore iniziale. Weber quindi fissa una vera e propria formula per descrivere questo esperimento. Weber teorizzò quindi che ci fosse una relazione di diretta proporzionalità tra lo stimolo percettivo e la soglia differenziale, intesa come minima variazione percepibile, più tardi nota come Just Noticeable Difference o JND.
In formula, questa minima variazione percepibile è così rappresentata: delta R uguale a K di R, cioè la variazione dell'intensità è uguale alla costante per l'intensità. Un altro fenomeno comune a tutti i processi sensoriali è l'adattamento sensoriale, ossia la diminuzione di sensibilità verso uno stimolo invariato. Questo è un processo che accade quotidianamente. Quando siamo esposti in maniera invariata ad una stimolazione, cominciamo a percepirla meno. Perché? Perché i nostri recettori, i recettori visivi, i recettori acustici, si adattano alla stimolazione e quindi diventano meno sensibili, meno suscettibili a quel tipo di stimolazione stessa. La stimolazione mantiene esattamente la stessa intensità, ma è l'eccitabilità del recettore che in qualche modo diminuisce la sua sensibilità. È come se il recettore si adattasse nel vero senso della parola e quindi rispondesse meno, producesse meno impulso nervoso. Quindi che significa? Significa che la nostra percezione ne viene alterata, ma la sensazione è esattamente, come dire, la stessa. Questo fenomeno si attiva perché i neuroni sensoriali sono programmati per rispondere a uno stimolo costante, diminuendo la loro attività. Nel sistema nervoso vige una legge che è la legge della, risparmio energetico, cioè poiché le attività nervose consumano tanta energia, le attività nervose ripetitive vengono in qualche modo eseguite come in background, con una quantità di energia cognitiva minima. Quindi, se siamo sollecitati da una medesima stimolazione sensoriale, il nostro cervello è come se la mandasse in automatico, spendendo la minima quantità di energia possibile. E quindi questo che è possibile in che modo? Facendo sì che il recettore lavori in qualche modo in modalità ridotta, ecco, in modalità adattata. L'adattamento fa parte dell'esperienza quotidiana. Dopo un certo periodo di tempo, i suoni monotoni in sottofondo vengono quasi del tutto ignorati. Ecco il meccanismo per cui, se stiamo parlando ad una classe, ad esempio, il brusio di fondo si attenua sempre di più. Tendiamo a non sentirlo più, anche se comunque continua a essere prodotto. Perché? Perché i nostri recettori, in quel caso i recettori uditivi, si adattano alla stimolazione. Quando è che ricominciamo a sentire la stimolazione in tutta la sua pienezza? Se c'è una variazione, se c'è ad esempio una variazione tonale, se improvvisamente c'è un suono di intensità maggiore, a quel punto il recettore è come se subisse una scossa e quindi ricomincia a riattivarsi e a lavorare in pieno. Ma se la stimolazione è costante, monotona, è, come dire, sempre uguale, il recettore si adatta. L'adattamento avviene in tutte le modalità sensoriali, compresa la visione. Questo è assolutamente vero. Continuare a guardare una stessa stimolazione visiva senza che questa cambia, cosa succede? Ci porta a percepire meno nettamente la figura che stiamo osservando. Ora, in contesti ecologici questo è meno evidente, più evidente in contesti sperimentali. Perché? Perché quando, a differenza dell'udito, che è fondamentalmente un organo fisso, gli organi uditivi, i recettori uditivi vengono bersagliati dalla stimolazione, ma loro sono in una posizione fissa. L'occhio no, l'occhio chiaramente si muove costantemente. Ogni volta che l'occhio si muove, produce sulla retina un'immagine leggermente diversa dell'immagine precedente. Questo dipende proprio dalla posizione degli occhi nel campo visivo. Questo poi lo vedremo meglio quando parleremo appunto della percezione attraverso la vista, però il meccanismo è piuttosto questo. Gli occhi difficilmente sono bloccati in un'unica posizione, anche quando guardiamo fissi davanti a noi, in realtà gli occhi si muovono. Questo minimo movimento causa delle immagini diverse nella retina. Questa diversità di immagini tiene i recettori della retina costantemente allertati, motivo per cui è difficile in contesti ecologici osservare questo fenomeno di adattamento sensoriale. È più facile osservarlo in contesti sperimentali e vi proporrò un esperimento tra poco. Spunto di riflessione. Cosa dice la legge di Weber? Esperimento 3. Dimostrazione di adattamento visivo. Per creare un'immagine stabilizzata sulla retina, una persona indossa una lente a contatto collegata ad un microproiettore.
Nonostante i minimi

movimenti dell'occhio, le immagini vengono proiettate sulla stessa zona della retina. Per dimostrare come sia possibile anche per l'occhio adattarsi ad una stimolazione sempre uguale, è stato ideato un setting speciale.

grafica non dotata di significato ed un'immagine grafica dotata di significato e vivente. Qual è la differenza tra oggetto vivente e oggetto non vivente per il cervello? Gli oggetti viventi, come ad esempio gli uomini, le persone, gli animali, gli ortaggi, le piante, sono trattate in un circuito neurale, processate in un circuito neurale differente dal circuito neurale che tratta gli oggetti non viventi, come ad esempio possono essere dei pattern geometrici, dei pattern grafici. Cioè ci sono proprio reti neurali diverse che ci consentono di percepire gli oggetti viventi, detti living, dai quelli non viventi, detti non living. Il cervello li tratta come se fossero oggetti differenti, perché in effetti hanno delle caratteristiche specifiche completamente differenti. Tutti gli oggetti viventi sono raggruppabili per delle caratteristiche di tipo semantico specifiche. Tutti gli oggetti viventi nascono, crescono e muoiono. Tutti gli oggetti viventi hanno determinate caratteristiche, come ad esempio il movimento. Tutto ciò manca agli oggetti non viventi. Queste caratteristiche sono assolutamente essenziali nel processamento mentale. Il cervello ha proprio delle route diverse per processarli, tant'è che c'è anche una degenerazione diversa della linea dei viventi rispetto alla linea dei non viventi. Pensiamo in alcune patologie, come ad esempio la malattia di Alzheimer, si è visto che gli oggetti viventi e non viventi vengono trattati diversamente dal cervello di un paziente con malattia di Alzheimer. Alcuni sono, cioè, gli oggetti viventi sono più resistenti degli oggetti non viventi, cioè vengono persi più tardi, le informazioni relativamente a quel gruppo di oggetti vengono persi più tardi, perché sono delle informazioni trattate a livello semantico in maniera differente. Quindi in questo tipo di esperimento hanno cercato di studiare i ricercatori se l'adattamento sensoriale riguardasse una categoria specifica di oggetti, viventi o non viventi, dotati di significato o ambigui, come ad esempio questa seconda riga, oppure se questo adattamento sensoriale visivo prescindesse. Questo chiaramente aveva una funzione di tipo logico, perché nella vita quotidiana gli oggetti che noi incontriamo possono appartenere sia alla categoria dei viventi sia alla categoria dei non viventi, possono essere dotati di significato o meno, e quindi l'interesse era quello di capire come il sistema visivo si potesse adattare ad eventuali oggetti che possono essere presenti nel contesto quotidiano. Che cosa succedeva? Hanno proiettato in modo fisso questi tre oggetti sullo stesso punto della retina, e come vedete in visione monooculare, quindi hanno bendato l'altro occhio. Perché? Perché in questo modo soltanto una zona specifica del cervello veniva stimolata, una zona specifica della retina e una zona specifica del cervello. Ora vi anticipo quello che poi vedremo quando parleremo della percezione visiva. La percezione visiva è un qualcosa di molto complesso, perché entrambe le retine di entrambi gli occhi proiettano in maniera diretta, in maniera crociata, in porzioni diverse del cervello. Attraverso questo artificio, per cui un occhio è stato bendato, quest'occhio andava a sollecitare, ammettendo che sia l'occhio destro, andava a sollecitare la corteccia visiva dell'emisfero di sinistra. Ok, quindi soltanto quel pezzettino lì, in un punto ben specifico. Un'altra cosa da dire subito, prima di che poi la rivedremo, diciamo, successivamente, è che i recettori dell'occhio e le cellule del sistema nervoso visivo rispondono in maniera specifica agli stimoli, cioè ci sono neuroni che rispondono esclusivamente alle righe verticali, ci sono neuroni che rispondono esclusivamente alle righe orizzontali, neuroni che rispondono esclusivamente alle righe oblique, neuroni che rispondono esclusivamente al movimento, neuroni che rispondono esclusivamente a determinati colori. Quindi la percezione visiva è una percezione assolutamente super super specifica, andando ad isolare il più possibile gli input sensoriali che dall'ambiente giungevano all'interno di questa corteccia. Si è andati a fare cosa? Si è andati a isolare al massimo la possibilità del neurone di scaricare, cioè si è andato a scegliere proprio un tipo di neurone specifico ed indurre la scarica solamente lì per un certo tempo prolungato. Su questo occhio la microcamera per diversi millisecondi ha proiettato sempre la stessa immagine, sempre nella stessa posizione. Cosa è accaduto? È accaduto

ripetuto che l'immagine originale era questa, ma la percezione, man mano che passava il tempo, del soggetto, dell'occhio del soggetto, cambiava costantemente. Guardate qua, nel caso della prima riga si cominciano a perdere quelle che sono dapprima soltanto alcune caratteristiche della visione periferica, poi si cominciano a perdere via via più dettagli. Rimane soltanto la barretta orizzontale. Man mano che perdura la stimolazione, l'occhio si continua ad adattare e si comincia a perdere la percezione di gran parte dell'oggetto. Rimane soltanto questa barretta obliqua. Quindi si cominciano a perdere tutte le caratteristiche fisiche dello stimolo. Questa stessa cosa succede anche per la seconda riga. Nella seconda riga l'oggetto, che prima è un oggetto chimerico fondamentalmente, comincia ad essere scomposto e cominciano ad essere percepiti soltanto parte del pattern grafico, via via più disintegrato. La stessa cosa succede anche per il volto. Il volto di questa persona viene progressivamente percepito in maniera alterata, come se fosse in una sorta di dissolvenza. La cosa interessante di questo esperimento è che da un lato ha dimostrato l'adattamento della stimolazione visiva, l'adattamento del sistema visivo ad una stimolazione visiva ricorrente e come dire continua. Dall'altro però è andato a dimostrare che in effetti il sistema visivo prescinde dalla semanticizzazione dello stimolo, cioè la percezione è un qualcosa di indipendente dal fatto che noi andiamo a completare semanticamente uno stimolo. Quando si tratta di percezione, la percezione è un processo puramente di tipo, di tipo cognitivo, ecco. In questo caso il soggetto non è andato a completare gli oggetti percepiti con delle conoscenze pregresse, ma semplicemente ha percepito in funzione di quella che era la stimolazione ottenuta. Questo tipo di situazione chiaramente non è una situazione che rileviamo in modalità ecologica. Possiamo tentare di fare un esperimento chiaramente che ci dà l'idea fondamentalmente di che cosa significa cominciare a perdere la percezione soprattutto del campo visivo periferico. Vi invito a fare questo esperimento a casa. Prendete una puntina rossa, la mettete a circa 2 metri di distanza dal vostro naso e fissate la puntina rossa per un tempo prolungato senza cercare di muovere gli occhi, cioè gli occhi devono convergere su questa puntina rossa. A un certo punto cominciate, senza spostare gli occhi, a far attenzione al vostro campo visivo periferico. Vedrete che inizialmente il campo visivo periferico comincerà a traballare e le immagini che cadono nel campo visivo periferico diventeranno via via meno nitide. Il campo visivo è come se si chiudesse in se stesso, è come se vedesse attraverso una lente. Perché? Perché state adattando i recettori visivi ad una stimolazione che è sempre uguale a se stessa. Chiaramente, ripeto, per fare bene questo esperimento bisognerebbe avere questo setting sperimentale. Però anche a casa possiamo tentare di fare un esperimento appunto casalingo ecologico per sperimentare questa percezione alterata. In quelle condizioni l'immagine stabilizzata in principio è chiara, poi comincia a svanire e riappare in segmenti, mentre i recettori si affaticano e si devono riprendere. Un concetto importante che la psicofisica ha dimostrato è l'affaticabilità del sistema recettoriale. I recettori, qualunque essi siano, si affaticano. Una stimolazione eccessiva porta il recettore ad affaticarsi. Perché questo succede? Succede perché si sovraccarica di eccitabilità. Quindi a un certo punto è come se andasse in tilt. Quando il recettore va in tilt e si affatica, non è più performante come prima e quindi comincia a perdere in definizione, comincia a perdere in sensibilità. E quindi le percezioni che ne derivano sono percezioni alterate, sono percezioni diminuite in qualche modo, perse. Quali sono i sistemi sensoriali? Qualsiasi sia la fonte della stimolazione, la sua energia deve essere convertita in impulsi nervosi e trasmessa a specifiche parti del cervello. Quindi

E quando parliamo di sensazioni, di percezioni e di stimolazione dei recettori, a quali sistemi recettoriali ci riferiamo? Beh, in realtà ai sistemi recettoriali dei nostri organi di senso, quindi ci facciamo riferimento fondamentalmente all'occhio, alla lingua, alla pelle, al naso e alle orecchie. Questi sistemi recettoriali traducono l'informazione dall'ambiente circostante verso il sistema nervoso centrale attraverso delle vie che sono vie specifiche. Quindi, che cosa significa? Significa che questi sistemi recettoriali, che sono, come dire, periferici, si trovano nelle porzioni più periferiche del nostro corpo, in realtà sono le sentinelle che consentono agli stimoli ambientali di penetrare all'interno del nostro corpo, attivando una serie di impulsi nervosi che giungono al cervello. Tutti i sistemi recettoriali, indipendentemente da quali stiamo considerando, hanno questa funzione. Vengono attivati in maniera specifica dallo stimolo, l'occhio dalla luce, la lingua le molecole chimiche, la pelle da degli stimoli di tipo chimico, di tipo tattile, il naso da stimoli di tipo chimico, l'orecchio da stimoli di tipo sonoro. Tutti questi sistemi recettoriali vengono quindi attivati da stimoli specifici, ma poi quello che succede è per tutti la stessa cosa. Tutti subiscono un destino comune. Il destino comune qual è? Il recettore specifico prende le caratteristiche fisiche dello stimolo, le trasforma, le trasduce attraverso i sistemi nervosi in segnale nervoso. Questo segnale nervoso raggiunge le zone cerebrali corticali deputate alla percezione, quindi alla costruzione di una rappresentazione mentale e cognitiva di quello specifico stimolo. In alcuni casi questa trasduzione è diretta, in altri casi è mediata. Che vuol dire? Vuol dire che tra la prima porzione di invio dell'informazione neuronale all'ultima, informazione neuronale che giunge in corteccia, c'è un neurone intermedio, c'è un punto che fa dare lì, di solito nel talamo. Questo avviene soprattutto per gli stimoli visivi e per gli stimoli uditivi. C'è soltanto una stimolazione che non vedremo in dettaglio, quindi ve la posso accennare qui, che fa diretta sinapsi in corteccia ed è la stimolazione di tipo odoroso. L'olfatto. I recettori olfattivi che si trovano nel naso fanno sinapsi direttamente nel bulbo olfattivo che si trova alla base dell'encefalo, sotto la zona frontale, ed è l'unico senso che non prevede una stazione intermedia di trasduzione dell'informazione nervosa. Perché? Perché l'olfatto ha una funzione protettiva enorme. L'olfatto ci salva la vita. L'olfatto ci serve, ad esempio, per individuare mentre stiamo dormendo puzza di fumo se scoppia un incendio in casa. L'olfatto ci serve per individuare immediatamente, prima di ingerirlo, se un cibo è andato a male. Quindi l'olfatto ha una funzione protettiva. Avendo una funzione protettiva vitale, l'evoluzione ha fatto sì che il nostro sistema nervoso fosse in grado di elaborare prontamente e rapidamente l'informazione olfattiva senza fargli fare troppi giri, perché chiaramente più stazioni intermedie si mettono di mezzo, più neuroni si attivano, più tempo si perde. In questo modo l'olfatto riesce a produrre dalla stimolazione alla percezione come dire, una rappresentazione mentale e chiaramente un dotare di senso questa rappresentazione mentale in pochissimi, pochissimi, pochissimi millisecondi, e questo ci salva la vita. Tutti gli altri sensi invece hanno una funzione meno salvifica, se così possiamo dire, quindi è possibile per il cervello prendersi più tempo per elaborare le informazioni facendo delle step intermedi, per arrivare quindi ad una rappresentazione concettuale che sia una rappresentazione concettuale completa, ricca e complessa.
La trasduzione si riferisce al cambiamento di un tipo di informazione in un altro, è il processo mediante il quale le caratteristiche di uno stimolo vengono convertite in impulsi nervosi. Appunto, l'abbiamo detto fino adesso, la trasduzione è quel processo essenziale per cui le caratteristiche fisiche dello stimolo vengono in qualche modo trasformate in traccia neurale, quindi perdono le caratteristiche proprie di intensità e via dicendo, e vengono tradotte in un impulso neurale, che è il codice di riconoscimento del cervello.

Vi lascio uno spunto di riflessione. Cosa si intende per adattamento sensoriale? Siamo giunti quindi alla fine di questa lezione, di questa prima lezione sulla sensazione e la percezione. Abbiamo visto i concetti generali di sensazione e percezione e come in realtà dalla sensazione si arrivi alla percezione, laddove la sensazione può essere considerata la rilevazione dello stimolo, ma la percezione può essere considerata come una ricostruzione cognitiva mentale della sensazione avuta. Vi lascio ora il riepilogo degli spunti di riflessione. Qual è la differenza tra sensazione e percezione? Cosa si intende per soglia assoluta? Cosa dice la legge di Weber? Cosa si intende per adattamento sensoriale? La lezione è terminata, vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che per tutti i dettagli potete consultare il sito dell'università.

0: definizione di anima, ma che cos'è l'anima?
1: L'anima, certo, ovvio, ovvio, l'anima.
2: Ecco, mi sono bloccata, l'anima. Per l'anima per me è una cosa trasparente.
1: Io vivo la mia anima dentro il mio corpo.
3: È l'anima, te lo so spiegarla, perché io non l'ho studiato.

Questa sera parliamo di jazz, ma non solo di jazz, parliamo anche di blues e parliamo anche di un mondo molto importante che ha dato alla musica, la musica forse più importante del secolo trascorso, del secolo XX, e forse quella musica che ha influenzato, poi ne parleremo, ha influenzato tutta la musica che noi ascoltiamo ancora oggi, tutta la musica, a parte la musica classica, ma la musica accademica che viene ancora oggi eseguita, che viene ancora oggi diciamo suonata o composta, in buona parte ha avuto una rivoluzione dovuta proprio al jazz. Poi non parliamo della musica di consumo, della musica leggera, della canzone, del rock, del pop. Esistono questo tipo di musica perché è esistito il jazz. Per parlare di questa musica e anche dell'anima, visto che queste serate sono dedicate all'anima, e quale migliore diciamo, presenza di musicisti che hanno suonato e suonano non solo del jazz ma anche della soul music, della musica dell'anima, dunque della musica che fa parte di un mondo straordinario che è il mondo nero, che poi è stato il mondo diciamo portante di quello che poi è diventato il mondo del jazz o del blues o del rock. E vorrei subito invitare su questo palco non un musicista, anzi è un musicista, però non è solo un musicista. È una professoressa, è una persona molto colta, è

0: compone, suona, insegna, è una psicologa, è una neurologa, e si chiama Donatella Caramia. Donatella. Allora, troppo forte.
1: Caro Adriano, dopo una tale presentazione è difficilissimo osare salire su questo.
0: Perché no, assolutamente.
1: Ma lo faccio perché sei molto trascinante. Ed è molto emozionante essere qui dopo le tue parole,
0: no,
1: e dopo,
0: carità,
1: il filmato.
0: No, non facciamoci troppi complimenti,
1: no,
0: se no poi dobbiamo pagarci.
1: No, non ci paghiamo. E naturalmente, che cosa c'è di più vicino all'anima se non la musica jazz? Due parole per anticipare una notazione straordinaria, quasi inedita, del grande Jung, proprio sui neri, sull'America e sulla musica. I neri vengono strappati al loro suono latino e vengono portati, deportati in America, una terra vergine tra le altre cose. Perdono una integrità importantissima, quella patria, perdono il loro suolo. La musica nasce in loro come sorge proprio, sorge come un sole che compensa questa orrenda deprivazione, oltre alla schiavitù. Il jazz, come mi faceva proprio notare poco fa Adriano, nasce quando ormai loro non sono più schiavi, ma esprime quella vibrante, no? Quella vibrante sofferenza che ancora viene emessa da questa cicatrice aperta. Però attraverso quella cicatrice aperta c'è anche un flusso di anima fortissima che unisce tutto il mondo e lo raduna, facendo diventare il jazz la musica del mondo. Vi leggo Jung, 1927, un saggio che pubblica dal titolo Anima e Terra. Fui colpito dal grande influsso esercitato dal nero, influsso psicologico indubbiamente, senza mescolanza di sangue, e le manifestazioni emotive dell'americano, in primo luogo la sua risata. L'inconfondibile risata alla Roosevelt trova la sua forma originaria nel nero americano. La caratteristica andatura relativamente dinoccolata o ancheggiante che si osserva così frequentemente fra le americane proviene pure dal nero. La musica americana trae la sua principale ispirazione dal nero, e anche la danza, e la famosa ingenuità americana nelle sue forme gradevoli o sgradevoli può essere facilmente paragonata all'infantilità del nero, alla sua ingenuità. È certo difficile distinguere che cosa sia da mettere in conto alla simbiosi col nero e che cosa sia da attribuire alla circostanza che l'America è ancora e sempre una pioneering nation sul suolo vergine. Soprattutto innegabile è il notevole influsso dei neri sul carattere generale del popolo. Forse che il corpo reagisce all'America e l'anima all'Africa. Diversamente dai conquistatori latini dell'America centrale, i nordamericani hanno mantenuto con rigorosissimo puritanesimo il livello europeo, ma non hanno potuto impedire che le anime dei loro schiavi neri divenissero le loro stesse anime. Così nell'americano esiste una distanza fra coscienza e inconscio, quale non si riscontra nell'europeo, una tensione tra un alto livello culturale cosciente e un'immediata primitività inconscia. Ma questa tensione è un potenziale psichico che conferisce all'americano uno spirito di intraprendenza non ostacolato da nulla e un entusiasmo veramente invidiabile, ignoto a noi europei.
0: Bene. Questo era Jung nel 1927. Devo confessare la mia ignoranza, perché non conoscevo questo testo, che avrei messo molto volentieri in uno di quei libri che scrivo e che pochi leggono, perché sono talmente ponderosi che è difficilissimo poterli leggere poi. Però ho trovato un editore, bontà sua, che li pubblica. E qualcuno dicono che si vendono anche. Allora, Donatella, te ne vai?
1: Bye bye. A
0: più tardi, se ne va. Dopo averci lasciato. E allora passiamo immediatamente al mondo non del jazz per il momento, ma del blues, o meglio ancora della musica sacra. Perché? perché era

0: musica sacra insieme alla musica profana di derivazione europea, nata negli Stati Uniti, nata nel sud degli Stati Uniti, in quella zona che è praticamente la parte, diciamo, meridionale degli Stati Uniti, la Louisiana e qualche altro stato, ha fatto sì che nascesse questa musica. Come mai e perché è nata proprio a New Orleans o in Louisiana? Beh, gli studiosi, gli storici ne hanno discusso fino alla morte quasi. Io ho un'idea della ragione per la quale è nata proprio in questa zona. New Orleans e la Louisiana avevano nel 1850-1860 avevano delle caratteristiche molto precise. C'erano delle etnie che si trovavano soltanto in questa regione. Si trovavano le etnie francesi. La Louisiana era francese, è stata conquistata dai francesi. Si chiama Louisiana proprio in onore del Luigi XIV. La parte spagnola, la vicinanza proprio alle regioni latine del Centro America, l'italiana, siciliana soprattutto, e naturalmente anglosassone. Poi la parte più importante, se vogliamo, è la parte, diciamo, africana. Il nero si trovava, non certo per sua volontà, in questa zona, e la parte nera è stata importantissima. Dall'unione di queste tradizioni musicali, tradizioni culturali, è nato improvvisamente una musica che prima non esisteva e non sarebbe nata se non proprio in questa regione. Qualcuno dice che non è nata a New York o in Chicago o in Africa. No, doveva nascere soltanto lì. E poi c'è un'altra cosa di cui nessuno ha mai parlato, la parte, diciamo, religiosa. Il sud degli Stati Uniti sono prevalentemente cattolici. Il nord sono prevalentemente protestanti. E noi sappiamo benissimo che la religione cattolica in confronto alla religione protestante è, diciamo, molto più, non dico la, possiamo un po', è una religione che lascia un po' di spazio anche alla libertà, mentre invece le religioni protestanti, calvinisti, luterani sono molto rigidi, molto duri, se vogliamo. Perciò l'africano, il nero, lo schiavo, se vogliamo, ancora schiavo per qualche anno, aveva la possibilità di continuare a mantenere vive le proprie tradizioni, che invece nel nord degli Stati Uniti erano assolutamente proibite. Queste sono le ragioni, così dette in maniera molto semplice, per il fatto che la musica è nata, in quel tipo di musica è nata in quella regione. La musica sacra, naturalmente, il nero che aveva la possibilità di accedere alle chiese, di ascoltare i canti, diciamo, religiosi o europei, si è innamorato di questa musica e ha cominciato lui stesso a cantarla. E da questo sono nati i canti spirituali, è nato il gospel, è nato tutta quella straordinaria, enorme musica che ha influenzato il blues e poi tutta l'altra musica che è diventata musica in un certo senso popolare da lì a qualche tempo. E per farvi ascoltare un po' di musica religiosa, io ho invitato questa sera un caro amico, un fraterno amico che conosco dal 1959, pensate, è un americano, il suo nome è Harold Bradley. La vado a prendere. Harold Bradley, grazie. Grande cantante, grandissimo cantante, ma anche pittore. Inizialmente eri un pittore, sei arrivato in Italia?
1: Inizialmente. Io ho messo da parte poi un po' di pittura per cedere alla musica, perché mi sembrava una bella biglietto da visita per l'italiano che incontravo in quei tempi lì a Perugia, in particolare. A conoscermi, così almeno.
0: Allora, cosa ci canti, Harold?
1: Abbiamo discorso anche un classico
0: dello spiritual, sì. Joshua Fit the Battle of Jericho.
1: Joshua Fit the Battle of Jericho.
0: Questo è un classico spiritual che risale agli anni primi anni 10, e lo cantava un celebre compositore.

0: complesso vocale, che era il Golden Gate Quartet, ma lo canta da solo Harold.
1: Poi anche ispirato dalla Bibbia, certamente, certo. La storia di grande Joshua, alla battaglia di Gerico.
0: Esatto, prego, questo è il microfono.
2: You may talk about your men of Gideon. You may talk.

0: Grazie. Grazie. Grazie. Grazie.
1: Ed ora Aaron.
0: Abbiamo un blues.
1: Un blues.
0: Un blues chiamato Stormy Monday Blues. Tumultuoso il lunedì, perché almeno c'era una volta quando il lavoro chiamava la mattina il lunedì, perciò tumultuoso perché svegliava dal weekend, no? Alle spalle domenica, sabato, venerdì sera. Chi vuole andare al lavoro? A volte era la domanda di lunedì mattina. E questa canzone porta il tema.

0: Grazie. Luca Casagrande,
1: Mario Vannozzi e Salvatore Leggeri. Ritorneranno dopo per altre cose, ritorneranno a fare altro, musica più vicina alla musica attuale, più vicina al rhythm and blues. Thank you very much. Ok, ed ora passiamo ad un altro mondo, ad un altro, sempre lì, sempre in quella zona del sud degli Stati Uniti, sempre a New Orleans, in un altro però ambiente, in un altro mondo. Forse la musica che abbiamo appena ascoltato, la prima canzone si rifaceva alla musica religiosa, alle chiese, quella seconda invece più alla musica di campagna, alla campagna, ai campi, non dico ai campi di cotone, ma insomma più alla campagna. Questa invece è molto, è musica molto più cittadina. Ma che cosa hanno portato i neri africani in America? Hanno portato una cosa molto importante, hanno portato una scala di 5 note, la scala pentatonica. Noi occidentali abbiamo una scala di 7 note, invece in Africa esiste la scala di 5 note, non conoscono due note. E quando gli africani sono trovati a contatto con la musica europea, non capivano, non sentivano queste due note che mancavano nella loro scala. E le hanno modificate. E da qui sono nate le famose note blues, è venuto il blues, perché è una musica molto particolare, proprio musicalmente parlando. Ed ora trasferiamoci in città. Trasferiamoci a New Orleans e vorrei invitare qui due cittadini di New Orleans che sono Alberico Di Meo, che è un pianista, e uno straordinario suonatore di uno strumento che adesso vi racconterò di cosa si tratta, ma di cui attualmente non ricordo.
2: Claudio Montisci.
1: Ah, Claudio Montisci, scusate, perché l'ho conosciuto questa sera per la prima volta. Allora, Alberico è un eccellente pianista ragtime e non solo, e Montisci è un suonatore di washboard. Che cos'è il washboard? Il washboard è l'asse da lavare che le massaie di New Orleans utilizzavano per lavare i panni. E naturalmente i musicisti neri, soprattutto quelli che si affacciavano per suonare un certo tipo di musica, l'hanno subito presa per utilizzarlo come strumento ritmico. Poi hanno aggiunto tante altre piccole cose e ancora oggi c'è chi in Italia suona il washboard come lo potevano suonare i musicisti, o i, diciamo, chiamiamoli musicisti, forse fra virgolette, i neri a New Orleans e nelle città limitrofe. Allora, caro Alberico, tu hai cominciato a suonare questo ragtime, questa musica, diciamo, di New Orleans, poi ti sei un po' evoluto, oggi suona una musica diversa. Guardate questa cosa straordinaria, un asse da lavare. Una tromba d'automobile. Pensate che i primi batteristi di jazz negli anni 20, oltre ai piatti, le cowbell, woodblock, avevano sulla batteria anche la tromba d'automobile. Non so per quale ragione, poi ce lo farà sentire lui la ragione. Però a New Orleans c'era qualche altra cosa. Ma prima ascoltiamo un ragtime. Un ragtime perché? Perché il ragtime prima è la musica che veniva suonata nel, diciamo, in ambienti, diciamo, colti. Perché il ragtime è una musica di derivazione europea con delle influenze chiaramente nere. Ma forse ce lo spiega meglio Alberico, che l'ha inventato.
2: Non ho inventato, devo dire che ho amato subito questa musica. In realtà il ragtime era una musica colta, scritta dai negri, era una musica scritta. Poi c'è stato un pianista che si chiama Jelly Roll Morton che ha preso il ragtime e l'ha trasformato in jazz perché l'ha... gli ha dato quelle cose, ecco, una cosa importante che è lo swing, parte fondamentale del jazz. Quindi vi faccio ascoltare adesso un brano che si chiama The Naked Dance, la danza nuda, perché lui, come tutti i pianisti, suonava nei bordelli, nella Storyville.
1: Guarda, qui abbiamo addirittura delle gentilissime, se ci cade al sipario, abbiamo delle gentilissime frequentatrici, nel senso non come clienti, ma come padrone di casa, di queste case di tolleranza che c'erano a New Orleans. Sono delle fanciulle. Adesso la vediamo meglio, delle fanciulle molto carine, tutto sommato un po' diverse da quelle che oggi sono la tipica bellezza femminile di oggi. Non so se adesso vediamo e commentiamo, tu che hai frequentato quei posti, no? A New Orleans. Beh, suonavi.
2: Dunque, The Naked Dance è questo brano, La danza nuda. Morton l'ha scritta perché quando suonava in Storyville, uno di questi bordelli, cosa aveva fatto? Aveva fatto, questa è una leggenda ovviamente, non si sa se è vero o no, ma comunque pare che avesse fatto un buco per vedere quello che succedeva dietro, esatto, delle giovani fanciulle.
1: Allora, se portiamo il microfono qui davanti, questa non sappiamo il nome, però è carina, è ben vestita anche, andiamo avanti.
2: Il successo poi di Storyville è che...
1: Questa qua invece insomma, è un pochino sì. Già più...
2: Che ne Cicciottella.
1: Pensi? Cicciottella. Cicciottella, sì.
2: Il successo, dicevo, di Storyville è che, essendo in un porto, tutti i marinai era molto frequentato. No?
1: Certo. Vediamo la prossima se abbiamo... Ecco, questa è ancora un pochino più moda. Vi dico una cosa molto importante. Queste fotografie le ha scattate nel 1912 un certo Belloc. Chi era Belloc? Belloc era un fotografo professionista, molto importante, ci sono addirittura delle grandi mostre di sue fotografie negli Stati Uniti e anche in Europa, e Belloc si era appassionato a questo mondo, diciamo, chiamiamolo sotterraneo, ma neanche tanto, che era il quartiere di Storyville di New Orleans. Perché Storyville? Perché a un certo punto, siccome la prostituzione stava dilagando in tutta la città e era un grande porto, un consigliere comunale che si chiamava Adam Story ha deciso di mettere in un certo determinato posto della città tutta la prostituzione, come se fosse, diciamo, una specie di quartiere delle luci rosse. E nella tradizione popolare questo quartiere viene chiamato Storyville, grazie a questo signore che si chiamava Adam Story. E poi naturalmente c'erano soprattutto dei pianisti che suonavano per allietare i frequentatori di queste case. E un'altra cosa molto divertente è che le proprietarie di queste case, guarda caso, erano italiane. La maggior parte erano italiane. Una si chiamava Willy Piazza, un'altra si chiamava Olga Lodi. Questa Olga Lodi, sono andata a vedere un po' nei vecchi trattati, ne parla addirittura D'Annunzio. Dunque, siccome D'Annunzio non era, era una abbastanza, un personaggio che non
2: del
1: si faceva...
2: Giro, era del sì, giro. Insomma,
1: doveva essere sicuramente questa amica di D'Annunzio, che a un certo punto si è trasferita in America e ha aperto una delle maison più celebri, più famose. Bene, allora, chiudiamo con queste fanciulle e... passiamo a Alberico Di Meo che ci farà ascoltare questo The Naked Dance, cioè la danza nuda. Poi ascolteremo invece il suonatore di Washboard in un altro brano.

0: Alberto Di Meo, chiamato il genio, anche il genio Lord Di Meo. Dunque, senti, nasce a un certo momento in America una musica che possiamo definire un jazz primitivo, suonato con strumenti primitivi. Qui ce n'è uno, perché chiaramente è uno strumento fatto in casa, e poi un altro strumento è questo, che è il kazoo, che poi è stato popolarizzato recentemente in Italia da Paolo Conte, però è un kazoo, è uno strumento antichissimo.
1: Allora, ascoltiamo questa esibizione straordinaria di pianoforte e washboard.

Claudio Montisci e Alberico Di Meo, che hanno fatto rivivere un duo famoso degli anni 20, Jimmy Blight e Jimmy Bertrand. Erano due musicisti, uno suonava il pianoforte e l'altro suonava l'washboard. Bene, comincia il jazz in questo modo, ma poi naturalmente ci sono stati i grandi, grandissimi, che purtroppo oggi non ci sono più, ma che hanno lasciato alla storia delle pagine immortali, a cominciare da Jelly Roll Morton, Louis Armstrong, Duke Ellington e tantissimi altri. Nel 1939 si era già in regime di jazz, non dico avanzato, ma quasi. C'era stata l'era dello swing, c'era stato il jazz di New Orleans. Nel 39 succede qualche cosa, succedono delle cose molto importanti. Nel 39 un ragazzo che aveva qualcosa come 19 anni lascia Kansas City per trasferirsi a New York. Il suo nome era Charlie Parker e grazie a lui e grazie a qualche altro comincia a cambiare il jazz, non più il jazz swing di Benny Goodman che poi ascolteremo, ma il jazz che poi prende il nome di bebop. Nel 39 un ragazzo, anche lui giovanissimo, si chiamava Charlie Christian, è stato il primo a suonare la chitarra elettrica. E voi sapete cosa significa la chitarra elettrica nel mondo della musica pop di oggi, della musica rock, eccetera. Nel 39 un altro ragazzo che aveva 13 anni, suo padre, che era un dentista, un ragazzo di St. Louis, gli compra la sua prima tromba. Questo ragazzo di 13 anni era Miles Davis, 1939. Nel 39 succede qualcosa di molto importante. Un giudice donna, Jane Bolin, diventa il primo giudice afroamericano in uno stato del sud. E 1000 afroamericani si iscrivono alle urne per partecipare alle elezioni a Miami. E, cominciando una battaglia per i diritti civili che poi è arrivata a momenti molto intensi e molto drammatici, purtroppo questa battaglia non è stata ancora vinta e ancora oggi dei poliziotti bianchi sparano a dei ragazzi neri disarmati. E purtroppo è una storia che continua ed è veramente grave. Dicevo prima Harold che adesso gli Stati Uniti hanno un presidente afroamericano, il suo nome è Barack Obama, e io sono convintissimo che non sarebbe diventato presidente degli Stati Uniti se invece di chiamarsi Barack Obama si fosse chiamato Gillespie, si fosse chiamato Armstrong, si fosse chiamato Smith, si fosse chiamato con un nome anglosassone, perché il nome anglosassone in un afroamericano, in un nero americano, significa che il bianco americano vede questo ragazzo, questo signore che porta un nome anglosassone come discendente degli schiavi di suo bisnonno, di suo nonno, dei suoi antenati. Quando in America avremo un presidente degli Stati Uniti

0: tradizioni jazzistiche. Con Harold ci saranno i musicisti che abbiamo appena ascoltato prima e forse anche un altro. No, tu? Alla fine, sì. Però, allora, abbiamo un po' meno tempo di quanto pensavamo. Okay. Un paio di brani. That's okay? Thank you.
1: In summertime un saluto a tutte le donne che sono venute stasera. È una Nina Nana, originalmente Summertime, nostro arrangiamento.

0: Summer Day. Andiamo alla mia città poi, con tutti quanti, una volta per tutti, a Chicago, dove non c'è spazio per la donna con la scimmia addosso. Devo dire la donna con i... La droga.
1: È un ospite, non è
2: che è io.
0: Eccolo qua con noi. Carlo di Giulio Maria, ospite particolare.

0: avete visto salire sul palco questo signore? Si chiama Carlo Di Giulio Maria, è il, tra le altre cose naturalmente, è l'autore straordinario di un grande festival che si svolge in una piccola località nel Lazio settentrionale. Questa località si chiama Torre Alfina, è un festival del blues, uno dei migliori festival del blues che ci sono in Italia, e se vi capita, quando lo fai? A luglio?
1: Sì, l'ultima settimana di luglio è prevista quest'anno, poi abbiamo la presenza di un grande amico che dà veramente valore in un upgrade al festival, che è un certo Mazzoletti Adriano.
0: Non esiste. Non so se conosci. Shut up! C'è un bellissimo castello in questo Torre Alfina, che è diventata la sede del Festival del Blues. Allora, abbiamo ancora un cantante, questa volta un cantante di blues, anche lui naturalmente, però è un pochino più pallido di Harold. E voi vogliamo chiamare questo nostro amico?
1: Abbiamo un altro signore che è un altro fan del Festival del Torre Alfina, Mr. Mark Shattuck, coming from Indianapolis. Come d'altra parte è un ormai un frequentatore abituale anche Harold di Torre Alfina.
0: Oh, Mark.

0: Bene, salutiamo il blues, il rhythm and blues e tutto il resto. Salutiamo questi straordinari musicisti. Grazie Mark, grazie Carlo, grazie Mario, tutti quanti. E adesso passiamo al jazz. Dino, Gianni, prego. Prendete gli strumenti. Allora vi spiego un po' chi sono questi due straordinari musicisti. Dino Piana suona il trombone, a pistoni, non a colisse. È venuto fuori da una trasmissione radiofonica che ho avuto il piacere e l'onore di fare tanti anni fa, la Coppa del Jazz. Era un concorso radiofonico a premi e la personalità più straordinaria che venne fuori da quella edizione del 1960 fu Dino Piana. Dino Piana era un quasi sconosciuto, era un ragazzo di Alessandria che suonava in giro, suonava nelle balere, però era straordinariamente dotato, aveva delle capacità incredibili. Non conosceva la musica, praticamente non leggeva la musica, era incapace di leggere una partitura. Quando arrivò a suonare alla Coppa del Jazz fu un delirio, perché tutti lo volevano, a cominciare dalle grandi orchestre, per esempio quella di Gorny Kramer. E Dino racconta la storia che quando Kramer gli ha detto ma vieni a suonare con la mia orchestra, Dino gli ha risposto maestro ma io non posso. Allora Kramer si arrabbiò e disse ma come non puoi, come se non volesse. Ma io non posso perché non so leggere la musica. Non ti preoccupare, vieni lo stesso, la imparerai. E lui riuscì a imparare la musica sedendosi a fianco di due trombonisti più anziani di lui, due grandi professionisti che gli insegnavano praticamente la musica mentre suonavano. E poi naturalmente Trovaioli, e poi insomma ha avuto una carriera pazzesca. Ed ora, alla giovane età, possiamo dirlo? 85, gira il mondo. Gira il mondo con un ragazzo più giovane che è Gianluigi Trovesi, che fanno una musica molto avanzata. Oh, scusami, mi ero confuso con lui. Gira il mondo con Enrico Rava. Con Enrico Rava, che è molto più giovane di lui, ma mica tanto insomma, però è un musicista che fa una musica molto avanzata. Chi invece è molto più giovane di Dino è Gianni Coscia, ne ha solo 84.
1: Molto più giovane.
0: Ne ha solo 84. Lui invece gira il mondo suonando con Gianluigi Trovesi, e veramente gira il mondo, va praticamente dappertutto. Una volta adesso un pochino, vabbè, comunque, anche perché gli aerei insomma adesso c'è un po' lunghi. Vabbè. Lui ha cominciato a suonare la fisarmonica perché c'era un fisarmonicista a quell'epoca, quando eravamo giovani, che si chiamava Gorny Kramer, e lui aveva una passione infinita per Kramer, perché Kramer è stato il primo fisarmonicista del mondo a suonare jazz vero, e è stato il primo al mondo a fare dei dischi dove lui suonava la fisarmonica con la sola sezione ritmica. C'erano dei fisarmonicisti, però tu li sentivi 16 battute in un blues, 32 battute in un altro pezzo, insomma non erano en vedette, come dicono in Francia, come era Kramer. Dunque abbiamo questi due ragazzi che stasera suoneranno qualche cosa che sono soliti fare. Bisogna dire un'altra cosa, Dino ha scritto un libro. Beh, insomma, l'hai ispirato. Ha ispirato un libro sulla sua vita, che si intitola?

0: Oltre quel campanile.
1: Perché? Perché la sua città, Alessandria, oltre la piccola cittadina del Piemonte, ci sono due piemontesi, qui mi confondo fra Alessandria e Re Francore. Asti.
0: È un paese di 1600 anni.
1: Allora c'è un campanile, come tutti i paesi il campanile è fondamentale. Ed è un libro bellissimo, straordinario, che varrebbe la pena di renderlo come una piccola fiction radiofonica, perché secondo me questo libro racconta diciamo il coautore a cui Dino si è affidato delle cose bellissime, la storia di un ragazzo di provincia che a poco diventa una grande vedette del jazz, un grande nome del jazz internazionale. Dunque io, se c'è qualcuno che ha una radio, mi sembra che ce ne sia una che abbia una radio, qui io che lavoro in una radio, potrebbe avere l'idea di fare questa piccola fiction con il libro di Dino Piana, perché se lo merita assolutamente. Poi ho avuto il piacere di scrivere l'introduzione, perché Dino ed io abbiamo girato il mondo, lui suonava, io mi occupavo dell'Unione Europea di radiodiffusione, facevamo delle grandi trasmissioni in giro per il mondo e con Dino abbiamo suonato con i più grandi jazzisti del mondo. Allora,
0: vorrei dire...
1: prego, Dino,
0: e tu? No,
1: questo non funziona.
0: No, io buonasera a tutti. Vorrei dire una cosa, io ho avuto la fortuna di conoscere questi due signori e sono stati loro a darmi un aiuto veramente musicalmente e umanamente, perché io prima ho conosciuto Gianni Basso, Gianni Oscar, stasera andiamo
1: troppi Gianni. No, siamo vecchi oramai.
0: E allora ho conosciuto lui e suonando con lui. Lui era già famoso quando io sono andato a cercarlo a casa e lui mi ha detto che non poteva, doveva fare.
2: Io mi sono spaventato.
0: Perché ti sei spaventato?
2: Cominciamo a dire una cosa. Adriano dice, adesso cominciamo col jazz e presenta una fisarmonica. Cioè questo è una situazione abbastanza imbarazzante. Ma al di là di questo, no, lui quando si è presentato da me...
3: Lo sentite?
2: Sì, ma è una voce bellissima la mia. Quando si è presentato da me mi ha detto, suono il trombone.
3: Suonavo il trombone.
2: La fisarmonica è un trombone, cosa possono fare? È un duo impossibile, assolutamente impossibile. Quindi non solo è impossibile il duo, non solo è impossibile suonare jazz con una fisarmonica e un trombone. Quindi non so cosa abbia detto lui, ma comunque adesso poi spiegherò.
0: No, volevo appunto dire che per me è stata una fortuna incontrarlo, perché suonando con lui ho appreso tante cose che io suonavo ma non sapevo quello che facevo, e lui mi ha fatto capire che quello che facevo non era fuori strada. Grazie. E per quanto riguarda Adriano Mazzoletti...
1: Ho avuto abbastanza necrologico.
0: No, scusa, mi hai dato la possibilità di suonare nell'ambiente internazionale, questo lo devo dire, perché con te abbiamo fatto tanti concerti in Europa con delle orchestre organizzate dalla RAI tramite il tuo interessamento, e per me è stata un'esperienza fantastica sia artistica che umana. Ecco, questo. Grazie.
1: Grazie
0: a tutte e due.
1: Grazie a Gianni. Grazie a Dino. Allora, a questo punto ascolteremo del grande jazz, perché non credete, sono dei bugiardi. Ascolteremo del grande jazz. Come non è possibile? Cosa ascolteremo? La mazurka di Migliavacca.
4: Non ci credo ancora adesso.
0: No, è
2: importante che... No, ma devo spiegare. A un certo punto Adriano Mazzoletti con alcuni altri inventa la Coppa del Jazz Radiofonica, e difatti io ero talmente pertinente a questa gara che ho subito detto io non vengo, perché se vengo io con la fisarmonica la seconda puntata andiamo a casa tutti. Allora mi sono adoperato solo per aiutare a fare qualche tema originale, qualche arrangiamento, questo sì, ma non certo per suonare. E poi già fin da allora io con Dino avevo un pallino. Adriano ha ricordato che in Louisiana c'erano gli spagnoli, c'erano i francesi, c'erano gli irlandesi, c'erano i napoletani e non c'erano i piemontesi. magari qualcuno può dare.

0: ma non c'erano. Allora io ho voluto fare una scommessa, ho detto cerchiamo di fare del jazz piemontese. Quindi questo è già, non so se tutti sono d'accordo. E difatti, quando poi Dino Piana si afferma nella Coppa del Jazz, uno dei temi, forse il tema determinante, a parte la sua abilità come solista, era proprio questo valzer piemontese che siamo riusciti a trasformare in un'esecuzione jazzistica, con il linguaggio del jazz, con le armonie del jazz. Ma era un brano piemontese, di cui non si sa assolutamente niente. Noi stasera ve lo presentiamo per una ragione puramente storica, perché è stato lanciato in quegli anni e perché ha contribuito al lancio sul piano internazionale di Dino Piana.
1: Bene, che immagino sia tributo a Frumento.
0: Ecco, tributo a Frumento perché pare che questo valzer sia stato composto, una parola grossa, che l'abbia inventato un musicista che si chiamava Frumento, di cognome. Quindi non è un elogio alle messi, un qualcosa di medievale o di rinascimentale. No, si chiamava Frumento. Allora, siccome era l'unica notizia che avevo, ho pensato bene di, trasformandolo, di chiamarlo tributo a Frumento.

0: forse c'era qualche piemontese anche a New Orleans, perché questo brano è tipicamente piemontese nelle più profonde origini, eppure si presta,
1: formidabile.
0: Si presta dal punto di vista melodico, armonico, quindi vuol dire che qualche componente c'è, anche i piemontesi hanno fatto il jazz.
1: Assolutamente sì, oltre ad aver fatto l'Italia, no? Oltre ad aver fatto... Dunque, adesso hanno suonato in duo, però il jazz ha bisogno anche di accompagnamenti, di sezioni ritmiche. Allora chiamerei sul palco, prima di farli suonare da soli, chiamerei sul palco perché molto gentilmente si sono prestati a suonare con questi due maestri, sono felicissimi, questi giovani ragazzi che provengono da una scuola di jazz romana che è il St. Louis College of Music. Voi pensate, questa scuola esiste da parecchi anni, ha sfornato e continua a sfornare dei talenti assoluti. E tre talenti questa sera li abbiamo qui. Comincerei a chiamare il più giovane, Vittorio Solimene. Vittorio Solimene ha 17 anni. Vi assicuro, suona fantastico. Poi c'è naturalmente anche questi due ragazzi di San Luis, si sono presi e hanno fatto questo trio che ha un titolo, ha un nome, che è Tree for Play. Vittorio Solimene è figlio di un illustre maestro che insegna a San Luis, il maestro Solimene che abbiamo qui in sala. Bene, abbiamo al contrabbasso Dario Giacomelli, che anche lui è del San Luis. Mario, ho avuto la fortuna di averlo nella mia classe quando insegnavo storia del jazz. E poi Dario Baldelli alla batteria. Accompagneranno in due brani coscia e piana, poi li ascolteremo insieme, da soli. Grazie.
0: Anche questo è un brano, lo facciamo sempre quando siamo insieme, io e Dino, perché fa parte di questa storia del jazz, degli anni 60, della Coppa del Jazz. Era uno dei temi che si suonava allora, quindi è un po' un obbligo che abbiamo di suonare questo brano.
1: No, volevo soltanto dire una cosa, caso ci sarà un blues, perché nel jazz c'è anche il blues, non tutto il blues. Non tutto il jazz è blues, ma tutto il blues è jazz. E questa sera Gianni

0: Dino e loro tre faranno un blues di Thelonious Monk che si chiama Straight to Chesel, che tutti questi ragazzi così giovani vogliono, perché prima vogliono dedicare a Pierluigi, che questa sera proprio qui in questa sala compie non so quanti anni, ma sicuramente meno di noi.
1: Non tanti come noi.
0: Non tanti come noi.

No, volevo soltanto dire una cosa, caso ci sarà un blues, perché nel jazz c'è anche il blues, non tutto il blues, non tutto il jazz è blues, ma

0: tutto il blues e jazz. E questa sera Gianni, Dino e loro tre faranno un blues di Thelonious Monk che si chiama Strain of Chesel, che tutti questi ragazzi così giovani vogliono,
1: quelli di prima.
0: vogliono dedicare a Pierluigi, che questa sera proprio qui in questa sala compie non so quanti anni, ma sicuramente meno di noi.
2: Non tanti come noi.
0: Non tanti come noi. Strain of Chesel.

0: Grazie, grazie a Gianni Coscia che è venuto espressamente da Alessandria, dal Piemonte, da Alessandria. Dino Piana. Naturalmente loro rimangono, i nostri giovani musicisti rimangono, grazie. Grazie. Grazie Gianni e complimenti. Ancora tanti anni, eh? Woody Allen diceva che fra le cose che, per cui vale la pena vivere, c'è un'incisione di Louis Armstrong che si chiama Potato Head Blues. Woody Allen aveva ragione, ma io dico che una delle cose per cui vale la pena vivere è il jazz. In generale, certo. Ed ora, questo trio straordinario di giovani musicisti, sono felice, veramente felice di tenerli, non dico a battesimo, perché hanno già suonato all'Auditorium di Roma durante una serata speciale, particolare del St. Louis College of Music, ma stasera abbiamo avuto la possibilità di ascoltarli anche con dei musicisti un pochino più, non tanto, ma un pochino più vecchi di loro. Allora, che cosa, Vittorio, che cosa fai?
1: Fall in Love
0: Twist. E poi dopo un blues, no, Confirmation di Charlie Parker. Prego.

Questo ragazzo ha 17 anni, tenetelo presente, Vittorio Solimene, perché parleranno molto di lui. Ciao Vittorio, complimenti. Bene, siamo arrivati al termine di questa serata. Io volevo ringraziare tutti i musicisti. Normalmente queste serate finiscono con una jam session, ma abbiamo cominciato un po' in ritardo, dunque non facciamo questa jam session, la faremo eventualmente in un altro luogo, in un'altra situazione. Mi dispiace Carlo, perché. Però volevo chiudere questa serata con due parole della nostra professoressa, che ha iniziato, che ha aperto questa serata, e come tutti giustamente, essendo un professore,

0: deve, dall'alto della sua scienza, dire alcune cose.
1: Prima cosa, tanta bravura. Bravura. E poi questo fascino misterioso della sintonia che si riesce a creare. E questo ci porta proprio a guardare loro, i musicisti, quando suonano rapiti, estatici.

0: e proprio no, ti dà questa, certo, questa attrazione per una musica che diventa l'unico oggetto possibile, questa sonorità che porta a questo piacere, che è la, la grande risorsa e soprattutto è quello che la musica poi esprime nel jazz, e lo esprime molto chiaramente, cioè tollera qualsiasi forma di contrasto e mitiga qualsiasi forma di differenza, e questa sera ne è stata la prova con le differenze di età.
1: Grazie.

Uni Nettuno, nel futuro, da sempre. Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani. Ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'università Uni Nettuno. UniNettunoUniversity.net

Salve, sono Carlo Crivelli, faccio il compositore. Mi hanno chiesto di raccontare un po' così, di vicende mie, di come si diventa compositori, se lo si nasce o lo si diventa. Nel caso mio, non ho mai pensato di fare altro. Quindi sono uno di quei soggetti che da 5 anni pensava di fare il compositore, e sono stato più fortunato di mio fratello che pensava di fare il pompiere, invece fa il dirigente all'Istituto di Statistica. Io ho fatto il compositore. Sono passato attraverso varie esperienze. Da ragazzino a 5 anni ho studiato la fisarmonica. Mi sono preso il diploma che allora non era riconosciuto a livello nazionale nei conservatori a 13 anni, il diploma del Centro Educazione Artistica. Poi ho suonato, ho praticato la musica pop, rock di tutti i generi, ho suonato nei night, ho seguito una strada perché siccome sono un grande ammiratore del nostro Presidente del Consiglio, mi manca soltanto però la nave. Poi per il resto le esperienze le ho fatte tutte. Poi ho ricominciato a studiare invece al conservatorio con il maestro Domenico Guaccero, che è un grandissimo maestro, è stato un grandissimo maestro che è morto da circa 25 anni e ancora mi manca.

0: Fratelli, di che reggimento siete, fratelli? Parola tremante nella notte, foglia appena nata, nell'aria spasimante, involontaria rivolta dell'uomo presente alla sua fragilità. Fratelli.
1: Sono un compositore di musica pura che casualmente

si è ritrovato così, a lavorare per il cinema, con il cinema, perché al contrario di altri, a un certo punto, un bel giorno mi chiamò Marco Bellocchio. Io pensavo che siccome avevo degli amici che mi facevano degli scherzi, ogni tanto mi chiamavano e mi dicevano: "Salve, sono Spielberg". Un bel giorno mi chiamò veramente Marco Bellocchio. E per farmi vedere Il diavolo in corpo, un bellissimo film, che è stato il mio primo film. E niente, io per lì pensavo fosse uno scherzo, poi invece andando avanti nella telefonata, fortunatamente mi sono tenuto così, perché poi ho capito che era veramente lui. E così ho cominciato, diciamo, il mio rapporto con la musica applicata. Dal punto di vista compositivo, il rapporto con la composizione cambia, di molto, nel senso che il problema non è tanto di come si scrive, ma è un po', riguarda un po' la proprietà intellettuale dell'opera che si sta facendo. Se uno agisce in concorso con altri, non è solo, ma nel caso del film, il film è del regista, in ogni caso, anche se il regista fosse alla sua opera prima e il musicista si chiamasse Prokofiev. Quindi l'identità, diciamo, dell'opera cinematografica è del regista. Il compositore presta la sua opera, il suo ingegno a un'opera più grande di lui, diciamo, che lo trascende in qualche maniera. E quindi di che cosa ha bisogno sostanzialmente? Ha bisogno che il regista, che qualche volta usurpa il nome, insomma, perché magari uno è regista nominalmente, ma poi non gli si riconosce le capacità intellettuali e il modus operandi del ruolo, quindi poi questo crea dei problemi gravissimi. Ma in generale, o nel caso se uno si riferisce a Bellocchio, invece la cosa viene da sé, nel senso che gli si riconosce di essere un grande artista, e quindi di che cosa gli dobbiamo chiedere noi musicisti? Darci il range, il quadro dell'azione all'interno del quale noi dobbiamo sviluppare la nostra creatività. La nostra creatività in riferimento al film. Quindi, in una parola, dobbiamo essere in qualche modo diretti come si dirige un attore, senza nessuna paura di perdita di identità, perché la paura massima è quella di perdere identità, in fondo. Mastroianni è Mastroianni, chiunque lo dirige, insomma, oppure, per dire, Orson Welles, chiunque lo dovesse dirigere rimane tale. È importante che venga instradato, venga ben direzionato, diciamo, dal regista. Così noi, il che appunto non significa, perché poi il concetto, questo è un problema che io ho affrontato abbastanza profondamente, perché investe il problema della libertà dell'artista. Solo che la libertà dell'artista è un falso problema, è falso come il demonio, nel senso che non c'è mai stata la libertà dell'artista, non esiste, non è mai esistita, nel senso della libertà assoluta. Faccio un esempio, ma chi ci dice che uno dei più bei pezzi del Novecento di Béla Bartók, insomma, archi, percussione e celesta, gli hanno commissionato quel pezzo? Magari lui in quel momento della vita avrebbe scritto per 27 ottoni. La celesta, invece, blin blin, non è che uno lo collega direttamente all'opera di Bartók. Quello era l'organico e lui ha fatto quel capolavoro. E allora il concetto di libertà è paradossale, come in geometria si riassumerebbe nel fatto che la retta è infinita, mentre il piano è infinito. Allora uno dice: "Ma così a prima vista mi sembra che il piano è più grosso della retta". Invece non è vero, sono infiniti sia la retta che il piano. È paradossale, ma è così. Quindi il fatto che il regista ti sappia

0: Il range dell'azione della tua creatività non è, in realtà non è limitante, perché uno non deve pensare che, vedete, nel Medioevo non è che qualcuno pensasse che insomma, i pittori, non è che il mantello della Madonna potesse essere fatto a rosso sangue, perché il rosso rappresenta la carnalità, cioè l'avrebbero subito bruciati uno che. Quindi il martello della Madonna è azzurro. Allora dice, ma questa è una gravissima limitazione. No, perché quello l'artista si metteva a studiare le infinite tonalità dell'azzurro. Nessuno gli diceva se ci dovesse essere o meno un simbolismo diciamo, nei ghirigori che il mantello aveva. Nessuno gli diceva quante sfaccettature l'azzurro dovesse avere, quindi lui si metteva a studiare quella cosa lì ed era assolutamente libero, perché se no ci dicono al conservatorio, ci hanno raccontato la storia della musica tante volte che Beethoven è stato il primo musicista libero, ma perché Bach non era libero, cioè era assolutamente libero, cioè la libertà, insomma, entro il limite della, come dire, della costrizione fisica, non so. Come si chiama? Cagliostro, l'hanno messo nel pozzetto e quindi diceva, poi quello è morto pazzo là dentro, cioè, l'hanno murato vivo, insomma. Ma già Gramsci, che non stava nel pozzetto, era libero, perché infatti ha scritto i quaderni dal carcere. E, insomma, la moderna etnomusicologia si basa sugli scritti di Gramsci, sui quaderni dal carcere. Quindi voglio dire. Fatto salvo un limite di libertà fisica, eccetera, poi la libertà non è, è qualcosa di molto più complesso e anche più impalpabile, insomma, di quello che sembri.
1: Veglia. Un'intera nottata, buttato vicino a un compagno massacrato, con la sua bocca digrignata, volta al plenilunio, con la congestione delle sue mani penetrata nel mio silenzio, ho scritto lettere piene d'amore. Non sono mai stato tanto attaccato alla vita.
0: Per quanto riguarda ancora diciamo, invece la composizione pura, è evidente che le cose sono diverse, perché lì non si tratta più neanche di raccontare qualche cosa, si tratta della concezione che uno possa avere del progetto, perché il progetto può essere inteso in varie maniere. Può essere inteso cioè che io ho degli strumenti di misura, quindi progetto qualche cosa, è un esercizio della mente, diciamo, razionale. Oppure può essere inteso più, se si vuole, anche più etimologicamente, cioè progettare, anche proiettare, cioè la capacità di proiettare la propria interiorità nella organizzazione di un materiale esterno o preteso tale. Allora, quello è un livello abbastanza alto del progettare, cioè uno estrinseca, solidifica all'esterno dei moti dell'animo che c'è al suo interno. Poi, questo è difficile da dimostrare quello che stiamo dicendo, però è assolutamente vero che in campo musicale, per esempio, alcuni artisti è possibile così usarli di sottofondo ad altre cose che uno fa, perché hanno scritto della musica molto bella, ma rispetto ad alcune opere dell'ingegno umano, uno non può fare nient'altro che mettersi sull'attenti e ascoltare, perché senti che quello ti ha messo. Che quell'oggetto che stiamo ascoltando è la solidificazione in qualche modo della interiorità di un uomo, e quindi questo merita il rispetto che dell'uomo stesso, insomma. Quindi non è più una musica che uno ascolta per così, per passare il tempo, fosse anche molto bella, diventa invece una comunicazione profonda che ci viene fatta e che in qualche modo ci colpisce nella nostra stessa interiorità. Questo naturalmente nell'applicazione della musica in un film non è possibile, perché, o è possibile solo in parte. Qualche volta è stato possibile per me con Bellocchio, però è evidente che, perché Bellocchio ha una capacità di potenza di immagine, insomma, che sostiene la profondità musicale. Infatti quando non ha lavorato con me, insomma, ha lavorato con l'ottimo Riccardo Gianni, che però ha usato anche musiche Beethoven, oppure musiche contemporanee di autori molto profondi, ma ha usato la musica di repertorio, la più profonda, e le sue immagini sopportano e sostengono tranquillamente, non schiacciano mai l'immagine, perché ha proprio una potenza di immagine, diciamo, di produrre immagini. Però in linea di massima non è possibile proiettare la propria interiorità nell'organizzazione di un materiale esterno quando si sta facendo un film, perché il film può richiedere delle azioni di servizio semplicemente, e quindi uno fa, cioè, insomma, se la gente balla il valzer è difficile che uno possa fare un tango, devi fare un valzer. Quindi allora subentra. Allora, però allora uno diceva, allora la musica da film è di meno della musica. No, è un altro, si sposta il campo della ricerca, quindi è proprio un altro settore, un altro campo dello scibile. È il campo dello scibile di un'arte che interagisce continuamente con un'altra. D'altronde il film, che è ancora una cosa diversa dal teatro, perché uno potrebbe parlare dell'applicazione della musica a fatti teatrali, ma il film prevede esso stesso, intanto prevede, ha la possibilità del primo piano, quindi del seguire un evento particolare che si sviluppa, ma poi anche è presente il montaggio, che quindi ha un ritmo suo, che quindi è un fatto che ricade, il ritmo ricade nel, diciamo, nel campo dell'udito, non tanto della vista. Quindi è come delle volte si ha l'impressione, componendo delle musiche, che si stiano facendo delle musiche su un'altra musica, come dire. Quindi tu devi interagire continuamente con un'altra musica e creare in quel senso lì. Quindi si sposta proprio il campo della ricerca. Certe cose non sono possibili, appunto, di quelle che si fanno quando non ci sono applicazioni della musica, mentre invece si aprono dei varchi, degli squarci enormi su altri settori della conoscenza umana, insomma, nell'applicazione della musica stessa ad altre arti.
1: Soldati, si sta come d'autunno, sugli alberi le foglie.
0: Mi voglio riagganciare quindi al progetto del libro che abbiamo prodotto. Io sono stato chiamato da Dora, da Mario Pieroni, da Arnoldo Mondadori, e abbiamo, diciamo, concertato insieme, abbiamo parlato, è stato molto bello dal punto di vista proprio anche umano. Questo libro è scaturito da una serie di discussioni e di rapporti fra di noi. E no, mi riagganciavo anche alla questa idea, insomma, del materiale che viene usato, della conoscenza del materiale, insomma, all'opera di Kunellis, perché lui, io non avevo capito neanche bene, perché dopo Kunellis per me è uno che va, che poi io lo devo vedere, cioè, perché non è che uno ti racconta al telefono quello che sta facendo. Insomma, ho visto Appunto, lui è uno proprio che adopera, che ha una grande conoscenza. A me mi dà sempre l'idea di una potenza incredibile e di una grande conoscenza dei materiali che adopera e delle esigenze che hanno questi materiali. Cioè, non è uno che proprio va nella stessa direzione di cui dicevo prima dal punto di vista musicale. Lui lo fa al quadrato nel suo campo dello scibile, diciamo. E poi naturalmente per quanto riguarda il libro, io siccome sono terremotato, perché ho vissuto il terremoto del 6 aprile all'Aquila, vi assicuro che è un'esperienza che è difficile da dimenticare. Poi io abitavo proprio di fronte, cioè nella parte più disastrata di L'Aquila, cioè di fronte al Duca degli Abruzzi, che è l'hotel che è caduto completamente, e a 150 metri dalla casa dello studente, quindi nella zona più... quindi io adesso ho la necessità, insomma, personale, di scrivere sul terremoto. Non l'ho fatto immediatamente perché non mandava di essere coinvolto. Cioè, lì ci sono stati, tutti all'Aquila a fare concerti, scrivere canzoni. Cioè, adesso a me non mandava di partecipare a questo tipo di organizzazione delle cose, insomma, mi andava di più che passasse il tempo, di scrivere con calma, e anche quando fossero abbassate le telecamere, insomma, la luce delle telecamere che già adesso si stanno attutendo, no? Sembra che va tutto bene, ma lì la situazione non è che è risolta, diciamo, quindi. E in questo non c'è nessuna critica verso nessuno, lì la devastazione è stata talmente vasta che puoi sempre criticare, cioè da qualsiasi punto parti, lì ci sarà qualcuno che si lamenta da un'altra parte, perché è stata veramente enorme. Quindi non è la mia non è che una critica, però adesso magari è il momento di dedicarsi a quelli che comunque, visto la enormità dei numeri di cui dobbiamo tener conto, e che c'è sempre qualcuno che rimane fuori, quindi noi dobbiamo adottare questi casi sporadici o isolati, insomma, di gente che rimane fuori dagli aiuti. Quindi in ogni caso io mi sento di dover, cioè quello che mi va a me è quello di occuparmi del terremoto, da tutti i punti di vista, insomma, da quello psicologico, quello fisico. Allora, io adesso volevo scrivere, noi abbiamo scritto ad agosto, mi sembra, volevo scrivere un pezzo sul terremoto, quindi ho scritto 24 secondi, che sono, perché 24 secondi? Perché 24 secondi sono il tempo minimo che io ho trovato su internet in riferimento al terremoto del 6 aprile, poi alcuni altri siti, insomma, davano durate molto superiori. E invece il tempo minimo è stato 24 secondi, e quindi dico, vabbè, prendo quello come riferimento, perché tanto 24 secondi sono, vi assicuro, un tempo lunghissimo di un terremoto, sono una cosa che non... Allora, l'operazione che ho fatto è molto semplice, non voleva neanche essere, cioè non è che mi interessasse l'aspetto della ricerca, okay. Un'operazione molto semplice, cioè io ho 24 secondi, solo che questi secondi, ricordando l'evento, all'inizio erano reali, poi diventavano psicologici. Io mi ricordo perfettamente che a un certo punto il tempo non mi passava più, cioè crollava, vedevo le cose crollare, e quindi allora diciamo, all'inizio i secondi sono reali perché uno non realizza interiormente quello che sta accadendo, cioè quindi il tempo passa, va bene. A un certo punto, quando cominci a realizzare, allora il tempo assume una durata molto superiore. E quindi a un certo punto io ho, dal sesto secondo in poi, i secondi diventano sempre più lunghi fino ad arrivare a 35 secondi, l'ultimo secondo.

0: lo stesso, cioè, quindi abbiamo 24 secondi, 24 fogli, 24 pagine. Quella pag lo spazio è lo stesso, però una volta dura un secondo, una volta ne dura 34, insomma. Però diciamo, è una nozione assolutamente psicologica della percezione degli accadimenti, insomma. Per cui a un certo punto fai in tempo a cominciare a ripensare, a renderti conto che oltre che c'è il terremoto, ma dove sta mio figlio? Dove sta? Fammi vedere, che, insomma, una serie che è facilmente intuibile, insomma, però. Quindi l'operazione è stata questa qui, quindi di terra. E così ho visto che l'opera di Cunellis, pure lui ha fatto un'operazione che mi ha fatto pensare immediatamente al mito di Iside e Osiride, perché ha rotto qualcosa e poi ha ricomposto delle forme. Che il mito di Iside e Osiride, cioè praticamente Osiride viene smembrato e Iside nell'atto di ricomporre le immagini rimane incinta, insomma. E questo è una. Ma naturalmente questo è quello che mi è venuto in mente a me dell'opera di Cunellis, che sta sul libro che abbiamo prodotto, ma magari non c'entra niente, lui ha pensato tutte altre cose. Però comunque, insomma, trovavo che c'erano una serie di coincidenze per cui c'è una coerenza nelle cose che ho fatto io rispetto a quelle che ha fatto Iannis e rispetto alle poesie di Ungaretti. Insomma, mi sembra che sia una bella operazione. Insomma, io sono contento, anche perché vedete, quello che dicevo prima sul fatto di non scrivere immediatamente per l'Aquila, eccetera, ma ho scritto questo pezzo perché era inserito in questo contesto d'arte.
1: Sono una creatura, come questa pietra del San Michele, così fredda, così dura, così prosciugata, così refrattaria, così totalmente disanimata. Come questa pietra è il mio pianto che non si vede. La morte si sconta vivendo.
0: Questo libro che abbiamo prodotto, Drammaturgie, poi è per me importantissimo perché, insomma, io lo trovo un'operazione da un lato modernissima, dall'altro anche rinascimentale, insomma, perché non a caso poi è stato presentato alla Borsa. È un'operazione che si sente, si vede, si ascolta. Gli artisti coinvolti sono Iannis Cunellis, Ungaretti e più modestamente me stesso. Però la cosa importante è che appunto cioè, si è cercato in maniera positiva, in maniera bella, il rapporto, la borsa rappresenta poi il potere, col potere nel senso che poi c'era, almeno da parte mia, la cognizione che tutta l'arte è importante, non è che può prescindere dal rapporto col potere, cioè il potere che. Potere, lo dico in senso non etico, non positivo né negativo, cioè il potere in quanto tale, nel senso mi viene in mente adesso il fatto che la realtà e la regalità hanno la stessa origine etimologica, no? Cioè nella res, la cosa, cioè una cosa quando c'è ha potere, come dire. E allora. Nel senso che anticamente, ma sin dagli egiziani, non è che uno diceva adesso faccio la piramide, cioè l'artista andava in giro e diceva adesso, cioè doveva avere il rapporto col potere, cioè doveva essere insieme, volendo lasciare un segno. Allora poi si cercavano le persone che potevano essere adatte per realizzare quella determinata cosa, c'era sempre stato un rapporto. così.

0: Le cattedrali, così per tutte le grandi, per tutta la grande arte a tutti i livelli, dal campo musicale, ma insomma se pensiamo a Wagner, si è fatto costruire, ha inventato le partecipazioni statali, insomma quello ha scritto l'opera sua, poi si è fatto costruire il teatro, non solo ha scritto l'opera, cioè Verdi ha inventato la SIAE, lui ha inventato le partecipazioni statali. Ma il rapporto, questo lo dico in senso... della commistione, insomma, che ci deve essere fra il potere e l'arte in genere, che naturalmente deve avere una valenza positiva e essere posta al bene e al servizio dell'uomo, insomma.
1: Lontano. Lontano. Lontano, come un cieco, mi hanno portato per mano.
0: Questo libro, il significato per me era che io ho sempre cercato, poi abbiamo fatto nel 95 la Sinfonia Specchiante con Michelangelo Pistoletto, sempre grazie a Dora, a Mario Peroni, che hanno fatto tra l'Union, tra noi, insomma. Io ho sempre cercato la commistione con le altre arti, con altri, io se posso. Perché poi le idee viaggiano così, cioè noi musicisti dobbiamo parlare con gli artisti visivi, con i poeti, quello che un po' si è fatto anche grazie a Mosca, a Mondadori, è stata anche la realizzazione di una specie di salotto che va rifatto, cioè il salotto ottocentesco dove la gente si incontra. E poi voglio dire che Chopin magari non era laureato, cioè, ma stava con chi si incontrava, insomma, con chi parlava. Quindi questa cosa qui è stata molto importante per me, insomma, il fatto poi così, di avere i rapporti con altri artisti. Adesso vabbè, Ungaretti, però Ungaretti, l'ermetismo, vabbè, insomma. Non apriamo questo, però con tutte le volte che io posso collaborare in qualsiasi maniera con Gianni Scunellis io sono contento perché comunque io mi arricchisco, lui forse si impoverisce lavorando con me, io però mi arricchisco, quindi per me va bene.
1: San Martino del Carso. Di queste case non è rimasto che qualche brandello di muro. Di tanti che mi corrispondevano, non è rimasto neppure tanto. Ma nel cuore nessuna croce manca. È il mio cuore, il paese più straziato.
0: Più grande soddisfazione della mia carriera, sembra strano, ma è stata una frase che mi ha detto il mio maestro Quaccero, che mi stavo per diplomare, avevo scritto un pezzo per archi, avevano provato pochissimo perché c'erano come al solito pochi soldi, cioè. E io andai a lamentare da lui e lui mi disse, perché dico guarda mi provano poco, insomma, mi disse stai zitto cretino che quando un pezzo è scritto bene esce fuori comunque. Quella è stata la mia più grande soddisfazione, perché lui era molto neutro, mai diceva questo è bello, questo è brutto, fai così, fai così, cioè è stato sempre, lui era un vero maestro che si poneva come Virgilio, un Virgilio che ti portava dentro la storia, quindi l'analisi non era mai un fatto superficiale, l'analisi dell'opera degli altri, era che tu stavi componendo, non riuscivi a andare avanti e lui sapeva indicarti chi aveva scritto quel tipo di cose e allora trovavamo 5 o 6 soluzioni diverse per andare avanti. Quindi l'analisi non era un fatto di cultura generale, come di fammi vedere che ha fatto Debussy lì. No, era che io non potevo continuare se non sapevo quello che aveva fatto Debussy. Quindi lui, però lui era sempre molto neutro. Quindi il fatto che mi avesse dato del cretino in quella maniera, cioè, io mi ricordo che ci ho campato anni. Allora mi stima, insomma. Però Per il futuro io penso che ho un'operazione che spero che riusciremo a fare, che si chiama Il canto del genio d'Occidente, che prevede tre nazioni, insomma, che è un superamento forse, comunque mi ricollego alla Sinfonia Specchiante che abbiamo fatto nel 95 e penso che è arrivato il momento di fare quest'opera qui, Canto del genio d'Occidente, perché io sento l'esigenza oggi di cercare quali sono i motivi per cui la società occidentale, qual è il genio occidentale, insomma, per cui io dico io sono occidentale e sono contento di esserlo. Insomma, bisogna andare a ricercare questa cosa qui. E in realtà non è una esecuzione, è una evocazione. Cioè, voglio per la prima volta, che non so se esiste, se già l'hanno fatto, ma non credo, ma comunque non ha importanza. Per la prima volta, diciamo, il concerto è concepito come il fatto, come l'evocazione di un genio, di un essere che si contrapponga alla guerra oppure alle cose brutte, cioè che faccia da argine a certe cose, che deve venire fuori nel corso del concerto, che sarà concepito come un'evocazione, insomma, questo. E quindi tutte le volte, infatti, avevo scritto nel progetto che perché la musica poi ha una sua magia, perché uno scrive dei segni, poi se questi segni li sai vivificare, succede qualcosa a livello psichico, non è che non succeda niente. Se non li sai leggere, sono segni. Allora, se però li sai vivificare, allora tutte le volte che qualcuno suonerà quei segni lì, risorgerà il genio d'Occidente, insomma, che cerchiamo di evocare in questo concerto rituale che voglio fare. Insomma. Poi c'è un altro progetto importante che è 25 Dollar Requiem, che gli ho dato questo titolo perché ero partito da una constatazione, che è la tragedia di Bhopal in India, che le assicurazioni risarcivano. Allora ho visto, ma risarciscono quanto? Ah, allora, quello è morto, allora gli diamo 30 dollari, insomma. Quindi la vita, sono partito dalla constatazione che la vita per le assicurazioni, quindi non per una forza di destra o di sinistra o di centro, che non me ne frega niente, diciamo, ma per le assicurazioni, che invece sono importantissime, la vita di quello là valeva 30 dollari, quell'altro valeva 15 dollari perché non era morto, quindi era rimasto solo cieco, quell'altro valeva un po' di più. Allora ho scelto 25 dollari perché mi piaceva come suonava così, ma per dire che siccome questi sono pezzenti, perché la vita loro vale 25 dollari, quindi niente, non si meritano certo, mica gli vorremmo fare il Requiem di Mozart, che si fa per altri motivi, oppure il Requiem di Verdi, oppure quelli non se lo meritano, quindi al massimo se meritano il mio. Gli farò un requiem da 25 dollari, insomma, perché bisognerà fargli un requiem a questi la cui vita non vale niente. E quindi questo è un progetto che abbiamo sempre, che avevo fatto fuori, tirato fuori con degli amici che stanno in Svizzera, a Sion, e che spero di portare avanti. Questi sono i due progetti più grossi, insieme a quelli del terremoto, diciamo, che adesso devo scrivere per forza.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in mente e tecnologia della società digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di perspective talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, e sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful.
2: Amazing.
3: Awesome.
4: Veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'università.

0: Università Telematica Internazionale, Uninettuno.
1: Il progetto Educa Italia, l'Italia che educa, ha come obiettivo quello di insegnare la lingua italiana ai migranti e di insegnare l'arabo ai figli degli immigrati di seconda generazione. I corsi Educa Italia, l'Italia che educa, si svolgono sia in aula nei centri culturali Arci di Roma che a distanza per televisione e internet sulla piattaforma del Consorzio Nettuno. Grazie alla consulenza dell'Università per Stranieri di Siena, i partecipanti hanno l'opportunità di svolgere gli esami di lingua per l'ottenimento del permesso di soggiorno. I due corsi a distanza, Imparo l'italiano, il tesoro delle lettere, e Imparo l'arabo, il tesoro delle lettere, utilizzano lo stesso modello psicopedagogico ideato da Maria Amata Garito. L'insegnante di italiano Massimo Arcangeli e l'insegnante di arabo Dalila Youaoui negli studi televisivi conducono gli allievi ad apprendere sia la lingua araba che quella italiana. Illustrano l'alfabeto, le modalità di scrittura, spiegano la struttura grammaticale, presentano gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione, si soffermano sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrivono le parole, le pronunciano correttamente e stimolano gli allievi a collegare la parola alle immagini per rafforzare la memoria, sviluppando i due canali, visivo ed uditivo. Su Second Life e nell'Isola del Sapere di Uninettuno sono stati costruiti ambienti virtuali tridimensionali che rappresentano una casa italiana ed una marocchina. Qui vengono rappresentate delle storie, degli eventi e dei racconti. Gli avatar diventano attori che rappresentano i componenti di una tipica famiglia italiana e marocchina. Accoglienza. Insegnamento della lingua italiana. Valorizzazione della cultura d'origine. Educa Italia, l'Italia che educa, vuole essere una risorsa per i migranti, per aiutarli a comunicare e a inserirsi con successo nel nostro paese, l'Italia, dove hanno deciso di costruire il loro futuro.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione, lezione che ha per argomento le invenzioni industriali. Gli argomenti di questa lezione: innovazione e concorrenza, invenzione industriale e know-how, modelli di utilità e modelli e disegni, diritto d'autore e software. Questi sono i quattro argomenti della lezione. Innovazione e concorrenza. Sono due elementi tra loro collegati, l'innovazione e la concorrenza. L'innovazione perché le imprese per fare concorrenza devono non solo distinguersi, come abbiamo visto in un'altra lezione, ma devono anche innovarsi e creare qualcosa di nuovo. Innovazione e progresso, la creatività umana. L'innovazione e il progresso c'è sempre stato. L'uomo, a partire dalla invenzione della ruota, l'uomo ha cercato sempre di trovare qualche cosa che aiutasse per svolgere la propria attività.

per migliorarsi e così via. Quindi le invenzioni ci sono sempre state. E la creatività umana è quella che portava a trovare nuove cose o nuovi modi per creare altre cose, nuove idee e prodotti. Per le imprese non c'è soltanto la creatività umana, ma c'è anche un'esigenza, cioè quella di avere nuove idee per produrre eventualmente nuovi beni o per produrre i beni con minore fatica o con migliore qualità. Crescita dell'economia. Lo sviluppo dell'economia è legato anche alle invenzioni, cioè alle innovazioni che consentono di avere qualcosa che prima non c'era. La ricchezza si misura anche con la capacità di produrre qualcosa di nuovo. Pensate tutte le tecnologie che sono state inventate e sono state impiegate nell'ultimo secolo, ecco, pensate quindi che progresso c'è stato dall'uomo delle caverne all'uomo tecnologico, ecco, c'è un abisso, questo abisso è colmato dallo sviluppo delle invenzioni. Quindi cresce l'economia di un certo paese anche con l'utilizzazione, la realizzazione delle invenzioni. Progresso dell'umanità, è anche un progresso, qualcuno dice che forse si stava meglio prima quando si stava così in modo bucolico, di certo almeno normalmente si intende il progresso come un avanzamento dello stato sociale, delle soddisfazioni degli uomini e tutto questo avviene legato alle invenzioni. Innovazione delle imprese, nuove invenzioni o nuovi prodotti. Le imprese si fanno concorrenza cercando di fare dell'economia, nel senso che riescono a produrre un certo bene a minor costo e quindi a vendere un prodotto a un prezzo inferiore a quello degli altri concorrenti. Ma una forma molto importante di concorrenza è data dalla nuova invenzione che consente di realizzare o addirittura nuovi prodotti o di realizzare gli stessi prodotti con minori costi. Quindi, diciamo, lo sviluppo delle invenzioni consente alle imprese di farsi concorrenza. E l'impresa che rimane indietro, che non può sfruttare certe invenzioni, un'impresa destinata a essere cacciata via dal mercato. Anche nuova forma di organizzazione del lavoro. Le invenzioni non sono soltanto i modi nuovi di produrre certi beni, anche di organizzarsi in modo diverso. Pensate al salto di qualità che c'è stato ai primi del Novecento, quando Henry Ford nell'America riuscì a realizzare. Anche l'organizzazione del lavoro costituisce un'innovazione molto importante. Oggi ovviamente sì, le autovetture, come tante altre cose, si producono in modo diverso dalla catena di montaggio, però il modo di organizzazione del lavoro è ugualmente importante assieme alle invenzioni vere e proprie. Vantaggio competitivo, acquisire una proprietà esclusiva. L'impresa che ha realizzato delle invenzioni o che ha il diritto di utilizzare un'invenzione, acquista una proprietà esclusiva. Ho messo tra virgolette proprietà, perché in realtà non si acquisisce un bene in proprietà come si intende, se io penso ad un tavolo o un altro oggetto materiale, ma anche se fossero qualcosa di immateriale come le energie, non ho la proprietà delle invenzioni, ma ho il diritto di escludere gli altri. Ius ad excludendum, cioè il diritto di impedire esclusivo, da sfruttare direttamente o in modo indiretto licenza. L'invenzione, e questo dà un vantaggio competitivo all'impresa, in quanto può sfruttare direttamente l'invenzione stessa per la propria attività, ma può anche concederla dietro pagamento di un corrispettivo che si chiama royalty, il pagamento del corrispettivo della licenza, la royalty, in modo indiretto, quindi in modo anch'esso di sfruttare l'invenzione. Bene, la proprietà intellettuale, vari tipi di idee creative. Ho parlato finora di proprietà industriale. In realtà la proprietà industriale, diciamo, fa parte di un concetto più ampio che riguarda la proprietà intellettuale, cioè tante forme di creatività, che non soltanto quelle delle invenzioni industriali, ma anche altre forme di creatività che ugualmente consentono alle imprese di realizzare il proprio scopo e di svilupparsi. Ci sono, naturalmente, nella proprietà intellettuale rientrano le invenzioni industriali, opere dell'ingegno, cioè il senso di altre opere,

opere dell'ingegno, vedremo poi quali sono queste altre opere dell'ingegno. Diritto d'autore. Anche il diritto d'autore rientra tra la proprietà intellettuale. Il diritto d'autore non pensiamo soltanto al poeta, al letterato che scrive un'opera, al musicista che compone una musica. Pensate come anche il diritto d'autore è collegato, soprattutto a partire dall'invenzione della stampa, con le imprese. Ormai nessuno produce più, come facevano i poeti di qualche millennio fa, un'opera letteraria scrivendola e distribuendola, oppure, come faceva Omero, cantandola. E ci sono delle imprese che si occupano di commercializzare anche i beni coperti dal diritto d'autore. Per questo nel corso di diritto commerciale rientra anche il diritto d'autore. Spunti di riflessione. Che vantaggio danno le invenzioni alle imprese? Invenzioni industriali e know-how. Le invenzioni industriali sono, diciamo, lo sappiamo tutti cosa sono le invenzioni, cioè sono delle innovazioni che operano in campo industriale. E know-how invece è qualcosa che sembra l'opposto dell'invenzione perché è un qualcosa di segreto, lo spiegherò meglio tra poco. Requisito delle invenzioni, codice della proprietà industriale, novità, articolo 46. L'invenzione deve essere nuova, può sembrare una banalità, ma è molto importante che l'invenzione non sia un qualcosa che sia nuovo, cioè che non sia stato conosciuto prima. Di alcune invenzioni del passato non sappiamo chi è stato l'autore, però hanno innovato, è una cosa importante. Anche nel lontano passato, pensate all'invenzione della ruota, e prima non si sapeva, non che non esistesse il cerchio o le figure rotonde, ma l'utilizzazione della ruota, quella è stata un'invenzione. La novità consiste in qualcosa che non era noto prima. Originalità, attività inventiva, articolo 48 sempre del codice della proprietà industriale. L'originalità, bisogna che ci sia perché si riconosca come invenzione un'attività, si faccia un salto di qualità rispetto alle conoscenze precedenti, è un qualcosa di diverso rispetto alla novità. La novità indica che c'è una cosa che prima non esisteva. L'originalità indica che invece c'è stato un impegno, uno sforzo per passare ad una fase nuova che appunto ha portato alla risoluzione di qualche problema. L'industrialità, articolo 49, è un requisito posto dalla legge. Attenzione, per industrialità non significa che le invenzioni sono tutelate soltanto se sono utilizzabili nell'industria. Possono essere utilizzate anche nell'agricoltura. Quel che importa è che però l'invenzione sia utilizzabile in ambito di un processo produttivo. Non sono tutelate perché manca un requisito dell'industrialità, per esempio i giochi, le teorie scientifiche possono essere molto importanti, ma non sono tutelate come invenzioni industriali. Liceità, all'articolo 50, può sembrare una cosa ovvia, ma l'invenzione non deve essere contraria al buon costume e quindi, o alla legge, quindi devono essere lecite le invenzioni. Procedura di brevettazione, inventore. Nell'invenzione c'è un soggetto che chiamiamo inventore. Inventore è colui che ha avuto quell'idea innovativa. Attenzione, l'inventore è titolare di un diritto morale ad essere riconosciuto lui come autore dell'invenzione e un diritto patrimoniale, quello di sfruttare l'invenzione. In taluni casi ci può essere una dissociazione tra il titolare del diritto morale e il titolare del diritto di sfruttamento dell'invenzione. Inventore è colui che per prima ha realizzato quell'invenzione. Ci sono stati dei casi in cui ci sono stati dei dubbi su chi sia arrivato prima, perché talvolta si arrivano a certe soluzioni anche contemporaneamente da parte di più soggetti. Pensate al telefono, sono stati un italiano ed un americano, uno statunitense. Lo statunitense poi ha registrato per prima l'invenzione, che in realtà era stata pensata da un altro soggetto che non aveva i soldi però per registrarla. Domanda di brevetto. L'invenzione è tutelata in quanto sia registrata, quindi bisogna presentare un'apposita domanda, deve presentare l'inventore o qualcuno che sia stato incaricato da lui per presentarla, per registrare l'invenzione. Descrizione e rivendicazioni. La domanda di brevetto è molto importante perché bisogna che nella domanda sia contenuta la descrizione dell'invenzione.

L'iscrizione dell'invenzione è particolarmente importante perché, siccome l'invenzione è tutelata per un certo periodo di tempo e non oltre, la descrizione deve consentire, ed è un requisito per la validità della stessa invenzione, a chiunque, una volta scaduto il termine di protezione dell'invenzione, di realizzare quell'invenzione stessa. Quindi non deve essere una cosa generica, deve essere un qualcosa che consente, ovviamente a un tecnico specializzato, di realizzare l'invenzione una volta che questa invenzione è caduta nel libero dominio. E le rivendicazioni devono essere, cioè bisogna anche specificare, vi ho detto che specificare che cosa serve con l'invenzione secondo l'inventore stesso. Vi ho detto che l'invenzione industriale è tutelata in quanto sia utilizzabile nell'ambito di un processo produttivo. L'inventore deve dire lui stesso a che cosa serve. È successo qualche volta che l'invenzione creata, per esempio, in un farmaco per curare una malattia, si scopre poi che possa curarne anche altre malattie. Ecco, se nella rivendicazione è stata indicata soltanto la cura di una malattia, l'inventore non può non rivendicare un'esclusiva se quello stesso prodotto viene utilizzato per un'altra malattia. Quindi la rivendicazione e la descrizione sono aspetti molto importanti della domanda per la registrazione dell'invenzione. Ufficio italiano brevetti e marchio per brevetto italiano, dove si fa la registrazione dell'invenzione nell'ambito dell'ordinamento italiano, si fa presso l'ufficio italiano brevetti e marchi ottenendo il brevetto italiano. Brevettazione internazionale, estensione ad altri stati. L'invenzione è un qualcosa che serve per qualunque diciamo, parte del mondo, ecco. Allora c'è l'esigenza di tutelare l'invenzione anche al di fuori dello Stato in cui si è avuta la prima registrazione. Quindi si può estendere la registrazione ad altri Stati. C'è il brevetto europeo nei paesi designati, valido come i brevetti nazionali. L'estensione agli altri Stati si chiede di estendere ad altri Stati entro 12 mesi dalla prima registrazione, scusate, la prima registrazione in Italia, si può chiedere di estendere ad altri Stati così si pensa che possa essere utile sfruttare quella stessa invenzione. E il diritto di priorità di cui ho parlato prima serve per riconoscere la stessa decorrenza dalla prima iscrizione. Il brevetto europeo nei paesi designati, valido come brevetti nazionali, significa invece che si ottiene, invece che un brevetto nazionale o più brevetti nazionali, un brevetto europeo, in questo caso un unico brevetto, che è valido per i paesi che sono stati designati. Perché non si registrano in tutto il mondo le invenzioni? Perché la registrazione è un costo, non soltanto un costo di imposte che vengono richieste, di tasse, ma anche un costo perché c'è tutta una preparazione della domanda di iscrizione per cui vengono registrate soltanto le invenzioni che hanno possibilità di sfruttamento in quello Stato o in altri Stati. Invenzione dipendente, articolo 64 del Codice della proprietà industriale, tre ipotesi. Le invenzioni ormai da tempo non vengono realizzate dall'inventore. Leonardo da Vinci nella sua testa aveva certe idee e poi le traduceva in pratica e altri inventori ugualmente da soli sono riusciti a realizzare queste invenzioni. Questa idea romantica dell'inventore è finita da un bel pezzo. Ormai l'invenzione, almeno la maggior parte delle invenzioni, si realizza nell'ambito delle stesse imprese. L'articolo 64 prevede tre ipotesi diverse di invenzione dei dipendenti di un'impresa. L'attività inventiva retribuita, l'impresa che retribuisce delle persone per fare delle ricerche. Che cosa succede in questo caso? Che il diritto morale di essere inventore, essere riconosciuto come inventore, è di chi materialmente ha realizzato quell'invenzione. Ma il diritto patrimoniale di sfruttamento dell'invenzione non appartiene a quell'inventore, appartiene all'impresa perché l'invenzione è stata realizzata nell'ambito della stessa impresa da parte di persone che sono state assunte con quello precipuo scopo. Ormai i laboratori di ricerca sono quelli che ottengono maggiori risultati. Pensate al caso del Covid, i grandi laboratori si sono impegnati con tanto personale che ricercava delle cure contro il virus. Ecco, queste cure sono state raggiunte in tempo molto breve proprio perché c'era un laboratorio di ricerca. Ovviamente l'invenzione, relativa in questo caso a quel medicinale, non appartiene dal punto di vista del

ma appartiene all'ente, alla società, all'impresa che ha realizzato attraverso i propri ricercatori quell'invenzione. La seconda ipotesi delle invenzioni dipendenti nell'adempimento del lavoro. Può essere che nell'ambito dell'impresa anche lavoratori che sono stati assunti per svolgere altre attività abbiano delle idee che consentono di arrivare ad invenzioni utili per la stessa impresa. È un caso diverso, così non è un laboratorio di ricerca, ma un dipendente che vedendo che cosa si fa nell'impresa ha delle idee che possono essere utili per realizzare appunto un'invenzione. Se realizza questa invenzione, l'invenzione appartiene dal punto di vista morale sempre all'inventore, dal punto di vista patrimoniale, ecco, c'è il diritto di sfruttamento da parte del datore di lavoro, con l'obbligo però di corrispondere un equo compenso al lavoratore che ha realizzato, pur non essendo essendo retribuito a tal fine, ha realizzato quell'invenzione. Però deve essere un'invenzione realizzata nell'ambito dell'impresa, all'interno e durante le ore di lavoro. La terza ipotesi, al di fuori del lavoro, può essere che il dipendente, al di fuori della propria attività lavorativa, abbia delle idee che possono essere utili all'impresa, quindi costituiscono un'invenzione utile all'impresa. In questo caso c'è una priorità, cioè un diritto dell'impresa di acquisire prioritariamente l'invenzione, il diritto di sfruttamento dell'invenzione dal dipendente, il quale però rimane titolare sia del diritto di sfruttamento sia ovviamente del diritto morale. Tutela del brevetto, sempre il codice della proprietà industriale, esclusiva, durata 20 anni, l'articolo 60 del codice della proprietà industriale. Come tutti i beni della proprietà industriale e in generale della proprietà intellettuale, in questo bene il brevetto dà un diritto di esclusiva. Un diritto di esclusiva che dura 20 anni. E attenzione, a differenza del marchio, la cui durata è più limitata ma può essere rinnovata, il diritto dello sfruttamento esclusivo dell'invenzione non è, diciamo, suscettibile di una proroga. Sono 20 anni, scaduti i 20 anni, l'invenzione rientra nel dominio pubblico, chiunque la può utilizzare. Proprio per questo è richiesto come requisito, senza del quale l'invenzione, il brevetto ottenuto per quell'invenzione è nullo, deve essere data una descrizione completa del realizzare l'invenzione. Brevetto di prodotto, articolo 66. Le invenzioni possono consistere in tante cose, tante possono essere innovazioni. L'innovazione può consistere nella realizzazione di un prodotto totalmente nuovo. Pensate alla plastica, ecco, forse il nome mio è un po' improprio, e prima non esisteva la plastica. È stato dato anche un primo Nobel a chi riuscì a realizzare questo prodotto totalmente nuovo. Perché si fa questa distinzione? Perché siccome il brevetto dà l'esclusiva all'inventore, l'inventore è in grado di individuare se c'è quel nuovo prodotto presso un'altra impresa che non ha il diritto di utilizzarlo, è molto facile dimostrare che è stato un uso illecito dell'invenzione stessa. Brevetto di procedimento, articolo 66, presunzione, articolo 67, sempre del codice della proprietà industriale. Talvolta l'invenzione serve per realizzare prodotti già esistenti, ma con un procedimento nuovo. Pensate all'acciaio. L'acciaio richiede un procedimento per realizzare l'acciaio. Questo procedimento può essere innovato, in effetti, nel corso degli ultimi secoli sono state tante innovazioni. Ecco, se l'invenzione era di processo, è più difficile per l'inventore individuare chi ha utilizzato quel processo nuovo, quel procedimento nuovo, per ottenere quello che in fondo è lo stesso prodotto, sempre l'acciaio. Allora la legge prevede, vuole favorire la tutela dell'inventore, dando una presunzione. Se chi ha. Si ipotizza che abbia utilizzato un procedimento nuovo, più conveniente ovviamente, perché altrimenti l'invenzione se non è conveniente non viene utilizzato. Se si scopre che qualcuno realizza dell'acciaio, nel caso che ho fatto prima, con un procedimento che può sembrare lo stesso di quello della nuova invenzione, l'inventore ha un'agevolazione, nel senso che si presume che sia stato violato il suo brevetto, salvo che l'impresa che ha realizzato quello stesso bene dimostri che
mostrando i macchinari, le attrezzature o altro, che invece non è stato utilizzato. Quindi c'è una presunzione. Se non riesce a dimostrare come è realizzato quel prodotto, si presume che sia stato contraffatto il brevetto. Azione a tutela civile e contraffazione. Le violazioni del diritto dell'invenzione industriale si chiama contraffazione, cioè fare qualcosa di vietato in violazione del diritto d'autore, e ci sono azioni civili a tutela dell'inventore. Ci sono azioni penali, articolo 473 del codice penale. La contraffazione è un fatto molto grave, per questo non c'è soltanto l'azione civile col diritto al risarcimento del danno e l'inibitore, cioè a cessare la produzione e l'utilizzazione di quella invenzione, ma ci sono anche delle sanzioni penali. Le invenzioni costano impegno per chi le realizza e la legge riconosce il diritto allo sfruttamento esclusivo proprio per riconoscere il premio, tra virgolette, perché non è un premio, è un modo per ripagarsi dell'impegno profuso. Badate bene, l'impegno profuso può essere tanto o poco. Il diritto esclusivo c'è anche se l'invenzione avviene così, può essere in un attimo l'inventore, un po' difficile magari, ma può essere che un attimo faccia una nuova invenzione. La legge riconosce sempre le esclusive, quindi è un diritto che viene riconosciuto sia per ripagarlo dell'invenzione stessa, sia per incentivare le invenzioni. Se non ci fosse una protezione, probabilmente meno soggetti e soprattutto meno imprese si impegnerebbero nella realizzazione dell'invenzione. Amministrative, sanzioni pecuniarie e confische. Ci sono poi delle azioni amministrative con le sanzioni pecuniarie e la confisca. Know-how, articolo 98-99 del codice della proprietà industriale. Informazioni che siano segrete come tale e abbiano valore. Vi ho detto che l'invenzione è un'innovazione che viene protetta però col diritto di esclusiva per 20 anni, ma anche con l'obbligo di rendere pubblica l'invenzione stessa, anzi l'invenzione viene resa pubblica immediatamente con la descrizione contenuta nella domanda di registrazione. E se c'è un'invenzione che rimane segreta, che l'interessato non vuole divulgare, per anni certe invenzioni si pensavano che esistessero ma che non erano note, perché l'interessato soprattutto non voleva renderle pubbliche. In passato si riteneva che non dovessero essere protette queste innovazioni rimaste segrete. Ora non più, anche perché il know-how, come questa espressione inglese, che indica le conoscenze, le capacità di fare qualcosa, qualcosa ovviamente di nuovo che non è noto. Sono in generale informazioni che sono tutelate quanto siano segrete, perché se si tratta di informazione pubblica non c'è possibilità di dare alcuna protezione. Siano segrete come tali ed abbiano valore, che significa non qualsiasi informazione segreta, ma qualche informazione che abbia un valore dal punto di vista della produzione industriale o anche nel campo agricolo, la stessa cosa. Vi siano misure adeguate per mantenere il segreto. Per la tutela del know-how, il know-how non comprende soltanto invenzioni che l'interessato ritiene di dover mantenere segreto, ma qualsiasi informazione importante che abbia valore, che faccia fa parte delle esperienze, delle conoscenze dell'impresa. È protetta in quanto siano segrete e siano adottate le misure per mantenere il segreto. Il top secret è messo sopra alle cartelle dei servizi segreti, e ora non è più così. Comunque vengono messi in cassaforte, ma neanche, non è necessario. L'importante è che siano adottate delle protezioni per mantenere segrete quelle informazioni. Attenzione, ne sto parlando nel know-how nell'ambito delle invenzioni, ma non sono il know-how, non è soltanto le visioni, è anche tutte quelle cose che servono per produrre e per organizzare la stessa impresa. Anche la stessa clientela, l'elenco dei clienti, cioè delle persone che hanno acquistato i prodotti di un'impresa, costituiscono, se si adottano diciamo, le cautele per mantenere segrete, hanno un valore e quindi sono protette come know-how. Come sono protette? Non sono protette però come le invenzioni industriali, sono protette con la disciplina della concorrenza sleale, cioè quindi nel senso che può chiedere il risarcimento del danno oltre che l'inibitoria. Spunti di riflessione: perché è importante la lotta alla contraffazione?
Un altro argomento, modelli di utilità e modelli e disegni. Ho detto che non ci sono soltanto le invenzioni, ma ci sono anche altre, qualcuno le chiama piccole invenzioni, chiamo altre, diciamo, innovazioni che sono utili al progresso e soprattutto utili alle imprese. Due gruppi di creazioni, modelli di utilità. I modelli di utilità sono qualcosa che ha una certa forma più utile rispetto alla forma usuale, e poi spiegherò meglio facendo anche un esempio. Modelli e disegni. Sono modelli e disegni che sono nuovi, diversi da quelli conosciuti. Entrambi per oggetto una forma. Entrambe queste due creazioni hanno per oggetto una forma particolare, una forma che può essere bidimensionale o tridimensionale, però è sempre un problema di forma, una forma nuova. Ecco, questa è la caratteristica di questi due gruppi di creazione, modelli di utilità e modelli e disegni. Diversa però la loro funzione. L'una è quel modello di utilità di rendere più agevole un qualcosa che si faceva già, l'altro invece di avere un aspetto, qualcosa che la differenzia e che diciamo, attribuisce un valore talvolta anche artistico. Modelli di utilità, articolo 82 del codice della proprietà industriale. Atte a conferire particolare efficacia o comodità. Vi faccio un esempio. Il maniglione antipanico è identico alla maniglia? La funzione è la medesima, però la comodità è diversa. La maniglia significa che qualcuno riesce a mettere la mano, e uno solo riesce a mettere la mano in una porta. Il maniglione antipanico invece si apre anche semplicemente appoggiandosi. Per questo i maniglioni antipanico sono obbligatori, dove ci sono degli esercizi pubblici con la possibilità che ci possa essere una ressa di persone che vuole uscire da un certo locale. Vedete quindi che ha una particolare comodità, un'efficacia. Manca una soluzione nuova. La porta si apre, la soluzione è la stessa, sia con la maniglia tradizionale sia con il maniglione antipanico. Ha una protezione durata 10 anni e non c'è possibilità di rinnovarlo, ovviamente. Modelli e disegni, articolo 31 del codice della proprietà industriale. Aspetti del prodotto o di sua parte. I modelli e disegni. I modelli sono tridimensionali, i disegni sono bidimensionali. Costituiscono aspetti del prodotto o di una sua parte. Il prodotto ha una particolare forma. Un foulard, un particolare disegno. Carattere individuale. Il carattere individuale significa che sono protetti in quanto queste innovazioni attribuiscono a quell'oggetto un carattere diverso da tutti quelli che gli hanno preceduto. Parlavo, ad esempio, del foulard. Il foulard è sempre un foulard, un fazzoletto da mettere al collo, però se ha una certa rappresentazione è diverso da quelli precedenti. Un modello? Pensate a un'autovettura, la carrozzeria di un'autovettura che serve per reggere tutto quello che sta dentro e contenere le persone che viaggiano su quell'autovettura. È un modello però particolare e si distingue da quelli di tutti gli altri, in questo può essere protetto. Ci sono i modelli di autovetture che si trovano nei musei, pensate un po' che importanza può avere il modello o il disegno. Novità, ovviamente deve essere nuovo, se si riproduce un qualcosa che già esiste in precedenza, non può essere tutelato come modello di disegno. Durata 5 anni, rinnovabile fino a 25 anni. In questo caso una durata è più breve, 5 anni, però è rinnovabile pagando l'imposta fino a 25 anni. I modelli di disegno sono molto importanti, nel senso che attribuiscono un carattere, un valore talvolta artistico. L'industrial design si ha carattere creativo e valore artistico di per sé. I modelli e disegni, lo anticipavo poc'anzi, possono avere un valore creativo ulteriore. Possono essere così importanti da rappresentare un'opera d'arte. Se hanno un carattere creativo e valore artistico di per sé, sono tutelate come industrial design. Doppia tutela anche con il diritto d'autore. Dicevo prima che ci sono delle autovetture che sono state messe in musei d'arte, e ci sono anche delle altre opere, modelli e disegni che sono così importanti e
così creative e innovative da costituire delle opere artistiche. In questo caso c'è la tutela come modello e disegno, ma anche c'è la tutela come diritto d'autore, di cui parlerò tra poco. Il diritto d'autore, anticipo, è il diritto con cui si tutela chi ha avuto delle innovazioni in campo artistico. Disegno industriale italiano, specie per mobili e arredi. Il disegno industriale italiano è molto qualificato nel mondo, specie per i mobili e gli oggetti di arredo e l'industrial design. A partire dagli anni 50 del secolo scorso, ha rappresentato una punta avanzata nelle imprese italiane con artisti, perché chiamiamoli così proprio artisti, che hanno realizzato, pensate anche semplicemente per non parlare di cose recenti, una sedia, le sedie le conosciamo e si conoscono da secoli, quattro gambe, un sedile e uno schienale. Ecco, ci sono delle sedie che sono state fatte in modo così particolare da essere delle vere opere d'arte. Spunti di riflessione. Perché è importante la tutela dell'industrial design? Un altro argomento, diritto d'autore e tutela del software. Che cosa c'è che unisce queste cose così diverse? Il diritto d'autore e la tutela del software. La tutela del software riguarda un'invenzione nuovissima, cioè il software. Il diritto d'autore invece tutela beni di antica tradizione. Qui unisce l'uno all'altro è che la legge che tutela queste due cose è la stessa. Diritto d'autore, opere letterarie, scientifiche, musicali, teatrali, film e tante altre cose, dipinti, quadri e così via. Sono le opere tradizionali delle inventive umane. Non dico che sono esistite da sempre, ma certo da millenni sono state opere letterarie, scientifiche, musicali, teatrali, più di recenti film e così via. E sono opere dell'ingegno che in questo caso possono essere anche realizzate da singoli autori. Per i film un pochettino più difficile, ma proprio complessa, e per questo ci sono più soggetti che partecipano, soprattutto c'è un'impresa alle spalle, il produttore alle spalle di chi produce un film. Nelle altre le opere letterarie e scientifiche possono essere frutto dell'invenzione individuale. Invenzione individuale, si mette a tavolino, si scrive una poesia, un'altra opera e così via. Che c'è però? Che queste opere, ormai da molto tempo, hanno necessità delle imprese per poter essere divulgate. Protezione estesa a software e banche dati. Le opere coperte al diritto d'autore sono opere che sono tutelate in quanto sono state realizzate. La protezione è estesa a software e banche dati. La legge prevede che la stessa protezione del diritto d'autore sia estesa al software, cioè agli algoritmi che servono per far funzionare il computer, e alle banche dati. La banca dati, cioè la raccolta di dati. È stata una scelta, diciamo questa, di applicare le stesse regole del diritto d'autore a queste cose, queste altre cose, cose più nuove. Una scelta che nasce negli Stati Uniti nella seconda metà del secolo scorso e poi è stata adottata anche dagli altri stati. Forse il punto di contatto è che si tratta di innovazioni, di creazioni dell'intelletto che hanno una loro rappresentazione nella forma. Le opere classiche, il diritto d'autore nella forma espressiva, in queste altre nella loro rappresentazione, cioè nel senso che pure le banche dati hanno una forma espressiva, cioè raccolgono una serie di dati organizzati, eppure il software, adesso magari non lo si vede, però se noi dovessimo esporre in modo chiaro il contenuto di un software, vedremmo che si tratta dei numeri, dei collegamenti su una certa espressione. Particolare tutela, manifestazione di idea creatrice. Perché sono tutelate queste cose? Perché si tratta di un'idea innovativa. Sono diverse ovviamente dall'invenzione, ma qua in questo caso sono tutelate per l'idea che sia stata espressa in questo modo. Diritto morale e diritto patrimoniale. Facendo riferimento alle opere classiche del diritto d'autore, cioè le opere letterarie, la pittura o d'altro, c'è un diritto morale, cioè il diritto ad essere riconosciuto autore di quell'opera.
è un diritto patrimoniale, cioè il diritto di sfruttamento. Nasce con l'idea creatrice, questo diritto.

la tutela del diritto d'autore si esplica con la idea stessa, purché sia manifestata. Attenzione, su questo punto, anche se normalmente si fa una certa confusione parlando indifferentemente di diritto d'autore e copyright, la tutela in realtà, il copyright nell'ambito anglosassone, il copyright in realtà non

sfruttare quell'idea. Fino a 70 anni dopo la morte, la tutela del diritto d'autore dura 70 anni, ma non 70 anni da quando quell'idea è stata realizzata, ma 70 anni dopo la morte dell'autore. Una tutela molto lunga. Però badate, negli Stati Uniti si è arrivata addirittura a tutelare il diritto d'autore fino a 95 anni dopo. Una cosa che può sembrare immensa, però allo stato è questo. Vi ricordo così perché bisogna essere anche aggiornati, che si sta discutendo se il diritto d'autore possa applicarsi per le opere realizzate dall'intelligenza artificiale, nel senso che se una certa opera, una canzone, una poesia, anche un disegno è stato realizzato con intelligenza artificiale, si dubita che questo abbia diritto di godere della protezione del diritto d'autore. Esclusiva dell'autore. Anche diritto di inedito. Il diritto d'autore attribuisce all'autore il diritto anche di non pubblicare mai la sua opera. Cessione dei diritti. L'autore ha sempre il diritto morale a essere indicato come autore, ma diritti patrimoniali, ecco, il diritto morale è intrasmissibile, i diritti invece patrimoniali possono essere trasferiti con cessione dei diritti. Contratto di edizione, una forma tipica. Nel contratto di sfruttamento del diritto d'autore e il contratto di edizione con cui si affida a un editore il compito di stampare e di pubblicare e vendere il libro. Contratto di rappresentazione. Se invece si tratta di qualcosa di un altro tipo di opera, pensato un'opera teatrale, c'è un contratto per il diritto di rappresentarlo. A questo punto sorgono due diritti d'autore diversi. Uno è il diritto dell'autore sull'opera teatrale, l'altro è il diritto della rappresentazione. Per poter rappresentare quell'opera bisogna avere il diritto di, appunto, di rappresentarla, che viene ceduta dal titolare diritto d'autore, ma anche chi realizza quell'opera con la rappresentazione ha un ulteriore diritto, per cui se io voglio riprendere quella rappresentazione teatrale dovrò pagare i diritti a chi ha realizzato quella rappresentazione. Industria della cultura e dell'intrattenimento, case editrici, musicale e cinema. A questo punto capiamo come il diritto d'autore sia strettamente legato alle imprese e allo sfruttamento che le imprese compiono di tutte queste, chiamiamo, belle cose. Sono le case editrici, musicali, c'è cioè il cinema, queste sono tutte industrie dell'intrattenimento che si avvale sulla base delle idee creatrici di un certo autore, ecco però diventa poi un'industria. Imprese di media e entertainment. Ci sono delle imprese che svolgono un'attività di diffusione di informazioni, di intrattenimento. Ecco, sono tutte cose che si realizzano grazie al diritto d'autore, perché a loro volta chi per esempio, diciamo, programmi televisivi che trasmettono dei film, devono pagare i diritti d'autore a chi ha realizzato quei film. Internet e motori di ricerca. Nell'ambito delle innovazioni ulteriori ci sono Internet e motori di ricerca che ci aiutano a trovare cose, molte delle quali possono essere coperte dal diritto d'autore. Attenzione, vi raccomando di non scaricare, prodotti coperti dal diritto d'autore perché si viola appunto il diritto d'autore. Tutela del software e banche dati, legge sul diritto d'autore. Vi ho anticipato che il software, pur essendo una cosa ben diversa dalle opere classiche del diritto d'autore, è stata ritenuta tutelabile come diritto d'autore, in quanto è pensato che fosse anch'esso una forma espressiva di una certa idea. Lo stesso avviene per le banche dati. Le banche dati sono le raccolte di dati. Pensate anche alla stessa antologia delle scuole, una banca dati, l'elenco telefonico, una banca dati. Però attenzione, quello che viene coperto dal diritto d'autore è la raccolta di dati che abbiano una sua organizzazione originale. Programmi in qualsiasi forma espressi, purché originale. Il software è tutelato in quanto abbia una qualsiasi forma, purché sia originale. E si tratta quindi anche di un'innovazione tutelata dal diritto d'autore, ma per certi versi analoga alle invenzioni. Tant'è vero che se il software è applicato ad una macchina, ad un'attrezzatura, può essere tutelato doppiamente come diritto d'autore e anche come invenzione industriale. Banche dati. Le banche dati, l'ho anticipato, sono raccolte di dati che sono molto importanti. Una

banca dati fondamentale, per esempio la raccolta di tutte le leggi italiane, tutte le leggi italiane su normativa.it. Ebbene, però per questo, per disposizione di legge anche dell'Unione Europea, le banche dati contenenti cose o conoscenze della pubblica autorità, salvo diversa disposizione, sono dichiarate pubbliche, quindi devono essere accessibili liberamente. Spunto di riflessione. Il software è tutelabile con il brevetto? Riepilogo degli spunti di riflessione. Che vantaggio danno le invenzioni alle imprese? Perché è importante la lotta alla contraffazione? Su che cosa è forte il Made in Italy? Il software è tutelabile con il brevetto? E con questo ho terminato la lezione. Vi ricordo ancora che potete trovare altre indicazioni su questa lezione e il programma del corso sul sito dell'università. Vi ringrazio.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008 I packed my bags, came here in Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full time for a company and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello e in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch. And that, I think, it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and I want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge

0: that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
1: Oh, my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
2: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Neuroscienze della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Bentrovati a tutti e bentrovate a tutte. Io sono Anna Silvia Bombi, ho insegnato psicologia dello sviluppo per molti anni, prima nell'Università di Padova, poi qui alla Sapienza di Roma, e ho il piacevole compito di presentarvi il corso di psicologia dello sviluppo. Questa è una materia che io spero vi catturerà col suo interesse e vi do un'idea di come sono organizzate le video lezioni che ho preparato per voi, suddividendole fondamentalmente in due grandi temi, ciascuno dei quali suddiviso in due macro aree. La prima delle tematiche riguarda i cambiamenti nella crescita visti in and out, e la prima macro area, dunque in, è la persona che prende forma, lo sviluppo del sé con le sue caratteristiche individuali tra opportunità e rischi. Chiaramente la persona, se parliamo di psicologia dello sviluppo, parte da una personcina piccola piccola, il neonato, e arriva grosso modo all'adolescenza. E di cambiamenti, come potete immaginare, ce ne sono tanti. Però non solo sono visti nel corso dal di dentro, sono visti anche dal di fuori attraverso i contesti della crescita. Infatti la famiglia, la scuola, i coetanei e il vasto mondo attraverso gli schermi che tanto pesano nella vita di oggi sono contesti molto diversi che rappresentano ciascuno ragioni di comportamenti specifici, di sfide specifiche, di cambiamenti specifici. Il secondo grande tema riguarda le spiegazioni dei cambiamenti in discussione e anche qui abbiamo due prospettive. Una è quella del contrasto geni-ambiente, che è il dibattito centrale in psicologia dello sviluppo tra innatismo ed empirismo. È un dibattito storico di grande importanza, ma è un dibattito tuttora estremamente attuale. E, diciamo, vedendolo da questo punto di vista, già entriamo in contatto, sia pure parzialmente, con l'ultima macroarea che riguarda cornici teoriche a confronto. Non si può fare uno studio scientifico della psicologia facendo a meno delle teorie. E la prospettiva stadiale piagetiana rappresenta in questo caso un punto di partenza e di riferimento per la modernità. È necessario guardare anche a questa teoria, di cui alcuni aspetti continuano ad essere di valore, ma altri sono stati superati dalla ricerca.

ricerca moderna, perché questo confronto è quello che ha animato la ricerca degli studiosi. Io direi che questo corso dovrebbe aiutarvi a ripercorrere il vostro sviluppo personale, perché credo sia quasi inevitabile. Dovrebbe aiutarvi a guardare bambini, ragazzi, persino i lattanti, con occhi diversi da quelli che avete usato finora. Quanti di voi sono già studenti adulti e magari hanno famiglia, potranno trovare delle riflessioni molto personali dentro questo corso, ma coloro che invece vi si accostano con più giovane età e pensando soprattutto alla professione, si renderanno conto che capire lo sviluppo è un modo per capire le persone, un modo, una prospettiva particolare che va ad aggiungersi ad altri strumenti della psicologia in un modo che li complementa perfettamente. Credo che, io spero che le lezioni vi aiutino anche con il loro apparato visivo a ricordare, a far propri i concetti che ho cercato di presentarvi, e naturalmente tutto il materiale a disposizione nel sito di Ateneo potrà complementare quello che nelle lezioni ho cercato di dirvi. Ancora, io penso che possiate in qualche modo persino divertirvi osservando i cambiamenti, possiate sfidare con la vostra intelligenza le difficoltà delle teorie, e auguro a tutti un buonissimo studio e un successo nel vostro percorso formativo. Grazie per la vostra attenzione e un arrivederci a tutti e a tutte.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutti e a tutte. Questo nuovo incontro riguarderà un approfondimento dell'approccio informativo, dell'intelligenza artificiale con approccio informativo. Vedremo che questo incontro si articolerà in due lezioni e qui analizziamo la prima parte. Argomenti di questa lezione: i dati, il database, i tipi di matrici di dati e i sistemi artificiali adattivi. Database. Un database è un insieme di dati e sono i dati che sono una rappresentazione al discreto del processo o del sistema che vogliamo comprendere. Database come campione di un processo naturale o culturale. Si tratta dell'insieme di dati che noi assumiamo come rappresentativi di un problema. I dati devono essere la sola sorgente di conoscenza del problema per essere analizzati dai sistemi adattivi. In altre parole, ogni vincolo o ogni extra conoscenza riguardo al problema deve essere espressa soltanto in forma di dati quantitativi. Stiamo dicendo che qualsiasi problema deve essere espresso soltanto sotto forma numerica. Questo può sembrare strano,

ma in realtà non lo è. Perché in natura qualsiasi fenomeno, qualsiasi processo avviene per variazioni di quantità. Per cui, se noi vogliamo utilizzare una metodologia data-driven, cioè guidata dai dati, quello che abbiamo definito bottom-up come procedura di analisi, dobbiamo esprimere in una matrice numerica tutti i dati che riguardano il problema. Per cui gli algoritmi saranno specializzati nel valutare le variazioni di quantità in quella matrice. Quindi non sono ammesse conoscenze extra del tipo mettiamo una regola che dice se le cose vanno così, se i numeri sono di questo tipo, allora. Il se allora non rientra proprio nella programmazione dei sistemi artificiali adattivi. In altre parole, ogni vincolo o conoscenza riguardo al problema deve essere espressa con dati quantitativi. In altre parole, in più, la natura e la cultura devono essere espresse loro stesse soltanto tramite quantità. Che vuol dire? Che siccome in natura qualsiasi processo avviene per variazioni quantitative, bene, è naturale poterlo esprimere in questo modo. Ma anche in quello che noi chiamiamo cultura dobbiamo esprimere con matrici di quantità, come variazioni di quantità, qualsiasi processo. E adesso cercheremo di capire meglio come e perché. Da questo punto di vista, la qualità è il risultato di una serie di trasformazioni quantitative, così complesse e non lineari, che alla fine delle quali la relazione tra la quantità che entra in ingresso e la quantità che appare come risultato sembra incomprensibile al cervello umano. Riflettiamo su questo concetto. Normalmente, quando si parla di cultura, si tende a sottolineare che la cultura è un problema altamente qualitativo. Dal punto di vista scientifico, noi non dubitiamo che nella percezione umana esistano problemi che sembrano qualitativi e non riducibili a quantità. Ma se vogliamo analizzarli dal punto di vista scientifico, dobbiamo porci un problema: come trasformare, come leggere sotto l'aggettivo qualitativo che noi usiamo dei processi quantitativi nascosti. Cosa accade? Che spesso noi chiamiamo qualità un output, un'uscita, una trasformazione per la quale non vediamo la proporzione tra ciò che è entrato e ciò che esce. E quindi questa trasformazione complicata tra l'input che è arrivato al sistema e l'output che esce, se il sistema è il cervello umano, meglio ancora, ci sembra incomprensibile. Quando questa trasformazione ci sembra incomprensibile, noi tendiamo a dire bene, l'output è qualitativo. In realtà, in tutti i casi che abbiamo incontrato, si tratta di trasformazioni quantitative dell'input in ingresso così complesse che non sono più legate all'output che ne esce fuori, e per cui il cervello umano, non trovando una proporzione, non trovando una causa effetto tra l'input e l'output, si esprime dicendo beh, questa è un'altra cosa. In realtà possiamo esprimere qualsiasi qualità sotto forma quantitativa. Lasciatemi dire, è come un po' il caso di un contorsionista che riesce a mettere il suo corpo in una forma così complicata che a prima vista non riusciamo più a capire dove stanno le gambe, come sono connesse al bacino, il bacino come è connesso al tronco. In realtà il contorsionismo potrebbe apparirci come un'uscita qualitativa rispetto all'input quantitativo che è il corpo umano prima di attorcinarsi in quel modo complicato. In realtà ha fatto una serie di trasformazioni non lineari col suo corpo in modo tali da stupire come effetto conclusivo e darci l'impressione che l'effetto sia qualitativo. Quindi anche la cultura, quello che normalmente chiamiamo effetti qualitativi, debbono e possono essere espressi come variazioni quantitative.
La domanda che ci lasciamo è: che cosa rappresentano quindi i dati? Nuovo argomento, tipi di matrici di dati. A questo punto ci chiediamo, benissimo, dobbiamo analizzare i dati come variazioni quantitative, quindi esprimere il problema sotto forma di matrici quantitative di dati, ma a questo punto dobbiamo chiederci quanti tipi di matrici di dati diverse fondamentalmente possiamo trovare e come i dati che normalmente ci si offrono alla vista possono essere inquadrati in queste matrici di dati. Esistono tre tipi di database che sono esprimibili come matrici: matrici statiche, matrici dinamiche e matrici iconiche. Adesso tentiamo di capire il significato più profondo di queste tre espressioni, di queste tre etichette. Ogni cosa è un insieme di matrici e cominciamo dalle matrici statiche. Quello che vedete è un piccolo dataset giocattolo. Sulle righe esistono 16 paesi europei: Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, eccetera. Sulle colonne esistono le variabili che configurano questi paesi europei: la quantità di cereali, di riso, di patate, di zucchero, di vegetali, di carne, di latte, di burro e di uova. Questo è l'anno 1994 in questo dataset, un anno preso così, per fotografare la quantità di tonnellate in un anno consumata da ognuno di questi paesi. Voi vedete un piccolo dataset, ma voi potete benissimo immaginare di prendere la colonna dei cereali, tutta la colonna dei cereali, e metterla al posto della carne e la colonna della carne metterla per prima al posto dei cereali. Il dataset cambierebbe? No, rimarrebbe lo stesso. Quindi possiamo dire che in questo database ogni permutazione di colonna non cambia la natura del dataset. Adesso facciamo la stessa operazione dal punto di vista delle righe. Immaginiamo di prendere una riga qualsiasi, quella della Grecia, tutta la riga, e sostituirla con la riga dell'Austria e l'Austria metterla al posto della Grecia. Domanda: il dataset cambierebbe? Assolutamente no, perché che sia prima o dopo basta che la sua identità permanga come riga. Per cui abbiamo scoperto una piccola e anche autoevidente regola che una matrice statica è una matrice numerica dove sono permesse permutazioni di riga o di colonna di qualsiasi tipo, ma il dataset rimane lo stesso. Non è sempre così. Guardiamo adesso le matrici dinamiche. Vedete questo flusso di segnali, potete leggere la X come il tempo e la Y come i valori che assume ogni canale nel tempo. Ogni canale è una riga di diverso colore. Bene, se lo traduciamo numericamente, otteniamo una matrice di questo tipo. Voi vedete che abbiamo un certo numero di colonne che sono le righe, le linee di questo flusso, e un certo numero di righe che sono gli istanti temporali in cui ognuna di queste variabili prende uno specifico valore. In questo caso ci riponiamo le stesse domande che ci siamo posti prima. Se cambiamo la prima colonna tutta intera con la terza e la terza la mettiamo al posto della prima, il dataset cambia? Ma in questo caso dobbiamo rispondere ancora una volta no, perché l'ordine delle colonne non qualifica il dataset in quanto tale. Adesso poniamoci la stessa domanda di nuovo per le righe. Se prendo la riga numero 15 e la metto a posto della riga numero 2 e la riga 2 la metto a posto della 15, il dataset cambia? Beh, questa volta sì, perché l'istante 15, cioè siccome sulle X c'è il tempo, l'istante 15 lo sto mettendo prima dell'istante 3 e l'istante

2 che avveniva dopo l'istante 1 lo sto mettendo dopo l'istante 15. Quindi sto alterando il flusso temporale dei segnali. Quindi sto cambiando il dataset se faccio permutazioni di riga. Naturalmente, se il dataset lo trasponete, lo stesso discorso vale per le colonne. Adesso quello che è importante capire è che laddove la variabile che mi individua il tempo, io non posso quella riga permutarla con altre senza alterare il flusso del segnale. Quindi chiamiamo matrici dinamiche quelle matrici per cui posso invertire, scambiare, permutare le colonne, ma non posso permutare le righe se queste rappresentano il flusso temporale. Queste sono matrici dinamiche. Veniamo al terzo tipo di matrici, quelle che abbiamo definito iconiche. Vedete che questo è un disegno, seppur non molto bello, è un disegno, ma questo disegno noi possiamo anche rappresentarlo come variazioni di toni di grigio, no? Ecco, qui abbiamo dei numeri che rappresentano la stessa cosa fondamentalmente, soltanto con dei numeri da 0 a 255, ciascuno dei quali ci indica 0 il nero, 255 il bianco e tutti i toni di grigio intermedi tra lo 0 e il 255. Quindi queste due rappresentazioni sono, non per la percezione umana, ma dal punto di vista computazionale, sono equivalenti. Benissimo. A questo punto poniamoci sempre le stesse due domande. Se io adesso prendo la colonna numero 1 e la scambio con la colonna numero 3, il dataset cambia o rimane lo stesso? Beh, in questo caso cambierebbe perché sto spostando una parte di disegno dalla terza posizione alla prima e la parte di disegno che era la prima posizione la sto spostando alla terza, quindi la forma globale cambierà. Quindi non posso in questo caso fare permutazioni di colonna. Ma non posso fare neanche permutazioni di riga. Perché anche facendo permutazioni di riga, cioè la riga 3, scambiarla con la riga 17, metterle una al posto dell'altra, altererebbe il disegno che vedete nella figura. E per cui anche le permutazioni di riga non sono permesse se si vuole mantenere l'identità dei dati. Quindi chiamiamo matrici iconiche quelle matrici in cui non è possibile permutare né righe né colonna senza alterare la base di dati. A questo punto ci mettiamo nelle condizioni di dover rispondere a questa domanda. Perché e quando non è permesso permutare righe e colonne in una matrice di dati? Nuovo argomento. Sistemi artificiali adattivi, in sigla AAS. Con sistemi artificiali adattivi intendiamo quegli algoritmi particolari che dovremo utilizzare per analizzare le matrici di dati e trovare le informazioni evidenti e nascoste che queste matrici di dati contengono. Bene, perché sono particolari questi sistemi adattivi? L'abbiamo già visto. Non sono algoritmi in cui tu prendi un input, ci sono una serie di passaggi e ottieni un output come risultato. Sono algoritmi un po' speciali, sono algoritmi che imitano i processi naturali. I processi naturali, come abbiamo visto, ma anche quelli culturali o forse soprattutto, sono adattivi. Li abbiamo visto negli incontri precedenti, cioè sono sistemi complessi che per forza devono essere, per essere complessi, adattivi e quindi si modificano dinamicamente. Nel loro funzionamento creano nuove regole e nuove regole creano nuovi eventi e crescono di complessità nel tempo. Alcune volte si semplificano, altre volte ricrescono, ma producono continuamente informazione nuova. Questo tipo di sistemi complessi, che rappresenta tutti i processi naturali che conosciamo, compresi quelli culturali, non può essere compreso, spiegato tramite un algoritmo che segue una o 100 regole fisse, ma va compreso dall'interno. Cioè bisogna prendere la matrice di dati, farla vedere a quell'algoritmo adattivo, questa volta artificiale,
più volte e ogni volta che questo algoritmo lo vede, lui tenta